0: sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso nelle zone interne della Campania, dove raggiungeremo punte di 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. I valori resteranno alti anche tra sera e notte, il tutto in un contesto che sarà soleggiato con dei temporali di calore pomeridiani, principalmente in Appennino, ma non solo. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli vi invito a scaricare l'app di 3D Meteo.

fermatura registrata alle 7:15 dalla mia macchina. Attenzione, ve lo dico, è 26 gradi e mezzo, zona Camaldoli, 26 gradi e mezzo alle 7:15. Non oso immaginare alle ore 13:30 più o meno. Secondo me facciamo la fine dei galletti hamburghesi, ma al 100%, un caldo incredibile. L'estate è scoppiata da ieri ufficialmente. Qualcuno dirà: vabbè, è normale sudare, è normale, fa caldo, è normale, l'estate è arrivata. Sì, però è troppo, quando è troppo è troppo e non ce la facciamo più. Notizia dell'ultima ora: venerdì ho denigrato mia figlia perché mi aveva regalato i biglietti per andare a vedere Max Pezzali allo stadio Diego Armando Maradona. Poi alla fine è stato meraviglioso, a parte le 2 ore di traffico all'andata e le 2 al ritorno, ma il concerto inaspettatamente è stato un successo strepitoso, 50.000 persone. La cosa bella è che molti erano adolescenti, non vecchi come me, perché poi il vecchio come me ripercorre un po' gli anni grazie a tutte le canzoni di Max Pezzali. Grandissimo successo, quindi ritiro tutte le lamentele di venerdì e metto le cose belle. Emozione allo stato puro. Poi giusto un saluto e partiamo. Saluto tutti gli amici che ho incontrato stamattina. Cominciate. Allora, le cialde non le avevo, ok? Mi sono fermato. Sono entrato, ho detto io pago il caffè. Cioè, sono entrato, ho detto io pago il caffè. 2 pipistrelli subito. Magari li dà loro pubblichi. Ragazzi, alla fine ho detto aspetta, perché devo prendere c'è pure il chewing gum, no, le Vigorsol, ho fatto pubblicità ma non ne hanno bisogno, avevamo pure quelli là. Vabbè, e allora grazie a Giovanni, Francesco e non ricordo l'altro nome di quello più basso, avrai capito tu chi sei, non mi ricordi il nome. Grazie per le gomme e grazie per il caffè. Detto questo, Nellino Iorio in regia, ma che bello, tra poco i vostri

0: E ancora buongiorno cari pipistrelli, mi sono sfogato un po' sul caldo, cosa che state a fare anche voi a quest'ora, ma anche ieri, l'altro ieri. Poi abbiamo detto che ho gradito tantissimo il concerto di Max Pezzali venerdì, perché molti poi mi avete scritto: ma come, prima hai denigrato tua figlia, vabbè, parola grossa, ho detto non c'era bisogno di questo biglietto, fa caldo, poi Max non è che poi sia proprio quel cantante che preferisco, vai allo stadio, vedi il Diego Armando Maradona e già lì resti proprio senza fiato, no? A prescindere, poi comincia e ti ricordi la tua adolescenza e lì ti scappa anche la lacrimuccia, quindi tutto alla grande. Ancora buongiorno a voi, fatemi sapere cosa avete fatto sabato, domenica, venerdì. Io venerdì ho detto già il concerto, sabato e domenica solo spettacoli, quindi tanto lavoro e tanto calore. Vediamo un po', buongiorno Manganesi, sempre tu, e pavata per Max Pezzali e te persa per un caffè, dovevi insistere, dovevi fare tuo signore, stai sempre pronto. Ma come facevo, ragazzi? Sono loro che si offendono, mi dicono mi sento male se non ti pago il caffè, anche perché è riconoscenza, ci fai compagnia tutte le mattine. Ho detto vabbè, vai tranquillo. Ancora Antonio, buongiorno, oggi ritorno al lavoro dopo una settimana di riposo medico, vederti in TV era tutt'altra cosa, grazie per la compagnia che mi hai tenuto, bella la security ieri sera. PS, quest'anno a diamante, dobbiamo vederci assolutamente. Saverio, ma sicuramente, tra l'altro io già venerdì faccio una scappatella a diamante, faccio venerdì e sabato e poi domenica ritorno al lavoro. Ancora buongiorno Antonio, anche qui in Francia molto caldo, buona giornata Italia a voi da Lucia. Lucia, tu scherzi, ma anche in Svizzera, perché ieri il mio amico Stefano mi ha inviato le temperature in Svizzera, tu dici com'è possibile, i monti, sai, Heidi, temperature in Svizzera tipo 33 gradi, 36 gradi, cioè porca miseria, come dicevano nel film di Così parlò Bellavista, resistete! Vediamo che succede. Caronellino, sei pronto? 342-00-00-100, questi siete voi!
1: Ah, oi! Mangani, buongiorno, viaggino, mi voglio
0: no, che vuoi fare?
1: Sto a Gaeta, Mangani, ma a casa soffoco, già faccio, ci fanno ancora sonno. Fammi ancora sonno.
0: Lo avete preso in giro, Corazon?
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Si è offeso Corazon, non vuole più dare le informazioni meteo. Ecco, adesso che ci serve, Nubene, pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno. In un'altra vita,
0: sì,
2: nascere Antonio Manganiello.
0: Non ti conviene.
2: Non pago mai.
0: Non ti conviene. Mai. Non è vero.
2: Io ogni tanto che ti affizzi.
0: Pago sempre e ringrazio, e qualcuno qui è anche riconoscente, tranne qualcun altro che dice che io non pago mai. Mo' si ha messo sta cosa a mezzo, ma non è così. Io sono un signore. Pronto?
3: Buongiorno, Pipistrelli. Saluto a Manga the Best, il migliore speaker.
0: Vice
3: regia, Vice Guarizzo, mi sto preparando per andare al lavoro.
0: Sì.
3: Saluto la mia roccia.
0: E
3: vi auguro un buon lunedì a tutti voi. Saluti da Alfredo Mainz.
0: Ciao. Le temperature lì in Germania, facci sapere perché siamo curiosi. Ancora qualcuno? Pronto?
4: Buongiorno, Manganiello. Ciao. Sono sotto condizionatore, rai da sera e mi sono buttato da proprio.
0: Fai attenzione però, ti trasformi in un pinguino oppure poi la voce va via. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno,
5: Pipistrelli, Pippo da Livorno.
0: Vai, Pippo.
5: Dopo ti mando una fotografia. 44 gradi.
0: Mamma mia.
5: A Val di Cecina, vicino a Livorno. Come si fa?
0: Ragazzi. Vabbè, ci stiamo lamentando, fino a qualche mese fa ci lamentavamo che pioveva sempre, adesso ci lamentiamo del caldo, tra poco non lo so. Pronto? Vediamo.
6: Manganiello, buongiorno Ciccio, giornalizzo 268 direzione Casoria. Magari tu sempre stufato, il pavanellore, cosa, ma tu insisti.
0: Ragazzi, io insisto.
6: Lo dico.
0: No, ho messo il 5 euro anche sul bancone. Ho messo il 5 euro, ho detto al barista pago io, non ti permettere di prendere i soldi di questi amici qua. Pure il barista ha detto Mangani non esiste. Se loro dicono che vogliono pagare, che sono clienti fissi, io per rispetto non ti posso far pagare. Che vuol dire? Ma mangia verde per un caffè, è pronto? Ancora qualcuno?
7: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: E come devi che fa rubare qualcuno ti riconosce a qualcuno già ordinato.
0: No, una cosa l'ho fatta, vi dico la verità, una cosa ho peccato ieri. Mi piacevano delle scarpe, giuro però che io volevo pagarle, non sto scherzando ragazzi, guarda che non si giura in diretta, io l'ho giurato, sono cattolico, ho visto delle scarpe su Instagram e ho messo mi piace, sono tutte bianche, bellissime, e ho detto, ho scritto le voglio, così proprio, quindi dimmi come faccio ad acquistarle. Questo mi scrive in privato: ui, ma sei Manganiello di Radio Kiss Kiss Napoli, pipistrello, io faccio queste scarpe da anni, sono artigianale. Ho detto ok, come ti pago? Bonifico? Contrassegno? No, ma che puoi pagare? Io te le invio, se tu mi invii addirittura l'indirizzo adesso, sì, in due giorni ti faccio arrivare pure. E voi che volete da me? Alla fine è successo, ti porta anche delle scarpe gratis.
7: Buongiorno Manganiello, a me sai che mi capita con un barista mio, al limite mi incontro con cocca amico, pago io, no? Perché sono che primi. Poi il giorno dopo, lì mi sono sempre primi anni, vengo lo stesso amico, la foto dice, vieni che si piglio, io un barista no, ma chi l'ha venuto primi? Ma perché si fai fatti
0: soli? è vero, perché c'è questa usanza, no? Chi è prima lì paga, c'è niente da fare, pronto? Non c'è.
8: Poi Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Ciao. Mi geocalizzo. Oggi Bagnolo in Piano per uno scarico.
0: Sì.
8: E niente ragazzi, il mio cosettino del caldo mi segnala 27 gradi.
0: 27
8: a momento
0: già.
8: Qua.
0: Mannaggia.
8: E voglio ricordare a tutti che mancano 5 mesi a Natale.
0: Meno male. Ragazzi, mi è arrivato ma 44 gradi. C'è scritto qui, ma cos'è un fotomontaggio? 44 gradi? Cioè, dimmi da dove stai digitando, sicuramente la macchina al sole ieri, perché se siamo in questo momento a 44 gradi, cioè io non esco più. Rimango qui in radio. Mettiamo un disco, tra poco seconda tranche di WhatsApp. Fateci sapere dove state, geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, ma visto che è lunedì, cosa avete fatto in questo weekend? Siamo curiosissimi, poi lanceremo un argomento che vi darà la possibilità di poter poi dire le vostre in merito a quello che abbiamo già pensato, ma non ve lo spoilerò. Restate con noi, questo è il pipistrello refrigerato.

0: Ok, allora rettifichiamo la temperatura incredibile che ho visto, 44 gradi, esiste per davvero ed è registrata da Pippo. In realtà ieri alle 11.30, mamma mia Pippo, 44 gradi, ma cos'è? In fila per 8 con il resto di 2, mamma mia. Allora, vediamo, volevo dire che a Cefalonia fa meno caldo, ieri siamo arrivati a 30 gradi, ciao Antonio, ciao a tutti i pipistrelli, Emanuele da Montecatini Terme, che ora non è a Montecatini Terme, ma è a Cefalonia, beh, stai a fare le ferie lì. A proposito di Raffaele da Mainz, ci manda le temperature tedesche, oggi 35 gradi, in pratica nella morsa proprio del caldo, tutta l'Europa e non solo, è incredibile. Ancora qualche messaggio. Antonio, 6 mesi a Natale, l'amica si è rubata un mese, vabbè, un mese a coppia, un mese a sutta, adesso vogliamo andare a sottilizzare, no? Ragazzi, il caldo gioca anche i brutti scherzi, ci sentiamo tutti quanti un pochettino più abbocchiati, no? Come si suol dire nelle mie zone, forse voi non conoscete il termine, ve ne insegno un altro stamattina, sarà contento Vigliotti, no? Se ascolta la radio, abbocchiare, abbocchiato significa, come faccio a dirlo in inglese? O meglio, no, in italiano, abbocchiare. Cioè, siamo un po' tutti sottotono, ecco, stanchi, ok? Sentiamo qualche messaggio vocale, vediamo un po' come state soprattutto. Pronto?
1: Antonio, buongiorno da
0: buongiorno.
1: Costantino Sopelli.
0: Grande
1: c'è
0: Costantino.
1: Scandalizzo, geopolizzo.
0: Sì.
1: Zona Pomigliano d'Arco, Antonio.
0: Sì. Com'è?
1: Ieri è stata una bella sera, una bella giornata
0: a Pomigliano, sì,
1: con la ballata dei Gigi Spogliati.
0: Ma no,
1: auguri alla
0: come
1: mia
0: no?
1: Maranza di Brusciano, la gioventù bruscianese,
0: e vai
1: per la buona riuscita della festa di Natale di domenica. Antonio,
0: domenica c'è la festa, sì,
1: un abbraccio,
0: sì,
1: e buon inizio settimana a tutti.
0: Sarò lì, ragazzi, tutta la giornata dalle 10 del mattino fino alle 5 del giorno dopo, una tirata e poi vengo direttamente in radio come faccio ogni anno. Vai, pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sebastiano dalla Germania, Stoccarda.
0: Vai.
2: Stamattina 22 gradi.
0: Veramente, a Stoccarda.
2: In Germania 22 gradi sono già troppo.
0: Ma infatti è poco. Allora, Raffaele, tu che mi dici 35 gradi, chi ha ragione? Beh, però lui è sta a Stoccarda, tu sei a Mainz, è diversa la temperatura, suppongo. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Pasquale, mi geolocalizzo.
0: Vai.
3: Direzione Santa Anastasia.
0: Sì.
3: No, ieri riposo, no, non volevo sapere.
0: Hai fatto la meglio cosa. Riposo.
3: Perché non voglio fare
0: niente. Ah, finalmente.
3: Ragazzi, manca se può stare, che fa troppo caro.
0: Se hai il condizionatore a casa, proprio una bomba, si sta, quello che farò oggi, il lunedì in genere io sono come un barbiere, no? Quindi chiudo bottega e devo energizzarmi per poi dare il tutto in tutta la settimana. Tra poco parleremo dell'estate, delle cose che non sopportate, anche perché, caro Nellino, da venerdì riparte il Tarry World Summer Edition e sarà bellissimo perché con canzoni, con ricordi ritorneremo indietro nel tempo con qualche estate fa. Ma nel frattempo un disco, torniamo subito, eh!

Le vacanze ormai ci sono, o meglio, la maggior parte di noi le hanno prenotate, o quasi. E c'è un sondaggio secondo il quale ci sono delle cose che proprio non sopportiamo sulla spiaggia. E di quello parliamo. Le vacanze dovrebbero essere il momento più bello dell'anno. Le aspettiamo per mesi, le organizziamo nei minimi dettagli. Immaginiamo giornate di relax, mare, montagna, città da visitare, zero pensieri. Eppure basta pochissimo per trasformare una vacanza perfetta in un'esperienza da dimenticare, no? A volte non è il posto, non è il meteo e nemmeno l'hotel, molto spesso sono le persone, diciamo la verità, quello che urla al telefono in spiaggia, chi occupa il lettino all'alba, il vicino di camera che rientra alle 3 di notte facendo casino, oppure quelle interminabili file che ti fanno passare più tempo ad aspettare che a divertirti. Ma scendiamo un attimo nei dettagli. Secondo questo sondaggio, il 45% delle persone non sopporta i bambini che piangono. Purtroppo, ragazzi, la realtà, si offenderanno i genitori, tutti noi siamo stati genitori, ma secondo questo sondaggio non si sopporta il pianto del bambino piccolino. Poi le persone ubriache, e questo ci sta, chi assalta il buffet e chi prenota i lettini per ore. Il 42% indica le lunghe attese, le aste per i selfie addirittura e i luoghi troppo affollati che non sopportano, non ci capito, togliere l'asta, non lo sopporti. Basta, è mia. E poi c'è chi racconta vacanze rovinate da scarsa igiene, furti e borseggi. E allora, attenzione, qual è la cosa più fastidiosa che avete trovato in vacanza? Un comportamento, una situazione, una persona che vi ha fatto pensare se non ci fosse stata questa cosa la vacanza sarebbe stata perfetta, no? Ecco, raccontateci la vostra esperienza su WhatsApp, quindi al 342 00 00 100. Chi o cosa vi ha rovinato quella vacanza?

500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: differente dalla domenica.
1: Una domenica.
0: Ah, allora siamo entrati nel periodo delle vacanze. Allora vi faccio una domanda molto semplice: che cosa potrebbe davvero rovinarvi una vacanza? Entriamo nei dettagli perché ho proprio snocciolato le percentuali. Abbiamo detto che il 45% delle persone non sopporta i bambini che piangono continuamente, ma non sopportano neanche le persone ubriache, chi svuota il buffet e prende più cibo del necessario, e ancora chi occupa i lettini in piscina all'alba per poi sparire per ore. No? Avete presente alle 7:15, alle 6, cioè c'è quello che mette l'asciugamano sul lettino? Io lo odio. Guarda, odio parola grossa, però dai, ma vivete anche voi e fateci stare un po' tranquilli anche a noi poveri ritardatari che arriviamo a mezzogiorno e non troviamo un posto dove mettere né l'ombrellone e né un asciugamano perché ci siete voi alle 6 del mattino. Ma andate a rilassarvi o andate a mettere asfalto, no? Sulla spiaggia, non è possibile. Il 13% invece indica problemi più seri: la scarsa igiene degli altri viaggiatori, ladri, borseggiatori. Insomma, leggiamo un po' di messaggi al 342 00 00 100. Marco scrive: per me quelli che alle 7 del mattino mettono l'asciugamano sul lettino e poi si vedono in piscina alle 11 li abolirei per legge. Sono d'accordo con te, devono sparire quelli che mettono l'asciugamano sul lettino, ok? Ancora Valentina: i bambini che piangono mi danno fastidio fino a un certo punto perché sono bambini. Brava. Quelli che urlano al telefono in viva voce in spiaggia molto di più, è vero. Ci sono quelli che quando suona il telefono non si allontanano, cioè tu devi sentire tutto quello che dicono, perché vogliamo parlare delle videochiamate mentre sono sotto l'ombrellone, tu stai riposando. Ehi, sto qua, ehi, aspi, aspi, ehi, che sta pure Gigino, ehi, hai capito, sta pure la radio là, e cassa, ehi, oh, magari, ho fatto un fravagatore qua, magari, oh, un cacino, dai, ehi, ehi, ehi, se non posso stare un man, se ne aiuto, ma io conosco un amico romì, e voglio non stare a mare, ehi, guarda, ehi, ecco, giro, ehi, oh, Gigi, ehi, passa mano, ah no, ehi, ok, è tutto a posto. Poi c'è quello invece che fa i chilometri quando suona il telefono, perché magari è l'amante, no? Lui dice: no, allora, pronto? Sì, sì, c'è mio amore. Ah, il capo. No, non si prende la linea qua, mi sposto un pochettino. Tipo, viaggio, che ne so, vacanza a Pestum, te lo ritrovi ad Agropoli a piedi. Ha percorso 20 chilometri. Va bene, cosa non sopportate voi quando andate al mare in vacanza? C'è un episodio da raccontare. 342 00 00 100, questi siete voi, sentiamo.
2: Magani, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Qua l'infermiere da Pagani.
0: Vai.
2: La cosa che più odio sulla spiaggia,
0: vai,
2: e lo dico da fumatore,
0: quelli che
2: quando
0: fumano,
2: si fuma vicino a una,
0: è vero,
2: un'altra,
0: è vero,
2: persona, e poi dopo si piglia la sigaretta sotto da sabbia. Ma in
0: no,
2: realtà
0: no,
2: la sporcizia in generale,
0: questo proprio
2: faccio un appello a tutti:
0: bravo,
2: manteniamo pulite le spiagge.
0: Sono d'accordo con te.
2: Nei triaturi ci cammanamma noi, forza.
0: Sì, no, guarda, il mozzicone inserito nella sabbia non si può vedere, veramente lì ci vorrebbe una multa salatissima. Pronto?
3: È un prodotto. Wow,
2: Mangani, buongiorno frate, ma
0: chi è? Ma è lui?
2: La vacanza mia peggiore è stata,
0: ma che sono due? Ah, perché lui sta ascoltando noi.
2: In base a Angepalluna.
0: Abbiamo parlato. È lui. Ma secondo me Nellino non conosce Orancio Fallone.
2: Si chiamava che solo dentro attaccate Piera.
0: I Rancio Fallone sono dei granchi classici che si trovano sulle nostre coste, no, caro Nellino, sugli scogli, e c'è una canzone meravigliosa che si chiama proprio Rancio Fallone, che abbiamo messo la settimana scorsa e sono impazziti tutti i pipistrelli. Pronto ancora qualcuno? Vai, vediamo.
4: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Vengo da Rione Traiano.
0: Vai.
4: Magari, ma ho creatura che giagna, ci può stare, perché comunque...
0: No, ma l'ho detto anch'io.
4: Ho tenuto fame, comunque non creatura.
0: Sì, sì.
4: Ma quando la rete si mettono che la un gruppo di vecchi con bombole nella mattina, ora e adesso ti disco, già fa male.
0: In effetti è vero.
4: E ci fate i pallini a righe e gesso. E poi fate fare un bagno.
0: Mamma mia, quante cose.
4: Mattina,
0: che non sopportiamo. hai ragione.
4: Fastidio. Noi creature, mandami...
0: Anche su questo. No, ma è vero, ragazzi, io non ho detto che i bambini danno fastidio. Attenzione, c'è un sondaggio che rileva proprio le lamentele principali, no? Dei bagnanti, e con il 45%, che è tanto, tra i primi posti ci sono i bambini che piangono continuamente. Ripeto, io li scuso, scuso anche i genitori, ma fino a un certo punto, perché se io creature piangono tutta aeronata, poi dopo veramente è come si fa. Siamo stati tutti genitori, diteci le cose che vi danno fastidio al mare. 342 00

tantissimi in macchina e io vi porto al mare, chiudete gli occhi per un istante. No, no, tu che stai guidando, no, cretino. No, tu no. Ecco, immagina un attimo le onde, senti la crema solare, ma soprattutto senti da lontano questo suono qui.

0: stop così, sennò poi dopo siamo troppo nostalgici. E cosa facciamo venerdì? Venerdì c'è la nostalgia canaglia delle vacanze di qualche anno fa. Leggo un po' di messaggi. C'è Manu: buongiorno Antonio, io odio andare in spiaggia o in generale al mare, punto. Cioè questo odia proprio il mare, l'estate, a meno che non sia da solo nel raggio di 5 chilometri addirittura. E devi andare a dicembre, no? Per trovare nessuno per 5 chilometri. Non l'ho mai trovata, e non è una cosa rilassante né divertente. Emanuele, io l'ho trovata, però devi andare almeno in Sardegna, in qualche caletta dove magari conosci solo te e vedi che lì si sta una bomba. Ancora, buongiorno Manganiello, Vittorio da Giugliano. Mi dà fastidio in spiaggia quelli che si fanno le canne dove ci sono i bambini. È vero, a noi dà fastidio quando fumano, figurati quando si fanno le canne, veramente qualcosa di assurdo. E vediamo, la cosa più fastidiosa in spiaggia sono due che occupano i lettini con l'asciugamano, i mozziconi nella sabbia. Sono cose che mi fanno passare la voglia di andarci, ma sono anni che si fa e purtroppo non impareremo mai. Ma che amarezza, hai ragione, perché poi quando uno è maleducato vai anche a dirglielo, e quello tipo dirà: ma fatto tu, fro, ma chi sì, oh, fro, e quello non va bene. Ci vorrebbe qualcuno al di sopra di noi che possa dire: senti, smettila, altrimenti ti caccio. Poi se è una spiaggia libera, lì c'è poco da fare. Pronto?
1: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Stanislao da Napoli.
0: Vai, Stanislao.
1: Allora, a parte che ti faccio ancora i complimenti, e tu già sei per chi?
0: Sì, grazie.
1: Allora, un aneddoto negativo, purtroppo, sì, della tua amata Scalea, ma sto parlando di un caso isolato sicuramente.
0: Vai. No, ci stanno.
1: Più di 24-25 anni fa, andavo una casa, non dico il posto, non dico il luogo, per avere Scalea.
0: Ok.
1: E andavo a notte, ci metto, ma qui, scarafaggi dappertutto.
0: Mamma mia.
1: Chiamavamo la proprietaria.
0: Sì.
1: Mo c'hanci i soldi e facciano qui. Di notte siamo scappati, io, mia moglie e i bambini.
0: Poi hai fatto bene.
1: La paura.
0: Incredibile. Saluto Stanislao che è stato con me in un evento sabato sera insieme anche a Raffaele e anche al nostro amico Alfredo del Caffè. Un abbraccio a tutti i pipistrelli. Pronto?
2: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: A proposito di mare. Sono tutto schiorato.
0: Ok. Sei andato a mare.
2: E sto già affaticato.
0: Oi.
2: E si questa maniera è cominciato.
0: Ma tu sai che andare al mare, non so se stai d'accordo con me. Ciao anche a te, da pendolare.
2: Una fine migliore.
0: Di
2: settimana, ovviamente.
0: Certo. Parti al mattino, tipo alle 6 del mattino della domenica, faccio un esempio, vai a Licola, trovi 2 ore di traffico, 2 ore e mezza per trovare finalmente un lido, arrivi lì, caldo africano, poi riparti alle 5:30-6 per tornare a casa, non hai utilizzato la crema solare, ustionato, hai mangiato la pasta al forno, hai bevuto vino, la frittata di maccheroni, torni distrutto a casa. La cosa positiva, per rilassarti devi stare sul divano con l'aria condizionata, una bella serie Netflix o qualche partita del mondiale, perché no, e stai veramente benissimo. Però ogni tanto bisogna anche andare al mare e portare i bambini. Se poi vuoi andare al mare devi avere la consapevolezza che quando torni stai acceso, no? Pronto?
3: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, vatti a fare Aurissa che l'anzalata e risando te la e io non siamo capito per andare a anzalata e riso, che ci devono portare a parente perché sta anzalata e riso.
0: Sei un grande.
3: Anzalata e riso, un'ora e mezza a parlare anzalata e riso.
0: Anzalata e riso, è vero.
3: Facciamo caffaina, marenna, scrivigliate di pane. Buongiorno.
0: Numero uno, insalata di riso e sottaceti, sì o no? Anche quella potrebbe essere la domanda. L'ultimo lo ascoltiamo, Nellino, pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao.
4: Io credo che sia sempre una forma di rispetto.
0: Sì.
4: Chi fuma deve rispettare chi non fuma e chi ha gli animali deve rispettare chi non ha gli animali.
0: Sì.
4: Si portano il cane in spiaggia, tutto ok, il cane gioca, va benissimo.
0: Sì.
4: Però poi quando il cane all'improvviso alza la gamba e fa 2 gocce di pipì, quello poi non mi sta bene più.
0: Bravo.
4: Perché poi in quella pipì deve andare tuo figlio, mio figlio, a giocarci e a prendere la pipì del cane.
0: Sì, no, è una questione di rispetto,
4: e
0: per l'amor di Dio.
4: Da rabbia.
0: No, è vero, hai ragione.
4: Saluti a tutti.
0: Saluti anche a te. Se qualcuno si fosse sintonizzato solo adesso, ricordiamo che stiamo parlando di quel ricordo più fastidioso che vi siete portati a casa da una vacanza. Fatemi sapere cosa non avete sopportato, cosa va rovinato quella vacanza o chi ve l'ha rovinata. 342 00 00 100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate?
1: 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione. Nuova

0: a Piantica 9.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ho risolto il problema del caldo grazie a Gianfranco. Sì, Gianfranco, di Vengatro, veramente, non sto scherzando, dice: sono un nuovo ascoltatore, Gianfranco dalla Svezia del Nord. Volevo solo ringraziarti perché da quando ti ascolto sento di meno la mancanza di casa. Comunque stamattina alle 6 qui c'erano 8 gradi. PS, se vuoi passare un'estate al fresco, vienimi a trovare. Al fresco nel senso che vengo lì in Svezia, no? Perché poi al fresco significa anche altro. Evitiamo. Ancora grazie, buona giornata. Gianfranco, mi hai aperto un mondo. Io vado a vedere subito i voli e ti raggiungo in Svezia del Nord, dove al momento ci sono 8 gradi alla faccia di 28 già qui in Italia. Un abbraccio a te. Poi vediamo un po' cosa non sopportate del caldo, ma in particolar modo cosa non sopportate quando andate in vacanza. E Jalson dice, Jalson perché non si chiama così, ma quando non conosco la pronuncia io faccio una roba che non si capisce. Jalson, ok? Quando cammino sulla sabbia con le ciabatte o infradito, gli altri alzano la sabbia e puntualmente sei steso e ti arriva una palata di sabbia sulla sabbia. E sta scavs, Jalison, non puoi fare sta scavs, cioè a mezzogiorno alle 13 con un caldo pazzesco puoi mai stare scalzo? Poi se stai scalzo cosa fai? Ne approfitti e ti metti sull'asciugamano dello sconosciuto, perché hai praticamente i piedi ustionati e devi fare così. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Buongiorno pipistrelli e pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Mangani, a me che la camera fa sì, e chi che si mette in coppa a battigio.
0: Sì.
1: Una fianganata che tu non può passare.
0: È vero anche quello. Bravo, bravo.
1: Gli sporchi un po' asciugamano, guarda, malamente. Quando lo sai anche la colonna, ma come mai ce la fai in un bagno? Si va mettita così.
0: Hai ragione.
1: Insomma.

0: Bisogna dire che quando andiamo al mare, quando andiamo in vacanza, basta veramente pochissimo per farci innervosire, no? Ancora qualcuno, pronto?
1: Mangani, buongiorno, sempre nello Dardine Traiano.
0: Vai.
1: Faccio dei saluti a un mio amico.
0: Sì.
1: Savio.
0: Sì.
1: Un bacio, buon lavoro. Vai,
0: ah, solo questo. Va bene, ok, è una raccomandazione da papà a un amico. Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mangani, a me la fastidio quando si mette una scatolina e asciugamana.
0: È vero, anche lui, la scatolina.
2: Un coppato.
0: Asciugamana.
2: Che te ne mangiava.
0: Capita spessissimo anche a me, ve lo dico, a volte non mi rendo conto, poi all'improvviso, cacchio, sono sulla spiaggia, migliaia di persone e sto scutaliando l'asciugamano, e soprattutto se esce qualcuno bagnato dal mare, no, tutta la sabbia che si azzecca ovunque. Ancora?
3: Una lota.
0: Sì. Che cosa? Cosa hai detto, Nelly?
3: Una lota.
0: Vabbè, ok, grazie, pronto?
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti voi e a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Trasportatore da quarto geolocalizzato in quel di Mondragone.
0: Vabbè, fare un bacio.
1: Come la fastidia a me con la comare?
0: Sì.
1: Quando tu stai pigliando solo un coppo, lo ti.
0: Sì.
1: Sarei tu.
0: Eh.
1: A un certo punto ti passano i chili cristiani che corrono. Ancora ti vuoi quindare sabbia ancora, ma è normale secondo te?
0: Non è normale, puntualmente.
1: Ma te con me struzzo, capo, sotto la sabbia.
0: Ciao, poi c'è Chiara, dice: mi rovina la vacanza il meteo brutto? No, mi rovina la vacanza chi si lamenta del meteo brutto per 7 giorni consecutivi. Anche questo è vero, c'è quello che tutti i giorni, cioè, ma rimane secondo me piove, ci ha mandato segate in vacanza, ma statta zit, pronto?
4: Sono lo scarafone che la sia una scialera, ma comunque noi pensiamo che si è alleato con noi.
0: Ha avuto anche l'intervista dello scarafone Scaleota, pronto?
5: Buongiorno Mangani, già di San Giorgio a Cremano.
0: Vai.
5: Ieri mio figlio finalmente ha cantato a Mare in Festa, una bella serata. Tanta gente ad ascoltarlo.
0: Che bello.
5: Dopo domani uscirà la sua prima canzone. Sui social.
0: Bellissimo, facci
5: mi
0: sapere.
5: Il meglio per lui,
0: anche noi.
5: Che più presto lo metterai tu in radio a mio figlio.
0: Magari,
5: ciao,
0: magari.
5: Buona giornata.
0: Onore e piacere, mai dire mai nella vita. Nel frattempo vi ricordo il numero per poter inviare i Telegram, la dedica 2.0. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Un messaggio per un augurio, che ne so, San Luigi, ieri, e non avete fatto gli auguri al vostro amico? Ci penseremo noi oggi un po' in ritardo. Al 342-00-00100 verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, ve lo dico fino alla paranoia, se no ci vediamo a collera, perché poi non rispondono, io mi arrabbio, già sapete. Le news, torniamo tra poco.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ruote e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. Fiamme all'ospedale del Mare di Napoli, a prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con 3 squadre e una 40 di uomini. Non si registrano feriti, ma per precauzione i pazienti di alcuni reparti sugli 8 piani di cui si compone la struttura sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Secondo quanto si è appreso, le fiamme sono partite da alcune pedane di legno accatastate lungo una parete del perimetro dell'ospedale. Da lì a poco il fuoco si è propagato sulla facciata dell'area est del complesso ospedaliero. 2 giovani originari di Torre Annunziata sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Nell'impatto con l'altra auto, il veicolo dei 2 ragazzi ha avuto la peggio, finendo in un canale a bordo strada. I 2 ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Le loro condizioni sono definite gravi, sono in corso accertamenti per ricostruire l'esame dinamica dell'incidente. Ferisce un uomo con un cacciavite al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. È successo ieri sera a Chiaiano, quartiere dell'area nord di Napoli, dove la polizia ha arrestato un 49enne per tentato omicidio. Gli agenti sono intervenuti a Chiaiano per la segnalazione di una lite con una persona ferita ed arrivati sul posto hanno constatato la presenza di un uomo che presentava ferite ad arma da taglio, poi trasportato al CTO. Chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Mentre tra ieri sera e stanotte solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Iran per 0-0 e dall'Uruguay di Mati Oliveira contro Capoverde col risultato di 2-2. Per Belgio-Iran presente sugli spalti il padron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport relativamente al calciomercato, ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: l'importante è essere vivi, l'importante è stare sotto l'aria condizionata, un po' non proprio sotto sotto, sennò poi dopo sono dolori. Nel frattempo mi prendo il vaffanculo di quello che invece sta lavorando senza aria condizionata, magari al sole, magari anche il muratore, il falegname, quello che lavora in fabbrica, quelli soffrono per davvero, quindi non ci lamentiamo più di tanto. Noi che siamo fortunati ci possiamo lamentare solo con lo sbalzo della temperatura, perché passeremo da 18-20 gradi a, che ne so, 29-30-35 e lì veramente fa molto male, quindi facciamo attenzione. E vogliamo subito provare qualche telegram. A proposito, se volete inviare ancora un po' di messaggi d'amore, ironici, di sfottò, fatelo al 342-00-00100 solo in questo momento, oppure alle 8-5, non tra un'ora oppure alle 5 del mattino, perché poi dopo qualcuno dice non mi accontenti mai, gli orari sono questi qua. Andiamo subito con il primo, caro Nellino, e mi intriga molto perché dice, eccolo qui, buongiorno, puoi fare un telegramma a mia figlia Benedetta che deve fare l'esame di terza media? Che bello, dice, lei ti segue spesso e da grande vuole fare la speaker seguendo te. Ma io sono felicissimo, ma vuoi vedere che abbiamo trovato un nuovo manganiello, magari una manganiella. Se ci risponde, vediamo un attimo anche com'è messa. Le faremo un provino, eh? Benedetta, le 8:05, deve fare l'esame della terza media. Ma a quest'ora ci risponde? Ci tenevo particolarmente, caro Alfredo, papà di Benedetta. Facciamo così. Eccezionalmente, visto che Benedetta ha questa propensione per fare la speaker, se avvisi noi tra poco la richiamiamo, ok? Nel frattempo facciamo questo qui, Nellino, vorrei fare un telegram alla mia compagna Michela Afoggiana, è di Foggia, ok? A fine mese si trasferisce a Napoli da me, ok? Da Foggia a Napoli per amore, non è così lontano poi, no? Vediamo un po' se ci risponde. La Foggiana. Foggiana, sono molto nazista, eh.
1: Pronto?
0: Pronto, parlo con la Foggiana, giusto?
1: Sì.
0: Michela la Foggiana. Michela, sono, sei in diretta io, su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Io ti devo leggere un messaggio. Buongiorno a te, da parte di un certo Salvatore. Lo conosci?
1: Credo di ricordare vagamente
0: che sia. Senti, ma lui mi ha detto che tu a breve ti trasferisci qui a Napoli per amore, è vero?
1: Probabilmente, ci devo ancora pensare.
0: Pensaci bene, Napoli è bellissima, meravigliosa, ma devi pensare bene se davvero vale la pena convivere con Salvatore. Da quanto vi conoscete?
1: Quasi 2 anni.
0: Ah, allora si può fare. Poi Napoli è meravigliosa in ogni stagione, no? Un po' come Foggia. Io adoro Foggia. Siamo fratelli, no? Non è che tu sei di Trieste e scendi giù. Insomma, stiamo là. Poi dice, prendila in giro dicendo che io proprio dico chi me lo ha fatto fare a Gefornuta a pacchia. Ma secondo me non ha finito la pacchia per niente. Sei tu che hai finito la pacchia, o no?
1: Te la
0: fallo per, bravo. Hai già imparato un po' di napoletano, complimenti.
1: Grazie.
0: Senti, ma cosa ti piace di Napoli in particolar modo?
1: Tutto, mi piace tutto, mi piace l'empatia dei napoletani, mi piace la città, è meravigliosa, è stupenda.
0: Sì.
1: Io mi sono innamorata prima di Napoli, poi dopo di lui.
0: Ah, ecco la scusa di Salvatore, te ne vieni a casa a Napoli gratis, ho capito, più o meno.
1: Approfitto della situazione.
0: No, lo so, c'è un amore che ti porterà qui a Napoli e noi siamo contenti. Hai già provato tutte le prelibatezze napoletane, la pizza, il babà, la sfogliatella?
1: Assolutamente sì, anche perché con Salvatore è inevitabile. Con Salvatore è inevitabile mangiare cose buone, poi taralli, sugni e pepe sono qualcosa.
0: Mamma mia, cosa hai nominato, con una bella birra sugli scogli, lì non è veramente il tocco.
1: È spettacolare, ma il mio Salvatore è spettacolare.
0: Il Salvatore che ti porterà qui a Napoli, viva l'amore, ti abbraccio forte
1: sempre.
0: Senti, grazie, una domanda mille. Giusto una domanda, sì. Siccome qui siamo a 30 gradi già a quest'ora, lì a Foggia come siete messi?
1: Ne sono 60.
0: Ah, ok.
1: Cioè, siamo proprio veramente, siamo arrivati all'inferno.
0: Cos'è? Un forno a microonde, cioè, una roba incredibile.
1: Mamma mia.
0: Vabbè.
1: Assolutamente sì,
0: dobbiamo resistere. Ti abbraccio e a presto a Napoli, va bene?
1: Grazie mille, un abbraccio anche a voi.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao. Allora, caro Nellino, c'è una comunicazione per te. Vedi che abbiamo un messaggio che non riesco ad aprire. C'è scritto amore, quindi lo apri te e facciamo questo qui. Volevo ricordarvi che dovete scriverci il numero di telefono, non condividerlo come si fa, sai, con i WhatsApp, perché poi abbiamo un po' più di difficoltà. Ciao Antonio, puoi fare gli auguri di buon anniversario a mia moglie? Sono 4 anni. Ok, Raffaele, la stiamo chiamando immediatamente. C'è scritto, si chiama Federico, ok. Vediamo se ci risponde Federica. Pronto? Ciao Federica, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e io ho un messaggio da parte di Raffaele.
2: Va bene, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Da quanti secondi ti sei svegliata più o meno?
2: Da pochissimi.
0: Secondi o minuti?
2: Secondi.
0: Cioè praticamente ti ho svegliata io, ecco, diciamolo.
2: Sì.
0: Ok, in realtà ti ha svegliata Raffaele, è lui il colpevole. Ti leggo il messaggio perché ne vale la pena. Dice: vorrei fare gli auguri di buon anniversario a mia moglie. Sono 4 anni, devi dirle che la amo, la apprezzo molto e poi mi ha fatto un regalo meraviglioso, nostra figlia Ludovica. Allora vale la pena, dai, svegliarsi un minuto prima per questo messaggio d'amore.
2: Certo, assolutamente sì.
0: Ludovica sta dormendo?
2: Sì.
0: Ok, quindi parliamo sottovoce, perché qua Rocco se si sveglia, si sveglia con pitch, giusto, o pitch? Sai cos'è il piccio?
2: Antier.
0: Senti, allora, velocemente, cosa vogliamo dire a Raffaele?
2: Che lo amo da morire.
0: Bene, e adesso ti fai un'altra mezz'oretta, sì?
2: No, basta.
0: Adesso ti svegli, un bel caffè. Poi dopo si sveglia anche Ludovica, ci facciamo la pappina, insomma le solite cose della giornata. Che buon fa. Vabbè, t'abbraccio e tanti auguri.
2: Grazie,
0: un bacio.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Buona giornata.
0: Ciao, ciao. Allora, ne abbiamo un altro Nellino, comunicazione per te, quello di Daniele. Vedi un attimo se lo becchi, perché è un altro numero condiviso, finisce con 528, per farti un attimo trovare il numero. Dice: un telegram per mio caro amico fraterno Luigi. Ieri il suo onomastico, ok, quindi qualche augurio posticipato lo facciamo. Mi ha scritto anche il numero giù, hai visto? Quindi complimenti Daniele, hai capito subito come si fa. Vi ricordo sempre che se volete poi riascoltare il programma, il pipistrello, ma anche il bar dello sport, qualsiasi programma della giornata, andate nei podcast e trovate i vari programmi con gli orari a vostro piacimento, no? È on demand. Tutto gratis, ci mancherebbe altro. Vediamo se riusciamo a beccare Luigi. Soprattutto a capire se ieri ha fatto la famosa menata di coriandoli, ma non credo. Niente da fare, passiamo a Mario Nellino. Lo trovi, eccolo qui, compie 60 anni. Questo è bello. Vorrei fargli gli auguri in diretta. Ok, Mario, se lo hai avvisato, ci risponderà sicuramente tuo padre, che si chiama, non me lo hai scritto. Lo so che tu lo chiami papà, però non posso chiamare pure papà. Vediamo un attimo se ci risponde così. Ecco qua, mi ha scritto Agostino. In tempo reale mi ha scritto anche il nome. Quanti Luigi ieri hanno festeggiato? Ma proprio migliaia. Sono quei nomi un po' come Antonio, un po' come Pasquale, Ciro. Non puoi fare a meno di pagare il caffè, perché lo sanno tutti. Meglio chiamarti Stanislao, per esempio, no? Pronto? Agostino?
3: Yeah.
0: Agostino, buongiorno, non è uno scherzo. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e c'è tuo figlio Mario che vuole che io ti legga un messaggio. Posso?
3: Come no?
0: Dice: tanti auguri al mio papà che compie 60 anni. Tu oggi li compi?
3: Oggi, sì.
0: E allora augurissimi ad Agostino.
3: Grazie.
0: 60 anni, auguri da parte di Mario, auguri da parte di tutta la tua famiglia che ti amano. Ma tu farai una bella festa stasera oppure no?
3: Come no?
0: Ok.
3: 60 anni vanno festeggiati.
0: Assolutamente sì, ma ti hanno fatto una festa a sorpresa oppure tutto organizzato?
3: No, organizzato.
0: Ok.
3: Tutto organizzato.
0: Senti, ma cosa si prova a compiere 60 anni? Cioè, giusto per... sapere.
3: Ma gli anni secondo me sono quello che ti senti, no?
0: Bravo, bravo. Cioè, ma 60 anni tu hai, comincia ad avere un problemino, che ne so, un po' di prostatite, un po' di mal di schiena, cosa, oppure no?
3: Acciacco ci sta.
0: Ci sta. Però insomma, combatti, ti senti ancora giovane dentro, o no? Cosa vuoi dire? Bravo, vai, vai. Una volta, dammo tu. Vai, vai.
3: Uno
0: tu.
3: Uno si sente giovane dentro.
0: Bravo, bravo. Cosa vuoi dire a tuo figlio che ha pensato a te e a tutti quelli che ti vogliono bene e ti stanno ascoltando?
3: Che vi voglio bene a tutti quanti, vi ringrazio di tutto quello che state facendo per me.
0: Grazie a te e fatti una grattatina scaramantica, perché qualcuno dice abbiata is del 60, hai capito?
3: Bravo, bravo. Grazie.
0: Ciao, un bacio.
3: Grazie, ciao. Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Facciamo l'ultimissimo, Nellino. È un numero straniero, giusto per darti un'indicazione, finisce con 89. Buongiorno Manganiello, ti seguo tutte le mattine quando lavoro. Vincenzo da Zurigo, vorrei fare gli auguri posticipati a mio figlio che ieri ha compiuto 34 anni. Va benissimo, si chiama Michael. Ieri nel giorno di San Luigi ha compiuto 34 anni e stiamo chiamando in Svizzera, vediamo se ci risponde. A quest'ora gli svizzeri, anche quelli italiani, avranno già fatto 2 ore di lavoro, no? Suppongo. Si siete svizzera, è così. E secondo me non ci risponde neanche. Se non ci risponde, vuol dire che è ancora italiano, eh? Michael.
4: Marcella?
0: Hello? Ehi, ma che sei? Dice? Parli italiano, pronto, Michael.
4: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai? Ciao. Michael, ciao.
4: Bene, bene, grazie, tu?
0: Tutto bene, ti devo leggere un messaggio, posso?
4: Ok.
0: Dice, ti seguo tutte le mattine quando vado al lavoro, cioè segue noi di Radio Kiss Kiss Napoli, no? Si chiama Vincenzo da Zurigo, è tuo padre per caso?
4: Allora.
0: Eccolo
4: sì,
0: lì.
4: Giusto. Chi
0: dice, vorrei fare gli auguri posticipati a mio figlio che ieri ha compiuto 34 anni. E allora tanti auguri Michael!
4: Grazie, grazie a te, grazie a papà, però papà lo sa che io lo voglio un sacco di bene quando mi fa queste sorprese.
0: Queste sorprese poco svizzere, molto italiane.
4: Sì, sì, molto italiane, pure napoletane per dire la verità.
0: Ma tu sei lì in Svizzera insieme a papà, tutta la famiglia da anni.
4: Sì, sì, con tutta la famiglia siamo in Svizzera, però sempre ti fiamo da quando siamo nati, sempre Forza Napoli.
0: Certo, ogni tanto vieni qui a Napoli.
4: Sì, sì, io c'ho pure l'abbonamento, vedo a vedere pure le partite.
0: Addirittura? Oh, ma allora sei proprio un tifoso vero,
4: Sì, sì.
0: Alla grande.
4: Facciamo tutto per il Napoli.
0: Certo. Senti, quanti gradi ci sono in Svizzera? Beh, veramente fa caldo.
4: In questo momento abbiamo fortuna pure noi, fa caldo, è bello,
0: sì.
4: Tranne la mattina. La mattina è un pochettino friscariello, però sennò stiamo bene pure qua.
0: Mi piace come parli, sembri lo zio d'America. c'è quel napoletano, sai, un pochettino straniero, no? Lo zio d'America.
4: Sì, sì.
0: Sì, bello, bello, mi piace. Festeggerai? Hai festeggiato ieri, suppongo.
4: Sì, sì, abbiamo festeggiato ieri con tutta la famiglia.
0: Ok, alla grande.
4: Bello. Solo un giorno.
0: E mo vai a lavorare?
4: Sì, sì. Quasi lavora la mattina in Svizzera.
0: Vabbè, ma se sei in Svizzera e sei disoccupata è un paradosso, voglio dire.
4: Questo è pure vero.
0: Ma non è che piglio redditi, no? Non lo prendo.
4: No.
0: Ok, vabbè. T'abbraccio forte e
4: grazie,
0: tanti auguri. Ciao, un bacio.
4: Ciao.
0: Andato alla grande, dai, anche oggi con i Telegram, perché poi periodo estivo diventa complicato trovare le persone in casa, ce l'abbiamo fatto, ci sentiamo tra pochissimo.

0: Scusate, ma cazzo cheese? Lo vogliamo ricordare ancora una volta, siamo entrati nel periodo delle vacanze e allora vi faccio una domanda molto semplice: che cosa potrebbe davvero rovinarvi una vacanza? Perché a volte basta poco per trasformare una settimana di relax, un mese, 15 giorni in nervosismo, anche perché c'è questo sondaggio che dice che il 45% delle persone quando va in vacanza non sopporta i bambini che piangono continuamente, le persone ubriache, chi svuota il buffet e prende più cibo del necessario, anche quello è vero. Avete mai visto quelli che al mattino hanno, che ne so, all inclusive e allora mangiano tutto quello che possono mangiare, anche quello che non riescono a mangiare, tipo si siedono, sono in due e vedi 18 cornetti lì proprio per la sera, ma va vada, amma magna, è un peccato veramente, è una vergogna, è vergogna, una roba del genere. Tu vuoi mangiare un cornetto, va bene, poi ne prendi un altro, non ne puoi mettere 18 lì. Oh no, falsissimo. Oh, ancora non sopportano quelli che vanno in vacanza le lunghe file di attesa, addirittura le aste per i selfie che spuntano ovunque. Il 13% invece non sopporta la scarsa igiene, su questo ci siamo. Al 342 00 00 100 potete tranquillamente dire la vostra. Un attimo, che c'è un amico che dice: Antonio, ti sei scordato di chiamare la bambina dell'esame di terza media, mo il padre l'avrà avvisata, lei sta lì ad aspettarti e farà l'esame con la delusione di non essere stata chiamata dal suo idolo. Questo trauma le causerà che da grande non vorrà più fare la speaker, perché si porterà per sempre questa delusione. Insomma, una catastrofe generale. Ciao da Peter. Oh, mamma mia, Peter, ma mi sei talmente in ansia che a questo punto voglio richiamare la bambina, ma non credo che ci risponda al telefono, se riesco a ritrovare il numero. Mannaggia a voi. La stai chiamando? Ok, vediamo se ci risponde. Mamma mia, ma hai messo un'ansia pazzesca. Ma io non credo che ci risponda a quest'ora perché sta a fare l'esame, no? Vediamo un po'. Come si chiama Nellino? La bimba. Vuoi vedere che non ci... Benedetto, vedi che non ci risponde? Poi la colpa è tua che ho perso altri due minuti inutili. Vediamo, mi mettete sempre in ansia oppure mi fate sentire in colpa. Vedi che non mi risponde. Adesso io cosa dovrei fare? Con te, cosa dovrei fare? Cioè, mi hai fatto una cazziata pazzesca, dei sensi di colpa infiniti e poi non mi risponde al telefono perché sta a fare l'esame alle 8:22, no? Io non lo so, oi, sono sembi che sono troppo magnanimo, non c'è niente da fare. Ah, dice Antonio, si vede che ti ascolto da sempre, conosco il tuo senso di colpa. Ti voglio bene. Ah, hai visto, Peter, mi conosci bene. Sapevi, no? Che avessi interrotto la trasmissione per la bimba. Ma porca miseria. Vabbè, sentiamo qualche vocale. La prossima, fatte fatto due, Peter. O sai che tengo cuore fragile, cuore buono. Pronto.
1: Mi sono d'accordo con Johnson.
0: Johnson, magari un champ.
1: Non passa. Adesso scavo e si vada rotolando la sabbia.
0: Ho capito, però ti posso dire, come fai ad andare scalzo sulla sabbia se ci sono 80 gradi sulla sabbia? Pronto?
2: Magari che le canze porti io, frate, che non spiaggia. E creature, se femmine incinte,
0: femmine incinte,
2: carriere che sanno rilassare, la cosa che brutta è quando si è andato lì, cioè, ma pure con la spiaggia.
0: Ok. Le canne sulla spiaggia, tu dici, con le donne incinte,
2: e cacciasse la coppa a spiaggia.
0: Sono d'accordo con te.
2: Anche ieri,
0: Io sono break.
2: Se qualcuno che sfumava la cannucella, non
0: Che te lo dica a fare?
2: E sta pure zitto, perché sennò la pietà randello.
0: Che c'è gamma fai tarandello?
2: Siamo sempre peggio.
0: Allora, notizia dell'ultima ora, stamattina all'orale, sempre Benedetta, è arrivato il messaggio del papà, dice: tranquillo Antonio, è già andato a scuola, grazie mille, non abbiamo fatto in tempo. Hai visto? Ma era normale. Poi Peter arriva, una chiamata, senza colpo, vabbè. Ultimo vocale, poi andiamo in pubblicità, sentiamo un po', vediamo.
3: La cosa che non sopporto proprio, ma lo dico francamente, che cosa quando... I genitori piglia e scegliavano che li buffettuna a padre figli, bello!
0: Ma no!
3: Mamma mia, che insopportabile! Dai, se la sta sabbia, mamma mia!
0: Ma sei impazzito! Cioè, mettiamo le gabbie sulla spiaggia, ci mettiamo i mamozzi a rin. I mamozzi sarebbero i bambini che corrono a destra e a sinistra, credo di sì. avrò capito, i bambini secondo lui danno fastidio quando corrono sulla spiaggia. E vabbè, ma sono bambini, ma che devono fare? E piangono e non va bene, e corrono e si divertono e non va bene. Secondo me sei tu che sbagli spiaggia. A questo punto preferisci una spiaggia un po' più, che ne so, riservata, dove ti danno già la possibilità di stare, che ne so, senza i bambini. Esistono delle spiagge dove non fanno entrare i bambini, che poi lì è un po' ingiusta la cosa, però ci può stare quello che dice: ok, ti faccio rilassare e, che ne so, non faccio entrare i bambini dai 10 ai 14 anni. Mo ho detto una cavolata, non lo so. Quindi il mamozio è il bambino che corre? Ma se non corre non è mamozio, come si chiama? No, voglio capire. Vabbè, tra poco i vostri messaggi. Cosa vi dà fastidio? Cosa vi può rovinare la vacanza? O chi? Al 342 00 00100, attendendo la definizione esatta del mamozio.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il termine mamozio è un'espressione dialettale campana, particolarmente diffusa a Napoli e nel Puteolano, usata per indicare bonariamente una persona goffa, ingenua, credulona o dall'aspetto un po' impacciato e sproporzionato. Può essere utilizzato anche per definire un oggetto ingombrante e inutile. L'origine storica? La parola deriva da un fatto realmente accaduto a Pozzuoli nel 1704. Durante alcuni scavi fu ritrovata la statua di Quinto Flavio Mesio Ignazio Lolliano Mavorzio. Oh, mamma mia, che nome, che ne avevi visto? Scusate, no, volevo fare il documentario serio, ma qua veramente è incredibile. Che ha fatto? La scultura fu restaurata aggiungendo una nuova testa. Sapevo, ma è piuttosto. Ah, ho capito, ecco, allora ipotesi essere una mamozia. Vediamo. Che risultò però sproporzionata, vedi? È troppo piccola, piccola, non grande, rispetto al corpo massiccio, dando alla figura un'aria comica e grottesca. Gli abitanti del luogo storpiarono il nome del console da Mavorzio a Mamorzio. E capite? Eccolo qua. O poi dopo a Mamozio, trasformandolo nel simbolo popolare del pupazzo o della persona goffa. Esempi: non fare il Mamozio, non startene impacciato. Ah, finalmente questo programma innalza anche l'asticella, ragazzi, culturale, e abbiamo scoperto l'etimologia del o Mamozio. Abbiamo dei messaggi al 342 00 00 100. Vi sto chiedendo cosa vi può rovinare veramente le vacanze, ma anche chi vi ha rovinato le vacanze. Sentiamo un po' i vostri vocali. Pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Oh, buongiorno.
1: Allora, i mamozzi sono quei ragazzini un po' addormuti, sai, non è il solito ragazzino scetato.
0: Ah, ok, anche quello,
1: signore,
0: vedi?
1: Forse non conosce il termine mamozzi. O mamozzi, mamozzi è uno poco più addormuto. E per quanto riguarda le spiagge,
0: sì,
1: non esistono spiagge che non accettano i bambini, perché gli è denunciasse, qua siamo stati tutti bambini,
0: sì,
1: ma esistono spiagge a barcaturo,
0: sì,
1: praticamente da un lato vanno le famiglie e dall'altro lato vanno le persone senza bambini,
0: okay,
1: così tu puoi stare tranquillo senza fastidi, ma non esiste che in un lido vietino l'accesso ai bambini, ma che stammeranno i numeri.
0: In effetti,
1: un abbraccio
0: però
1: a tutti i pipistrelli,
0: devo...
1: e buon inizio settimana da Claudia.
0: Ti devo smentire, perché io ho letto che in Italia è emersa la tendenza di stabilimenti balneari child free, vietati ai minori di 10-12 anni. Tuttavia tale pratica è fortemente discussa e contestata dalle associazioni dei consumatori, no? Perché è una roba veramente che non si può sentire, ma alcuni lidi lo fanno. Pronto?
2: Poi magari lo buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
2: Io sto ascoltando, ascolto e penso, ma sai come se stesse bello in coppa a una spiaggia senza tutta sta gente che si lamenta?
0: Anche questo è vero. Tu dici, una volta che sei in vacanza devi essere un po' più elastico, più leggero, perché se ti fa male qualsiasi cosa, se ti dà fastidio anche un granello di sabbia, statta a casa che è meglio, no? Pronto?
3: Magari, e poi c'ho.
0: Buongiorno.
3: Se dice una cosa a tutti, chi si lamenta le creature, chi si lamenta la puzzevole, chi si lamenta lui, voglio, ma perché è stata a casa?
0: Come ho detto io.
3: Io creatura da fuoco, creatura.
0: Vabbè, ragazzi. Allora, il bambino.
3: Facciamo una
0: cavicina
3: la mattina.
0: Ok, però.
3: Ma
0: aspetta.
3: Sotto sole. Ma lo stress fosse un creatura.
0: Oh, creatura, no, ma la canna, però non ti può fumare una canna oppure una sigaretta. Io sto a 20 secondi da te, 20 centimetri, e devo sentire tutti gli odori, le puzze, eccetera, eccetera. Poi c'è Luciano, scrive: buongiorno Manga, buongiorno a tutti. A me le vacanze me le ha rovinate ormai la mia ex, quando a gennaio del 2025 abbiamo prenotato per entrambe le famiglie 2 settimane in Sardegna, quando poi a maggio ci siamo ufficialmente lasciati dopo 7 anni di fidanzamento, vacanze separate, nonostante stavamo porta a porta. Ma che te ne importa? L'importante è che stavi lì in Sardegna, grazie a Dio. Ancora qualche messaggio. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: La gente che supporta i socchi, là quando stanno con pace facendo quella due asci che se ne poca, se succedono sana sana.
0: Se succedono.
4: Ma non ci so. Ma tu sei male, sento come viene a te una montagna.
0: Oi,
4: ma non si può fare come la male.
0: A me dà fastidio, però ti posso dire, quello che si butta a mare bello e buono e tu sei lì che stai per cercare di entrare in acqua. Ne sono uno che sono anziano da quando ero giovane, no? Nel senso che per entrare in acqua ci metto mezz'ora, cioè prima i gomiti, poi cerco di capire se l'acqua fa per me, poi piano piano arriva chi lo magari ha mangiato anche
5: bella parmigiana e pulignana ed è tutto a posto.

0: ma ci siamo noi. Sarò io il vostro climatizzatore tutti i giorni. Qualcuno mi chiede quando andrà in ferie. Tranquilli, ci vuole ancora tanto, no? Vi lasceremo soli qualche settimana ad agosto, poi ritorniamo più forti di prima, come sempre. Ancora buongiorno dal pipistrello fino alle 9 insieme. Poi arriva Gianluca Vigliotti, in realtà già è qui, lui dorme qui, lo sapete, lui arriva in netto anticipo, un'ora e mezza prima. Non si sa il motivo, è mistero. Lui adora stare qui, respirare l'aria. Ecco, secondo me non c'è un climatizzatore a casa, quello oppure risparmia sul clima, viene qua, capite? Viene a rinfrescarsi. Antonio, buongiorno, dice Vinci, scoppia la polemica. Sentite qua, ho visto lidi che negano l'accesso ai bambini e lo consentono agli animali. Con tutto il bene che voglio agli amici a quattro zampe, di cui sono anche padrone, e così anche alcune strutture alberghiere, bimbi free, mi è capitata una struttura del genere ad Otranto, dove avevo richiesto info per una vacanza, ma loro non accettavano ospiti al di sotto dei 12 anni. Per me è una vergogna, i bambini sono il sole della nostra vita e se fossimo tutti un po' bambini la vita sarebbe migliore. Vincenzo da San Nicola alla Strada, hai ragione al 100%. Poi se c'è un lido, io adesso non è che voglio difendere i lidi che non consentono l'ingresso ai bambini, ma ci sono dei lidi magari settoriali dove dice ok, io sto qui, la mia scelta è quella di far stare tranquilli tutti quanti. C'è quello che dà fastidio anche il bambino che corre, ma mozia, e dice vabbè ti faccio stare tranquillo, anche se non lo condividiamo, ma ce ne sono alcuni. Buongiorno Manga e Pipistrelli. Nel film di Totò, il monaco di Monza, c'era la parte di Fra Mamozio interpretata da Macario. Abbiamo scavato un cascione, ma di quelli esagerati e leggendari. Sentiamo un po' di messaggi vocali. Pronto?
1: Vediamo un po'. Mamozio è proprio Kistgait Mamozio. Mamozio.
0: Sta per venire uno starnuto, però ho cercato di abolirlo, vediamo, sarà il condizionatore. Pronto?
2: Manganiello, volevo dirti una cosa.
0: Sì.
2: Secondo me le spiagge non possono proibire l'ingresso ai bambini. È come proibire l'ingresso delle bevande o del cibo che ti porti da casa. Le spiagge sono demaniali, sono date in concessione dallo Stato, quindi non è proprietà privata, caporno fa quella caporno.
0: Ma lì c'è un mondo,
2: e
0: ragazzi.
2: L'avvocato Fiore magari mi smentirà, tra l'altro è pure paesano mio.
0: L'avvocato Fiore?
2: Se è baronissimo, sono che salì.
0: Ah, addirittura. Allora, se c'è un avvocato all'ascolto, dopo chiediamo anche al nostro Gianluca Vigliotti, ma si può proibire alle persone, ai bagnanti, di portare le bevande su una spiaggia oppure in piscina? Io spesso e volentieri mi ritrovo in delle piscine dove non puoi portare niente da fuori perché devi acquistarlo direttamente lì a una cifra poi assurda. Pronto?
3: Sì, vabbè, però posso dire una cosa, ma
0: sì,
3: fumare le canne in mezzo a spiaggia, voglio, non è normale, ma lo voglio bene.
0: Su questo
3: che non fa, che la fa dammi cupertone, che veramente, cioè, per chi non fuma dà fastidio, cioè,
0: sono d'accordo, ma sono d'accordo con te.
3: Canna, vai, ci dà per la casa a posto.
0: Non esiste che ti fai la canna sulla spiaggia, già fumare in sé per sé non si potrebbe. Ancora un messaggio, dice: nella prima puntata intitolata Febbre della seconda stagione del commissario Ricciardi, pensa un po', al suo rientro in questura il protagonista trova nel suo nuovo ufficio due grandi quadri appesi raffiguranti Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III, che il brigadiere Maione definisce Mamozzi. Vedi, anche in questo caso c'è il Mamozio che fuoriesce. L'ultimo messaggio, dai, lo ascoltiamo via vocale. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Secondo
4: me tutti questi cacchi se la mettono. È stata una bella gita a Međugorje. Là sì che stanno buoni. Ma pensare a Tramba,
0: e anche lì non saranno da soli. Anche
4: grazie
0: lì.
4: Per la bella trasmissione.
0: Ma figurati.
4: Tutte le mattine.
0: Grazie di cuore a te che ci ascolti tutti i giorni. Mettiamo un disco e poi torniamo col rush finale del Pipistrello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai di firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati.

0: tutte. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

bene così, mica una meteorite, ragazzi. È lunedì 22 giugno 2026, l'estate è scoppiata per davvero e bisogna così sopportare il caldo. Magari avete un ventilatore, avete un condizionatore, oppure non avete niente. L'estate è bella anche per il caldo, per le zanzare, per l'anguria, per le blatte, sì, ce ne sono tante, no, in giro ultimamente. Poi meglio le blatte che quello un po' più grandi, no? I roditori, ecco, meglio. Va bene, stiamo parlando di tutte quelle cose che non sopportate sulla spiaggia. Ecco, una vacanza rovinata da cosa o da chi? Tanti messaggi, ragazzi, dice Luca da Salerno, il mare era stupendo, ma i venditori ambulanti ogni 5 minuti sotto l'ombrellone, alla fine diventa stressante dire sempre no grazie, no grazie. È vero, anche quello. A volte, sai, non vuoi fare il maleducato, allora cerchi anche di dire ok, non mi serve niente, si siede, perché poi sono dei venditori straordinari e prima o poi qualcosa te lo rifilano, non c'è niente da fare. Ancora, sono Giuseppe, la cosa più fastidiosa, le valigie perse all'arrivo, 2 giorni senza vestiti in vacanza, non lo auguro a nessuno. Vabbè, sono cose peggiori, dai. Poi, buongiorno Michele, io direi traffico e caos per arrivare nelle località turistiche, la vacanza inizia già stressata e non va bene così. Hai ragione, però ci sono le partenze intelligenti, cerca un attimo di capire quando partire. Come faccio io? Sono venuto a

0: Vedere Max Pezzali, partenza intelligente, 2 ore e mezza di traffico all'andata, 2 ore e mezza di traffico al ritorno, insomma 5 ore di traffico per godermi 2 ore di concerto, meraviglioso tra l'altro, ho ritirato tutte le parole ingiuriose nei confronti di mia figlia, di Max Pezzali, che mi aveva costretto poi a sopportare il caldo lì al Diego Armando Maradona, non c'è stato neanche tanto caldo, solo una grande emozione, quindi viva Max Pezzali. Abbiamo qualche messaggio vocale, nel frattempo abbiamo bisogno di un avvocato, quindi sta per arrivare un solo messaggio vocale. È arrivata Mugliermo, ma mica l'avvocato. C'è la miseria, ma pare Mugliermo quando io metto tutto in disordine e lei aggiusta, presa a presa. Vai, sentiamo, pronto?
1: No, io comunque che differenza sta tra una puttana e chi le zuriche, eh? Chi le zuriche sei una affaricata, ma già sei bella, bimbante, scotata.
0: È vero, è vero.
1: Che da 9 giorni vivere, una puttana tu chiama a che sono?
0: Ma chi è? Ci vado da
1: Irsi. Un po' di po',
0: La questione proprio di come.
1: Ehi Antonio, sì, bello! Sì,
0: è vero, è vero.
1: Stiamo lavorando. E adesso stanno a Svizzera.
0: Però spendono anche tanto, perché per farti un esempio, uno sfilatino prosciutto e sottiletta, io l'ho pagato in Svizzera 25 euro.
2: E questo poi ti porto lo sfilatino da casa quando vai fuori.
0: Sì, bravo, bravo.
2: Cioè, buongiorno.
0: Buongiorno Gianluca.
2: C'è sempre un motivo alle tue azioni.
0: Ma tu ti rendi conto?
2: Se vai in Svizzera ti porti il panino da casa, che arriverà in condizioni ovviamente eccezionali in Svizzera.
0: Caldo.
2: Pur di non comprarlo in Svizzera. Va bene, ho già saputo che stamattina hai raccolto la giornata con caffè, gomme e scarpe.
0: Come hai fatto?
2: Abbiamo fatto
0: con le scarpe, guarda, sono stato
2: subito
0: un genio sulle
2: sei
0: scarpe.
2: Veramente
0: un genio.
2: Sei una vergogna umana.
0: Ma come?
2: Sappilo.
0: Ma ho fatto i complimenti a quel ragazzo che produce le scarpe.
2: Sì,
0: tra l'altro ho scoperto che è di Gragnano.
2: Sì, va bene.
0: Ok, e lui mi ha detto, guarda,
2: portare un po' di pasta da Gragnano.
0: No. Ma fai le scarpe, scusi.
2: Sì, vabbè, ma un po' di pasta la puoi chiedere. Cioè, fai tutto un blocco.
0: Tu dici?
2: Sì,
0: no, mi sono vergognato.
2: Ti fai arrivare un po' di pacco tra Gragnano, tra pasta, scarpe.
0: Ma se non mi credi, io gli ho scritto.
2: Ma io ti credo, ma figurati se non ti credo. E so che gli ho scritto qualsiasi cosa.
0: E ti faccio vedere le scarpe.
2: Di non pagare un euro, ma lo so perfettamente.
0: No, ma che vedi le scarpe?
2: Sì, saranno bellissime.
0: Mi devi dare un parere. No, io sono impazzito.
2: Meravigliose, saranno delle scarpe.
0: Ma ti faccio vedere. Sono sicuro che
2: non vedo l'ora proprio.
0: Aspetta, ma te le faccio vedere. Guarda, non sto scherzando. Allora, ho preso queste qui.
2: Sì, belle. Complimenti.
0: Come sono questi scarpe, Gianluca?
2: Sì, ma veramente bellissime.
0: Mi ricordo quando ho fatto la prima comunione.
2: Tale e quale proprio?
0: È proprio per quello, le ho prese.
2: Teneva a bolle, quello là del il ballerino, tale e quale.
0: Bravo. Allora, abbiamo qualche telefonata per Gianluca. 081 546 6877. Ma io guardo tutti i giorni.
2: La cosa che faccio le pesto.
0: No, perché sono tutte bianche.
2: Appunto per questo.
0: Gianluca, appena mi arrivano le indosso subito, tutti i giorni.
2: Vieni qua, gli metti il
0: pistone. No, prego, no, ci metti il bustare.
2: Le sporco immediatamente.
0: Sono total white, ragazzi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, dottor Manganiello. No, buongiorno all'avvocato.
0: Ma mica è lui. Ma mica è Vendemmia.
2: Sì, è lui. Lui,
3: no, non sono io.
2: Ah, non è Vendemmia?
0: Sembra Vendemmia. Prego.
2: Sì, ancora non siamo.
3: Sì, comunque volevo fare i complimenti per la vostra trasmissione.
0: Sì?
2: È Vendemmia.
3: E poi volevo fare un grande saluto a tutte le ragazze.
0: Vabbè,
3: del
0: ma è lui, mannaggia!
2: Mannaggia, si capiva perfettamente.
0: Ha dato fiducia. Cioè, cambia voce addirittura.
2: Ma qua cambia voce.
0: Le ragazze del bar. Tenono un tandano, con tutto il rispetto.
2: Qualcuno è morto.
0: Addirittura. E basta. Trovi la lapide internamente lì ormai.
2: È morto.
0: Ah, vabbè. Saluto il nostro Nelino Iorio. Saluto ovviamente Gianluca Vigliotti. Tra poco non perdete il bar dello sport,
2: certo,
0: perché io so qualcosina, ma non vi dico niente. Guagliù!
2: Stato Babun!
0: Stato Babun!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Ancora sangue e vittime sulle strade della provincia di Napoli. I carabinieri di Nola sono intervenuti nella notte in via Sant'Erasmo a Saviano per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento, un cinquantenne del posto avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore andando a colpire un palo dell'illuminazione. L'uomo è deceduto sul colpo. E due giovani originari di Torre Annunziata sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Nell'impatto con l'altra auto, il veicolo dei due ragazzi ha avuto il peggio, finendo in un canale a bordo strada. I due ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Le loro condizioni sono definite gravi, sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed il presidente della regione Campania Roberto Fico ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno seguito con la massima attenzione ed in costante contatto con la prefettura, con i vertici dell'ASL e del presidio ospedaliero, l'evolversi di quanto accaduto all'ospedale del Mare ieri, dove nelle scorse ore si è sviluppato un incendio successivamente domato. La situazione risulta sotto controllo ed è monitorata continuamente dalla Direzione Generale Tutela della Salute della regione Campania. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 22 a giovedì 25 giugno. Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori previste: da Piscino alle ore 20:46, mentre dal centro direzionale alle ore 21:16. Chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, mentre tra ieri sera e stanotte solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Iran per 0-0 e dall'Uruguay di Mati Oliveira contro Capoverde col risultato di 2-2. Per Belgio-Iran presente sugli spalti il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Il bar dello sport apre questa mattina la nostra trasmissione, il nostro bar dello sport su Kiss Kiss Napoli, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, stamattina in compagnia del mitico Nellino Iorio, il quale attende già prontissimo i vostri interventi allo 081 546 6873. E arrivano già tantissimi messaggi perché ci sono tanti argomenti questa mattina da dover trattare. Faremo una breve sintesi. 342 00 00 100 per chi vuole scrivere i nostri WhatsApp, che sono anche il numero dedicato, e anche il numero dedicato per il vostro Festival Bar dello Sport. Il Festival Bar dello Sport, è arrivato già un pezzo di Federico 49. Insomma, vediamo stamattina se avete, durante il fine settimana, composto qualche cosa di interessante. Allora, notizie. Sapete, una notizia che a me non piace discutere ormai, perché mi sono stancato. Mi dicono, leggo, sento, ascolto, vedo, in settimana ci dovrebbe essere l'ufficializzazione di Allegri. Quando ci sarà? Tutto a posto, lo aspettiamo. Allegri dovrebbe essere pronto a definire la risoluzione con il Milan e poi aver ufficializzato il nuovo rapporto con il Napoli, e di questo ovviamente ne daremo notizie nel corso della settimana. Detto questo, ieri De Laurentiis, presenti a Los Angeles dopo aver visto Svizzera Bosnia ovviamente in favore della moglie Jacqueline, Svizzera, visto anche Belgio Iran 0-0. Beh, ieri la prestazione di Lukaku non è stata sicuramente eccezionale, De Bruyne alti e bassi, comunque 0-0 la partita con De Laurentiis. Vi invito a leggere la intervista sulla Gazzetta dello Sport, ovviamente a 360 gradi. Per quello che riguarda il Napoli, De Laurentiis ha detto squadra forte, rosa forte, che se il Napoli non avesse avuto tanti infortuni avrebbe lottato per lo scudetto. Insomma, una intervista molto interessante. E oggi ritorna a giocare la Francia. Oliveira con l'Uruguay non ha fatto benissimo, ha procurato il gol del pareggio di questo sorprendente capoverde 2-2, e poi l'Egitto di Salah ha vinto ieri sera. Questo per quanto riguarda il mondiale. Sul mercato del Napoli i due obiettivi sembrano molto chiari, e sono due obiettivi che a me personalmente piacciono tantissimo. Al di là di Ghila, sul quale la Lazio ragiona sull'interessamento di Lucca, insomma andremo a vedere, la Lazio oltretutto entro il 30 giugno deve recuperare soldi per poter fare mercato, ma soprattutto il Napoli è in grande vantaggio su quello che io considero un obiettivo molto importante. Parlo del difensore laterale destro israeliano Kalaili, che è dell'Union Saint-Gilloise, sul quale il Napoli è arrivato nettamente prima. La formazione belga, la società belga vuole un sacco di soldi, oltre 20 milioni, il Napoli sta trattando, ma è d'accordo con il giocatore. Quindi obiettivo Kalaili, secondo me, è molto importante, insieme a quello di Ghila, i primi due obiettivi. Il resto lo vedremo. Sono pronto per salutare un po' di amici, c'è Anna Maria a telefono, c'è Domenico a telefono, però io stamattina, ragazzi, perdonatemi, sarà anche un po', diciamo così, la nostra esperienza, la nostra età. Posso farvi rivivere oggi, 22 giugno 2026, soprattutto per i ragazzi un po' più grandi. Cosa e dove eravate il 22 giugno 1986? 40 anni fa è stata disegnata la pagina più bella del calcio del mondo, del calcio del secolo. Ve la faccio ricordare con la telecronaca in diretta di quello che è stato il racconto dell'avvenimento più emozionante. Siccome stiamo parlando del mondiale, parliamo del mondiale anche in Messico. Ebbene, allo Stadio Azteca, 22 giugno 86, accadde questo.
1: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar por Burruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
0: Torna Nellino, torna, è il gol del secolo, il gol del 2-0 di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra, città del Messico, un gesto irregolare diventato un atto di ribellione. 40 anni anche dalla mano de Dios, perché in quella data ci fu anche la famosa mano de Dios, il gol di mano di Maradona con Shilton. Ce lo scrive anche Dino Brasiello. Insomma, ragazzi, mi sembrava diciamo così giusto ricordare quello che è stato una delle emozioni più grandi. Io veramente me la ricordo come se fosse oggi. Salì in piedi sul divano. Che è successo? Com'è possibile? Com'è possibile un gesto del genere 40 anni fa? Il gol del secolo. Oh, Freedom Goal, ci scrive Antonio da Rione Alto. Gianluca, Freedom Goal, anche Massimo da Colonia. Sull'autostrada rientro verso Roma, il clacson a palla al casello. È perché è normale che è così, ragazzi. Il gol più bello della storia del calcio, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, le faccio una domanda. Che lei, uno dei critici che critica la dichiarazione che ha fatto, che dice che il Napoli è forte, grazie Gennaro. No, io non ho proprio detto nulla. Buongiorno, c'è Gianluca, invito tutti gli amici del Bar dello Sport, Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità. Ci sono le manifestazioni ovviamente per il centenario, anche gli ultras hanno organizzato per il 31 di luglio le manifestazioni a Rotonda Diaz, ne parleremo ovviamente quando sarà il tempo. Buongiorno a tutto il Bar dello Sport, un buon inizio settimana, un saluto al Club Napoli Partenope di Modena, a tutti gli amici malati del Napoli, Alberto da Bologna. Grazie per questo regalo, che emozione, sono passati 40 anni, Massimo Paz, quando Dios decise di fare il miracolo e confermare il suo status di essere il solo Dio del calcio. Gianluca, stamattina vuoi farmi piangere? Che bella emozione, grande Dios, Domenico che ci saluta, mi hai fatto piangere, grazie Vincenzo Ragasore. Ragazzi, ma qua non si tratta, o Fritta in gollo, come si dice a Belluno. Io ero a casa di un mio amico, insieme ad altri amici, me lo ricordo benissimo come se fosse ieri, Luigi da Mantova. Come si fa a dimenticare Enzo 58, e poi ci salutano, emozione pura, ci scrive anche Giosuè. Va bene, vado da Anna Maria. Anna Maria, come stai? Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, non molto bene purtroppo.
0: Anna Maria.
2: Perché 3 settimane fa anch'io ho perso mamma.
0: Anna Maria, ci dispiace tanto.
2: Emozioni, perché nel momento in cui facevi ascoltare la telecronaca, io praticamente rivedevo Maradona che correva.
0: Mamma mia, ragazzi, che bello.
2: Pensa che io su Maradona ho dei ricordi dolci amari, perché il giorno in cui Maradona veniva presentata a Napoli io non superavo l'esame di clinica chirurgica.
0: Aia.
2: Studia. Qualche mese dopo, brillantissimamente, con un 30. Il giorno della morte di Maradona io ero di turno ai container nell'ospedale Covid, e oltre alla notizia di Maradona, la notizia di un collega che...
0: Figurati, mamma mia, Anna Maria.
2: Quindi i miei ricordi su Maradona sono dolci amari.
0: Caro Anna Maria, ci siamo fatti grandi, come io di solito dico, nel ricordare 40 anni da questa pagina indelebile del calcio del mondo.
2: Mamma mia, che lo dimentica.
0: Nel ricordare ovviamente i nostri genitori.
2: È sempre da brivido. Spero che il Napoli quest'anno ci dia le soddisfazioni che meritiamo e che insomma mi tiri anche su. Io ho fiducia, dico la verità, io ho fiducia.
0: Vediamo, siamo curiosi, partiamo da una base forte,
2: io
0: no?
2: Ho fiducia in una eventuale voglia di rivalsa di Allegri, non è una persona che siamo.
0: Motivazione, esatto, sicuramente.
2: Non è simpatico, che te lo fa, però...
0: diciamo che non sei la sola, ma in questo...
2: No, non sono la sola, c'è gente che sta messa peggio di me nel mio gruppo.
0: Immagino, non sei la sola.
2: Quindi, niente, se c'è Domenico dall'altra parte gli mando un bacio.
0: Fermati, Anna Maria, fermati, ma tu vedi le magie delle giornate particolari, no? Che tu ricordiamo Maradona, hai avuto dei ricordi dolci amari, però esprimi un desiderio e io ti faccio sentire Domenico, che è in linea. Domenico, ci sei?
3: Sì,
0: dottore. Oh, Domenico, buongiorno Domenico, c'è Anna Maria che ti vuole salutare, Domenico.
3: Ciao Anna Maria. Ciao Domenico, un abbraccione forte, un bacio, ti voglio un sacco di bene. Ma veramente tanto.
4: Io voglio parlare i dotti, Forza Napoli.
3: Forza Napoli, è un tesoro.
0: È un grande, visto.
3: Scalda il cuore questo ragazzo, devo dire.
0: Sì, saluta a tutti, vai, saluta a tutti. Domenico, anche Anna Maria, saluta a tutti, vai, fammi sentire.
4: I dotti, a te, Anna Maria, tutti i fissi Napoli, a domani alle 9.
0: A domani, ciao Domenico. Va bene, Anna Maria, vedi, noi ci raccontiamo del cuore nostro che si scalda.
2: Mamma mia.
0: Si scalda per Maradona, si scalda per Domenico, si scalda per il nostro Napoli. Il bar dello sport è questo, tu lo conosci. Va bene.
2: Infatti mi state facendo, mi tenete come sempre compagnia, perché purtroppo mamma c'era, ma non c'era più tanto. Insomma, nell'ultimo mese e mezzo aveva avuto un declino.
0: Ci sta, tristemente ci sta.
2: 93 anni li aveva.
0: Ci sta.
2: Diciamo, io che poi ho lavorato a contatto con la morte.
0: Lo so, immagino.
2: In un certo qual modo ero, tra virgolette, pronta. E quindi, anzi, ringrazio il cielo che poi alla fine, ecco, è finita come io desidero che finisca, che dovrebbero finire tutti i vecchietti a casa sua, nel suo letto.
0: Con l'abbraccio, con il tuo abbraccio.
2: Esatto, nel caso mio ero solo io perché sono figlia unica.
0: E quindi, a maggior ragione. A maggior ragione.
2: Finire così.
0: Anna Maria, ti abbracciamo forte, grazie del tuo pensiero.
2: Grazie. Un abbraccio
0: anche a voi, anche a voi.
2: Sempre.
0: Ricordiamo anche, a proposito di dolce amaro, no? C'è anche stato ieri il compleanno del nostro maestro Nino D'Angelo, facciamoci gli auguri, grazie alla falegnameria di Casoria. E poi vado a salutare, mi hanno mandato una foto bellissima. Io ancora non ho avuto modo di vivere quel giorno perché ancora non ero nato, ma se avessi la macchina del tempo potessi scegliere un giorno del passato da vicino, vorrei scegliere quello bello, quello che scrive Ciro. Poi Sassà da Londra saluta anche Anna Maria, avvocato e telecronista, era tanta roba ascoltarlo, era quasi come vederla questa poesia, veramente il freddo addosso. È una delle immagini più iconiche. Mi ha mandato un messaggio EAM, che non so chi sia, mi ha fatto vedere il tatuaggio di Diego. Frate ma Gianluca, buongiorno. Shilton sta ancora avvelenato per la mano di Dio. Se è vero, Antonio, è così. La pelle d'oca, vi prego, fatelo di nuovo riascoltare. Quanto mi manca Dios. Buongiorno e buon lunedì. Sì, più tardi ve lo facciamo riascoltare, non adesso. Antonio da Bracciano, avevo 29 anni nel pieno delle mie gioie, lo ricordo molto bene quel giorno. Il Dio del calcio si mangiò tutti, non potrà mai fermarlo neanche lui. È stata la rivoluzione del calcio. Forza Magico Napoli. Poi vado a salutare Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno. Eccoci.
5: Avvocato, io innanzitutto la devo ringraziare per avermi salvato la settimana scorsa da un linciaggio mediatico.
0: No,
5: su Maradona. Sul pensiero che
0: sì, è stato respinto a pie pari e stamattina ci ho messo anche la ciliegina sopra, va bene?
5: Ringrazio ovviamente la solidarietà di Antonio il Criticone, che forse è stato l'unico che si è un attimo accodato a questo leggero pensiero che poi subito è andato via.
0: Va bene.
5: Avvocato, le volevo chiedere, allora avvocato, due cose. Lukaku è un ex calciatore.
0: Vabbè, ma non esageriamo, non è in forma. Vediamo.
5: Però
0: che succede.
5: Direi che oggi il Cavani di oggi nel Napoli farebbe molto meglio di Lukaku.
0: È un tuo pensiero.
5: Parità di grande ingaggio, perché su Lukaku percepisce.
0: Certo, questo ma il contratto l'ha firmato 3 anni
5: fa. 100.000 volte Cavani e non a parametro zero che tenermi Lukaku. E l'altra cosa, dico, il presidente ci dice tante cose che noi a volte in maniera velata non vediamo, nel senso che lui nella famosa conferenza stampa di Conte ci disse che avrebbe preso Allegri e che per lui il Napoli era una squadra vincente al netto degli infortuni. E quindi lo ribadisce con forza che secondo lui ha la squadra che ha preso.
0: Avrebbe
5: lottato per il titolo, quindi era un messaggio anche mandato all'indirizzo di Conte per dire resti o non resti, io sono convinto che con un altro allenatore, con questa squadra, posso vincere lo scudetto.
0: Quindi?
5: E quindi questo, avvocato, io penso che ci dobbiamo fidare di De Laurentiis.
0: Okay.
5: E che sarà, diciamo, tra virgolette, un mercato mirato a quei piccoli.
0: Ghila e Calaili, due obiettivi importanti. Ghila e Calaili.
5: Forse più in uscita che in entrata.
0: Quella in uscita non sarà facile, sarà un mercato duro per il povero Manna. Grazie Anto, ti abbraccio, un abbraccio. Ciao caro, gli amici della Talleria Napoletana da Ilario, Gennaro e Giuseppe vi aspettiamo con i nostri taralli. Salutaci Nanuzza e Vito, tifosissimi del Napoli, lo faccio molto volentieri. Buon inizio settimana a tutti, anche a Domenico ti vogliamo bene, Patrizio da Napoli. Poi ho dovuto spegnere l'aria condizionata nel furgone, troppo freddo. Ciao Diego, Stanislao da Napoli. Sì, poi buondì avvocato, come non si può ricordare quel gol troppo bello per non rimanere nella storia? Un abbraccio da Riva del Garda, il nostro amico avvocato. Guarda qua, che reliquia, fammi vedere. Ah, una foto di Maradona in figurina con la sì, il giornalista era l'uruguaiano Victor Hugo Morales, lo ricordiamo tutti, la sua celebre radiocronaca ha definito il gol con l'espressione barigliete cosmico, aquilone cosmico, il gol del secolo. Morales poi rientrava a casa, mentre suonava il citofono sentivo delle urla crescenti fino al boato finale che arrivò dalle case ricche di azzurro. Napoli, Peppe da San Giorgio, che ricorda quella bellissima giornata. Avvocato, tutti se lo ricordano, ma scommetto che nessuno sa il telecronista che lo faceva per la TV italiana. No, lo faceva Giorgio Martino, me lo ricordo perfettamente. Ho preferito però mettere l'originale, quella storica. Fabio da San Giuseppe Vesuviano, che ci ricorda anche la mano di Dios. Avvocato, fa caldo, fa troppo caldo, un abbraccio da tutta Scafati, Sasa Club, Napoli Dios, proprio Dios. E le nostre donne, dopo Anna Maria c'è Imma. Imma, buongiorno.
6: Buongiorno signor Vigliotti.
0: Carissima Imma,
6: come si va?
0: Bene, bene, tutto bene. Imma, tu te lo ricordavi il gol di Diego 40 anni fa?
6: Quello con la mano di Dios.
0: La mano di Dios e poi il gol del secolo, tutti e due abbiamo fatto sentire poco
6: sì,
0: fa.
6: Sì, bellissimi, mamma mia, un'emozione unica ogni volta che lo vedo.
0: Voi
6: ancora
0: sapete,
6: dopo tanti anni Diego Armando Maradona ci fa parlare sempre di lui, sempre.
0: È vero,
6: di
0: e io ne approfitto ogni volta che c'è una possibilità di farlo, io lo faccio. Quindi,
6: e dire, noi l'accettiamo ben volentieri.
0: Grazie. La nostra Rosaria Porcaro, sapete che tale qua la voce è identica della nostra Imma. Chissà se
6: allora posso fare un saluto, signor Vigliotti.
0: Ma cara Imma, lei può fare quello che vuole, prego.
6: Allora, in primis a lei che è bravissimo, professionale, eccetera. Poi Domenico.
0: Sì, Domenico che ha appena
6: chiamato.
0: Il signor
6: Felice.
0: Come no, anche Felice.
6: E tutti, ma solo i tifosi del Napoli.
0: Va bene, escludiamo gli altri da questo abbraccio di Imma Porcaro.
6: Grazie mille a tutti voi, grazie.
0: Un abbraccio Imma, grazie.
6: Ci vediamo domani se riprendo.
0: A domani, come fa domenica, a domani.
6: Grazie.
0: Avvocato, sarebbe bello stasera alle 19 che questo momento storico, il gol di Dio, se lo trasmettessero in Mondovisione prima del fischio inizio della partita dell'Argentina. Bravo, non male questo, complimenti. Bella idea. Buongiorno, sono Lorenzo Silvestri, saluti da tutti noi della pasticceria Albino. Per me Lukaku ieri sera ha fatto una grande partita, sarà il nostro grande rinforzo insieme a Lucca. Giuseppe carissimo, poi mi piace molto il portiere dell'Iran, forte sia nelle uscite alte che basse, ha fatto due parate ieri clamorose, reattivo e grande personalità, ce lo scrive Lello Russo. Gianluca, sono belli i ricordi di Maradona, ogni tanto mi vado a vedere i gol su punizione, tanta roba, ce lo scrive Federico. Il più bel tatuaggio che sia mai esistito, mi hanno mandato una foto. Sì, il telecronista uruguaiano Morales, sono Vincenzo Senio, grande Diego indelebile, poi ieri ho visto il Belgio, mi sembrava il Napoli. Buongiorno Anna Maria, freedom goal per la mamma, la mia senza abbracciarla, Agostino purtroppo non ha potuto salutarla. Diego per sempre, saluti da Pasquale Galloppa della CAD di Caivano, vado da Raffaele che è lì. Raffaele, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, come state?
0: Grandissimo Raffaele da Mainz, grande Raffaele da Mainz. So che ci sono, sentivo prima nel programma del nostro amico Manganillo, 35 gradi pure a Mainz.
7: Fa caldo, è affuso avvocato.
0: È affuso.
7: E al lavoro si muore proprio.
0: E non fa niente. Un po' di pazienza.
7: Avvocato, mi avete fatto commuovere quando ho sentito.
0: Vabbè ragazzi, oggi sono 40 anni, 40 anni non sono una sciocchezza, mio caro, 40 anni sono 40 anni, tristemente sono passato 40 anni, ma quel ricordo è vivo come se fosse oggi.
7: Io sono stato sempre con Maradona, è uguale quello che ha fatto, il successo per me è stato il mio idolo. E rimarrà sempre il mio.
0: Hai fatto bene, bravo.
7: Allora posso fare un saluto?
0: Tutto quello che vuoi, Raffaele.
7: Saluto a lei.
0: Grazie.
7: Che è una bellissima persona.
0: È molto gentile.
7: Saluto al mio fratellone Antonio Manganiello che sta ascoltando.
0: E non lo so se ci sta ascoltando Manganiello, non lo so.
7: Saluto il fan club Napoli Mainz.
0: Bravo, salutami gli amici del club Napoli Mainz, gli mettiamo un grande abbraccio. Raffaele, ti raccomando, fatti sentire, ti abbraccio. Ciao caro, ciao, 40 anni ho ancora nelle orecchie il boato che si sentì per le case al gol, emozioni che non si vivranno più, ce lo scrive Vincenzo. Sì, l'ho vista che c'era l'autografo, la figurina con l'autografo, l'ho detto. E un saluto a tutti, un bacio al piccolo Domenico, un Frieden Gol grande, il nostro dios Vittorio l'orologiaio. Dopo questo inizio dei mondiali, su quale squadra punteresti? A me la Germania intriga. Un abbraccio, un saluto a tutto il bar dello sport, Mario del Gusto Restaurant Santa Maria Capavetere. Ragazzi, io dico Francia, io dico se l'Inghilterra sta bene, occhio all'Inghilterra, e attenzione alla Spagna che sia un po' ripresa, anche se insomma non mi pare che abbia delle buone alternative, e non lo so, Brasile, Argentina, non vi so dire, l'Olanda non male, non, interessante, interessante. Ricordiamo pure Giovanni Scisciano alla voce di Dada. Buongiorno da Bratislava, Nunzio che ci scrive. Ivan da Madrid, non potevamo iniziare in maniera migliore questo freddo lunedì. Che caldo, Maradona è parte della nostra anima. C'ho Luca in linea. Luca, buongiorno.
8: Gianlu, buongiorno.
0: Uè, caro, buongiorno, eccoci.
8: Come si può paragonare un calciatore ad un signore che io ho 36 anni? Tu hai trasmesso una cosa di 40 anni fa, quindi certo, non l'ho vista, non sono nata.
0: Ma quando la vedi, che cosa pensi?
8: Già lui, io c'ho tutto il braccio tatuato di Maradona. La gente mi dice: ma come hai fatto a perdere così la testa? Io c'ho Maradona ovunque. Dici, ma come hai fatto a perdere così la testa se tu non l'hai visto nemmeno giocare? Questo spiega la grandezza di Diego. È l'imparagonabilità che ha Diego, perché i calciatori si possono paragonare, ma Diego è anima, Diego non si può spiegare.
0: Certo, è vero, assolutamente così. Infatti, voglio dire, stamattina Nellino.
8: Una cosa ti volevo chiedere: io ho visto che secondo me De Bruyne ha bisogno di tanti giocatori accanto che corrono per lui. Perché
0: io non voglio giustificare De Bruyne, ragazzi, no. giocare il mondiale a 35 gradi a quell'ora non è semplice, ragazzi, ve lo dico.
8: Io ieri ho visto dei movimenti e degli scatti bellissimi, lui fa una cosa bellissima,
0: infatti,
8: un pallone la mette in mezzo.
0: Ha commesso qualche errore, ma è stato sempre nel vivo dell'azione, è stato uno, voglio dire, sempre molto propositivo.
8: Però secondo me bisogna creargli il giusto minutaggio insieme a Vergara, secondo me.
0: Vabbè, vediamo. Chiamiamo Allegri, ci diciamo, vediamo come la
8: firma Allegri. Gianluca Russo a Allegri.
0: Ah, firma, non ti preoccupare, ne parleremo in settimana.
8: Ciao, forza Napoli.
0: Ciao Luca, ti abbraccio. Quando ritrasmettete l'audio del gol del secolo, lasciatelo fino alla fine, quando Morales dice barigliete cosmico di quel pianeta veniste, da quale pianeta venivi? Ciro da Bacoli. Buongiorno a tutti quanti, così fortunata ad ascoltarvi. Mio papà, quando ero bambino, mi faceva vedere Maradona, sono cresciuto col sangue azzurro. Un saluto speciale ad Anna Maria, ti siamo vicini. C'è Chiara da Torino. A proposito del gol di Dios, trovo stucchevoli e esagerati i commenti dei telecronisti odierni per le presunte prodezze fatte da questi giocatori tatuati, parrucchieri, Antonio da Rione Alto. Vabbè, ragazzi, il dio del calcio che per aiutare un bimbo in difficoltà organizzò una partita di beneficenza da Cerra, tutto quello non esiste più oggi, ce lo ricordano tutti. Ciao Angelo da Mannà, in quel giorno ho capito, questa è la storia del calcio che non finisce mai. Guarda Angelo, è il pensiero che ho avuto anch'io quel giorno, quel ricordo, mentre ero in piedi sul divano per dire che è successo, che cosa ho visto, che cosa è accaduto, ho avuto lo stesso pensiero. Allora amici, andiamo in pubblicità, chiedo a Biagio e a Guido di aspettare un attimo in linea perché sono in ritardo. Vi prometto che vi faccio riascoltare la telecronaca del gol del secolo. Nellino, pubblicità tra poco.
9: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Amici, siamo ritornati, brevissimo alla pausa pubblicitaria, quindi Biagio e Guido tra poco arrivo da voi. il bar dello sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Nellino Iorio in cabina di regia. Abbiamo aperto con il botto questa mattina, abbiamo ricordato un po' di situazioni, quella là che vedrà probabilmente in settimana finalmente la benedetta firma di Allegri sul contratto del Napoli con la rescissione del Milan, il mercato del Napoli che comincia a focalizzare i due obiettivi principali in questo momento, parliamo di Ghila, il difensore della Lazio, parliamo di Kalaili, l'esterno destro fortissimo israeliano. Bisogna trovare gli accordi con le due società. Il Napoli ha l'accordo con i giocatori, ha l'accordo con Ghila, ha l'accordo con Kalaili, deve trovare l'accordo però con Lazio e Union Saint-Gilloise, quindi la formazione belga. Vediamo che cosa accade. Oggi potrebbe anche esserci, ma insomma è super favorito, l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio Malagò e quindi la nomina di Mancini come nuovo CT della nazionale. Insomma, queste sono le situazioni. Saluto anche Antonio il Criticone, la voce gracchiante del terrorista uruguaiano. Ci dipinge 40 anni che passano tra noi e quella meravigliosa opera d'arte di Diego. Da quel momento milioni di bambini hanno detto la frase: "Ya, non portare sempre avanti, non si Maradona". Da quel momento si è capito che lui non poteva essere il più grande calciatore di tutti i tempi, perché lui non è umano. Antonio il Criticone, bella questa cosa che hai detto. 49 anni, ricordo Diego, mi viene in mente quando giocava il Napoli, eravamo in difficoltà, pensavo: dai Diego, inventati qualcosa. Diego era sempre fuori dal campo. Saluti anche da Michele Landolfi. Poi avvocato, un abbraccio forte a tutti, oggi è il mio compleanno, l'albero della Germania, auguri, auguri. Vado a sentire Biagio che è in linea. Biagio, buongiorno.
11: Gianluca, buongiorno, Biagio da Scafati.
0: Amico mio, carissimo, buongiorno, benvenuto, benvenuto.
11: Bisogna fare una rettifica, quello non è il gol del secolo, ma è il gol di tutti i secoli.
0: Dei secoli, amen.
11: Quanti altri mondiali devono passare prima che si veda un gol così spettacolare, unico al mondo?
0: Unico.
11: Ma tu immagino, non solo noi che l'abbiamo vissuto da casa, ma gli spettatori che erano presenti, i tifosi presenti, che hanno visto da vicino un qualcosa che rimane per sempre, per tutta la vita nel calcio mondiale.
0: Bello Biagio, mi è piaciuto, come al solito tu che sei un artista, il gol del secolo dei secoli, amen. Ecco, mi piace questa cosa, mi è piaciuto, non è soltanto il gol del secolo oggi 40 anni, ma del secolo nei secoli, amen.
11: Secoli, quanti altri ne devono passare? Io credo mai. Io credo. Se è diventato proprio un'icona del calcio mondiale.
0: È la storia del calcio e oggi mi fa piacere ricordare insieme a voi, rivivere un po' di quelle emozioni per chi ha avuto la grande fortuna, la grande gioia di viverle, anche chi come Luca per esempio, che non l'ha visto ma che comunque poi è cresciuto nel mito.
11: Ti saluto, ciao. Qualche composizione.
0: Ti aspettiamo Biagio sempre con piacere. Allora facciamo così, Nellino, salutiamo ancora un po' di amici, c'è anche Guido, arrivo subito da lui, un abbraccio. Adesso ho letto che il Enzo da Quarta, vediamo. Carmela, oggi vi saluto dalla Calabria, settimana di vacanza, bravo. Il 24 compleanno, grande Dios, c'è la nostra Carmela in vacanza. A cosa serve Kalaili? È un esterno destro alto dove abbiamo Neres e Vergara. Ascolto la risposta, Umberto d'Alessandria. Serve l'alternativa di Lorenzo, soprattutto se il Napoli dovesse continuare a giocare a 3. Insomma, vediamo, io lo considero un giocatore interessante, però vediamo, Umberto, che cosa succederà. Intanto saluto Tacconi, sta ancora cercando di capire come il Dios del calcio segnò quella punizione. Un bacio da Ravello, Vittorio, Raffi e Chloe. Del gol di Maradona ne parleremo poi il 3 novembre. Gianluca, per favore, chi si è collegato con un po' di ritardo si può riascoltare il gol. Patrizio da Napoli, avete ragione, vi ho dato il tempo, fermatevi con le macchine. Guido, ci sei?
12: Buongiorno, forza Napoli.
0: Guido, aspetta, stai con me, tanto non niente da fare. Guido, sta dormendo tuo nipote? Sì,
12: sì, sì, sì.
0: Sta dorme?
12: Sì, sì, sto facendo la guardia.
0: Ma che stai a guardia? Ma che sei?
12: Io sto giù e lui sta su.
0: Capito, ma mica c'è bisogno che fai la guardia, sta dormendo, grazie
12: di Dio. Sta dormendo, sì.
0: Controlli da nonno, controlli.
12: Vado a controllare.
0: Controllare. Cioè tu ogni tanto vai dentro alla stanza per se sta dormendo.
12: No,
0: se
12: si sveglia, se vuole qualcosa.
0: Al servizio del nipotino, scusa, che le scende e va a fare colazione, che ce la devi portare tu la colazione. Vabbè Guido, comunque insieme a Guido, fermati, non ti muovo, tanto non dire niente da fa. Allora sentiamo di nuovo insieme quella meravigliosa telecronaca.
12: Va bene.
0: La sentiamo. Morales, telecronista uruguaiano, in diretta, ci racconta.
12: Bello, bello.
0: Bello, bello. Ci racconta 40 anni fa la storia del calcio del mondo, il gol di Diego Armando Maradona all'Argentina. Vai Nellino!
1: Maradona, lo marca andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, del genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
13: Para dejar el chalinete inglés, para que el país se opulse apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, llegó el Diego Armando Maradona, gracias a Dios por el fútbol por Maradona.
0: Gracias a Dios por el fútbol por Maradona, gracias a Dios. Grazie a Dios, piango, si sta scrivendo il nostro amico Guido, stamattina sta controllando il nipote. Avvocato, sono Leonardo, lei mi fa compagnia tutte le mattine, ha avuto un intervento al menisco, sto a casa da 6 mesi, ma per complicazioni, se è possibile saluto i miei amici della pasticceria Albino, lo faccio molto volentieri. Gol di Maradona epico, che brutta invece la partita di Lukaku e KDB, Luca capitano, poi ho fritto un gol a Enzo da Portici, mi ha andato un po' di polvere negli occhi, ci scrive Gennaro Freedom Wall, anche Nico che ci scrive, è da una settimana che per problemi di lavoro non ho sentito aprire il massimo, come direbbe Diego. Grazie Ciro dalla provincia di Cuneo, che parla a Maffà, vogliono fare dei paragoni, questa è una delle tante dimostrazioni che lui è più grande assolutamente di tutti. Ciro da Catania, si sa qualcosa del rinnovo del contratto di McTominay? No, è ancora presto. Guido, che riascolta, dove eri quel giorno, quel gol di Maradona?
12: Vicino alla televisione.
0: Eri vicino alla televisione?
12: Vicino alla televisione a vedere la partita.
0: Ti ricordi che cosa?
12: No, mi ricordo. Mi ricordo, sì.
0: Che facesti?
12: Per cazzi di angolo c'è la testa.
0: Lo so. Che cosa facesti, Guido, in quel momento?
12: Esultanza, esultanza proprio.
0: Esultanza, proprio grande.
12: Cioè, come fosse adesso.
0: Te la ricordi come se fosse veramente. Vediamo che cosa ricorda anche il nostro amico Felice. C'è anche Felice.
14: Buongiorno.
0: Felice.
14: Buongiorno, Porto Napoli. Torino nel soggiorno e ho zombato un coppo divano.
0: Anche tu, hai zombato sopra il divano insieme a. Quindi Felice e Guido che ricordano un giorno, 40 anni fa.
12: 40 anni fa,
0: che eravate dei bambini, eravate.
12: Io ho 75 anni.
0: Teneva 35 anni, eri un uaglione. Quindi,
12: insomma, uaglione.
0: Felice, tu.
14: Uaglione.
0: Tu quando eri uaglione? Quanti anni tenevi tu?
14: Io tenevo 37 anni.
0: Proprio, stavate nel meglio, tutte e due.
14: Ed era quasi il mio compleanno in quel periodo, luglio.
0: Quello non c'entra, è un'altra cosa. Voglio sapere l'emozione, Felice, l'emozione.
14: Madonna, che emozione. Ancora adesso, Gianluca, siete meravigliosi.
12: 17
0: parlate una alla volta, tutte e due, una alla volta. Vai, Felice.
14: 17 tocchi di palla.
0: 17,
14: da centrocampo al gol.
0: Al gol, sì. Guido, invece tu che cosa ci racconti?
12: Ma quello è stato pure quello più forte, quello con la mano.
0: E anche la mano di Dio.
12: Quello lì è stato spettacolare. Quello lì con la mano attaccata vicino al collo, hai capito? Proprio una furbata, una cosa soltanto lui poteva fare una cosa.
0: 40 anni dalla mano di Dio, 40 anni dal gol del secolo.
12: Il pugno si vedeva e si vedeva. Ha ingannato tutti.
0: Allora facciamo così. Fermi tutti e due. Facciamo così, una challenge per gli amici del Bar dello Sport. Allora, amici del Bar dello Sport, adesso vi faremo risentire la telecronaca del gol del secolo fatta da Guido e fatta da Felice. Quindi comincia Felice a fare la telecronaca del gol del secolo di Maradona. Devi fare Felice come l'uruguayano Morales. Devi dire Maradona che parte da centrocampo.
14: Centrocampo, 1, 2, 3, 14, 15, 16 tocchi, 17, gol.
0: E questa è una. Da Napoli, vabbè. Adesso fa Guido la telecronaca. Vai Guido.
12: Punto. Allora, il Torcino passa la palla. vicino all'area di rigore del, sì, dell'Argentina.
0: Dell'Argentina.
12: La palla passa a Maradona.
0: A Maradona.
12: Non avanza.
0: Sì.
12: Si scatta il primo, si scatta il secondo.
0: Sì.
12: Avanza ancora.
0: Vai.
12: Al limite dell'aria.
0: Vai.
12: Scatta ancora.
0: Vai.
12: Avanza. Sulla destra. In aria.
0: Grandi, siete grandi, vi saluto, vi abbraccio. Grandi, bravi. Sì, sì, arrivederci.
12: Oggi è una bella giornata.
0: Sì, è una bella giornata, ma pensiamo a Maradona. Ciao Guido, ciao Felice. Grazie per la vostra telecronaca. Emozioni infinite ci regala il bar dello sport. Guido Felice contemporaneamente. Che emozione. Ci saluta Tommaso. Sto guidando, vi prego, non mi fate fare un incidente. Gaetano da Pomezia. Doverosa precisazione. Quel giorno sono due i gol della storia. Sì, certo, abbiamo detto la divinità fatta in terra, quella del bene e del male, con la furbizia solo di ossa l'ha potuta rappresentare. Poi in questo manicomio succede cose di pazzi. Io ero piccola e babbo, per farmi stare buona vicino alla radio con lui, mi dava 1000 lire ogni gol di Maradona. Da lì è stata la ricchezza e un amore per la vita. Che bello. Serena, sei una grande, grazie Serena, ti abbraccio. Ho chiuso gli occhi ed ho immaginato quel momento, mi è parso il volto di Diego sorridente mentre mi sono sciolto in un pianto. Ma che bello. Patrizio da Napoli. E poi sono Peppe da Cesa, con questo caldo direi di ascoltarla per tutta la giornata, la magia di Diego, è vero. Gianluca, Guido sembrava Nando Martellini, e Guido è Felice, mi sembrava Guido, mi sembravano Gianni e Pinotto, sto ridendo come un pazzo, vabbè, meglio di 90° minuto, ci scrive Domenico, buongiorno a tutti. Paolo da Belluno, che chiede una figura come mental coach nel Napoli non servirebbe, visto l'anno scorso ci sono stati gli infortuni, problemi personali, una figura come questa può mantenere la sticella alta, non dimentichiamo mai che sono prima persone e poi calciatori. Insomma, è un tuo pensiero. Vado da Diego che è in linea. Diego, buongiorno.
15: Buongiorno avvocato, Diego il papà di Oana.
0: Ehi caro Diego, buongiorno a te, un abbraccio a Oana, eccoci.
15: Bene. Tutto bene?
0: Sì Diego, tutto bene, stamattina stiamo...
15: Così... oggi non potevo esimermi da chiamare,
0: certo,
15: chiamare per l'anniversario del gol storico del grande Diego.
0: E come dice giustamente il nostro amico, due gol storici, anche ovviamente la mano di Dios fa i suoi 40 anni. Certo.
15: Prima fece un dispetto agli inglesi e poi fece il capolavoro per eccellenza.
0: È vero così.
15: È vero. Una ripicca contro gli inglesi per le Malvinas.
0: Le Malvinas, la famosa guerra delle Malvinas. Certo.
15: Lui ha sempre difeso, no?
0: Certo, assolutamente.
15: Ho chiamato perché so che c'è in linea, vi sta ascoltando mio fratello Roberto,
0: sì?
15: In viaggio, mio
0: sì.
15: Fratello fa un lavoro, fa il camionista, quindi sempre in ascolto su radio.
0: Lo salutiamo anche noi, poi se ci chiama in diretta.
15: Un grande abbraccio.
0: Come no, poi se ci chiama in diretta gli facciamo suonare anche il clacson, che è una nostra cosa.
15: C'ha un clacson un po' particolare.
0: Vabbè, appunto per questo lo vogliamo ascoltare. Diego, ne approfitto. Vabbè. Allora, un abbraccio a Juan, un salutone a Roberto. Diego, grazie del pensiero, ci sentiamo presto. Umberto, amici di Pierino, non ricordo la telecronaca di Giorgio Martino, è vero. Poi c'è Francesco, buongiorno Dios sempre con me, che emozione da rivivere, ricordiamoci anche che fu una vittoria sentita nell'anima da tutti gli argentini contro l'Inghilterra per le Falkland. Franco dai Ponti Rossi, oggi tappa al Murales ai quartieri, sì, hai ragione. E poi vado a salutare Peppe, e prima del Festival Bar dello Sport.
16: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao Peppe, buongiorno Peppe.
16: Salutato. Io ti ho inviato stamane pochi minuti prima.
0: Lo so Peppe, ci sono centinaia di messaggi, spero di andarlo a riprendere. Peppe, sì, la tua emozione per questo ricordo?
16: Allora, è stato veramente un bel ricordo che abbiamo condiviso con tutti gli amici. Mancava Enrico Nicolini, che ci sarà presente dal 10 del mese di luglio prossimo. Enrico sì. Nicolini, l'ex calciatore.
0: Ce lo ricordiamo.
16: Che gioca anche lui con noi, quindi lo attendiamo a blesse aperte. È stato pure una giornata speciale. Perché io che ho ricordato e che ho voluto fare questa cosa, ho fatto 3 gol, quindi
0: complimenti a Peppe, grande Peppe Rasoverato. Spero di andare a recuperare ovviamente queste immagini di questa bellissima manifestazione. Va bene.
16: Invio di nuovo le fotografie così.
0: Non lo so, ma vediamo. Grazie Peppe, ti abbraccio. Ciao sempre. Se rivedi il filmato sembra che come il pallone fosse legato al piede di Diego. Chi oggi può fare questo? Bruno Amabili. Peppe sembra Pizzul, è vero. 40 anni fa Diego ci regalava un'emozione impagabile che ci accompagna per tutta la vita. Grazie Diego, ce lo scrive Pasquale. La telecronaca della storia, quella di Guido e Felice, siete granando ad Ercolano. Avevo 9 anni quando Dio decise di travolgere la storia del calcio a casa. No, burdelle pazze, non esistono paragoni. Diego e Diego, un abbraccio a tutti. Rosario da Cremona. Felice, ieri la partita del Belgio si è giocata con 23 gradi, non con 35, Sergio, la Torre Annunziata. Poi era un momento, mi sembrava di seguire una puntata di Ken il Guerriero. Chissà, so pazzo, c'era un smart working. Gianluca, spero che Oliveira venga venduto. Vabbè, ma che ha sbagliato sto passaggio. Va bene, intanto godiamoci un po' del, dopo aver sentito Diego, la telecronaca di Felice e Guido, anche il Festival Bar dello Sport.
10: Festival Bar dello Sport.

Somewhere over the rainbow, ci sei tu.

0: Napoli sei la mia passione e ti dico I love you.
1: Sta bene, bravo, bravo.
0: Fabio da San Giorgio.
1: Bravo Fabio, bravo.
2: Settimana. Di Allegri a Napoli.
1: Ma chi è?
2: Questa è la settimana.
1: Questa è la settimana di chi?
2: Di Allegri a Napoli. Allegri, Allegri, Allegri, portaci il campionato. Allegri, Allegri, Allegri,
1: ma chi sei?
2: Portaci il campionato.
1: Ma chi è questo pazzo?
2: Vinciamo il campionato.
1: Immagino di capire chi è.
2: Con i grandi Allegri. Forza Napoli.
1: Il Righeira. Ecco, non poteva altro che essere Ciro d'Imperia questo pezzo orrendo che ci ha fatto sentire. Va bene, allora fermiamoci un attimo. Chiedo a Tonino e Roberto di rimanere un attimo in linea, e poi ci sono arrivate un sacco di foto. Paragonare Messi a Maradona è come paragonare i formaggini alla mozzarella di bufala o Leone di Lernia a Mario Merola. Mimmo dal Vietnam che ci scrive: siete troppo coinvolti emotivamente. Roberto che scrive che Messi è il più grande della storia, lo fai per provocarci, Roberto. Ma io ho aperto il messaggio e leggo, perché mica faccio il censore. Roberto, amico mio, cerca di andare a mare e sciacquati un po' la testa. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo, torniamo per la parte finale del Bar dello Sport.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
6: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45€. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
7: Déco, la tua scelta quotidiana.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
13: La risposta è sempre Daily.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua alla parte finale della nostra trasmissione, nel nostro Bar dello Sport, con Gianluca Viotti ai microfoni, con Ellino Iorio in cabina di regia. Mi ricordo che ci sono Tonino e Roberto che stanno aspettando da un po', arrivo subito da voi. Abbiamo puntato. Eccoci qua alla parte finale della nostra trasmissione, nel nostro Bar dello Sport, con Gianluca Viotti ai microfoni, con Ellino Iorio in cabina di regia. Mi ricordo che ci sono Tonino e Roberto che stanno aspettando da un po', arrivo subito da voi. Abbiamo puntato la nostra trasmissione oggi.

0: Napoli, facevamo oltre all'Italia il tifo per lui. Maradona, unico ed inimitabile, un abbraccio a tutti nella nostra Francida Mater Dei. Avevo 16 anni, guardavo la partita da solo a casa, un'emozione, una gioia che ricordo ancora. Avrei voluto chiamare tutti e dire: avete visto, avete visto? È Flavio che ci scrive: dite a Roberto che ieri sera la Rai, Falcao e gli altri giocatori hanno detto che Maradona è unico. Vabbè, ma ripeto, Federico, Roberto è un, insomma, è così, è così. Allora, Tonino, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno, avvocato.
0: Buongiorno, Tonino, eccoci.
1: Sono un paio d'anni che non ci sentiamo.
0: Il mitico Tonino da Milano, nonno Tonino.
1: Sì, bravissimo.
0: Ma che piacere, Tonino. Guarda, mi hai fatto un regalo tu stamattina riascoltandoti un sacco di te. Ma io vedi che ricordo tutti, io li ricordo tutti i nostri amici del bar dello sport. Come stai?
1: Abbastanza bene, avvocato.
0: Meno male, meno male. No, è caduta la linea. Speriamo che riesci a richiamare, però sono stato contento, l'ho risentito. Vado da Roberto. Robby, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno. Sono Roberto, non quello che ha detto che Messi è più forte di Dio.
0: Vabbè,
2: sono il fratello di Ioana.
0: Roberto dal camion. Roberto dal camion.
2: Esatto. Io ci tenevo a dire quando Diego Dios è stato importante per noi. E vedi,
0: certo.
2: In famiglia ne abbiamo uno che si chiama come lui. C'ho una figlia di 20 anni che non ha visto Maradona dal vivo, ma è malata di Maradona.
0: Certo.
2: Diego non si discute. Diego si ama. Diego è una religione. Un saluto a tutti.
0: Robè, ma dove stai? Stai sul camion, Robè?
2: Io sono sul camion, sì, sono quasi in Austria, direzione Germania.
0: Robè, devi fare il clacson, dobbiamo sentire il clacson della...
2: certamente.
0: Vai,
2: lo faccio.
0: Vai, sentiamo.
2: Eccolo qua.
0: Mamma mia, è un treno, grande Robby, grazie Robby, ti raccomando.
2: Ciao, buona giornata.
0: Stai attento.
2: A tutti quelli che mi conoscono, a tutti i tifosi del Napoli.
0: Robby, stai attento a guida piano. Bravo, con prudenza, tutte le notizie che questo fine settimana ci hanno veramente distrutto. Però stamattina la notizia, scusatemi se faccio, ero stato molto coinvolto da questa storia delle due ragazzine che non si trovavano, eccetera, hai visto che macello là. La mamma, il compagno, la nonna l'avevano nascosta, ma l'importante è che sono vive. Vabbè, incredibile. Oh, Franci D'Alicola, buongiorno. La figura e l'impatto di Maradona ha superato i confini dello sport. Noi abbiamo avuto a Napoli, lo rappresentiamo amato, siamo i più fortunati del pianeta, è vero. E poi chi è? Una proposta, credo, il bar dello sport mezz'ora, no, facciamo un sondaggio, no, non si può fare. Gianluca, buon inizio settimana a tutta Napoli, un forte abbraccio a Domenico e Ana, un saluto a Federico 49, Antonio da Pozzuoli, e poi Federico canta il maestro di Domenico, è vero, sì, e poi ci scrivono in tanti, avvocato Union, squadra Gianluca dal Belgio, Gilloise, ok, Gilloise, non Gilloise, Gilloise, grazie, quindi Gianluca dal Belgio mi ha detto l'esatto termine della formazione di Calaili. Gianluca, a telefono, il nome è una garanzia, vai.
3: Ciao avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Forza Napoli sempre.
0: Caro, buongiorno a te, eccoci.
3: No, vabbè, parlando di Maradona, quella partita dei due gol racchiude tutta
0: la storia.
3: L'essenza di Diego Armando Maradona.
0: È vero.
3: Racchiude proprio, cioè, tutto un... In quel secondo tempo ha racchiuso tutta la sua grandezza. Lasciamo stare chi là che li vogliono ancora paragonare, ma Maradona fa... tutti stanno in terra e tutti sono bravi. Messi è più bravo, però lui sta dall'alto che dice che li comanda come, sai, come i burattini.
0: È
3: no?
0: vero,
3: diciamo,
0: è vero.
3: Questo, però lui è un'altra cosa. No, l'aneddoto, ho voluto chiamare l'aneddoto dei gol di Maradona. Io ho 52 anni e avevo 12 anni.
0: Quindi 86, te lo ricordi, vai.
3: Io stavo, avevo i miei nonni che stavano in montagna vicino al Matese. Non so se.
0: Sì, come no?
3: Conosci la zona?
0: Come no?
3: E c'era una casa in campagna. Io quando ero piccolo, giugno, luglio, agosto, stavo sempre là perché c'aveva.
0: E quindi?
3: In quell'istante,
0: sì.
3: Mio nonno, la buonanima, disse: Gianluca, prendi un bicchiere d'acqua in cucina. E stavamo vedendo la partita.
0: Non l'hai vista?
3: Mentre vendevo l'acqua a mio nonno faceva: comunque me l'ha perso in diretta. In
0: no! Per un bicchiere d'acqua del nonno, però ti sei ricordato questa.

0: questa
1: no, è perché
0: è rimasto a vita.
1: È un aneddoto che lo racconterò fin quando vado a tenermela a forza di raccontarlo.
0: Vero.
1: È stata una cosa
0: incredibile.
1: Con mio nonno litigavo sempre. Mannaggia capa, tu mi faccio perdere il collo. Hai capito?
0: Grazie Gianluca. Grazie Gianluca, grazie del tuo contributo sempre.
1: Sono indimenticabile.
0: È storia anche quella, la storia del bicchiere d'acqua del nonno di Gianluca. Ti abbraccio. Grazie Gianlu. Un saluto anche Adele. Diego è sempre nei miei pensieri, ero presente con mamma alla presentazione allo stadio, io davanti alla TV dopo il gol del secolo. Sono nato il 25 novembre, si ricorda solo lui, non vedo l'ora di rivedere il Napoli. Nando da Casoria, come si farà a pagare Dio con un discepolo? Un salutone a tutti anche da Marcello da Beirut, amico mio. Siamo stati molto fortunati di aver visto giocare Pelé, Maradona, però Maradona è meglio Pelé. Poi un salutone, io andrò al mare sicuramente, ma chi schisse Napoli? Va bene, adesso è una provocazione, questa volta non ti leggo Roberto perché hai scritto una cosa stupida. Posso rispondere io? Chi è? Su Calaili è un'ira di Dio, un fenomeno nel suo ruolo. Grande Riccardo, ho avuto ragione. Riccardo mi ha dato ragione su Calaili. Michele, vengo da te, ma manca un minuto, Nello? Abbiamo tempo ancora. Ok, Michele, buongiorno.
2: Buongiorno, avvocato, io credo una cosa, in una mezza. Non c'è il paragone, a parte che teneva 21 anni quando è nato, quando ha fatto culo Maradona, e me lo sono visto. Il problema sai qual è? Ma tu lo vedi che messi emozione?
0: Ma il paragone chi è che lo può fare? Dai, soltanto chi non conosce la storia del calcio.
2: Immagino Maradona come ce ne va, non capite proprio niente.
0: Lascialo stare, Roberto. Ti sento male, mi dispiace, però sei stato chiarissimo. La mano di Dio si è stata sempre considerata una furbata, in realtà rappresenta la determinazione, la genialità di Diego nel domare a tutti i costi la palla con i piedi. Ce lo scrive Rosario. Max al Napoli, mancia in nazionale, non può essere solo una questione tecnica, cosa nasconde il mondo del calcio? Ce lo scrive Gennaro. Poi Gianluca Maurizio da Scafati, del golasso di Diego mi ricordo le mazzate che presi da mio padre perché nell'enfasi vedevo la partita in cameretta e nella gioia spaccai una scrivania addirittura. Poi non ci dimentichiamo che Diego ha fatto fare tripletta e silenzi con la Juve. Mi hanno mandato una foto bellissima, sì, di Dios al centro. Grazie signore che ci hai donato Diego qui a Napoli. 1:40 alla fine, quindi riesco a sentire Gianni che è in linea. Ciao Gianni, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno, forza Napoli, velocissimo perché è in chiusura.
0: Vai caro.
3: Come noi siamo un popolo d'amore, come
0: certo,
3: il grande
0: decrescenza, certo.
3: Io vi voglio bene a tutti quanti, a tutti i radioascoltatori che hanno chiamato, è sempre forza Napoli, avvocato.
0: C'è un grande Gianni.
3: Salutatemi a questi due fedentoni che mo stanno venendo, Rosario e Marco.
0: Mo che arrivano glielo dico sicuramente. I fetentoni. Un abbraccio Gianni, un po' di positività. Ai tempi il Napoli faceva visita ai vari club, posso dirgli di avergli stretto la mano, non lo volevo più lavare. Il talento è dono di Dio, la bravura è altro, Dios talento puro, Messi invece bravura. Perché Roberto ci ascolta? Non lo so perché ci ascolta, caro Domenico. E poi saluto, immagino la faccia del sarto di Allegri quando sbatterà la giacca. Ah, Giovanni Ciardiello che ricorda, diciamo così, quando Allegri si arrabbia. E poi Federico, chi è che ti ha fatto pigliare collera? Il mio tributo a Diego, ogni mattina mi godo questa opera che ho voluto dedicare al più grande di tutti, Enzo, che ha fatto una bellissima fotografia. Ti invio un mio meme in ricordo di ti voglio bene, Bruno Amabile. Omaggio a Diego, lo faremo vedere a Diego. Gol, io non ho esultato, sono rimasto seduto sul divano a bocca aperta, non riuscivo a credere che avesse fatto quello che poi è stato battezzato il gol del secolo. Nicola da Ischia di Porto. Tu sei un folle Gianluca, hai elevato la qualità di questo programma, l'ennesima potenza. Pasquale da Verona, sono arrivato alla fine, ragazzi, vi ringrazio, stamattina è stata meravigliosa, come sempre. Nellino, grazie per il tuo prezioso contributo come al solito in cabina di regia. Vi do appuntamento a domani, amici, sempre puntuali qui a Kiss Kiss Napoli con il nostro bar dello sport. Un abbraccio forte da Gianluca Vigliotti. Ciao.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, amiche, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Inizia una nuova settimana di Estranulissimi. Mi abbassi un po' il microfono, per favore. Grazie, gentilissimo. Siamo prontissimi per iniziare con lui, la freschezza fatta persona, l'unico vero rimedio contro le ondate di caldo. Guardate lì, canale 76, Rosario Verde, fresh.
1: Sono un surgelato qui su... Sono surgelato qui su 7.6 del digitale terrestre, accanto a lui, insomma, il baccalà, una scella, la mia scella, Marco Pesacane.
0: Comunque pensavo più a una granita, a te, quando pensavo a qualcosa di fresco.
1: Godi gli ultimi due giorni, ma vai capin da cascetta, vai. L'hai voluto fare, ti è piaciuta la bicicletta?
0: Cos'è questa banalità che il matrimonio sarebbe la fine di tutto? È una banalità pazzesca, una banalità pazzesca.
1: Prima
0: buongiorno Anello Iorio, eccolo là, il nostro sesso,
1: eccolo lì. Buongiorno, la mamma è occupata, c'è proprio una cosa.
0: Achille è quello che sta meglio tutto quanto, è il numero uno, Torniamo subito dopo una canzoncina con questo bello ritmo estivo de Bauschal.
1: Dopo c'è una notizia che c'ha un titolo: Gesù è morto, diceva a me.

0: E allora ricominciamo, ripartiamo da qui, anzi ripartiamo, com'era la notizia?
1: Gesù, mo diceva a me.
0: Ecco qua.
2: Mi è capitato ieri sera, cioè era domenica, stavo col mio pisciolino russo a casa e stavamo parlando di fisica quantica, no?
0: Tu parli di fisica
2: quantistica con il mio pisciolino russo, no?
0: Scusami, una domanda.
2: Che in verità non si spiega a me, insomma, sta cosa.
0: Ah, ecco, ora è tutto chiaro.
2: Elettrono, protono, stavamo parlando e Pio Russo mi manda questa notizia. Salutiamo Pio Russo, la nostra preziosa
0: redazione
2: esterna che sta a casa. Ciao Pio, campai 150 anni.
0: A fora quelle che tiene, però.
2: Una buona pensione, una buona pensione.
1: E Gesù, e mo diceva a me. Se ha bisogno di dicere a me.
2: Mimiti una schifezza, mi sa.
0: Se ti imitassi bene, non starei a fare il programma con te. Farei la concorrenza a te stesso.
2: Allora, io ho pure un amico che fa l'autista a Milano. Sta nei tram a Milano.
0: Cioè, tiene pure la maniglia e manca da niente.
2: Fa l'autista e tu suo, capi? Allora, mancano autisti in Italia. Mancano autisti in Italia, allora noi che facciamo? L'azienda dei bus li cerca in Marocco e paga patente e affitto.
0: Pure?
2: Esatto. La società di trasporto pubblico che opera a Biella e Vercelli. Biella e Vercelli avvia un progetto con il consolato del Marocco. Per contrastare la grave mancanza di autisti, previsti corsi di formazione, patente professionale finanziata dall'azienda e 6 mesi di affitto coperti per i nuovi conducenti.
0: Sei mesi.
2: La cronica carenza di autisti continua. Allora vi dico, praticamente un autista con 20 anni di esperienza, sentendo questo amico che saluto, non faccio il tuo nome, amico mio, perché so che comunque dovreste chiedere prima il permesso al vostro ufficio stampa, perché pure loro tenono un ufficio stampa, che devono avere il permesso, non penso che l'aveva per parlare di questa cosa, però mi dice che un autista che ha 20 anni di servizio guadagna sui 2.500 euro al mese, aspetta, poi lievice e tassa arrivano a 1.800,
0: va bene, è un buon
2: 1.800 euro, vedete chi manda nell'Italia, su chi si cade. Cioè, chi si spende 600 euro al mese per mandare in Italia? Vabbè, comunque, no, ciò assai pure. E praticamente dice chi entra guadagna già 1.800 euro come loro, per poco, non so perché, e poi ti mettono altre tasse e scendono a 1.500 e poi per risalire di nuovo a 1.800. Nellino, in nuovi come malamente su stipendi o no? C'ha mamma no, no, dice
0: la patente, dice l'abbiamo già.
2: Ma Morichi, signori che governate questi tram a me a Milano, beh, che si fa?
0: A Biella.
2: Cioè, ci mettono amici a Milano, ma pure Milano, perché poi Milano già l'ha fatto Milano, da bus di tunisini a quelli di Milano. ATM ha reclutato 30 conducenti in Tunisia, questa volta l'hanno presi a maggio, saranno operativi ad ottobre, sono andati là, casa, vitto, alloggio, lavatura e stiratura, lavatura e stiratura, casa, tutto quanto, mo dico io, stanno andando qualcuno, la domanda la faccio a voi che siete, che lavorate per 1.200 euro facendo i corriere, io sapevo chi. Che sacci che ci sono.
0: Ma nei casi buoni guadagnano 1.200 euro al mese.
2: Vi offrono la casa per 6 mesi.
0: Sì.
2: Il corso di aggiornamento. Cioè, sparagnato pure l'italiano, perché comunque l'essere a saper parlare, struppiato, ma parlamme. Va buono. Perché poi hanno pure corso B1 e roba varia. A patente, ti regalano la patente, ti formano, questo e quell'altro. Gesù, non è meglio a fare prima un bando, dice napoletano, calabrese, siciliano, che dici, vorresti salire per 6 metri?
0: E si vede che siamo dei rompicoglioni e non ci vogliono da quelle parti.
2: Mannaggia schifa sta gente.
0: Ma che dice il generale? Perché strano questa cosa, non ce la stia raccontando lui.
2: E praticamente dice: 30 conducenti in Tunisia, i conducenti inizieranno il loro addestramento all'ombra della Madonnina a maggio. Quest'anno sono iniziate. Alla guida del bus autonomo reclutano 30 autisti. Tunisini, c'erano la patente, c'erano la casa, c'erano tutto quanto. E a noi.
0: Ma che vuoi tu? Cosa? Perché ti metti sempre in mezzo?
2: Tu sti cazzo disoccupati giù, guarda che stava, pure la rapina un bando dice, guarda che stiamo vicino a Tunisia pure noi, Pure noi siamo nord africani.
0: Sono due bracciate di mare. Diciamo.
2: Ma diceva la famosa canzone, siamo curto e nido. Insomma.
0: Ma tu sei un po' pallidino.
2: Siamo curto e nido e teniamo molto di africano, puoi vedere per
0: Sacana.
2: A noi ci chiamano i Dumbo.
0: Il cambio no
2: per ricci, no per ricci.
0: Ma quale Dumbo?
2: Il difando siamo noi.
0: Ma quando ci abbiamo tante puniste in giro, per favore, lascia stare. Ma per un paio di Dumbo non possiamo dire che siamo tutti Rocco Siffredi.
2: Cari nordisti, pure noi teniamo. Insomma, che si fa? Prendiamo solo il marocchino e il tunisino. Perché non prendere il caprichino? Chi ha capito il caprichino? Che ti ha fatto chi le caprichino? Che ti ha fatto chi le Reggio Calabria?
3: Come fa la canzone Caravan Petrol?
2: Caravan Petrol, ma non lo so se sono io che sono esatto. Non sei d'accordo con me, Pesacane? E quando mai? Io volessi morire il giorno che chi sei d'accordo con me? Ma sei d'accordo con me? Vorrei?
0: Muori il giorno
2: io
0: che
2: sei. Muoio il giorno che tu sei d'accordo con me, Pesacane.
0: Silenzio assoluto.
2: Sono e d'accordo. Vorrei?
0: Rosà, sono d'accordo con te.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno a te.
4: Esatto, sono Vincenzo.
2: Ciao Vincenzo.
4: Io sono un ex tranviere.
2: Sì, di Milano o di Napoletano?
4: No, del nord, va.
2: Ma quindi tieni pure la patente.
4: Tengo tutto cosa tengo, però per 25 anni io ci faccio questo tipo di lavoro là. E me ne sono fiuto.
2: Ecco, che ne è buono.
4: Ho avuto una. Allora, prima di tutto, non possiamo fare una differenza tra nord e sud, perché lo stipendio di allora, di 20 anni fa, dei contratti, perché questi sono contratti nazionali, valgono per tutta l'Italia, va bene? Allora era un parametro 170, se non mi sbaglio, che partiva da 1200 euro netti.
2: Chiaro? Ma è un po' di più.
4: Devo
2: adesso
4: ricordarlo, però a sud 1200 euro è tanti, al nord c'è stai Tubolina e per 25 anni nel autoferro
2: ti devo fermare nazionale. Ti devo fermare perché parlando con questo amico che lavora proprio, operativo, sta là c'ha la mia età e lavora là e praticamente dice Rosa appena entrano prendono gli stessi soldi che so io da 20 anni, infatti sta un po' incazzato, quindi prendono 1.800 aspetta netti, poi scendono un poco, arrivano a 1.500 per risalire un'altra volta, però 2 metri che ti danno vitto, alloggio, lavatura e stiratura e tranno pure o sabato a Rumeno con pochi ciulli secondo me.
0: Ma non sta scritto a nessuno, ma sta roba nei contratti non la scrive nessuno,
2: lo marrucchine, capi come faccio?
0: Ma se lo procura da solo
2: a dash fuoco
0: Nellino,
2: che di Nellino
4: non lo faccio più nessuno.
0: No, allora aspetta.
2: Sì, ma chiedamelo a me.
0: Ma che chiede a te? Ma l'avranno già chiesto.
2: Ma chiediamolo ai nostri radioascoltatori. Facciamo questa sondata, per 1.800 euro mese, a casa, tutto quanto, la patente e tutto quanto. Ci andreste a Biella.
0: No!
2: A Biercelli.
0: Non ci vanno a Biella,
2: Ma che ne sai, domandiamo, che ne sai? Che ne sai tu? Poi chi sta da telefono, che ne sapete voi? Che ne sai? Che...
0: Quelli ci rubano il lavoro, siamo noi che non vogliamo fare più caso adesso, dobbiamo andare a prendere
2: la lavoro. Sei pisellato! Facci sapere.
0: Sei pisellato, come il marocchino?
2: 00000100, fateci sapere, pronto?
5: Pronto.
2: Buongiorno.
0: Io credo, questo fa le assunzioni con i piselli, ma io non ho parole, guarda.
5: Pronto?
0: Sì.
5: Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno.
5: Io sono un altro ex autista di autobus.
2: Sì.
5: In pratica a Milano, lavoravo a Milano tramite contratto i primi mesi tutto a spese mie, 1.200 iniziali, poi hanno fitto a Milano e giù le 5-6
2: ma quanti anni fa? Ti sto dicendo, tronca a casa, tronca la patente, tronca 1.800 euro mesi, ci vai o no?
5: Come? Ci vado?
2: E allora, perché hanno chiamato marrucchino?
5: Perché siamo inguaiati, questa è l'Italia, ragazzi.
2: Il tunisino, perché hanno chiamato il tunisino?
0: Ma credo,
2: non è meglio che le caprichine?
0: Ma hai fatto la rima, sembra visto.
2: Chi le rega malte? Che danno fatti? Cari Milano, grazie amico, ci siamo affermanati.
0: Beh, voglio ben sperare che forse una ricerca, un appello, un annuncio di lavoro.
2: In preva a Salvini, che sia a sinistra.
0: Penso più a Bannacci.
2: In preva a Bannacci.
0: Salvini ormai,

0: c'è.
1: Suo figlio chi è?
2: Redici Pietro, figlio di Gianni Morano.
1: Ah, cioè...
2: Gianni nazionale. Salutiamo Gianni.
1: Dicevi, mio figlio chi è? Chi?
2: È andato anche a Sanremo.
1: Ma è bella l'Italia, ma è bella l'Italia, è bella l'Italia. Ma poi ci parla normale all'inizio così. Con chi quando parla in norvegese si ma si è abituato che è normale. Va bene.
2: Si vede
1: bene.
2: Che non ha voluto fare l'autista.
1: Certo.
2: Si è dato al canto e gli è andata meglio. Allora, facendo un attimino anche una piccola ricerca, c'è un motivo per cui andiamo in Marocco. Perché praticamente.
1: I piselli, no. Pensate, te lo dico io! No. Con la merce vogliono.
2: No, perché da poco, diciamo, da un annetto, dal 3 giugno 25, quindi da un anno, c'è un accordo sulle patenti tra i due paesi. Cioè, praticamente.
1: Ma marketing, andiamo a chiedere prima a noi, insomma, chi ne è disoccupato di va a pigliare un Marocco? Ma domanda prima a noi.
2: Pare che
1: ma
2: non
1: ma domanda prima a noi. Voi lo sapevate, voi che ci state sentendo? Tu che stai sul camion a 40 gradi all'ombra. Se a 40 gradi all'ombra, ma stai a picciare l'aria condizionata che si consuma benzina. Nimala!
2: Che animale? Adesso gli stai dando addosso, povero uomo.
1: E fa quello che dici, animale! No. Va bene, se ti dicevano questo, non c'hai famiglia, roba, un guaglione come Nellina, 20 anni, sì. Diciamo, ma mi va a fare 4-5 anni, mi trovo pure la patente B1.
2: Ma tu di dove sei, scusa, no. Nellina? È a Cerrese, non c'ha niente a che vedere con
1: la Si da Cerrese.
2: Perché cambia?
1: Si da emigrante, sei esterno.
2: Però lavora
1: parli,
2: ed è regolare.
1: Parli bene la nostra lingua, sei bravo, parli bene la nostra lingua. Bravo.
2: Ma
1: sì.
2: Fallo arrabbiare, Nellino. Fallo arrabbiare.
1: Chiedo che ti ha mai
2: ti caccia un mondo Nellino se si arrabbia che tu dici
1: a
2: ma
1: mai dimmi chi si cara c'è, ma via chi si cade dove tu. Allagna, allagna.
2: Nellino, avresti mai fatto l'autista?
1: Ma perché
2: per favore,
1: no?
2: Nellino.
1: Ma se non avevo questo obiettivo, dici giustamente.
2: Ma c'aveva l'obiettivo
1: allora,
2: era centrato.
1: Allora, fateci sapere 081 546 6873. Fateci, pronto.
2: Comunque magari fossero solo gli autisti. Qua parliamo degli autisti degli autobus. Ma mancano proprio autisti in generale, dei camion. Insomma, se vai a vedere un po' in totale.
1: Ma facitici sapere!
2: L'italiano un po' si lamenta.
1: Con questi incentivi, fateci sapere, che non sapevi. Dopo di chiamo, povero Maronna, che la mossa sta cercando lavoro. Vedi, chi si stanno pigliando
2: se io fossi marocchino e fossi adesso in Marocco e mi arrivasse la notizia che dice senti in Italia stanno cercando gli autisti, che fai? Vieni? Io da marocchino un po' sentirei la puzza, direi è perché
1: cazzo marocchino sei da Marocco. pronto
3: ragazzi,
1: poi dice che uno si butta a destra, poi dice. Dimmi, poi dice che uno si butta a destra
2: generale dietro la collina.
1: Dimmi,
2: pronto?
3: Pronto, sono Vincenzo da Mainz, tranvile.
1: Oh, tranvile. Ciao, oh. Quanto guadagni là tu?
3: Sto buono.
2: Ma non sei più in servizio tu?
3: No, io sono in servizio, anzi a mezzogiorno devo iniziare, quindi...
2: Ma quanti anni hai, scusami? No.
3: Io ho 45 anni.
2: Ah, scusa, dalla voce mi sembravi più grande, perdonami.
3: No, tranquillo, non ti preoccupare. Comunque anche qui in Germania c'è il problema di autisti, difatti molti autisti vengono dalla Siria, sono, sai, quelle persone che vengono qui clandestinamente, vengono reclutati per portare il bus e poi il tram. Io sono tranviere da 16 anni.
2: Però scusami, tu sei in Germania, quindi teoricamente sei come loro, cioè sei un immigrato che sta lì e ha preso posto là?
3: Guarda, io non mi sento immigrato perché mio padre è arrivato qui negli anni 70.
2: Ah vabbè, allora sei naturalizzato.
3: Quindi
2: scusa.
3: Io sinceramente sono cresciuto in Italia. Però non mi sento immigrato perché io sto bene, cioè, l'immigrazione è quando uno si va a valigia e lascia la propria terra, quello è immigrato. Io
1: invece non l'hai fatta la valigia, è cattato tutto cosa l'andete, dico, no? Senti, quanto guadagni al mese tu là? No, se l'avevi fatto tu, tipo 3.000, quanto guadagni?
3: Allora io qua.
1: Netto, quando prendi quasi. netto?
3: Quasi
1: 3.000 euro netti?
3: Quasi
1: 2.800. Tu hai sbagliato
2: tre cose, sì, tutto sbagliato.
1: Tu hai sbagliato tre cose. Ma che ci facciamo qua?
2: Non lo so.
1: Andiamo a vendere i cazzettini là,
3: guardate che qui la vita è più cara, non è carissima.
1: Sì, ma sarà pure più meno cara di noi, ma che cazzo ci accattiamo noi? Che ci possiamo comprare qua? Va bene, voi ma fa pure la busta kiss, come fra
2: Vabbè, ma la fai sembrare una cosa brutta, la fai sembrare.
1: Cazzo, che bella, cosa bella, è una cosa
2: ma
1: bella.
2: Ma certo che è una cosa bella,
1: ma scusate, rimani zitto iello, pesa cara.
2: No, ormai ho dato.
1: Rimani zitto iello, va bene.
2: Zitello, no.
1: Ciao, amico mio, ciao, ciao, ciao.
2: Bene, fermi lì, torniamo subito.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fissato, signor Verde.
1: Ci sta una storia attorno a sta cosa che noi non sappiamo, Pisacane. Io almeno non la sapevo.
2: Sulla tamburiata nera?
1: No, perché nella liberazione, quando ci fu la liberazione di Napoli, non so perché, ma si trovarono eserciti anche del Marocco, di altri paesi, che vennero qua e praticamente le ragazze avevano paura di questi qua, perché le violentavano tutte a volo a volo. Cioè le prendevano per strada e le violentavano, capito? Perché se le donne di quell'epoca là avevano paura? Sì, mia mamma teneva un terrore pazzo proprio.
2: L'uomo nero. Come si
1: ma non lo sapevo io. Io pensavo che invece no, chiamarono eserciti per l'ordine pubblico forse. Non
0: ad ogni modo, come? Se vogliamo, corsi e ricorsi storici, il ritorno del marocchino in Italia, però questa volta tramite assunzione regolare, tutto a posto.
1: E mi ritorna il marocchino, mi ritorna il tunisino, e non dicono al disoccupato di Caprichino.
0: Ecco. Mi viene da cantare anche un'altra canzone. Generale, virgola, dietro la collina, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo avanti.
1: Guarda come provoca.
0: Ho detto, sto cantando una. Mo abbiamo sentito una canzone. Così. Mi è venuto in mente
1: una. Più fai questo, è quello più sale. Cioè, non volete capire.
0: No, vorrei solo
1: voi
0: sapere
1: voi
0: un
1: che fate il secondo, non lo volete capire.
0: No, per carità di Dio, per carità.
3: Fai un buongiorno. Fino a Viennari pure faceva l'autista. L'autista che non lo ha trasportato sono anche gli organi.
1: Ah.
3: Gli organi per modo di dire. Ma ci ha licenziato.
1: Perché?
3: Perché mi arrivano 780 euro un mese stamattina, mi ha chiamato, ha detto tu sei stato scorretto.
1: Stati scorretti che ti pigliamo pure,
0: dai. Ragazzi, buongiorno, Fabio da Barro, 32 anni, ho già preso la patente D, attualmente manca poco per il CQC, trasporto persone. Il mio obiettivo è fare l'autista NCC per l'autobus, troppe responsabilità, autobus di 13 metri e mezzo, rischio di persone in piedi, bambini, disabili a bordo, quindi la conseguenza è responsabilità sulle persone trasportate. Con l'NCC, con van massimo 8 posti, vado e vengo tranquillo, smoking, occhialino agli occhi, aria condizionata e si vola. Un abbraccio, belli. No, leggevo anche questa cosa che effettivamente per diventare autisti di questi mezzi si spendono un sacco di soldi, cioè ci vogliono tra i 3.000
1: tutto spesato.
0: Tra 3.000 e 5.000 euro, capito?
1: Tutto spesato dalla regione.
0: Nel caso della
1: Marocchina. Tutto marocchino. Spesato, vitto, alloggio, lavatura, stira tutto. E se sei marocchino pure l'anno.
0: Non, non è vero. Lascia
1: e
0: stare.
1: Te lo dico io, perché i marocchini giustamente.
0: L'ha detto da
1: sindacalista. C'ha le sue esigenze. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Devo raccontare una cosa velocemente.
1: Prego.
4: Un programma ieri alle ore 15, rete 4.
1: Sì.
4: Chiamava di radio.
1: Sì.
4: Allora fece vedere un'intervista a un signore che è stato truffato su internet. Di 50.000 euro per la compra di una macchina.
1: Sì.
4: Era stato, questo signore stava alle spalle e parlava di questa truffa, di stare attento.
1: Sì.
4: Che cosa è successo? Ho notato io che durante il programma intervista alle spalle della conduttrice questa cosa è successa a Torino.
1: Sì, sì.
4: Scorre per il scoppio di Napoli.
0: Ci hanno rubato lo sfondo nostro probabilmente.
1: Cioè parlavano della truffa a Torino e facevano scorrere cose in Napoli.
4: E facevano scorrere il colpo di Napoli.
1: Ma se glielo vai a dire, dice che è stato un errore, però gli dici che fanno apposta.
0: Forse magari è come noi, cioè, è uno sfondo generico sulle varie città probabilmente.
1: Ha deciso Pesacan, cioè, ma tu ce l'hai, Pesacan ad
0: apparare.
1: Non si capisce perché ad apparare. Non chi c'ha il taisca ad apparare. Non si capisce perché.
4: Che
1: ciao fratello, ciao
0: ragazzi. Io da autista di tram a Firenze vi dico che il settore sta diventando un po' come quello agricolo. Senza nulla togliere, a Firenze stanno assumendo solo sudamericani, africani e dell'est Europa. Addirittura fanno prendere loro la patente a spese dell'azienda, un po' come abbiamo raccontato poco fa. Insomma, quindi.
1: Pronto?
5: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì.
0: C'è crisi.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ragazzi, i marocchini erano al centro delle truppe francesi a Napoli.
1: Sì.
5: Famoso è anche il film con Sofia Loren che l'ha portata all'Oscar, mi sembra. Sì.
1: Ti devo dire la mia ignoranza, io non lo sapevo, perché vedevo la generazione di mia mamma che aveva un terrore per gli uomini di colore, dicevo, ma perché?
5: Questo mi dispiace, perché finché sono i ragazzi d'oggi a non saperlo, ma insomma... Io forse sono un po' più vecchio di te, ma tu certo giovane non sei, dovresti...
1: Devo ammettere la mia ignoranza, ma da poco l'ho colmata questa cosa, sì.
5: Poi per quanto riguarda in tutte le città, anche Napoli non riesce a trovare autisti e soprattutto gli operatori delle metropolitane, la linea Tene.
1: Ma mi sembra, guarda, scusami, che... scusami, ma mi sembra un paradosso con i disoccupati che abbiamo e con le persone che emigrano per andare a prendersi 1200 euro fuori, 1500 euro fuori, cioè non trovare un posto dove ti danno la patente, ti danno vitto e alloggio. Cioè,
5: allora, no, ascoltami,
1: mi sembra.
5: Qui non è un lavoro generico, bisogna avere delle patenti a monte dei.
1: Quanta la dà stesso l'azienda?
5: A monte per poter poi fare tutto il percorso che ti porta sia a guidare l'autobus che che una
1: metropolitana. Ma tu hai sentito la notizia? Qua è proprio assistito dall'azienda, cioè vai là, ti danno la patente, ti danno addirittura il B1
0: della lingua. La giusta domanda di Rosario è: ok, vogliamo prendere delle persone dal Marocco, però se tu vai ad applicare la stessa identica formula a un ragazzo di 20 anni, 22 anni, 18 anni, italiano, da dove viene dall'Italia, qual è la differenza?
5: Non ti voglio interrompere perché era proprio questo il punto, perché mentre i soldi spesi per il marocchino, una volta che lo fai venire in Italia difficilmente se ne andrà, un ragazzo del sud che prende la patente a loro carico e a un certo punto si aprono le posizioni nella sua città, è probabile che se ne vada.
0: Ah, okay.
5: Quindi non gli conviene. Ho finito.
1: Guarda, che laureamme perché ne faccio mia, non ci dà mai patente. Cioè, capite che noi laureiamo delle persone e se ne vanno. Cioè, il 60% di quelli là laureati in Italia se ne vanno.
5: Allora, ragazzi,
1: spendiamo 150-180.000 euro per laurearli e poi se ne vanno fuori.
5: Nel trasporto marittimo, cioè nella marina mercantile, sarebbero assumibili immediatamente 30.000 persone, ufficiali, sottufficiali, diciamo così, gente di cambusa, praticamente di cabina, e lo stipendio è anche superiore ed è netto perché stai sulla nave e non spendi una lira durante tutto il tuo imbarco.
1: Quindi, e non troviamo italiani.
0: Vabbè, qua penso non ci vogliamo sacrificare. Fermi un attimo, lì torniamo subito, fermi.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma cosa, Marco? Siete, sì, state andando sul sole a Via Michelaccio. Che là c'è, allora, sta le scale che collega sotto il ponte della Cielo, sta Cassamur. E sta la scala di Bette che collega, usa Piave Pater. Come il suo pensiero pure. Allora, che mangia la cosa?
3: Non
2: capisci che là c'è sta curva, c'è il suo pericolo. Che gente traversa. Quando tu vieni in direzione Piazza Lolanda, non vieni la gente che sta attraversando in capo. Ormai hai figli e sbatte per là.
3: Esatto.
2: Allora chiedo gentilmente, sì, a Mavelli, mette un'indicazione, una freccetta, indica
3: una pericolo.
2: Quale si gira la curva, l'allentare con la mano.
3: L'allentare.
2: Prima che scappa
3: lì. Grazie. Grazie a te.
4: Bellino,
3: ciao.
4: L'allenta per
3: ciao, ciao. Vai, sentiamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Marco, una curiosità, ma per caso ti sei visto una vista mercoledì?
3: No, ci sto io. Ci sto io.
5: Cosa sai? Ci a chi? Su un ristorante?
3: No, no.
5: A fare fotografie?
3: No, no.
5: Tienimi presente, 100 euro e tu passa.
3: Senta a te, gente, mi banca a pigliare.
6: Rosario, dopo lo sbarco in Sicilia degli, sì, alleati,
3: sì,
6: allora la Francia, che aveva delle colonie Algeria, Marocco e Turchia, aveva reclutato queste persone per dare aiuto agli alleati. E gli uomini diventavano tutti, come ci fa vedere il film La Ciociara. E poi da lì la famosa frase mamma di tutti, perché comunque questi qua erano molto abituati a violentare le donne.
3: Purtroppo.
4: E da qua
3: anche la paura di quella generazione quando vedevano la gente.
4: Pagine tristi della nostra storia. Buongiorno da Enzo. Purtroppo non trovano più schiavi. È vero che gli fanno prendere la patente, ma pagano la metà di quello che inizialmente è pattuito con i contratti assurdi e straordinari non pagati.
3: No.
4: È normale che non trovano più schiavi. Ormai la gente si è informata e un po' si è svegliata. E li usa per la patente e poi vanno dove gli conviene. Fanno buono, dice
3: Enzo. No. Siamo in un paese civile, anche se non vi sembra, una volta assunto, anche se sei un extracomunitario, vieni inquadrato con il contratto nazionale e dici che il contratto nazionale, appena entri, prendi già 1800 euro netti, poi va a scendere, vabbè, però poi dopo ti stabilizzi. Non è male come stipendio.
4: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggino. La discriminazione è al contrario: se sei italiano sei la seconda scelta. Beh, io credo che ci sia qualche cosa che in questi accordi, in questi contratti, che se tu lo proponi a un italiano lui fa la faccia storta, altrimenti davvero, ragazzi, siamo arrivati un po' al paradosso. Ma non perché uno può essere contrario ad assumere persone di altri paesi, per
7: vabbè,
4: carità di
7: Dio. Vabbè, sei razzista.
4: Ha appena detto
7: che vabbè, sei razzista. E sei perché io con l'ex comitato prima all'italiano, dici, prima agli italiani.
4: Assolutamente.
7: L'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani. Napoli ai napoletani, dici.
4: Vabbè, Napoli ai napoletani, che certo che Napoli.
7: Con la milanesi.
4: Ma magari sarebbe
7: portici ai porticesi.
4: No, questo no, perché altrimenti me ne devo andare.
7: Certo,
4: se no me ne devo andare. Va bene, un po' di musica, c'è Siena Spyro con Material Love qui su Kiss Kiss Napoli. Restate con noi fino alle 12.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Alessandro Chischis, oltre a fare scienza, voi sapete che siamo un programma che si occupa di divulgazione scientifica, anche se siamo sanitari, siamo due sanitari che ci occupiamo anche di medicina. Oggi siamo occupati anche di storia,
1: due medici, due infermieri.
0: Ci siamo occupati,
1: sanitari.
0: Ci occupiamo.
1: Ma mi viene in mente il cesso quando dice sanità. Lo vuoi capire o no?
0: Allora, siamo due sanitari, sì, di solito, ecco, oggi ci siamo occupati anche di storia.
1: Giustamente,
0: siamo due barberi. Siamo due barbari, abbiamo fatto anche informazione scientifica e storica, sulla Seconda Guerra Mondiale, ecco, abbiamo parlato anche di lavoro, questa è l'ultima parte della prima ora, dopo parleremo anche di una cosa scientifica, ecco, che
1: parliamo.
0: Dopo, nella seconda ora, parliamo ancora di scienza,
1: parliamo di scienza.
0: Resto solo per scoprire
1: di che cosa
0: parliamo. Terza elementare che il trimash frutto amma fino all'ultimo.
1: Spremila come un agrume. Ragazzi, buongiorno. Quando andrai da vicino, sicuramente ti diranno che tratterranno poi una cifra sullo stipendio per scontare la
0: patente. Questo è un pensiero tuo.
1: Sincero,
0: il marocchino, quando gli dici oggi scalo, il marocchino dici dove. I discali.
1: Però ho pensato
0: che in qualche modo
1: si trattengono poi una cifra negli anni, anche minima, per recuperare, diciamo, quel.
0: Tra qualche anno, Pesacani, in Italia non si sentirà più l'odore del pomodorino fresco, capito?
1: Perché si sente?
0: Si sente. Come si chiama? Che è la roba verde che si mette la coppa. Come si chiama? Che è la spezia verde che si mette.
1: Prezzemolo.
0: Wasabi, senta chi là.
1: Wasabi giapponese.
0: Ma cosa mai? Un papà di cozzi che invece ci metto
1: la curcuma, la paprika, la senape, non penso.
0: Vabbè, ci siamo abituati a ketchup, figurati, ci abituiamo
1: a ketchup. Ma tu vorresti fare un programma di scienza, ketchup,
0: come si chiama?
1: Ketchup.
0: Che differenza passa?
1: Ketchup.
0: È un fatto di l'Inter, la Juventus, o Milan, che dice?
1: C'è un accento che va un po' così, a
0: Juventus. A Juventus.
1: E questa è quella che mi piace di più.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei,
1: caro.
0: Salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Senti, io sono Vincenzo da Milano.
0: Niente, ciao Vincenzo.
1: Dall'accento non si direbbe.
0: Dimmi, Vincenzo, nulla retta a chi.
2: Senti una cosa, io ti porto una testimonianza, io sono lavoro a Milano attualmente.
0: Ah, dimmi.
2: Però c'è un po' di cose non vere dette.
0: Ah.
2: Adesso un parametro, un nuovo assunto, un parametro 140, guadagna 1.400 euro al mese, non di più.
0: Sì, no, dici che per i primi mesi ho parlato con un dipendente dell'azienda di trasporti di Milano e mi diceva nei primi mesi uno che ha 20 anni di servizio prende quasi 1.800 euro netti. Poi dice che i nuovi assunti prendono una cifra simile, poi scende fino a 1.500 e poi risale con gli anni, naturalmente.
2: Sì. Praticamente viene assunto con un parametro 140, poi c'ha tutti i passaggi da fare, c'è lo 65, c'è lo 75.
0: Certo, 1.500 euro al mese a Milano ci fai uno sprizzino nel pomeriggio, poi è finito il tuo stipendio.
1: La pericena.
0: Giusto per fare una pericena, ecco, ma non finisce là.
2: Assolutamente.
0: Tu gli fai gli aperitivi là, tu.
2: Come non li faccio l'aperitivo?
0: È cadenato. Tu che fai? Sei napoletano e sei a Milano, fai il rapino, che fai? Pac, che stai facendo?

0: No, detto
1: è lo stereotipo, lo stereotipo, va bene, posso essere stereotipo.
2: Allora dici che fa il parcheggiatore abusivo, no?
1: Che lavoro fai tu? E se ne
2: è
1: andato?
2: È il parcheggiatore abusivo. Le sgamate.
1: Le
2: sgamate. Le
1: sgamate.
2: Questi mo ci chiede. Ma ci chiedono il numero di telefono.
1: Ma c'è un contatore di piccioni della chiesa.
2: Ragazzi, ma è possibile? Denigriamo noi stessi.
1: La popolazione dei cinesi. Stiamo
2: in pochi secondi stiamo facendo una strage totale. Io mi dissocio da tutto e da tutti.
1: Ma
2: mi
1: secondo te perché ci tengono a Kiss Napoli? A me ci siamo in nazionale.
2: No, no, no, ci tengono perché fra pochissimo faremo
1: scienza. Ci tengono, ci tengono, chi lo sa.
2: Chi lo sa, chi lo sa. Forse se non se ne sono ancora accorti che siamo qua.
1: Secondo me ancora sono andato là.
2: Perché loro sai che fanno? Si sintonizzano in questo frangente dove io con grande professionalità introduco il radiogiornale con Marcello dicendo,
1: e te lo dico,
2: e sembriamo una radio normale, normale, normale, fermi lì.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Ancora sangue e vittime sulle strade della provincia di Napoli. I carabinieri di Nola sono intervenuti nella notte in via Sant'Erasmo a Saviano per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento, un cinquantenne del posto avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore andando a colpire un palo dell'illuminazione. L'uomo è deceduto sul colpo. Due giovani originari di Torre Annunziata sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Battipaglia a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Nell'impatto con l'altra auto, il veicolo dei due ragazzi ha avuto la peggio finendo in un canale a bordo strada. I due ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Le loro condizioni sono definite gravi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed il presidente della regione Campania Roberto Fico ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno seguito con la massima attenzione ed in costante contatto con la prefettura, con i vertici dell'ASL e del presidio ospedaliero, l'evolversi di quanto accaduto ieri all'ospedale del Mare, dove si è sviluppato un incendio successivamente domato. La situazione risulta ad ora sotto controllo ed è monitorata continuamente dalla Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 22 a giovedì 25 giugno. Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori previste, da Piscino alle ore 20:46, mentre dal centro direzionale dalle ore 21:16. La chiusura con lo sport, il calcio, nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, mentre tra ieri sera e stanotte solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Iran per 0-0 e dall'Uruguay di Mati Oliveira contro Capoverde col risultato di 2-2. Per Belgio-Iran, presente sugli spalti il padron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli, meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
0: Nel corso delle prossime ore il contesto si mantiene anticiclonico sull'Italia, con clima molto caldo, anche se i massimi dell'alta pressione saranno spostati verso la Francia. Questo permetterà una certa variabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con formazioni di acquazzoni e temporali sparsi nel pomeriggio, che poi tenderanno a sconfinare anche alle zone pianeggianti della regione tra il tardo pomeriggio e la prima serata, in esaurimento entro la sera. Situazione simile anche domani, temperature massime sempre piuttosto elevate, fino a 35-36 gradi sulle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E allora, seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, come sempre anche sul canale 76 del digitale terrestre, ma anche tramite la nostra app, quella di Kiss Kiss Napoli, o dal sito kisskissnapoli.it, dove potete ascoltare e ammirare lui, l'unico bello della città di Napoli, Rosario Verde.
1: Lo dico alle signore, potete guardare ma senza toccarvi, accanto a lui Marco Pisa. Marco Pesacane, che dopo domani, insomma, l'hanno perso.
0: Con volo.
1: Non sa neanche a Russo Stamananna, Russo sta buttando. Lui è tutto contento. Tutti quelli come te. Convolano a nozze così. Contenti.
0: Se non sei contento, scusa. Ma siamo un matrimonio del Medioevo combinato. Cos'è? Cosa stiamo facendo? No, c'è una scelta.
1: Comunque alla fine dice: aiutate. Ma chi ti viene aiutato? Come ti aiuto?
0: No, c'è solo un problema. Io sono astemio, non so come fare con tutti i brindisi che si fanno quella giornata, cioè mi faccio
1: ambriaca tu frate.
0: No, ma non ce l'ho, io
1: sono male. Tanto io in Europa non viene, sono da solo giovedì perché hai che deve fare la notte.
0: Ma deve fare la notte.
1: Da fare un tonno perché sei embriaco, che buffa.
0: Vabbè, siamo un po' stanchini.
1: Un creatura in culo.
0: Saluta Nello Iorio, saluta.
1: Salutiamo Nello Iorio. E va bene. Allora, mi ha colpito questo articolo, caro Pisacani, ma c'è qualcuno al telefono, Nello, ha detto. C'è qualcuno. Senta. Al telefono. Pronto?
0: C'è sempre
2: buongiorno.
0: Qualcuno.
1: Buongiorno, chi sei?
2: Edoardo,
1: si verrà una notizia, sai, guarda.
2: Ma mi
1: hai
2: capito,
1: vuoi
2: che si vuole tenere, vada sapendo, si vuole e non appigliamo.
1: Chi ci vende?
2: È pericoloso.
0: Edoardo, ricominciamo da capo. Pronto, chi è?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, cosa ci vuoi raccontare?
2: Buongiorno. Allora, io volevo raccontare, voi avete detto il fatto che stanno istruendo i tunisini,
1: sì,
2: e altre cose.
1: Sì.
2: Ma il ministro Salvini non lo sa questa cosa?
1: No, pensi che non sa, poi a Milano proprio stanno facendo.
0: Ragazzi, Salvini non conta più nulla su questa cosa ormai, è Vannacci che conta.
1: Si dicendo?
2: Quando piglia la patente e tutto cosa, poi quando fa uno carrozzone per mandare tutto quanto.
1: Sì, vabbè. Sì, vabbè, come ci ha fatto. Ma boh, grazie Edo. Allora, caro Pesacani, io mi sono sempre chiesto, no? Ma se per esempio ai minori è vietato fumare,
0: sì,
1: ma fumare fa male pure agli adulti.
0: Certo.
1: Mi sono domandato, no, se il colesterolo fa male ai ragazzi,
0: sì,
1: ma fa male anche agli adulti.
0: Ovviamente.
1: Quindi se i social fanno male agli adolescenti, fanno male anche agli adulti.
0: Cinque volte di più fanno male agli adulti.
1: Cinque volte di più perché ti portano a scimità, Allora, in Italia serve una legge per staccare gli anziani dai social.
0: Ah,
1: cioè,
0: finalmente.
1: Staccare gli anziani dai social, quindi. Cioè,
0: bravo.
1: I social non solo gli adolescenti. Io sono rimasto sconvolto perché sapete, io faccio poche televisioni, faccio pochi social e roba. Prima i ragazzi mi fermavano perché ti ho visto su,
0: sì,
1: su Instagram, ti ho visto su Facebook, su TikTok, e di solito i 60, 70 anni, 70, 80 anni mi dicevano: ti ho visto in televisione.
0: Certo.
1: Ma rimasto sconvolto perché una signora dice: io ti seguo molto su TikTok. Cioè, una signora mi ha
0: chiamato TikTok.
1: Nada, signore, con TikTok. Voglio aver detto, suocermi tutto chino sul telefono. Che stai facendo? Stai avendo qualche pornografico?
0: Vabbè, ma non diciamolo, direi in diretta.
1: Lo vado a controllare, no? Sì. Lo vado a controllare. Invece no, stava su YouTube e scrollava.
0: Gli shorts.
1: E praticamente questi anziani che si stanno rimbecillendo anche loro appresso ai social, cosa che dicono: no, dobbiamo togliere i social agli adolescenti minimo a 17 anni, e poi teniamo i nonni a 60 anni che si stanno rincoglionendo, che vanno a Cristo.
0: Scusatemi però, se leviamo i social agli adolescenti,
1: ma le signore. Lei signore che carne appesa, e dopo voglio dire.
0: Non lo dire però.
1: Ma io lo dico, io state.
0: Non può arrivarti
1: sempre. Si scende bello per sacare.
0: Non ti può arrivare sempre la bella ragazza ventenne. Scusami, perdona.
1: Ma
0: dov'è la democrazia? Dov'è la libertà? Perché tu
1: la
0: sei
1: democrazia devi già guardare
0: l'algoritmo. L'algoritmo, se ti dà prima una tetta soda e poi una cascata, ti sta dicendo qualcosa.
1: Non sa più,
0: ti sta comunicando qualcosa.
1: È tutto bene, è tutto scende bene.
0: Vabbè, ma adesso.
1: Sto tutto cupo, Pisacane, cupo.
0: Di fritto?
1: tutta l'italiana. E comunque, insomma, in Italia siete d'accordo anche voi adulti, ditemi la verità, che fine avete fatto? La sera non venite manchi più la televisione, è stato questo cosa scrollato.
3: No, terribile, ragazzi.
1: Scrollato, terribile, dove che spurai si scrolla sempre, chi si scrolla sempre, si scrolla in bagno. Noi una volta pure tu scrolla sempre, tu alle tanto i sassangoppa YouTube porn.
3: Ma che ne sai di quello che fa lui?
1: X videos. Tu stai scrollando all'angolo, capi?
3: Tutti quelli gratuiti li conosce tutti.
1: Non ne esco, tu ci sta fa abbonamento a YouPorn, e capi? Sì. All'età tua. Sarà.
3: Si vede che boomer. YouPorn. Dalla dei tempi.
1: Non è uscito fuori moda. Primo. Non hanno cagnato modella. No. Ah, sì, c'è quello dall'uomo primitivo, capito? Dalla uomo primitivo, già teneva così, insomma, perché poi non, è l'unica cosa che non hanno voluto, è sempre quello.
3: Cioè, sono cambiati i siti perché tendono, cioè uno ti dà più una cosa, uno te ne dà più un'altra.
1: Un signore come
3: studio.
1: Te che ne so,
3: leggo il web.
1: Un signore come te che
3: chiedo a ChatGPT.
1: Un signore come te che non le fa queste cose, che ne sai? Vabbè, insomma, siamo arrivati.
3: Conosco te che mi istruisci. Va bene. Parlo con te e mi vado ad acculturare.
1: Ci fa una cosa con Calabrese, che ci fa? Fermo.
3: No, che fermi, devi continuare. Ci abbiamo altri 4 minuti.
1: Faccio Calabrese una cosa e vengo.
3: Ti fai Calabrese?
1: Faccio Calabrese.
3: Vorrei far notare una cosa meravigliosa che succede puntualmente in questo programma.
1: Sì.
3: Stiamo mormoriando malamentissimamente i social.
1: Sì.
3: Chi è entrato qui in studio? Il responsabile dei social.
1: Per fare un contenuto social.
3: Che teoricamente in una riunione precedente abbiamo puntato proprio agli anziani. Per cercare di portarci il pubblico adulto sul social.
1: Non ne hai mai visto un tabaccare che non fuma? Non ne hai mai visto un tabaccare? Un tabaccare che dice vicino a moglie bassa, ne ha fuma più. Non ne hai mai visto? Perché faccio tabaccare allora già fumando? Non ci capito? Ne hai mai visto un barbiere come l'uno? Pensa cane!
3: Beh, sì.
1: Non rendessi scugnato. No, si è mai visto.
3: Quelli però senza capelli che fanno i barbieri hanno delle barbe invidiabili che si vede che sono curate proprio
1: La barba, pisacane.
3: Che vuoi vedere, scusa?
1: Devi che te ne invidiabile. Pronto? Pronto?
2: Pronto, buongiorno, ma si fanno ancora di patente? Dico
1: ma quello che vuoi tu, frate, andiamo a passare il mare. Dici?
2: Io ci sento di social, lì non tengo manco nessuno, quindi non posso.
1: Anche che lo capisci, manco social, niente proprio. Non siamo andati in un social, non siamo andati in
2: aspetta. Meno male che c'è sta pesa cane che capisci.
1: Meno male, vai.
3: Chiedi e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato, amico
1: dimmi
3: mio.
1: Dimmi, dimmi, dimmi.
2: No, per la patente, sono Luca, senti qua, per la patente a me me l'hanno fatto prendere da poco la patente, anzi venerdì ho finito gli esami e tutto.
1: Bravo.
2: Ma un master vicino a me, primi passaggi in coppola la c'è scritto, sentite, guardate una cosa, si con tutta la trasfestiva che ha pigliato 3-2, se noi arriviamo a 3-7, 3-8, un lucariello in coppola pulmante, in coppola cambia, non ci sai. E chi dice, ma no, così è. Tu andate, voi mettete un pure solo che mi dimetta la patente in tazza, come sto a voi si morirà 6-7-5 euro di più.
1: Senti, ma stai parlando di patenti di pullman o di camion?
2: No, di camion.
1: Ah, camion, vabbè. La fai a tratti internazionali, 3.000 euro, il minimo a New York e a turno.
3: Bravo.
2: No, perché non se ne trovano, effettivamente non se ne trovano.
3: Sciocchiere, che devo fare un contratto e poi tu dici no, io non sai, se non vorrei 700 euro e chiù, scusami.
1: Ma ragù.
2: No, Marco, non dai nervosi perché non hai capito, forse sono stato io a parlare male.
1: No, è quello perché dal murmurione.
2: No, perché io non sono un autista. Loro non trovano gli autisti e me l'hanno detto a me, cioè, tu guardate, non mi ha la patente, che non voglio fare. No, ma dai, piglia per forza perché ci sei. E io ci ho detto, se voi me la fate prendere la patente, me la pagate voi con tutte le spese turno, va bene. Però quando mangi pigliate e prima di salire sul camion mi fa firmare la carta che mi dava 6-700 euro in più, la carta non mi hanno fatto firmare, però intanto la prendiate in casa quando chi le manda dice vicino a me taglia in coppa, no fratello Dario, io non ci sono.
1: È punto, fa
3: scusami, c'ho una domanda,
2: c'ho
3: una domanda, ma per caso sei quello del vocale di prima che ci diceva di quell'incrocio pericoloso con la freccia pericolo?
2: No.
3: È un altro, mi sono confuso, sono le voci sono simili, perdono.
2: Mi scaipi le lampadine elettriche per fammi sta zitto.
1: Dai, già, stammi zitto.
3: Meglio. Non roviniamo la giornata.
1: Chi si può dare più uno? Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
4: Carmine.
1: Carmine,
4: sono,
1: ciao.
4: Sono un autotrasportatore.
1: Oh, ciao, caro.
4: Mi piaceva molto quello che stavate dicendo, perché nel senso del trasporto merci c'è una carenza di autista in tutta Italia, ma è impressionante, e sarà ancora peggio. Semplicemente perché questo mestiere non attira più, e in futuro saranno solo stranieri su questo camion, perché prima questo mestiere si faceva per passione, ma si fa solo per necessità. E guarda caso stanno aumentando anche gli incidenti. Prima io vi parlo che io sono autotrasportatore dal 1996, penso che avrei un po' di esperienza, ne ho.
1: Certo.
4: E ci sta questa carenza. Allora, per il fatto della patente e via di seguito, che costa tanto, gli autotrasportatori si prendono l'incarico di pagarvi la patente, poi si riprendono i soldi. Perché? Perché tu, una volta che c'hai la patente, ti puoi girare attorno e andare a dove vuoi. Allora loro, facendo così, si assicurano un autista per 2 anni minimo. Perciò se tutta questa cosa, cioè lo Stato anticipa
1: io la cosa che più mi uccide
4: perché mi prendono in carico i trasportatori.
1: Sì, sì, ho capito il concetto.
4: E pagano.
1: Il problema che mi uccide della tua categoria, che siamo nel 2026 in Italia e teniamo ancora il 90% della distribuzione delle merci su gomma, cioè è una cosa atroce. Cioè, noi facciamo tutta questa cosa ambientale, mo per esempio, Marco, se io vorrei una cosa delle cose climatiche, roba va.
4: Però
1: lo ama roba coppe e gomma.
4: No, ma il perché? Che il trasporto su gomma è molto più veloce.
1: Ah,
4: oggi
1: certo.
4: Come oggi c'è il fatto anche per tutti.
1: Sì, ma è una contraddizione. Io ho distrutto l'industria delle macchine.
3: Li devi fare elettrici.
1: Distruggo, no, non si può fare un camion elettrico.
4: Lo sai che cos'è?
1: Esiste.
4: Poi c'è con le grandi distribuzioni. Con le grandi, cioè il fatto che la merce deve avere subito, deve arrivare subito. Allora, il trasporto su rotaie o via di seguito è lento rispetto al trasporto su gomme. Il trasporto su gomme, come ti.
3: Senti, ma scusami un attimo, andiamo un attimo a bomba su una cosa, perdonami però. Allora, io la domanda è. Il lavoro non lo si vuole più fare perché magari a fronte delle ore di lavoro, della fatica, eccetera, eccetera, la paga è comunque bassa e ci può stare.
4: No, non è più bassa, non è più bassa, perché mo per la carenza di autisti, l'autista prima veniva massacrato, mo con la carenza di autisti ti comprano con i soldi, perché non trovano autisti, e un camion fermo costa tanti soldi e tenerlo fermo. Quindi per
1: non vanno faccio.
3: Quindi non è una questione che le aziende non vogliono pagare di più, è una questione proprio che le persone dicono ma tu fai tu sto mestiere, non ci vado.
4: No, ma quello è perché non c'è più quella passione. Mo siamo, allora, mo con le leggi, cioè io ti parlo da prima ma adesso, le leggi che hanno messo adesso, cioè, tu sei diventato un automa sul camion, devi essere, cioè hai solo con i tempi. Cioè prima, cioè, se ti rapidiamo un caffè per esempio con un altro autista te lo facevi. Mo attualmente per questo fatto che quando ti fermi la sera e vai in una trattoria, lo straniero sei tu, non è più. Che prima si contava lo straniero, ma lo straniero sei tu, perché sono tutto straniero in coppia.
3: Va bene, ci dobbiamo fermare, caro. Un abbraccio, grazie.
4: Ciao,
3: caro. Ciao. Allora, fermi lì, ragazzi, torniamo subito.
5: Allora, chiedo gentilmente a Mafede, mette un'indicazione, una freccetta, indica pericolo. Quando si gira la curva, l'allentare.
3: Ci somigliano per le due voci, ci somigliano.

0: andiamo a vedere anche qualche messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Vediamo un po', ragazzi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Marco, quello che stai cercando si chiama Mark Thiel del Vomero, lo conoscono bene i tuoi colleghi che vengono dopo di voi? No, lo conosciamo benissimo anche noi. Mark Thiel del Vomero ci ha raccontato delle sue cose anche molto personali, molto interessanti tra le altre cose. Rosà, ma hai mai visto? No, andiamo avanti, questo non si può leggere.
1: Che mi censuri le domande?
0: No, ci sono le parolacce di mezzo. Sono le parolacce. Pronto?
1: Vabbè, pronto, pronto.
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Senta, allora, uno sta mio marito qui con il vostro cellulare. Io volevo intervenire per quanto riguarda gli anziani che...
0: Prego, ci dica.
1: Già sei in onda, già sei in onda, vai, vai. Già sei...
2: Come vai, vai? Che problema avete?
1: No, vai in onda, già sei in onda. Puoi parlare. Già sei in onda, non filtriamo.
0: Poi qui di problemi ne abbiamo tanti, ma adesso non è che lei ce lo deve sottolineare.
2: Voi quanti anni avete voi?
1: Io ce n'ho 54.
0: Io ne ho 43.
2: Anziano, tu pensi di essere diversamente...
1: No, io sono anziano, chi ha detto? Io.
0: Scusa, ma perché tu quanti anni hai?
2: Io sono diversamente giovane come te.
1: Ah, e quindi ci
0: come
1: sai
0: me o
1: ci
0: come
1: sono
0: lui?
2: Quelle anziane che stanno su TikTok, su Facebook, su Instagram.
1: Quindi senza l'anello pure tu.
2: Non è il problema. O nonna passiava con... Io non pazzeo.
1: Ma tu quante ma ore ci passi?
2: Io devo stare sui social. Voi che problema avete con gli anziani?
1: Ma no, io lo dice la scienza, che bisognerebbe bloccarlo. Senti, chi si c'è?
0: Senti, ma posso dire una cosa? Ma se sei anziana, ma prepara le cose per i nipoti, fa qualcosa di utile per la società, non stare sui social.
2: Infatti, ovvero? No, ragazzi, voi tenete problemi, tenete problemi in testa. Voi siete proprio problemi.
0: Senti, ma tu fai anche contenuti o li guardi solamente?
2: No, io faccio proprio contenuti.
0: Ah, chi sei? Vogliamo sapere chi sei.
1: Come ti chiami? Ti facciamo pubblicità.
2: Fare quelle che stanno in Egitto, non posso stare io su TikTok.
1: Hai ragione, come no.
0: Ma per caso sei quella che fa un bello zuppo? Sei tu?
2: Ma sì, sì.
1: Dai, come ti chiami? Ti facciamo pubblicità. Come ti chiami?
2: Mi chiamo Anna.
1: No, dico sui social, su Instagram, come ti chiami?
2: Anna
1: su
0: allora, se scrivo Anna su TikTok esce l'universo, cioè capito, mi esce anche l'alieno che si chiama Anna.
1: Esci da...
0: faccio un ballo okay. Zuppo.
2: Sapete che voi, io mi sono messo il mio nome e cognome perché io sono diversamente giovane.
1: Sì, sì.
2: Mi sono messa il mio nome.
1: Ma perché, quanti anni hai, scusi, diversamente giovane?
2: Madonna, ve lo devo dire per
1: forza. Tanto non ti si vede, che ce ne importa.
2: Madonna, siete pure scostumati.
1: No,
0: dai,
1: io te la dammi, scusa.
0: Mica l'abbiamo chiesto che taglia porti di seno, dai su.
2: Sono una quarta.
0: Cazzo. Ma dice quella, non dice l'età.
1: E quanti anni hai, quarta?
2: Quarta, madonna, vabbè, sono una nonna, ho 65 anni.
1: Non ci credo.
0: No, ma quando mai?
1: 60 o 75?
2: Lo vedi, non sfottere più gli anziani.
1: Ma quando mai? Tu hai questa bella voce giovane.
2: Soprattutto i TikTok.
0: Ma se avessi avuto 60 anni non le avrei creduto.
1: Ma dai, vabbè, ciao Annare, ciao.
0: Vabbè, Anna, mandaci un WhatsApp con il tuo...
2: Il collinese lo conosciamo, il collinese.
0: Il collinese lo conoscete?
2: Esatto. Siamo nello stesso parco.
0: E ora mi stai mandando, perché ora sto facendo praticamente la rassegna di tutti i condomini, di tutte le scale, di tutti i lotti del parco, per capire chi sei.
2: Lotto 14.
1: Dall'indirizzo, cioè
0: manda un WhatsApp con il tuo TikTok che dobbiamo vedere.
2: Va bene,
1: ok.
0: Ciao, bella, Anna, ciao. Fermi lì.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Prodotti freschi a prezzo. negozi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
6: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Marco, lo sa, so chi? Marco di Roma, ma ne capisci più loro che tu.
1: Cai?
0: Più lo scottatore che tu.
1: Cai?
0: Ma no, no, no, ma...
1: Sta persino alla curva.
0: Io scottatore che tu, so chi?
1: Lo scottatore, cai?
0: Sono
1: scottatore che fa cavolo, io so. Va bene,
0: un bacio, Marco,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: si vuole bene. Sfuggio, no, proprio sfutti da Marinelle, vedete che c'è sta chi sta peggio.
1: Malato,
3: ragazzi, vedete un po' finale Manganiello.
1: Caito e Manganiello?
4: No, non si sa, abbiamo, però lo salutiamo, approfittiamo per salutare il mitico Antonio.
3: Sta abbiamo affatto, hanno pesante.
4: L'abbiamo detto.
5: No, io sono proprio alla follia.
4: Perché?
5: Cioè, praticamente sono strani, strani chi non fa certe cose, non passa su TikTok.
4: Bravo.
5: E non ci sono mai iscritti dopo su TikTok.
4: Sbagli.
5: Utilizzatela poco.
4: Sbagli.
5: Sono strani. Sono buoni loro che fanno tantissimo. Usatela con loro.
1: E noi passiamo serate a guardare queste cazzate, queste stronzate.
4: Ma la cosa incredibile è che poi vedi, la mente umana va sempre un po' alla ricerca di un senso. Allora tu alle volte ti ritrovi a guardare un contenuto perfettamente inutile perché vorresti capire dove si vuole andare a parare.
1: Sì, ma, no,
4: ma su TikTok non si arriva mai a nessuna parte.
1: No, non sono proprio d'accordo, perché se vedi il mio feed su TikTok, dopo ti faccio fare un giro sul mio feed.
4: Sì.
1: Cioè, a me ho trovato tutte cose di informazione, notizie, cose, non. Mo mi sta scendo qualcosa. No, coppa palestra, non accetto, perché sto frequentando un po' la palestra, loro mi stanno scendendo quello che ti dicevo, tricipito, bicipito.
4: Beh, hai visto qualche video?
1: Come fare? Ma penso di sì, forse, non lo so. Però se vai sul mio TikTok, guarda,
4: chi è questo? Ma chi è? C'è uno che sta. Qua sono usciti due sotto un bacio.
1: Eccolo là.
4: Qua c'è Gigione, che salutiamo. Ciao Gigione, un abbraccio.
1: Gigione. Chi sta andando quando andando napolitano?
4: Questa è la pubblicità. E questa è una gnocca che sta
1: in palestra.
4: Bionda, bellissima. Ecco qua.
1: Fammo fare un po'.
4: Allora, vedi, questo qua. C'è questa ragazza bionda che mette delle cose in una borsa, fa un sorso dalla borraccia, basta, finito.
1: È buonissimo.
4: A che cazzo mi serve?
1: Non è buonissimo.
4: Ho capito che sarà buonissimo.
1: Fai fantasia questa canna. Pronto?
4: A me mi esce il set di Macaulay Culkin su Mamma ho perso l'aereo.
1: Guarda. Mamma mia, Lucarmela.
4: Poi vai a vedere.
1: Pronto?
4: Ah, guarda che mi è uscito.
1: E lui esce pure a te. Ed esce pure a te che
4: esce. Perché qualche volta l'abbiamo cercato.
1: Ciao caro, chi sei?
6: Pronto, buongiorno, Salvatore da Portici.
1: Ciao Salvatore.
4: Ciao Salvatore.
6: Oggi ci sono una cosa.
1: Sì.
6: C'è lo spazio a Madras, signora Anna.
1: Sì.
6: È uscito fuori tutto. Oggi.
1: Oh.
6: Si trattuce.
1: Si trattuce, sì, è vero, sì, sì.
6: E volevo sapere, posso cognome la signora per aprire?
1: Hai fatto fantasia, scusami.
4: Ma la cosa bella è che abita nel parco dove ho vissuto e cresciuto tutta una vita, quindi chissà quanti specchietti mi ha già fatto. Ma io
1: no, ti tenevi là di rimbettaia.
4: Ma io stavo carico nel parco, ragazzi.
6: Si chiamavano rattamento, mamma mia.
1: Vedi tu.
6: Ragazzi, a parte gli scherzi, volevo solo spezzare una lancia per gli autisti. Io porto gli autobus a Napoli.
1: Sì.
6: Il discorso, diciamo, è un po' generale, che la vita è aumentata dappertutto. E come diceva il collega, i parametri, diciamo, sugli autobus partono da 140, e vi posso assicurare, io ho due figli, una moglie, un mutuo da pagare, e con 1500 euro
1: non
6: c'è bisogno che vai a Milano a fare fama, la faccio pure a Napoli.
1: Hai ragione, no, ma qua si sta parlando
6: di attività, ma fa di belle, cioè ci dobbiamo sempre inventare qualcosa.
4: Però perdonami, tu sei un autista del servizio pubblico?
6: Sì.
4: Ok, e sappiamo che purtroppo l'ANM ha avuto anche un bel po' di problemi, ma se io penso a degli autisti di aziende private ora che fanno trasporti o che fanno trasporto di persone.
6: Guarda, sono molto di più, Marco.
4: Però perché allora le persone non vogliono fare nemmeno quella tipologia di lavoro? Guadagnando bene, immagino.
6: Non vogliono fare perché chi ha la patente oggi, la nostra patente che è molto professionale, ha la possibilità di scegliere sia nel pubblico che nel privato. Se tu ti fai un resoconto, oggi le aziende pubbliche non trovano autisti, le aziende private invece, mettendo sul banco dei soldi veri, stanno risolvendo il problema.
1: Ma che ci posta a 104 anni comunque?
6: Marco, io sto all'interno, sono un parametro 140 e prendo 1500 euro a mese, con due bambini e una moglie, una macchina legata a me. Manco scooter, una bicicletta elettrica che l'hai trattato bene a fare.
4: Tua moglie non lavora, immagino.
1: Devi fare un doppio lavoro, per forza.
6: Se tu vai a fare vai con un'azienda privata e partiamo se lavori a gettoni prendi già 100 euro al giorno a salire, se vai a fare un contratto prendi 2500 euro al mese. Dici, ma perché non te ne vai da azienda pubblica, perché abbiamo qualche diritto in più solo per questo.
1: Ah, boh, te ne feri, te ne si cose qua. Vabbè, ciao amico mio, mi fermo un attimo, mi fermo un attimo.
4: Allora recuperiamo un capolavoro di Will Smith, Getting It With It.
1: Perché parla scrittissimo.
4: All'epoca non c'era l'intelligenza artificiale, se le scrivevano loro le canzoni, siamo negli anni 90.
1: L'ha scritto Will Smith
4: o qualche autore potente americano.
1: Grazie.

0: Allora, la canzone, come ci sottolinea sempre il nostro Pio Russo,
1: mi è uscito un brufolo.
0: Si vede, si vede, si vede.
1: No, no, è dall'altra parte, vuoi vedere?
0: Ah, si vede quello sul naso.
1: No, questo sul naso. Stanno nascendo in pubertà. Lo
0: è la palestra.
1: Io soffro di questa rara malattia. Sono ancora nell'età della pubertà. Infatti, no, magari malato, mi portano usando bollo a me. Guarda il Santo Polo, vuoi dire il figlio?
0: No.
1: Vuoi togliere un'altra immagine?
0: Ma che togli l'immagine? Nello, metti l'immagine.
1: Metti un tappo, metti un tappo.
0: L'ha scritta Nas questa canzone, sai chi è Nas?
1: I Nas.
0: Non quei Nas. C'è un rapper americano che si chiama Nas.
1: E quindi è l'esecutore Will Smith, insomma.
0: Però lo sai, nella cerchia. Comunque, se ti escono i brufoli è perché stai sudando.
1: Sono ancora in pubertà.
0: No, stai espellendo le scorie.
1: Te cavolo l'ormone, pensa che...
0: Sudare fa bene.
1: Ho tozzezzerone, tecnica,
0: eh? Cosa c'hai?
1: Il tozzezzerone alto!
0: Ma ti stai vedendo con Marco Dalbomer ultimamente?
1: C'è il tesso,
0: vai in palestra con lui?
1: C'è il tesso, ma mi sei ignorante, mi sa che c'è
0: scienza,
1: proprio sei proprio ignorante, devo dire. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì, ciao!
2: Buongiorno, buon inizio settimana!
1: Pure a te!
2: Trovate proprio a forma la scarpa vostra stamattina con la signora Anna.
1: Come wow, avuto successo la signora Anna!
2: La signora telefonasse più spesso.
1: Sì.
2: Comunque, se voleva.
1: Ci voleva.
0: Però non mi ha mandato il WhatsApp. Quindi
1: no, non
0: te lo
1: mando. Sarà tu, Sam.
2: Ecco. Zappa,
1: che le si ma mettere zappa managente, che le
2: e chi mi chiesti è? Comunque, innanzitutto volevo salutare tutti i camionisti che veramente lavorano, fanno dei lavori, però hanno abilitato assai.
0: Sì, però sì, dici la cosa più importante. Sì, dici la cosa più importante. Tu li guardi i social?
2: No, senti, io non sono molto brava. E tenga mio figlio, fammi vedere, ma abbia da te. E vabbè, mi spasseria, sei a scuola. Però fanno bene chi vede, perché è una cosa che non lo so, istruisce, si vedono semente, si vedono cose buone, si vedono di tutto. È così.
1: Dipende, poi, dipende.
2: Volevo dire un'altra cosa, ma come senza ricevere da nessuno, ti scusi, non capisci.
1: Io stiamo dicendo una cosa.
2: Senti, mi avevo a bere.
1: Comunque diamole anche lì, se volete fare la busta. Si parte dai 400. Si parte dai 400. Ciao, chi lo vuole? Solo pranzo costa 300 euro a testa.
0: No,
1: ha fatto la corsa, ha fatto la trip, questo secondo me.
0: Ma stai sbagliando.
1: Uber e musso.
0: Stai sbagliando. Vedi, se ti è caduto il microfono perché stai dicendo una bugia.
1: Ciao, sì, vai. Ma,
0: allora, stai sbagliando perché con il fatto che Trump ha fatto guerra all'Iran nella chiusura di Hormuz siamo saliti a 600! Altro che 400.
1: E cosa? Arriva la nave.
0: Sto facendo arrivare. Sto facendo arrivare le aragoste.
1: I figurindi, che stai facendo? Che hai fatto il figo secco?
0: Sto facendo arrivare le aragoste. Ma sono rimaste bloccate a Hormuz un sacco di tempo.
1: Ma che bene, a Hormuz.
0: Ma tu fatte fatte tu.
1: Enzo fresco là, non li fanno.
0: Ma che se tu non li hai sapere.
1: Ma c'entra. Va buia. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io sono agli sgoccioli, mi sono
1: uscito
3: un attimino dagli studi, mi piglio 10 minuti di pausa, un caffettino freddo e ritorno sopra a prepararmi per la tesi.
1: Ah, ma stai studiando?
3: Vi sentivo perché nel bar vi trasmettevano,
1: sì.
3: Quindi mi ho detto se riesco la telefonatina ce la faccio volentieri.
1: Grazie.
3: Ragazzi, Marco, ma questo fatto che ti sposi, perdonami, io me l'ero perso perché a volte riesco a
1: fissarmi,
3: a volte mi sento di sera, che il mio break di 10 minuti dallo stacco degli studi attacca un po' la radio. Complimenti. Non ti cambierà assolutamente nulla, fratello mio, un passo che ho fatto un po' di tempo fa.
1: Un passo indietro.
3: Ti posso dire la bilancia.
1: Tollera,
3: poi a volte puoi un attimino in più pretendere. Il Rosario ti può fare scuola perché a Bosco è già da tanto tempo.
1: Io sono arrivato
0: allora, sai perché non mi posso confrontare con Rosario? Non perché non sia. Non perché non sia un pozzo di scienza, ma lui sta talmente avanti rispetto a me, capito? Che io almeno qualche fase intermedia la devo prima vivere per poi confrontarmi.
1: Ragazzi, io ho 26 anni di matrimonio, 8 di fidanzamento, quindi
0: allora, signori, fermi un attimo, ci dobbiamo. Grazie, amico
1: mio.
0: Sono ancora
1: qua.
0: Ci dobbiamo fermare. Ma io vorrei.
4: E sono ancora qua.
0: Sì, ci siamo.
4: Ciao.
0: Vorrei un applauso per questo amico Paolo da Poggiomarino che ha commentato Stefano De Martino sotto TikTok. Rosario Verde, in che palestra sei? Un applauso. Un applauso.
4: Hai visto?

0: Rocco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Fusion.
1: Vabbè, guarda, quella lì cinese è quella più forte, quella là di TikTok. Poi
2: Meta. Ma Meta pure c'ha il suo.
1: Ma TikTok è un impero, amico mio.
2: Ah, la peggio è TikTok. Ah. Sì. Cioè, viva Meta, basta TikTok. Come si fa?
1: Però secondo me tra le varie che
2: Facebook non fa scroll, scusa, Instagram non fa scroll.
1: Facebook
2: una ragazza mo è andata in ospedale perché praticamente è stata 16 ore su Instagram. Stava 16 ore su Instagram. Cioè, social non fa differenza.
1: No,
2: non,
1: io sto facendo un parere mio, sto dicendo che per me quando vado su TikTok, secondo me là c'è proprio la degenerazione. Pronto?
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, sono Antonio, buongiorno.
2: Ciao Antonio.
1: Ciao.
3: Volevo anche intervenire il discorso di piacere prima sui trasporti.
2: Sì, prego.
3: Con una prima domanda, perché purtroppo noi abbiamo una classe politica che veramente fa ridere. Voi immaginate l'Italia, no? L'Italia, che cos'è l'Italia? L'Italia è una piattaforma in mezzo al mare. No?
2: Sì.
3: Invece di sfruttare il trasporto su gomma, perché non usiamo il trasporto su nave? Faccio un esempio, io per mandare un camion da Milano alla Sicilia, ci metto 3.000 euro.
2: Sì, imbarcandolo tu dici spago di meno.
3: Ci sono navi che portano 1.000 container, 3 navi al giorno, la strada 3.000 camion.
2: Senti, non lo so perché è solo l'Italia poi che c'ha tutta sta cosa di trasporto su gomma.
3: Non si sa. Anche più pone sullo set, che non avrebbe senso.
2: È vero che questo è il paese delle lobby, però che dai ci dice? Ecco, è un'altra lobby, un'altra lobby. Ah, pure con un
1: Don't touch, hai chiuso? Va bene. Senti, un amico prima che se ne intendeva dice che per come è fatta l'Italia e per come è veloce il trasporto su gomma rimane la soluzione ideale, ecco, questo è il senso. Poi
3: una palla guarda, io lavoravo con un'azienda americana, non voglio fare nome, era Brema, sfruttava il fiume.
2: Sì, ma non si capisce perché non fa pure la Spagna, la Francia, la Germania, perché lo fa solo l'Italia.
3: Hanno una conformazione diversa, la Spagna è larga.
2: Sarà larga, la tua strada, che lei già fa 4.000 chilometri, sono 4.000 chilometri, com'è?
1: Ciao caro,
2: sarà più lungo.
4: Buongiorno Tonnelli Perivetti, assegnatore seriale Giovanni Ciardiello, ma sa? E che frischezza, sei un ghiacciolo vivente, ma grazie. Cosa dico? Supercoppa del Santissimo Rosario.
2: Ciao Guaglio, grazie. Oi, chi sei, uno che ne capisce, vedi? Pronto? Sì. Sì, pronto. Ve lo dico, è entrato in azione Ciro Froio.
1: Per 3 minuti c'è censura.
2: Per 3 minuti di censura. Pronto?
5: Pronto, posso avere la linea con Rosario?
2: Già ci sei in onda, vai.
5: Rosario.
2: Oui.
5: Lo so, volevo la cortesia, posso avere quella tizia di Biella che parlavi poco fa?
2: Quella?
1: Tizia di Biella?
2: La signora Anna? No. Stai guardando la televisione, taglia, vai.
1: No, forse voleva la notizia di Biella.
2: Ah, la notizia, no?
1: Fatto signora. Che stanno cercando gli autisti marocchini a Biella, giusto? Era da lì che.
2: Sì, Biella è un altro verso, mi ricordo.
1: Ah, dice Carlo: fosse una volta che Rosario non accetta la realtà, sempre andare controcorrente. Complimenti. Penso sul fatto dei social, stai dicendo, Carlo. Non
2: Carlo, faccio sapere. Lui che va
1: dove vai la critica? Dove vai? Ragazzi, buongiorno, Marco. È possibile sapere la busta che ti farà Rosario? No, ragazzi, non ve lo dirò mai. Mai.
6: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, vi voglio bene. Moi ci due chi che mi sto preparando po' scemenze oggi. Sono lo scematore.
2: Ho capito.
1: È uno scematore.
2: Sì. Comunque la busta che farà Marco sono sempre 200 euro più lo cumbar. Cioè quando ti ha fatto cumbar 100 euro in più. Vabbè.
1: Stai inguaiato.
2: 50 euro in più.
1: Stai molto inguaiato.
2: Sono inguaiato?
1: Sì, parecchio.
2: Vabbè, che già fa.
1: Ti sei buttato in
2: un Tu meriti.
1: Grazie, caro. No, c'è un amico, mannaggia, non trovo il messaggio. Lo sto cercando che mi dava un avvertimento. Ah, ecco qua, l'ho trovato. Marco Rosario, buongiorno. Mi raccomando, Marco, non fare come lo sposo dell'ultimo matrimonio che sono andato, dove lo sposo ubriaco è caduto ed è stato portato in ospedale, dove sul referto medico hanno scritto saltellava ubriaco in ristorante durante il suo matrimonio, quindi sbeffeggiato pure al pronto soccorso.
2: Ma lui non beve, è astemio Marco.
1: No, sì, sono molto astemio, cioè.
2: Pronto?
1: Mi metterò la Coca-Cola nel bicchiere, che devo fare? Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, sì? Ciao.
5: Volevi parlare un attimo con Rosario?
2: Già sei in onda,
1: è
2: già
1: tutto
2: sei in onda,
1: tuo.
2: Vai.
5: Rosario, pronto?
2: Sì, sei in onda, vai.
5: Posso sapere quella ditta di Biella che parlava il
2: partito? È l'azienda

0: pubblica di trasporti. Cioè l'azienda, non mi ricordo il nome, ho passato il tablet.
1: Vabbè, ma per fare un ragazzo che vuole fare la domanda.
0: Allora si è da trasferire prima in Marocco e deve.
2: Dammi una cittadinanza marocchina.
0: Dammi la cittadinanza in Marocco e poi se l'assumono qua a Biella. Vabbè, ciao fratello. Allora, ciao, signore.
2: Ah, sì, su TikTok dice Meta, ovviamente, ha detto. È d'accordo col fatto che TikTok è peggio, diciamo, rispetto alle altre piattaforme.
0: Sì, ma quando si parla di social si parla di tutto, non è caso con TikTok. Sì, sì. Cioè, non è caso se togliamo TikTok a mezzo abbiamo risolto il problema dei social, no?
2: No, ma gli dai un bel colpo, secondo me.
0: Allora,
2: gli dai un
0: diciamo
2: bel colpo.
0: Così, così diamo una notizia. Allora, se togliamo se togliamo TikTok da mezzo, Facebook e Instagram possono tranquillamente restare per i nostri adolescenti.
2: No, assolutamente.
0: O risultano anche questi un problema. Io questo dicevo, amico mio.
2: Se tu metti il divieto sui social, li devi mettere. Anzi, le piattaforme
0: devono limitare. Peggio la cocaina o è peggio l'eroina? L'eroina è peggio la cocaina. Vabbè, un fumo è peggio un fumo o l'eroina?
2: A Carlo Rosario, Rosario c'ha qua pure un po' le aziende americane, quindi per lui, capito, è quello.
0: Invece lui invece le appoggia perché
2: viva l'America! Allora
0: viva
2: dice,
0: l'America. Viva Trump.
2: No, quello non lo dirò mai. Allora, non lo dirò mai.
0: Viva solo quelli là di sinistra.
2: Viva okay. I democratici.
3: Rosario, sono Mario Calicola.
0: Ciao Mario.
3: Tramite voi, scusatemi se cambio argomento. Volevo ringraziare quel genio che dalle 4:10 fino alle 4:35 ha sparato i fuochi d'artificio come se fosse la notte di Capodanno.
0: Nato scemo.
3: Anche a nome degli ammalati, delle persone anziane, dei bambini.
0: Ti posso dire una cosa?
3: L'intervento delle forze dell'ordine, ormai questa per me è retorica, le forze dell'ordine non possono fare tutto.
0: Guarda, io ti dico questo, ieri era domenica mattina, dove abito io a Capodichino, molti lo sapete dove abito, là un signore alle 11:30 del mattino si è messo a sparare mezz'ora di fuochi. Prima da ricere a me, uno che spara mezz'ora di fuoco, e mattina, e l'11 d'estate con pieno sole. Che problema tiene, chissà?
2: Stava facendo un video su TikTok,
0: cioè,
2: probabilmente.
0: Cioè, solo per sentire botto, con i miei scigni hanno sentito solo e botto, cioè, proprio per sparare, io sapevo che stavano festeggiando alle 11:30 di
2: mattina. Una volta qualcuno mi disse che di mattina sono le prove.
0: No, mezz'ora di prova avrà fatta. Hai ragione tu.
2: Una cosa che mi hanno detto,
0: tu mi arricero, perché si sparano mezz'ora di fuoco e mattina? Mezz'ora, lo sai quanto costano?
2: Ma sono
0: quando vanno
2: costare
0: una batteria, quando ruota?
2: Poi dipende,
0: minuti.
2: Allora, poi dipende. Tu poi se fai una batteria quella scarsa, spendi poco e spari tanto. Se fai una cosa più bella coreografica, ma penso che nel caso tuo erano solo rumore. Perché
0: che
2: fai a fare le luci che non si vede una ceppa di niente?
0: Guarda, succede.
4: Diede ne capisce, lo sa. Che peccato che è uomo, però.
0: Peccato.
2: Va bene, amici, amiche, torniamo domani. Vi lasciamo a Diego C'è con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. A domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.
5: Cuore fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: È lunedì 22 giugno 2026, sono le 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda
3: e da Diego Armando Maradona Junior.
2: E buongiorno anche a Nerino Iorio, Ciro Froio in regia. C'è molta folla in regia, salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video. Salutiamo, e ora Diego lo dirà, lo saluti solo tu, Marco Pesacane, che
3: lo saluto solo tu.
2: Tornerà domani in diretta qui puntuale come sempre dalle 10 alle 12 su Business Napoli.
3: Ha un Apollo con su scritto boss, che sarei io, sì, praticamente. Sì.
2: Manca solo la foto di Diego dietro la polo.
3: Esatto.
2: Ed è perfetta, molto bene. Ecco,
4: la mutanda che fate con...
2: Ah, ok, perfetto, molto bene. Allora, quella non la vogliamo vedere. Ti ringraziamo.
3: Esatto. Perché non la vuoi vedere? Visto che lo saluti. No, sei così affettuoso con lui.
2: Sì, però sempre nei limiti, diciamo, della decenza. Allora, partiamo, perché oggi è una giornata molto importante, ragazzi. È l'anniversario del gol del secolo, del gol più bello della storia del calcio, degli 11 top. Della mano dei Dios,
3: niente,
2: insomma,
3: di
2: niente di che. Una partita tranquilla, fu un pomeriggio tranquillo 40 anni fa. Fu un pomeriggio tranquillo. Tra l'altro, oggi giocherà anche l'Argentina ai mondiali. Sicuramente verrà ricordato quel meraviglioso gol. Contro chi gioca l'Argentina alle 19? Oggi?
3: E con me, Gianluca, contro chi gioca? Contro l'Austria.
2: Contro l'Austria, quindi sarà una partita molto importante, perché in caso di vittoria l'Argentina staccherà automaticamente il pass per i sedicesimi di finale, anche il primo posto nel girone, siccome l'Austria si trova a 3 punti. Non è una partita facile?
3: Diciamo che a quanto sto capendo, partite facili in questo mondiale non ce ne sono. Ieri è un'altra debacle dell'Uruguay.
2: Con erroraccio di Oliveira, sì, complice anche Muslera, che non deve mai uscire dalla porta.
3: Ho fatto una bella frittatina.
2: Una bella frittata hanno fatto e punteggio negativo per l'Uruguay.
3: Però Capoverde mica male, corrono, lottano,
2: no, ci sono squadre che sembrano semplici da affrontare ma non lo sono.
3: Pareggio con la Spagna e pareggio con l'Uruguay. Adesso si giocano la qualificazione con l'Arabia Saudita.
2: Quindi cioè, l'Uruguay può rimanere fuori.
3: L'Uruguay potrebbe rimanere fuori e rischia con 2 punti neanche di qualificarsi come migliore terzo.
2: Sarebbe veramente un disastro per la nazionale di Bielsa. Fatto sta che anche il Belgio fa malissimo, il Belgio di Rudy Garcia, che non riesce a battere l'Iran. 0-0 termina la partita. Il presidente Laurentiis era presente allo stadio di Los Angeles per la partita.
3: Portiere dell'Iran ha fatto 3 autentici miracoli. Ha fatto un miracolo, non ricordo su chi, una parata da terra clamorosa. Giallo, clamorosa, però pure Courtois ha fatto 3-4 parate
2: importanti.
3: Molto male. Comunque, tornando all'anniversario di quel gol meraviglioso,
2: sì,
3: una giornata ovviamente particolare. Ieri è stata la festa del la festa del papà in Argentina. Che cosa dire? Due gol ovviamente di diversa che in diversa maniera esprimono tutta la genialità di quell'uomo meraviglioso che è stato, quel giocatore meraviglioso che è stato mio padre, in un momento molto molto complicato anche dal punto di vista politico, dove l'Argentina era stava combattendo una guerra, credo la guerra con minor senso della storia dell'umanità, del mondo. Una cosa, due gol meravigliosi, uno per furbizia, mettiamola così.
2: Diciamola
3: anche,
2: così.
3: Anche un po' antisportivo, dai, mettiamola così. Ma è stato bello, perché farlo proprio a loro è stato bello. Il secondo è stato un gol che non si potrà mai più ripetere nella storia dell'universo, una cosa dell'altro mondo che nessun altro calciatore, nessun altro uomo sceso su questa terra può,
2: per importanza, Diego,
3: può fare, per importanza ovviamente,
2: per ovviamente blasone e forza dell'avversario, per momento, per la partita che era, per tutto quello che hai raccontato tu fino adesso, per una serie di cose.
3: Assolutamente, e soprattutto quel giorno ricordò al mondo che quelle sono e saranno sempre le Malvinas. Chi gli vuole cambiare il nome non è degno.
2: Allora, caro Diego, siamo pronti a partire con la linea diretta 081-546-6873, i vostri messaggi al 342-00-00-100. Partiamo con... c'è Felice in apertura.
3: Felice!
2: Felice, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, innanzitutto auguri, Gianlu.
2: Grazie mille, Felice, grazie di cuore.
4: Il matrimonio duri una vita.
2: Grazie di cuore, Felice.
4: E serena.
2: Grazie mille, grazie.
4: E in salute.
2: È molto caro, grazie.
4: Diego!
3: Eccomi, Felice, eccomi.
4: Ma quella gente che si permette di paragonare o Papa, l'Apostolo col Dio, ma non si rendono conto che dicono solo, chiedo scusa l'espressione, cazzate. Non c'è motivo di paragonarli. Poi io ricordo 17 dribbling da centrocampo e ricordo quella meravigliosa telecronaca del paraguayano, se non sbaglio,
3: Di Victor Hugo. Victor Hugo Morales.
4: Noi dobbiamo, ripeto sempre Diego, scusami, dobbiamo ringraziare Antonio Iuliano, il grande presidente Ferraino, che ha 95 anni, che è ancora vivente, grazie a Dio, che ci ha portato a Napoli. Il Dio del calcio, tutto il resto è solo noia. E gli altri sono invidiosi. E ha lottato sempre contro i più forti, tuo papà, E si è schierato sempre con i deboli. È solo gioia, amore a tutti, a prescindere dai napoletani. Ma quelle meravigliose giocate in mezzo al campo, io ogni tanto con mio nipote Felice, che è juventino purtroppo, lo sai, no?
3: Mamma mia, che brutta cosa,
4: fa, purtroppo gli faccio vedere quando quella palla alla finale, se non sbaglio, che c'è quella bella canzone na na na na na, che non cade mai per terra, mi dice Felice, un nipote, nonno, ma veramente è qualcosa di inesorabile, di meraviglioso. E allora ti fa Napoli, chi da Pietro.
2: Un abbraccio,
3: esatto.
2: Felice.
3: No, ferma, Felice non può chiudere così.
2: Perché no, Felice deve
3: già
2: fare
3: sa
2: il suo
3: come deve chiudere
2: il
3: con
2: suo
3: me.
2: Saluto, il suo saluto.
4: Antonio, scusa, Antonio. Diego, c'ho mio figlio che fa la notte, si sta riposando. Mi scusate?
3: Vabbè, certo, è normale, non lo può fare. Sta
2: non lo svegliare,
3: non lo svegliare.
4: Piano piano, Napoli, e chi si Napoli.
3: Ciao. Grande, ciao, ciao Felice.
2: Ciao Felice.
3: Felice alto livello. Buongiorno ragazzi, oggi 40 anni fa con il maxi schermo in piazzetta di Capri vedevo il gol più bello della storia del calcio. Grazie Diego, Raffaele da Capri. Gianlu, ci stanno scrivendo.
2: È gestore di WhatsApp, quindi ti stanno.
3: Ecco, bravissimo.
2: Prendetevela con lui, qualsiasi messaggio non letto, per l'appunto.
3: Gianluca.
2: Vai.
3: Avevo finito di dire
2: vai.
3: Mi dicono, io ieri non l'ho vista la partita, mi dicono Lukaku e De Bruyne inguardabili, voto 3, entrambi
2: insufficiente la prestazione,
3: male,
2: è troppo severo, però male, molto male, ritmi lenti. Quello è il problema.
3: Io ho letto sulla stampa che Lukaku ha fatto molto male,
2: sì,
3: cioè che non l'ha strusciata mai praticamente.
2: Va detto che il gioco dell'allenatore non aiuta tantissimo, diciamola così. Però ragazzi, quella del Belgio era una generazione d'oro e oggi si affaccia, diciamo, al tramonto, questo si può dire, no? Il Belgio è stato molto forte e oggi si affaccia al tramonto, quindi insomma il vero disastro secondo me l'ha compiuto un signore che si chiama Vincenzo Montella, cambiando leggermente argomento e rimanendo in tema mondiali, che con la generazione d'oro turca, con una squadra che è forte è uscito già dal mondiale dopo due giornate. Parliamo di giocatori forti, ragazzi. C'è Yildiz, c'è Çalhanoğlu, c'è Turkoglu, c'è Arda Güler del Real Madrid. Insomma, parliamo di generazione d'oro. Quello che sta vivendo oggi la Turchia l'ha vissuto in passato il Belgio, che tra l'altro fu anche primo nel ranking FIFA, non so se ricordi. Tempo fa, oggi si affaccia, diciamo, al tramonto, e calma però con giudizi su Lukaku e De Bruyne, ragazzi, perché ovviamente quando hai una certa età, quando c'è quel tasso di umidità, quel caldo, quella intensità che magari non è ancora raggiunto, non voglio giustificare l'ingiustificabile, perché la prestazione di ieri è veramente insufficiente, lo confermo e lo sottoscrivo, però calma nei giudizi. Poi sarà Massimiliano Allegri a valutare i due calciatori nel ritiro di Di Maro. Faccio un pensiero un po' egoistico, ovviamente. Vai. Prima esce il Belgio, prima poi si presenteranno al ritiro di Di Maro Lukaku e De Bruyne.
3: Ma come stanno le cose?
2: E per loro è molto importante farlo prima possibile, perché così il Napoli ha il tempo di valutare il futuro dei due calciatori.
3: Adesso con chi deve giocare? Ma il Belgio deve giocare con la Nuova Zelanda. Va avanti.
2: Ormai però non è mai, cioè sì, questo mondiale ci ha insegnato, Diego, che anche Curaçao ti può strappare un punto.
3: Ma io l'ho detto prima, non esistono partite facili, esatto, soprattutto in questo mondiale, Gianlu, perché sai qual è la verità? Che il livello è calato clamorosamente.
2: Sì,
3: vero. Gianlu, corrono. Questo è quello che è. Questa è la differenza che c'è, perché prima correvano ma erano disorganizzati, corricchiavano, adesso sì, corrono tutti, sono tutti organizzati, perché se tu vedi Capo Verde è una squadra che ha delle individualità buone, però Gianlu, quelli che fanno? Blocco basso, corrono, lottano, si mettono là, ti fanno sudare tutte le palle.
2: E magari affronti calciatori che hanno giocato 60 partite in stagione, che sono sfiniti,
3: capisci?
2: E ovviamente poi puoi portarti il risultato a casa.
3: Poi fisicamente sono forti, ti ripartono, gli devi correre dietro, perché non è facile, a 56 gradi all'ombra, e diventano partite poi
2: fastidiose,
3: toste. Comunque apro e chiudo parentesi, si parla tutti di Valverde, si parla di tutti, ragazzi, Bentancur è un giocatore fortissimo ieri ho visto la partita dell'Uruguay, Bentancur fa paura, veramente fa paura, c'ha tutto ti ridico un'altra volta, la Costa d'Avorio c'ha Diomandé che fa paura.
2: Sì, l'ho quasi preso il Liverpool. Si parla di 100 milioni di euro, quindi...
3: No, forse 100 milioni...
2: Ma questa è l'offerta.
3: E c'è un altro giocatore che mi piace Amiri, della Germania.
2: Amiri.
3: Forte, Gianlu.
2: Staremo a vedere. Un altro che ha fatto molto bene è anche Baturina del Como, che ci ha fatto una stagione clamorosa con la maglia del Como e sta incantando anche al mondiale.
3: È forte Baturina. No, ma Raffaele non ho detto questo, ho detto ti fanno sudare tutti i palloni, ecco, mettiamola così, non c'è, le palle erano intesa come i palloni.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma che dubbio c'è? Fa caldo, ma non fino a questo punto. Massimo, ciao, buongiorno.
3: Massimo,
2: dovresti tra l'altro non ripetere queste cose cercando di dimenticarle, ma abbassare il volume della televisione e della radio. Ci sei?
5: Sì, ci sono.
2: Ciao Massimo, ciao, come stai? Tutto bene?
5: Buongiorno,
3: buongiorno
2: a te. Io
5: ti volevo dire una cosa, siccome parliamo tutti i giorni qua di tuo padre, l'ho conosciuto la prima partita fino all'ultima, perché io ho 69 anni, io mi facevo l'abbonamento alla Biennale. Non ti dico, non so se ti hanno detto, quando uscivo dalle scale, dalla curva B, con i lacci sciolti e si metteva a palleggiare. Ma è una cosa proprio incredibile. Troppo bello. Poi ti volevo dire una cosa, come mai l'anno scorso hanno detto tutti quanti l'anno prossimo l'Inter non potrà fare mercato in Milan, quell'altro là. Ma come mai? Ma adesso possono fare il mercato.
3: Loro possono sempre, Massimo. Mi meraviglio di te che ancora non lo hai capito. Hanno fatto mercato con 800 milioni di debiti. Non lo dico io, è un dato che alla luce di... cioè è pubblico, quindi figuriamoci se ci spaventiamo chi stanno, se ci fanno fare mercato, ce l'hanno fatto fare per anni, così.
5: Questo vorrei sapere. Poi dico, io ho ancora una fotografia tua che ci hanno intervistato pure la Cuba B 6-7 anni fa. E comunque poi volevo dire un'altra cosa.
2: Vai.
5: Dico, ma perché ecco, non fate la trasmissione? Non dico la domenica, ma almeno a sabato, perché sabato e la domenica è brutta senza di voi.
2: Allora Massimo, ti ringraziamo per la fiducia. Diego c'è da lunedì al venerdì, poi ovviamente sapete che Kiss Kiss Napoli è sempre in onda, a maggior ragione Radio Gol del sabato, Sunday Sport la domenica con Susi Fiorillo e tutti noi della redazione, quindi noi sotto questo punto di vista, ragazzi, lo sapete, vi accontentiamo sempre perché siamo sempre qui in onda con voi a parlare del nostro Napoli e di tutto quello che succede nel mondo del calcio. Diego c'è, rimane da lunedì al venerdì e non vi preoccupate che Diego c'è. Salvatore, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
2: Ciao Salvatore.
6: Salvatore,
3: ciao Salvatore, buongiorno. Salvatore, buongiorno, buongiornissimo.
6: Buongiorno a voi ragazzi.
3: Ti ascoltiamo, vai.
6: Senti, allora ragazzi, il grande Dio lo seguirà dappertutto. Mai stando sul divano, non per fare ironia. Dappertutto l'ho vissuto fino all'ultimo gol Coppa Italia che San Salvatore che prendeva la casa terra con un pugno e tutti i palloni di acqua. Ho chiuso, ha ascoltato questa cosa, andiamo avanti. Secondo me, poi gli altri che vogliono mettere questo e quell'altro che sa, hanno portato la bordo quando si va a fare l'allenamento a succavo grande piega o paradiscia, è venuto in cinema attorno questi giornali per noi. Ma non perché sei il figlio che è tutti le ricche, ma ho vissuto, un primo anno mi ha pagato 1.000 lire per mi avrei trovato, quando si è trovato i distinti, tante persone, negli 75 anni, ragazzi, salì, ha scelto palleggio, colore nare, poco il microfono, Napoli ti farò diventare grande, e così è stato. Cari signori, amici del mondiale, Solis, Bruciaga, con tutto rispetto, va bene le cazzettelle, da Maddalena, no? Non era nessuno che mangia di, cari signori.
2: È vero, belli questi ricordi di Salvatore che salutiamo, che tra l'altro rappresentano la verità e quello che realmente è accaduto.
3: Allora, intanto mi chiedono una cosa importante. La giacca, mi dicono, ma la giacca di Diego è di Vigliotti?
2: No, non credo. Non credo.
3: La vedo un po' abbondante. La vedo un po' abbondante.
2: Non credo sia dell'ottimo, allora, Gianluca che salutiamo.
3: È perché io sono dimagrito. Non so se è di Gianluca, di Vigliotti.
2: No, di Vigliotti non è, sarà di qualche componente della redazione. Secondo me è di Lucio Pengue, così.
3: No,
2: ad occhio.
3: Lucio Pengue. Sì, è di Lucio. Hai ragione. Diego, questo mondiale è uno dei peggiori della storia, partite inguardabili. Se il calcio di club fanno 50-60 partite all'anno, vedremo partite da nazionali sempre peggio. I calciatori che hanno giocato in Europa sono tutti stanchi. Stanno figurando solo le nazionali asiatiche e africane. Il Marocco la vedo favorito. Cosa ne pensate? Peppe 62. Peppe, ragione. È una disamina molto intelligente, purtroppo noi parliamo da anni che un giocatore, chiunque sia, Yamal, Mbappé,
2: Haaland,
3: i più forti non possono mai giocare 60 partite in un anno ad alto livello, impossibile, è un ritmo estenuante che nessun essere umano può sostenere. Il Marocco io lo vedo molto forte, non so se ha la forza di arrivare fino alla fine.
2: Ci vuole DNA per vincere i mondiali, ragazzi.
3: Però
2: DNA vincente.
3: La vedo una nazionale forte.
2: Sì, è forte il Marocco.
3: Che può andare fino a alla fine. Non so se è pronta per vincere, però io credo che alle semifinali potrebbe arrivarci. Poi dopo ti scontri con Francia, con Argentina, con Inghilterra, con Germania. Poi li devi battere. Il Brasile.
2: Fare come fece la Croazia nel 2018, è molto complicato. Però il Marocco è già arrivato in semifinale mondiale 4 anni fa, quindi insomma,
3: però
2: ce la può fare.
3: Mo apriamo un attimo una piccola parentesi prima di andare da Alberto.
2: Sì.
3: Ma si sa qualcosa di Allegri?
2: Allora, guarda, ti dico.
3: Ma giusto bene, capito? No, perché
2: ti dico che secondo me tra stasera e domani, non lo sembra che la storia del cavalluccio rosso. tra stasera e domani ci potrebbero essere delle novità.
3: Gianluca, però posso dirti una cosa: no, se sei informato, parla.
2: Esatto, hai ragione.
3: Dammi il telefono.
2: Hai ragione.
3: Lo dici.
2: Tra stasera e domani potrebbe essere veramente potrebbero essere delle giornate molto importanti. E a momenti la risoluzione tra Allegri e il Milan, sapete, ve l'abbiamo raccontato molte volte nel corso di queste settimane, nel momento in cui avverrà la separazione tra il Milan e Allegri, tempo 3 minuti, ci sarà il tweet del presidente della
3: Roma. Intanto
2: aspettiamo con fiducia.
3: Intanto c'è da dire anche una cosa: Allegri è in Sardegna.
2: Sì.
3: Tra padel, calcetto con amici e cene, diciamo, voglio dire,
2: facciamolo riposare, mister, se ci vuoi invitare veniamo pure noi.
3: Se il Napoli domani impazzisce e non lo vuole più, comunque deve prendere 6 milioni.
2: Esatto. Esattamente.
3: Da un'altra parte, esatto. senza fani. Vabbè, comunque.
2: Che vita di stenti e di stress.
3: È vero, è stressato. Guadagna 600.000 euro al mese, è stressato.
2: lo capisco. È stressato. Deve essere stressante. Alberto, ciao, buongiorno. Stiamo scherzando, ragazzi. Ciao,
3: un po' di ironia.
2: Alberto, ciao, buongiorno.
7: Come ha detto Dico, se le cose le sai, salle e dille quando le sai.
3: Esatto, già ce l'ho detto. Io ho sequestrato il telefono.
7: Fatto bene. Ragazzi, io voglio fare solo due cose veloci. Salutare tutti gli amici del Club Napoli di Modena, Fratello di Modena, e tutti gli amici malati del Napoli. Però c'è una persona in particolare che vuole salutare in un certo modo, se posso. E poi lascio la linea agli altri.
3: Vai.
7: Posso? Ciao Felice, ciao Antonio, un saluto dalla vostra Roberta, sempre Forza Napoli.
3: Un abbraccio meraviglioso,
2: Alberto, un abbraccione.
3: Questo è un momento meraviglioso.
2: Il cult.
3: Lo voglio come suoneria. Per favore.
2: Esatto.
3: Me lo
2: farà fatto. Chiedi a Nellino.
3: Nellino, per favore, puoi aiutarmi in questo?
2: Te lo farà, già annuisce. Giuseppe, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, tutto a posto?
2: Ciao, tutto bene.
8: Bene ragazzi, vi saluto con piacere, bellissimo sentirvi quando posso in macchina prima di andare al lavoro, perché io lavoro nel campo dello sport, quindi tra un corso di Pilates e un personal in macchina, sostanzialmente appena acchiappo qualche palinsesto mi sento volentieri. Allora, qua si parlava del mio Diego, cioè ma continuiamo ancora a fare si paragone Messi e Messi è, rispetto a Diego è un bambino che veramente porta la borraccia. Cioè non potete paragonare un Dio con un
3: ma non l'abbiamo fatto noi, Giuseppe.
8: No,
3: stampa.
8: No, ma c'è qualcuno, vabbè, i venti del nord, e poi vabbè, sta su cassando quindi pallone, mamma mia. Cioè continua a dire che Messi è più forte di ma non so, quello che è un miracolato, ma lasciamo stare. Io vi dico solo una cosa, i mondiali, ragazzi, io non li sto seguendo. Perché ormai il mondiale è business, quindi a me sinceramente veramente sono delle partite che preferisco guardare altro, ma guardo la televisione perché mi ci fa spedere proprio. E B, se ci fossero le vecchie partite io dell'Italia e dell'Argentina, e in questo caso io mi ricordo il gol di tuo padre con la telecronaca spagnola quando scartò tutti i giocatori dell'Inghilterra, ragazzi,
3: con la telecronaca iconica di Victor Hugo Morales,
8: mamma mia, infatti io la sto praticamente me la sto immaginando, e Diego te lo giuro sulla cosa più cara che tengo di questo mondo, tuo padre per noi napoletani, ma tu che sei napoletano tu sai, cioè è un qualche cosa che va oltre la parentela, cioè qualcosa di immenso pendente al di fine. Infatti ogni volta che guardo qualche video di papà tuo, soprattutto quando si andava a lavorare a Campo Paradiso, io ho 53 anni, quindi io facevo filone e andavo a vedere quando si poteva, e tuo padre praticamente a me, devi sapere che io giocavo anche a calcio, non a livelli chiaramente, però c'era di prima categoria.
3: No, a livelli loro, no vostri.
8: A livelli loro. Comunque tuo padre mi ha praticamente condizionato, perché io guardavo tutto quello che faceva lui, si alzava il pallone quando incrociava, se non so se ti ricordi, incrociava i piedi al contrappa e faceva alzare il pallone, si fermava il pallone in testa, poi palleggiava con la testa e con le spalle, tu se lo fermava dietro la testa, un po' quello che faceva Ronaldinho dopo, ma tuo padre era una cosa, tuo padre palleggiava con tutto quello che era di sferico, palline ping pong, arance, mandarini, nero, eccetera. Ronaldinho palleggiava con pallone, ma tu quando palleggiava qualcosa, cioè è veramente qualcosa di no, spazio, io volevo lasciarvi questa mia testimonianza e dirvi che Diego, grazie di esistere.
2: Un abbraccio Giuseppe, grazie a te per aver telefonato.
3: Si domandano, secondo Diego, Luca è l'attaccante più scarso ad aver giocato nel Napoli? No, assolutamente.
2: No,
3: ci sono stati giocatori più scarsi.
2: Allora te lo chiedo in pubblicità, qual è il giocatore secondo te più scarso?
3: Che mi devi far dire
2: no, no,
3: cose.
2: Non voglio che tu lo dica in diretta, appunto, te lo chiedo in pubblicità, poi non lo diciamo.
3: Era tedesco,
2: lo
3: per dico noi. Solo questo.
2: Vabbè, hanno capito tutti, allora pubblicità.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio.
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci.
3: Che poi non ricordo poi precisamente se ma devo vedere se è tedesco.
2: No, austriaco.
3: Austriaco, ecco, sbagliato.
2: Infatti
3: stavo dicendo austriaco, però parlare male di un austriaco il giorno di Argentina,
2: Austria. Occhio che ti ritorna indietro.
3: No, già lo ha. non mi far fare brutto. Cezzi, in diretta, per favore.
2: Danilo, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Ciao. Allora, io sono incazzato nero, scusate, passatemi il termine.
2: Perché?
4: E te ve lo spiego subito. Io trovo che gli addetti ai lavori, quindi opinionisti, giornalisti, ex calciatori e quant'altro, si stiano macchiando di una cosa vergognosa.
2: Cioè?
4: E bisogna essere un attimino seri. Non è serio paragonare Diego Armando Maradona a Messi. Se lo fa un bambino di 10 anni oppure una persona non addetta al lavoro, ci può pure stare che possa dire un'eresia del genere, ma che un addetto ai lavori, ripeto, che sia un giornalista o un ex calciatore o quant'altro, possa paragonare Diego Armando Maradona a Messi, non è serio. Quindi o non è serio o è di un'ignoranza infinita e non lo posso credere se sei un addetto ai lavori, oppure addirittura sei in malafede, perché stiamo parlando di un giocatore, Diego Armando Maradona, che faceva cose in campo che non si rivedranno mai più, è un altro giocatore normale, anche se è il miglior giocatore
2: normale
4: del
2: Messi,
4: mondo della
2: normale
4: tua
2: Messi,
4: epoca.
2: Normale Messi, stai peccando di hubris tu.
4: Italiano, è normale che sia il giocatore più forte del mondo della sua epoca. Ma Maradona non è paragonabile. Ragazzi, com'è possibile che gli addetti ai lavori non si vadano a rivedere le partite dell'epoca? Ma vogliamo vedere con quali giocatori giocava Maradona? Compagni di squadra?
2: Ma no, ma certo, ma l'abbiamo detto, Danilo, noi l'abbiamo detto.
4: Ma allora come fanno gli addetti ai lavori a paragonare?
2: Danilo, allora, io dico sempre una cosa.
4: Messi gioca sul velluto.
2: Allora, il mondo è bello perché è vario. Ci sono molte persone che non la pensano come te e pensano che tu stia dicendo una cretinata, capito?
4: È questo che mi fa incazzare. No, non è questo che mi fa incazzare. Non è bello perché è vario. Non esiste paragonare Maradona a Messi. Non esiste. Perché se tu a Messi lo puoi paragonare a Ronaldo, a Ronaldo, a Cruyff, a Pelé, ma non a Maradona.
2: Lo so, ma questo
3: quindi
2: è
3: prima, quello in effetti nessuno
4: si può. O non è serietà professionale, non si può paragonare Maradona a Messi. Stiamo parlando di un giocatore normale, Messi, che è però il più forte e stratosferico della sua era, e stiamo parlando di Maradona, che non si può paragonare a nessuno. E non dico che non ne nasceranno più, per un momento non è nato Maradona, ma sarà molto difficile che rinasca. Come fanno gli addetti ai lavori a
3: dire? No, ma Danilo, ma non ti preoccupare, non rinasce.
4: Ma le vedete le partite? Ma le avete viste le partite di Maradona e i giocatori?
2: Ma certo, Danilo, ma quello che stai dicendo, quello che abbiamo detto noi per settimane.
4: Fate a paragonare Maradona a Messi? Ma stiamo parlando di Atumun. Messi va paragonato a Ronaldinho, lo puoi paragonare a Cruyff, lo puoi paragonare a Ibrahimovic, lo puoi paragonare a Ronaldo, dice più forte di Ronaldo, ma non a Maradona. Ma come fate a paragonare? E basta questa cosa, perché o siete in malafede o sono in malafede, o non siete seri o siete ignoranti in materia. Se parlate di, ma se siete degli addetti ai lavori, non posso pensare che siete ignoranti in materia. Ma Maradona non si può paragonare a Messi, non esiste mai al mondo.
2: Allora Danilo, abbiamo capito che sei molto infervorato sull'argomento.
4: Sì, perché ci vuole qualcuno che lo dica, non esiste.
2: Ma il problema è che, allora Danilo, ti spiego una cosa. Provo a capire, io la penso come te, però sto provando a capire quello che, quando si intavola queste discussioni, perché il calcio è uno sport,
4: scusa,
2: è un gioco.
4: Sono arrabbiato, ma non
2: no, ma
3: Danilo, ma non ti preoccupare, non devi chiedere scusa a nessuno adesso.
2: Come milioni di maradoniani
3: intanto,
2: che sono nel mondo.
3: Intanto
4: non sono maradoniano, attenzione, perché qua al mondo sono tutti maradoniani, perché non
3: esatto.
4: Si può essere non maradoniano, perché anche la signora che fa le pulizie nel palazzo, con tutto il rispetto, conosce Maradona e lo ama. Quindi non è una questione di essere maradoniano, io sono un opinionista in questo momento, non è questione che sono napoletano e Maradona ha giocato per la mia squadra, è una questione obiettiva, non si può paragonare.
5: è una bestemmia, è un paradosso. Messi lo può paragonare a Ronaldinho e dice che è più forte di Ronaldinho, lo puoi paragonare a Ronaldo il fenomeno e dice che è più forte di Ronaldo il fenomeno, lo puoi paragonare a Cruyff e dice che è più forte di Cruyff, lo puoi paragonare a Pelé e dice che è più forte di Pelé, ma con Maradona no. Non è serio.
2: Sì, no, vabbè, certo, certo. Abbiamo capito lo sfogo.
3: Abbiamo capito lo sfogo, è molto chiaro. Comunque, stavamo parlando, torniamo a parlare anche un po' di Napoli, Giallo, perché tra mondiale, paragone e roba varia, noi perdiamo il focus. C'è una. Ci sono delle trattative, diciamo che. Sono rimaste un po' in stand by. Io voglio rispondere ai tanti messaggi che ci arrivano, per esempio su Ceballos, su Gila. Allora ragazzi, il Napoli deve ufficializzare l'allenatore. Quando ufficializzerà l'allenatore andranno in come tipo un effetto domino, tipo mercato, organizzazione, ritiro e tutte le cose che sono un po', diciamo, in stand by, anche se il ritiro è organizzato, voglio dire.
2: Sì.
3: Si saprà lo staff, perché sembra, ho letto che probabilmente
2: ci saranno dei cambi
3: nello staff di Allegri. Potrebbe rimanere Abbruscato, che è stato uno dei come si dice, dei collaboratori di Antonio Conte per tanti anni. Potrebbe rimanere al Napoli.
2: Può rimanere Abbruscato?
3: Potrebbe rimanere al Napoli e fare ed essere parte integrante dello staff di Allegri, nuovo qui al Napoli. Però voglio dire, allora, la situazione Ceballos in questo momento è una situazione che onestamente io non ho notizie. Io ho provato a chiamare in Argentina, non ho notizie, anzi la notizia è che Ceballos potrebbe rinnovare con il Boca. Quindi la trattativa si è un po' arenata. Per quanto riguarda la situazione di Gila,
2: ci sono buone notizie.
3: Il calciatore ha espresso il desiderio di giocare nel Napoli, è l'unica squadra che vuole per adesso, non sta prendendo in considerazione altre offerte ad oggi. Ovviamente bisogna trovare un accordo tra le due società, e trovare accordo con Lotito sappiamo che non è una cosa facile. C'è un grande, forte interessamento della Lazio per Lucca,
2: anche se i rapporti tra De Laurentiis e Lotito sono buoni, noi l'abbiamo sempre detto.
3: Sì, sì, c'è un interessamento forte della Lazio per Lucca, è un giocatore gradito a Gattuso, anche perché la Lazio, perdendo Castellanos a gennaio, poi dopo di punte vere poi non ne ha avuto, c'aveva Dia,
2: la follia quella cessione,
3: c'aveva Dia, c'aveva Noslin, c'aveva Maldini che ha giocato da falso 9, un po' di situazioni,
2: i diciamo, miracoli di Sarri, diciamo,
3: esatto. Ho perso il filo dal miracolo di Sarri, che la Lazio sta cercando un attaccante. Lucca potrebbe avere
2: le caratteristiche giuste,
3: e bisogna capire se Lucca alla Lazio si possa fare come contropartita a Gila, quindi a titolo definitivo, oppure in trattativa slegata come prestito con obbligo o diritto di riscatto. Sicuramente non alle cifre che il Napoli lo ha comprato. Non so tu che notizie hai.
2: Sì, no, sicuramente.
3: Hai.
2: Allora,
3: ti sei ripreso il telefono?
2: Il Real Madrid ha un diciamo, nel contratto, nella cessione di Gila alla Lazio, dovrà ricevere il 50% della somma sulla futura rivendita. Cioè, insomma, la Lazio lo vende, vi faccio un esempio, al Napoli a 20 milioni, 10 l'intasca alla Lazio e 10 l'intasca al Real Madrid. La Lazio ha bisogno, però, per il fair play finanziario, questo enorme, per non avere il blocco del mercato, di fare delle cessioni per un totale di 20 milioni di euro o poco superiore. Quindi diciamo che la Lazio è una situazione complicata, ha bisogno di vendere, però deve vendere ai suoi prezzi. Però allo stesso tempo, se non vende,
3: a zero.
2: Sì, però se vende e fa delle cessioni dove ricavano circa 20 milioni di euro, il mercato si sblocca. Quindi insomma, la Lazio ha bisogno di cedere, però alle sue condizioni. La situazione è abbastanza complicata. Allo stesso tempo la Lazio gradisce determinati calciatori del Napoli, ovviamente il Napoli su Lucca farà delle valutazioni importanti, anche perché non ci dimentichiamo che è un calciatore che è stato pagato 35 milioni di euro. Certo, poi ha fatto male e è diminuito il suo valore di mercato, però da qua a leggere, e leggo chi ha più soldi è Lucca, insomma, calma, vabbè, perché capito, comunque, però comunque calma, perché insomma Napoli, ma sicuramente Manna starà gestendo nel migliore dei modi questa situazione. È chiaro che quando sarà ufficializzato Allegri sarà molto più semplice lavorare e sbloccare il mercato, e qui mi leggo a Ceballos, che sta ovviamente attendendo insieme ai suoi procuratori e agli intermediari di mercato. C'è un mondo dietro Ceballos, la situazione col Boca, che sicuramente non è molto felice di questa situazione, in stand by, no. Capirà, diciamo, il da farsi, perché il parere poi dell'allenatore insieme al quello del direttore sportivo sarà fondamentale.
3: Alcuni miei amici in Argentina, giornalisti che seguono il Boca, mi dicono che, a differenza di qualche settimana fa, Ceballos avrebbe, l'entourage di Ceballos avrebbe aperto anche ad un rinnovo.
2: Riquelme è un osso duro, presidente del Boca Juniors, e quindi ovviamente aspettiamo.
3: Intanto Giallo, invito tutti i nostri amici telespettatori, radioascoltatori, di ascoltare le parole su mio padre di Antonioni. Mi ha mandato un video un mio caro amico Gianfranco Acampora, io saluto lui e tutta la sua famiglia di Sorrento, meravigliosi. Me l'ha mandato e veramente rende l'idea di,
2: ragazzi,
3: quello,
2: andate
3: che,
2: ad ascoltare
3: quello
2: le
3: che,
2: parole di Antonioni,
3: di quello che era mio padre, ecco.
2: Andate ad ascoltare le parole di Antonioni, poi su Maradona, sul dio del calcio, e poi dopo le commentiamo insieme qui nel corso di questa settimana, nel corso di Diego C'è, dalle 12 alle 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre. C'è Ciro, ciao Ciro, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, complimenti.
2: Grazie.
6: Volevo,
3: ciao Ciro, buongiorno,
6: il discorso mondiale e parlare un po' di Napoli.
2: Vai.
3: Eccoci, vai.
6: Volevo farvi una domanda a entrambi, il punto di vista di tutti e due. Parlare un attimo di Matteo Politano. Secondo voi è giusto farlo continuare in questo ciclo Napoli o terminare anche lui qui la corsa, come Zambanghissà, Torcello Bocca e altri giocatori? Io personalmente credo che il suo ciclo sia finito, anche se è un grande calciatore Matteo Politano, fa tanto, dà tanto alla squadra, però credo che sia il suo ciclo sia terminato quest'anno. Credo che per Max Allegri sarà una rivoluzione. Non lo so, secondo voi rientrerà nei piani di Max oppure ha fatto fuori? Vi ascolto in radio, grazie.
2: Grazie, ciao Ciro, un abbraccio.
3: Allora, apriamo a un discorso ampio. Allora, il ciclo di Allegri inizia con quale idea di sistema di gioco? O 4-2-3-1 o 3-5 con la difesa a 3, tu dici?
2: Secondo me sì, non lo so, è la mia impressione. Vabbè, poi magari allora, mi sbaglio, è una mia idea, una mia idea.
3: Allora, perché? Giocando 4-3-3 Politano si potrebbe riportare al suo ruolo naturale,
2: sì,
3: quindi all'esterno destro d'attacco,
2: sì,
3: e potrebbe essere utile, ok, come lo è sempre stato.
2: Certo.
3: 3-5-2 faccio un po' di fatica a vedere Politano, anche se Politano, quando il Napoli ha giocato a 5 con Conte, ha fatto il quinto e l'ha fatto bene. Io non mi priverei, soprattutto al primo anno fossi in Allegri, di un giocatore così duttile, così così importante anche per lo spogliatoio, soprattutto il primo anno. Quindi io lo terrei, okay, non solo per scelta tecnico-tattica, ma anche per scelta di spogliatoio e roba varia. Poi dopo è normale che, se parliamo di ciclo, probabilmente ce ne sono più di uno che sono al capolinea come ciclo qui a Napoli. Però bisogna capire anche, per esempio, come Politano, che cosa fa Anghissà, che cosa fa Lobotka, che cosa fa Juan Jesus oramai è andato, Spinazzola ha rinnovato, ci sono dei calciatori che hanno un punto interrogativo. Leggevo che anche tante testate giornalistiche davano anche Buongiorno come possibile partente, anche se il Napoli se gioca a tre non si priva
2: rimane,
3: di Buongiorno.
2: Buongiorno rimane.
3: Il Napoli comunque non ha riscattato Elmas, che è un giocatore che io un pensierino ce l'avrei fatto. Però sai, bisogna capire De Bruyne, bisogna capire Lukaku, il Napoli è un bel, bisogna capire Lang, bisogna capire Lucca. Napoli è un bel cantiere. un bel cantiere certo. come riconferme intendo, come riconferme chi resta, chi va, c'è Marianucci, ci sono giocatori che bisogna valutare, c'è lo stesso Beukema.
2: Lino ci chiede di Elmas, che non è stato riscattato e quindi farà ritorno all'Ipsia, suo club di appartenenza. Peppe, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Peppe, allora, buongiorno.
7: Io per quanto riguarda sta polemica futile di social per quanto riguarda Maradona e Messi, ma neanche ci voglio mettere tempo a dire la mia, perché è una cosa talmente inventata. A mio avviso è sempre perché ha giocato nel Napoli, perché se giocato con quelli là, ti dico, non ci sono stato attento.
3: Esatto, bravissimo.
7: O con gli altri strisciati, questo paragone non l'avrebbero mai sollevato. Quindi è sempre una cosa per andare contro a chi sta facendo qualcosa di importante, come noi che stiamo crescendo e tutto. Io volevo niente per docere per quanto riguarda i mondiali, no?
3: Sì.
7: Ragazzi, sicuramente è una formula che, voglio dire, tante squadre. Però dico, io sai cosa sto notando? Che Capo Verde, Iran, cioè squadre che fino a qualche anno fa pigliavano 7-8 palline, cioè questi si stanno livellando al calcio europeo, al calcio internazionale, ma stanno facendo passi da gigante, tatticamente, tecnicamente e fisicamente. Cioè io mi aspettavo sulla carta, chi si è dato 4 palline, 5 palline, e invece no, cioè perché l'Iran, cioè, c'era una squadra che doveva vincere, era l'Iran, per dire, no? E allora io vedo il calcio italiano, dico, questa è la mia domanda. Ragazzi, ma stiamo perdendo terreno? Perché io credo che la nazionale nostra in questo mondiale avrebbe fatto la fine della Turchia. Che ne pensi? Grazie ragazzi.
3: Stiamo perdendo terreno.
2: Molto
3: questo,
2: terreno.
3: Questo è sicuro. La disamina che fai è giusta, perché tutte le nazionali, anche quelle là, fra virgolette, che erano definite e che andavano al mondiale per divertirsi e roba varia, sono organizzate, corrono, lottano, fanno blocco basso, ti chiudono le giocate, e non so se avremmo fatto la stessa fine della Turchia, però ad oggi la Turchia ha una squadra con dei talenti e con dei giocatori più forti dei nostri. Quindi forse avremmo fatto peggio della Turchia, questo non lo possiamo sapere, però voglio dire, capiremo cosa succederà in futuro. È normale che bisogna dare una sterzata al nostro calcio, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, abbiamo parlato tante volte, e parlarne ora non ha moltissimo senso. Anche la nazionale dobbiamo capire, oggi
2: 22 giugno, sì,
3: oggi c'è l'elezione.
2: Sì, a breve sapremo,
3: e bisogna capire.
2: Il favorito è Malagò, con molta probabilità sarà lui il presidente della FIGC.
3: Secondo te chi va a fare l'allenatore della nazionale?
2: Mancini, per me, se è Malagò il presidente. E non condivido questa scelta,
3: No. Antonio Conte no?
2: Pare che le quotazioni di Conte in questo momento siano
3: un pochino più basse.
2: Sì. Vediamo. Sarebbe stato per me l'allenatore perfetto, ovviamente. Perché per me, poi, per la nazionale sarebbe servito solo uno come lui. Però vabbè, insomma.
3: Intanto sì. Ci dicono, prima di andare in pubblicità, ci dicono che il Napoli sarebbe vicino, molto vicino a Jeremy Pino. È un giocatore forte, è un giocatore di livello, però io non è la prima volta che sento
2: Vediamo ragazzi, ora inizieranno a uscire 2 milioni di nomi, parliamo con notizie,
3: però è un giocatore forte
2: che abbiamo personale, possiamo dare parere sul giocatore, però parliamo con notizie che abbiamo personali, perché ora se ne inizieranno a dire di tutti i colori, anche notizie non vere, quindi noi per quanto ci riguarda daremo solamente notizie in nostro possesso, senza esagerare, anche perché a me, vi dico la verità, vi confesso, del mio lavoro il calciomercato è una cosa che detesto. Mi piace parlare di calcio
3: siamo in due
2: di campo, e quindi mi fermo e dico sempre le notizie che sono in mio possesso, che poi ovviamente possono cambiare, perché sappiamo che il calciomercato cambia di minuto in minuto. Ci dobbiamo fermare per qualche secondo di pubblicità e poi rientriamo.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci Diego.
3: Gianlu.
2: Sì.
3: Bochema.
2: Bochema.
3: No Beukema, come lo dico io in italiano.
2: Bochema.
3: Bochema. Ok, Gianlu, la prossima volta che se non lo nominiamo così, se non lo pronunciamo così,
2: se viene detto Beukema, chiude Diego c'è. Pasquale, ciao, buongiorno. Ciao.
14: Buongiorno Gianluca, ciao. Buongiorno Diego.
2: Ciao Pasquale.
3: Ciao Pasquale, buongiorno.
14: Pasquale Isla Ricca,
2: Pasquale
14: Isla Ricca.
2: Ciao.
14: Io contattavo perché volevo fare una constatazione, perché ho sentito la telefonata di prima molto molto enfatizzata del nostro amico.
2: Sì, di Danilo, sì.
14: Ma alle volte io, non lo so, correggetemi se sbaglio, ma io credo fortemente che la nostra passione, che alle volte posso anche riconoscere che sia eccessiva in certi aspetti, no? Ci porta poi a stare così quando ci toccano un qualcosa di nostro. Ma che fa se fanno il paragone? Ma possono mai toglierci dal cuore quello che Diego è stato per noi? Non ce lo toglieranno mai.
3: No, è impossibile.
14: Quindi lasciamo stare. Cioè io facevo un'altra riflessione, no, Diego? Ma in Argentina hanno intitolato uno stadio a tuo padre.
3: Sì.
14: L'abbiamo. Ok, però quanti?
3: No, c'è uno stadio dell'Argentino Junior.
14: Ok.
3: Si chiama Stadio Diego Armando Maradona.
14: E poi noi, basta. Cioè, questa per me è l'apoteosi, cioè è la dimostrazione massima di quello che Diego è stato per noi, no? Ma che ce ne importa se lo mettono a paragone, oppure uno dice che l'uno è più forte dell'altro. Per me Messi è fortissimo, Diego, e penso anche per te, no?
3: Un mostro.
14: È un mostro. Cioè, io invece ci vedo proprio la favola, proprio il passaggio di testimonie che, se non ricordo male, anche tuo padre pubblicamente ha fatto. O no?
3: Questo,
14: ma che c'è di male dire che c'è di male dire che dopo Diego c'è lui, oppure che si avvicina, fortunatamente per lui intendo, si è tolto anche la zavorra di non aver vinto il mondiale, e l'ha vinto anche lui, e siamo per l'Argentina quest'anno, quindi ci auguriamo che ci porti anche il secondo mondiale per l'Argentina, da capitano anche lui. Ma perché ammasta così?
2: No, vabbè, Pasquale, io condivido quello che stai dicendo, ti salutiamo, ti ringraziamo, grazie. È più equilibrata, no, diciamo, come tesi. Quella di Pasquale ci può stare, perché bisogna capire, ascoltare il parere di tutti.
3: Ragazzi, io penso che i nostri giocatori dovrebbero vedere un po' le squadre africane, la voglia, lo spirito che mettono in campo. Ballano, ridono pur sapendo di essere inferiori. Ecco, questo è il calcio che amo. Poi il mio capoverde mi sta facendo paria. Bello, perché dire il mio capoverde poi mi sta facendo paria, è napoletano. con un pareggio e la vittoria della Spagna o dell'Uruguay passiamo, che grande favola. Questo è Jailson, il mitico Jailson. Però è vero, però è vero, ragazzi, Capoverde se passa il girone è veramente una favola meravigliosa.
2: Le squadre africane sono forti, eh.
3: E poi ti dico una cosa: sbaglieranno le scelte, avranno poca qualità. Capoverde quando riparte, poi ci devi stare dietro,
2: no, certo,
3: a quei 3-4 trattori che ripartono. Certo. Sono forti. Il capitano di Capoverde è un buon giocatore.
2: Ma poi,
3: ieri ha fatto 2-3 giocate. Bene, poi c'è Monteiro, io con i nomi lo sai.
2: Ragazzi, poi c'è il Senegal, c'è il Marocco, c'è la Costa d'Avorio, ci sono nazionali che sono forti e che in passato anche sono stati forti, perché io ricordo quando era la Costa d'Avorio di Drogba, era molto forte. Poi
3: Monteiro, io con i nomi lo sai.
2: Ragazzi, poi c'è il Senegal, c'è il Marocco, c'è la Costa d'Avorio, ci sono nazionali che sono forti e che in passato anche sono stati forti, perché io ricordo quando era la Costa d'Avorio di Drogba, era molto forte. Poi insomma c'è stato il Senegal.

0: la linea.
1: Grazie mille Oscar, grazie, grazie di cuore. Grazie.
0: Seconda cosa, per quanto riguarda il messaggio che hai letto proprio adesso,
1: sì,
0: dei giocatori che esultano e cose, se ci fai caso, l'Italia, mo che ha fatto le ultime due amichevoli, guarda caso hanno vinto contro il Lussemburgo, là, non mi ricordo con chi hanno... Hai visto con...
2: Lussemburgo e Grecia. Lussemburgo e Grecia.
0: Bravo, hai visto come hanno esultato, come si essero vinti chissà che cosa? La stessa cosa, come hai detto adesso nel messaggio, che anche un pareggio, anche una vittoria di un amichevole, comunque loro esultano, c'è proprio quella voglia dei giovani, giusto?
1: Sì,
2: esatto.
0: Quello che vuole. Poi un'altra domanda, Diego, una domanda che volevo fare, boh, ho preso la linea. Ma per quanto riguarda le nazionali, perché mo si parla di Malagò e CT, insomma, di può essere Conte, sì, Mancini e cose.
2: Sì.
0: La domanda mia particolare, la nazionale, in generale, le nazionali hanno i giocatori, giustamente, che sono nazionali di quello Stato,
1: sì,
0: giusto?
2: Sì.
0: Perché l'allenatore deve essere straniero e non dello Stato? Perché io l'Italia non mi ricordo nessun allenatore straniero.
1: No, l'Italia non l'ha mai avuto.
2: No, l'Italia non l'ha mai avuto.
0: È vero? No? Ah, allora non mi ricordo male.
1: Vabbè, no, io sono d'accordo con te. Per me l'allenatore della nazionale deve essere della nazionalità della nazionale che allena.
0: È vero,
1: scusate il gioco di parole. Però ci può stare che qualcuno fa una scelta diversa.
0: Io credo che se la nazionale...
1: Tu dici dovrebbero metterlo come regola proprio.
0: Ma perché, scusa, ma chi è che rappresenta la nazionale?
1: No, no, ma hai ragione. Io sono d'accordo con te. Sfondi una porta aperta con me. Sono d'accordo con te.
0: D'accordo con me, non è il giocatore, ma può essere, scusami Diego, può essere Maradona l'emblema dell'Argentina, Mbappé della Francia o Messi adesso dell'Argentina, insomma quello che sia. Ma il conduttore, cioè no, scusami, il condottiero, che è come noi abbiamo detto che Conte è il condottiero, no? Del Napoli, ti trovo?
2: No, ma è chiarissimo il tuo discorso.
0: Quindi io credo che anche l'allenatore debba essere.
2: Il tuo discorso è chiarissimo, ovviamente con la globalizzazione c'è anche un discorso diverso di apertura anche anche per quanto riguarda gli allenatori, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, come sul nazionalizzare i calciatori,
0: sì,
2: gente che è d'accordo e non è d'accordo.
1: Oscar, ti salutiamo perché se no non abbiamo tempo per fare l'ultima telefonata. Un abbraccio a te, una buona giornata a te. Ciao Oscar, un abbraccione.
2: Io onestamente sono d'accordo, però io sono per la globalizzazione, quindi non sono per l'apertura a 360 gradi.
1: Io no. Fabio, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi, è la prima volta, ciao, che riesco a prendere la linea al photo finish e mi fa piacere perché
2: vai.
3: Volevo esprimere diciamo, dopo il ragazzo di prima che ha parlato, Diego Armando,
1: sì,
3: io volevo dire, io al figlio che è lì con te, io una volta lo incontrai al parco commerciale Grande Sud di Giuliano, lui non si ricorderà, io gli dissi a tuo padre, oltre il calciatore, che è inutile che parliamo, lo rispettavo come uomo per le scelte che ha fatto e per il coraggio che ha avuto, non so se si ricorda, Diego, penso
2: sì,
3: di no. Però mi farebbe piacere se ti ricordi, significa
2: sì,
3: che è rimasto qualcosa. Allora, i due non stanno in piedi, sia per i giocatori che hanno giocato insieme, perché Maradona, con tutto il rispetto del Napoli, non era... All'epoca in Champions ci andava una solo e gli vinceva, quindi Maradona ci sarebbe andato 4, 5, 6 volte se fosse arrivato secondo, terzo, e non si poteva nemmeno paragonare, anche se il Napoli non avesse vinto. Vogliamo parlare di Maradona, parlo agli ignoranti del settore. Maradona come uomo, oltre il calciatore che con Messi non ci sta paragona, Maradona, andate a vedere cosa ha fatto a Mar del Plata nel 2005, andate a vedere Maradona cosa ha fatto per stare contro quelli che l'hanno fatto fuori, sia calcisticamente, sia umanamente, sia economicamente. Andate a vedere Messi, che cosa è andato a fare in India prima che vinceva il mondiale, truffaldino che con l'Olanda gli hanno regalato. Andate a vedere queste cose qua e vedete Maradona chi apparteneva e ha rischiato con la sua stessa vita quando veniva in Italia e parlava in televisione. Sì, cioè, si fermava lo studio, no? Fabio Fazio rimase così con la bocca aperta, perché Maradona era imprevedibile sia come calciatore e sia come uomo. Quindi alle persone ignoranti che ancora vogliono paragonarle a tutte e due è impossibile, quello è un ragazzino, quello può fare scuola, sì.
1: Fabio, ti salutiamo, un abbraccione.
2: Hai ragione,
1: grazie,
2: hai
1: dobbiamo
2: ragione.
1: Chiudere. Allora, ragazzi, noi torniamo domani. Forza Austria. No, scusami, forza Argentina, forza Austria. Sto scherzando, ovviamente, per farlo arrabbiare. C'è Diego pronto. C'è Diego,
2: no,
1: pronto.
2: Sai, papà, no, sai
1: però quando, Argentina.
2: Sai quando lui ha la stessa sindrome di Cristiano Ronaldo. È la sindrome di.

0: Cristiano Ronaldo e Pelé. Sarebbero stati numeri uno delle proprie epoche se non fossero nati papà e Messi. Capisci?
1: E può essere una verità, ma opinabile.
0: È la verità.
1: È vero, questo paragone mi piace che ha fatto Calvano in cuffia. È bello, va bene. Noi torniamo domani con il risultato di Argentina-Austria.
0: Non dovete mai avviare.
1: Lo commenteremo molto bene. È meglio se chiudiamo questa puntata di Diego Ceda, Gianluca Miranda.
0: Da Diego Perna.
1: Tra pochissimo le ultime notizie con le ultime notizie, pure io lo stesso discorso ho fatto a Vincenzo, anche io. Tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ci sarà il buon Vincenzo Perna in redazione.
2: Perché Marcello ride.
1: Esatto, anche lui. Grazie a Nello Iori in regia, Flavio Esposito alla regia video. Noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
0: Diego c'è
1: e anche l'Austria.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. 16 fori di proiettile sulle vetrate della sede del progetto Resta in via Ferrante Imparato a Napoli. La scoperta è stata fatta stamattina dai volontari arrivati nei locali per l'avvio delle attività quotidiane. Non è ancora chiara la dinamica degli spari né è chiara la ragione di quanto accaduto. L'episodio è stato segnalato alla polizia e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Avvisato anche Mariano Annicello, presidente di Arci Mediterraneo. Incendio all'ospedale del Mare. Il presidente della regione Campania Roberto Fico in una nota ha dichiarato: in questa fase la priorità assoluta è garantire la sicurezza dei pazienti e assicurare tutte le misure necessarie di tutela e assistenza. Occorrerà accertare con la massima chiarezza le cause di quanto accaduto e ricostruire ogni aspetto della vicenda. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 22 a giovedì 25 giugno. Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori previste: da Piscino alle ore 20:46, mentre dal centro direzionale alle ore 21:16. Chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, mentre tra ieri sera e stanotte solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Ilan per 0-0 e dall'Uruguay di Mati Oliveira contro Capoverde col risultato di 2-2. Per Belgio Iran, presente sugli spalti il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: la nostra rosa è competitiva, al prossimo allenatore chiedo personalità, umiltà ed entusiasmo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: eccoci qua. Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. È lunedì, è il 22 giugno del 2026, una puntata speciale non potrebbe essere altrimenti, considerando che la data in cui 40 anni fa Diego Armando Maradona realizzò il gol più bello della storia del calcio. E allora abbiamo chiesto a Diego Armando Maradona Junior di fermarsi in studio con noi per vivere l'emozione con noi. Buon pomeriggio Diego.
1: Buon pomeriggio Valterino, buon pomeriggio a tutti.
0: Naturalmente faremo cenno all'intervista realizzata dal presidente De Laurentiis alla Gazzetta dello Sport. Il mercato, oggi è il giorno dell'elezione del presidente della FIGC, allora non perdiamoci in chiacchiere. Tra poco avremo Ivan Zazzaroni con noi in diretta, ripercorreremo quel pomeriggio di 40 anni fa. Partiamo subito con l'anteprima. Buon pomeriggio Vincenzo Perna.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. 40 anni dal gol del secolo di Maradona in Argentina e Inghilterra, e intanto il Napoli è al lavoro per la prossima stagione. Parla Aurelio De Laurentiis, sarà un Napoli forte, competitivo e attraente. Ad Allegri chiedo personalità, umiltà ed entusiasmo. Il presidente ieri ha assistito a Belgio-Iran, deludono De Bruyne e Lukaku, finisce 0-0. Male anche Oliveira con il suo Uruguay. Invece è Spagna Show con Yamal che fa il suo primo gol al mondiale. Alle 19 ci sarà Argentina Austria, alle 23 Francia Iraq e stanotte Norvegia Senegal. Election Day in FIGC, oggi il nuovo presidente. Mercato, Ghila e Calaili bloccati per il Napoli, si tratta con i club, c'è Kovar nel mirino con Milinkovic-Savic in uscita.
0: E allora, 40 anni dal gol più bello della storia del calcio. A proposito, poi ci sarà il centenario, fervono i preparativi perché il 31 luglio sarà una giornata fantastica. Il Mondro Ultras, tutti i gruppi organizzati stanno organizzando una serata pazzesca nell'aspettare la mezzanotte alla Rotonda Diaz, ma avremo modo di parlarne perché si raduneranno tutti alle 17.30 in Piazza dei Martiri e naturalmente sarà festa grande allo scoccare della mezzanotte. Però vi avevo detto che avremmo incontrato il direttore Ivan Zazzaroni. Oggi è l'ultimo appuntamento per questa stagione con Zazzagol.
2: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Che innanzitutto voglio salutare. Buon pomeriggio direttore, ciao Ivan.
4: Ciao, ciao a te.
0: Caro Ivan, non sono solo perché devi sapere che in studio con me c'è Diego Armando Maradona Junior. E questo perché? Eh sì. Ho visto Maradona. Ma
1: buongiorno, buongiorno direttore.
0: Ti saluta direttore. Ciao. Senti, ciao. 40 anni fa in quell'Argentina e Inghilterra, la mano di Dios è il gol più bello della storia del calcio. Ma che gol fece Diego?
4: Il gol più bello è quello, ce ne sono due, Inghilterra e Belgio. Secondo me sono, non so quale scegliere sinceramente. E il gol di mano rimane nella storia, è leggenda ormai, no? Da questo punto di vista, pensa, a Diego perdoniamo tutto.
0: A Diego perdoniamo tutto. Diego, ti nomino giudice perché anche col Belgio papà tuo fece un gol pazzesco. È chiaro che se ripenso a quello con l'Inghilterra, tu ancora non eri nato, saresti nato solo a settembre. Qual è il gol che porti nel cuore?
5: Di quel mondiale sono molto legato al gol con l'Inghilterra, perché non fu solo un gol meraviglioso e il gol più bello della storia dell'umanità che nessun altro essere umano può rifare, ma che in quel momento ebbe un peso anche sociale, no? Perché l'Argentina viveva,
0: io dico anche politico proprio,
5: perché l'Argentina viveva una delle più grandi ingiustizie della storia del mondo e ricordò a tutti che gli argentini c'erano, che c'erano tante persone che in quel momento stavano soffrendo una guerra indegna e che le Falkland non sarebbero mai esistite perché sono e saranno sempre le Malvinas.
0: Allora, la voce che ascoltate è quella di Diego Armando Maradona Junior. Siamo con Ivan Zazzaroni. Ivan, stiamo per vivere un momento molto emozionante. Sono felice che tu sia con noi in diretta, perché torniamo a 40 anni fa. Diego fa il gol più bello della storia del calcio. Io ho chiesto al nostro Ivano Petagna di remixare con la voce di Victor Hugo Morales, che raccontò per Radio Argentina quel gol, questo momento, perché Diego subito dopo il gol va ad abbracciare e baciare Salvatore Carmando, ma prima riviviamo quel momento con la voce di Victor Hugo Morales. E saluto Salvatore Carmando, buon pomeriggio Carmando.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, Ivan Zazzaroni.
6: Ciao Diego.
5: Ciao Salvatore.
0: Ivan Zazzaroni, quel gol passerà alla storia per tutta la vita perché fu un gol pazzesco.
4: Sì, ma io sono arrabbiato perché nell'86 dovevo andare in Messico e Cucci non mi sposai e non mi diede le matrimoniali. Fece un casino, mi fece fare caporedattore per non andare in Messico, capito?
0: Pur di non andare in Messico.
4: Sì, sarei stato lì e me lo sono perso alla grande, anche se poi l'ho visto tutto. Poi con Diego siamo visti sempre, 90-94, ero a Dallas. Ho visto che un giornale argentino oggi ripropone il caso Dallas. Vorrei leggerlo perché io c'ero, ero di fronte, praticamente dietro la porta della camera di Diego nell'albergo con Caniggia e col mitico Mortadella, e vorrei sapere se raccontano veramente la verità.
0: A proposito di quel gol all'Inghilterra 40 anni fa, c'era Salvatore Carmando. Salvatore, oggi come allora l'emozione è sempre la stessa, Salvatore?
6: Ma è sempre lo stesso, è giusto. Buongiorno prima di ogni cosa a Zazzaroni e a Diego Iuno
0: che ti ascoltano.
5: Grazie.
6: È stato qualcosa di bello che uno non dimentica mai, è una cosa veramente meraviglioso. È veramente un gol della storia. Ma io penso che non ce ne sono al mondo.
0: Aspetta Salvatore, che Zazzaroni ha da dirti una cosa, prego direttore.
6: Sì,
4: Salvatore,
6: dimmi,
4: lui non corre, lui in quel gol rimbalza. Se tu guardi i movimenti di Diego, che era esplosivo, sì, naturalmente, oltre, sì, che ipertecnico, sembra che rimbalzi, che voli sul pallone.
6: Ascoltami Zazzaroni, quanto diciamo dribblia tutto, fare un canculo, va a sinistra, a destra, e va nel... il famoso canculo.
0: Sembrava volare su quel pallone. Senti Carmando, ma poi la notte, quando eravate da soli, te lo confidò che quel primo gol l'aveva fatto con la mano di Dios?
6: Quando siamo partiti, io sono partito il 5 aprile, sono stato 2 mesi là, e mi ha detto queste parole: vinciamo il mondiale e farò il più bel gol della vita. Se è vero, come il gol della Juve l'ha fatto con il suo punizione, alla mattina alle 6:30 stavamo a fare il massaggio a Diego, alle 6:30, 7:15 e lo spogliatoio, mi toccava, se io faccio il gol e te lo... È la verità, quando diceva una cosa di te è veramente
0: si avverava. Senti Diego, vengo da te, ne hai mai parlato dei gol che ha fatto? E se c'aveva un gol che ti descriveva come quello che probabilmente sentiva più suo?
5: E lui ha sempre avuto un grande rimpianto, il mondiale del 90. Lui quella storia di quel mondiale, lui era convinto, come tutti quanti noi, che quel mondiale gliel'hanno rubato. Non usiamo mezzi termini.
6: Mica solo quello del 90,
5: anche quello del 94, vabbè. Sì.
0: Però il gol
5: a cui lui era più legato sicuramente di quel mondiale lì fu il gol che gli hanno dato il mondiale, e paradossalmente era un gol che non era il suo. Era il suo assist a Borruciaga,
0: fantastico del
5: 3-2 contro la Germania. Quello era il gol a cui era più legato, perché poi lì capirono che il mondiale l'avevano vinto e che l'avevano riportato, che avevano portato la Coppa del Mondo a...
0: Fammi andare un attimo da Ivan Zazzaroni, perché Ivan, dal racconto di Diego, papà suo fa un riferimento al 90, siamo noi a organizzare quel mondiale, la semifinale di Napoli, i rigori, la finale con la Germania, il rigore trasformato da Breme. E ovviamente chiedo a te, quel rigore in qualche modo resterà una macchia e resterà aver indirizzato quella finale, Ivan?
4: No, tante finali dei mondiali sono state indirizzate dal 66 in avanti, quindi
0: non solo quello.
4: Io ricordo Rico De Puta, che rimane una delle cose più belle di Diego all'inizio della partita,
0: all'inno nazionale.
4: Sì, perché lì in quella edizione Napoli divenne uno stato a parte per Diego, nel senso che ti ricordi al San Paolo cosa accadde.
0: Io ero presente allo stadio, lo ricordo benissimo.
4: Ti favano per Diego, non per l'Italia, quindi era e lì secondo me Napoli ha dato la sua massima espressione. Io non sono assolutamente da questo punto di vista autarchico, dico semplicemente che lì la passione ha superato qualsiasi tipo di confine. Poi ecco, sul 94 sono d'accordo. 94 su me è stato il vero grande furto, quell'Argentina avrebbe
6: vinto.
4: Quello
6: è un furto.
4: Esatto, perché io nel 93 ero con Diego in Australia ed ero l'unico giornalista in Australia e gli americani volevano assolutamente Diego. Diego non era nelle condizioni, a posto completamente, aveva un preparatore allucinante che aveva fatto calare 12 kg in pochissime settimane quando si presentò loro lo volevano assolutamente e quando videro che quella Argentina avrebbe voluto vincere un mondiale che era destinato ad Avellano,
0: e lì gliela fecero sporca il gol alla Grecia, quell'esultanza e poi quelle immagini.
6: Pure in America penso un po'
4: Grondona. E di fatto
6: ascoltami, voglio dire una cosa veramente.
0: Prego Carmando, che poi devo salutarti. Vai Salvatore.
6: Sì, il 28 ottobre io sono in Argentina a trovare Diego.
0: Andrai in Argentina a Buenos Aires?
6: Vado a trovare Diego il 28 ottobre. Il 29 è mio e il 30 è suo.
0: Il 29 ottobre è il tuo compleanno e il 30 sarà il compleanno di Diego.
6: Perché non dimentico le parole che quanto mi ha chiamato Diego il 29, mi ha dato gli auguri, il 30 l'ho chiamato io, dopo non l'ho sentito più, è rimasto nel mio cuore.
0: Ti abbraccio forte Carmando.
6: Ciao raga, grazie Zazzarone, grazie Diego Ione.
1: Ciao Salvatore. Grazie.
0: Diego, io devo salutare anche te, ti ringrazio perché insomma parlare di tuo papà, di quel gol di 40 anni fa con te in studio, beh, insomma è proprio una bella emozione. Ma tanto poi ti...
4: Però i napoletani, scusa.
0: Prego Ivan, prego.
4: I napoletani devono essere legati a quello, io ci pensavo prima mentre ne parlo, al gol su punizione alla Juventus. Cioè quello non è umano.
0: Ma quella è un'opera d'arte, Ivan. Quello
4: no,
0: non è un gol.
4: Quel gol lì non si può fare. Cioè, le leggi della fisica dicono che quel gol non è possibile. E ricordo sempre Eraldo quando mi dice è stato il più bel assist della mia vita, perché lui toccò soltanto il pallone.
1: È vero.
0: E tra l'altro lui disse: Diego, ma sei sicuro? Tu non ti preoccupare, dammi la palla, al resto ci penso io. Diego, grazie, a domani con te mezzogiorno e Diego c'è, perché Diego c'è.
1: Grazie sempre a te Valterino, un bacio grande, forza Napoli sempre.
0: Grazie, allora facciamo così, ascoltiamolo un po' il remix che ci ha confezionato Ivano Petagna e poi torniamo al telefono da Ivan Zazzaroni perché parleremo di Mondiale, di Allegri, parleremo anche della prova di De Bruyne e Lukaku, ma prima il nostro Ivano Petagna con la voce di Victor Hugo Morales ci fa rivivere quel pomeriggio di 40 anni fa.

0: Ivano Petagna, perché è veramente da brividi ciò che ha confezionato per noi. Ivan Zazzaroni, vengo subito da te. Oggi elezione del presidente della FIGC, ci sono le votazioni in corso. Sarà Malagò, Ivan?
1: Sì, sì, sì. Sarà Malagò, vediamo anche la percentuale, che è abbastanza importante. Ho sentito che Abete ha detto che si aspettava un lavoro sui programmi, un discorso sui programmi, ma si era sbagliato. Io veramente, cioè, devo trattenermi.
0: No, fai il bravo, Ivan, non rischiamo nulla. Senti, tu che sai bene le cose, no? Della nostra federazione, una volta eletto, sarà Roberto Mancini a guidare la nostra nazionale, tu lo conosci molto bene.
1: È l'unico che ha cercato, l'unico che, col quale ha parlato. Quindi, per tante ragioni, la scelta è questa, poi vedremo se le reazioni saranno scomposte o composte, perché naturalmente c'è quella forma di tradimento di 3 anni fa che va in qualche modo ripulita, risanata, se sarà in grado naturalmente Roberto di trovare le parole giuste e i modi giusti perché c'è una simbologia anche in questo, no? Quando c'è la maglia nazionale, quindi io penso che sarà così.
0: Beh, insomma, poi lo vedremo, aspettiamo ovviamente l'ufficialità, noi poi più tardi ci collegheremo anche con la sede della FIGC. Ivan, ovviamente tu da direttore del Corriere dello Sport stai seguendo tutti i mondiali. Ieri sera ha deluso molto il Belgio di Rudy Garcia, c'era il presidente della Laurentiis allo stadio. Che te ne è parso di De Bruyne e Lukaku? Io li ho visti in grande difficoltà.
1: Sì, no, male male. Li ho visti male male, ho visto Romelu molto marcato ma con difficoltà negli appoggi. De Bruyne mi è sembrato come prestazione ordinaria. Adesso io credo sinceramente o da lui mi aspetto molto di più, ma tutto il Belgio ha giocato male. Io devo dire che Lidl si è difeso bene, ha avuto molte palle gol, ha fatto anche un gol che è stato annullato per un fuorigioco millimetrico, quindi sinceramente il Belgio è una delle squadre più deludenti,
0: molto deludente,
1: ma ormai da troppo tempo.
0: Beh, è evidente che insomma vedere ieri De Bruyne e Lukaku aprirà indubbiamente a una riflessione in casa a Napoli, siccome sull'avvento di Allegri a Napoli io lo dico pubblicamente, mi fido solo di Zazzaroni. Sono maturi i tempi per la rescissione? È ipotizzabile nelle prossime 48 ore l'annuncio, Ivan?
1: Beh, io credo che sarà mercoledì, poi può essere, non sono Calvelli, per cui, ma da quello che sappiamo noi dovrebbe essere mercoledì.
0: Quindi oggi, poi, domani rescissione?
1: L'annuncio rientra, poi rientra stanotte, rientra il presidente. Quindi il presidente vorrà fare l'annuncio con Max, che però adesso è in Sardegna, quindi io credo che sarà tutto come abbiamo scritto, anche tutto in montagna, la presentazione ufficiale, e l'annuncio invece sarà questa settimana.
0: Quindi molto probabile che annuncio questa settimana, presidente che farà ritorno da Los Angeles, arriva stanotte, poi subito dopo, evidentemente appena il contratto sarà rescisso, convocherà Allegri a Roma nella sede della Filmauro, contratto firmato, il tweet del presidente, presentazione, come ci ricordava Ivan Zazzaroni, in Trentino il Napoli sarà in ritiro a Di Maro Folgarida dal 17 al 27 luglio. Si è sbloccato anche Yamal e la Spagna, a tuo avviso, può essere iscritta tra le accreditate serie alla vittoria finale, Ivan?
1: Sì, secondo me sono 3 o 4, cioè l'Argentina, la Spagna, la Francia, mi sembrano queste le squadre più attrezzate, ecco, direi che non dovremmo uscire da queste, poi dipende molto dagli abbinamenti, no? Però direi Francia, Spagna e Argentina mi sembrano le favoritissime.
0: Senti Ivan, prima di salutarci, no? E darci evidentemente appuntamento alla prossima stagione, Ivan Zazzaroni tornerà protagonista lunedì 24 agosto, perché sapete che c'è il weekend del prima turno di campionato 22-23 agosto. Torno per un attimo, Ivan, però al Belgio, perché abbiamo la fortuna, per parlare di De Bruyne e Lukaku, di avere Walter Baseggio, che voglio salutare. Buon pomeriggio, Walter.
2: Ciao Walter, come stai?
0: Ciao, bene, bene, bene. Sono con Ivan Zazzaroni, col direttore del Corriere dello Sport, e Ivan è anche il sottoscritto. Cioè, siamo un po' delusi dal Belgio di ieri, Walter, però.
2: Credo che Ivan ha assolutamente ragione su questo punto di vista. Il Belgio, queste due partite, hanno avuto molte difficoltà provare di fare la differenza sul gioco offensivo. Il Belgio, credo che il problema del Belgio non è solo offensivo, ma credo è tutta la squadra, non hanno un equilibrio abbastanza buono.
0: Sentiamo Zazzaroni se ha una domanda per Walter Baseggio. Ivan.
1: No, ma c'è la mancanza anche di un ricambio, nel senso che sono sempre quelli. Ricambio è molto, molto parziale, ok Courtois, ma poi vai a vedere anche a centrocampo, in difesa, poi ti è mancato Doku che è andato per
0: la nascita.
1: Sì, però anche queste cose, capisci? Cioè, c'è sempre lì, ancora con De Bruyne, adesso Sele Macher è sicuramente giovane, però è una squadra che ti sa di vecchio. E questo è il problema, anche nell'impostazione, sa di vecchio, Trossare ieri mi sembrava più vivo di tutti gli altri.
0: E ricordiamo che poi ha prediletto Rudy Garcia far partire titolare Lukaku, mentre De Ketelaere è partito dalla panchina. Walter Baseggio, l'hai condivisa questa scelta o un azzardo far partire Lukaku titolare?
2: Per me è un azzardo, perché sinceramente si vede che fisicamente non è al 100%, si vede nel suo movimento, dopo anche una mezz'oretta di gioco ha comunque tante difficoltà. Io nella mia scelta lo farebbe giocare negli ultimi 30 minuti, ci sono giocatori più freschi, più meglio fisicamente, come De Ketelaere, anche se non ha fatto bene contro l'Egitto, ma c'è Luke Bacchio che può fare la differenza, può giocare contro Sara anche di punta, giocare anche con due punti per mettere in difficoltà queste difese che giocano molto basso come l'Egitto e l'Iran, e credo che questo si è messo tanto in difficoltà il Belgio su queste partite.
0: E io ringrazio Walter Baseggio. Ciao Walter.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Ivan, bilancio di questa stagione. Al primo anno abbiamo iniziato con te, è arrivato lo scudetto, è arrivato il secondo posto alla Supercoppa. Che anno è stato calcisticamente, Ivan?
1: È un anno di rimpianti. Gli impianti, perché io sono d'accordo con De Laurentiis, gli infortuni hanno determinato questo tipo di classifica, hanno determinato questa stagione, la squadra per me era molto forte in partenza e quindi ci sono mancati giocatori importantissimi. Io penso a Neres, penso a Anguissa, a Lungo, ti è mancato anche
0: lo stesso De Bruyne,
1: mancato,
0: certo,
1: Lukaku stesso, ti è mancato Rachmani che è il miglior difensore del Napoli. Cioè, lunghi periodi in cui Napoli non è mai potuto giocare in quelle condizioni, ma soprattutto in Champions, perché tu pensi come ha finito nelle ultime due partite, in che condizioni era in Champions il Napoli. E poi è chiaro che ha fatto male, quello che ti pare, però è stata una stagione, secondo me, più di rimpianti che di soddisfazioni.
0: Ora, Ivan, è 22 giugno, ma io come farò senza di te fino al 24 agosto?
1: Perché c'è l'estate,
0: ho capito, però come faccio? Io ti devo sentire.
1: Noi ci vediamo il 29, ma mi chiami, ogni tanto ci sentiamo, che discorsi.
0: Sicuramente
1: se qualcosa puoi chiamarmi, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio grande e grazie di tutto, Ivan Zazzaroni.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao Ivan, lo ritroverete il 24 di agosto. Facciamo così però, siccome col direttore abbiamo fatto un attimo cenno alle parole di De Laurentiis in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, tra poco le commentiamo. Lo faremo con Paolo Del Genio dopo la pubblicità.

0: 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Tra poco commenteremo tutte le parole del presidente De Laurentiis sul Napoli e su ciò che dovrà avere, lui non lo nomina mai, il nuovo allenatore, ma insomma ha ragione, perché aspettiamo che Allegri si liberi, e commenteremo tutte le dichiarazioni del presidente in esclusiva alla Gazzetta dello Sport con Paolo Del Genio. In corso le votazioni per l'elezione del nuovo presidente della FIGC, ovviamente aspettiamo l'esito, ma una prima notizia c'è. Vincenzo Perna, subito da te per un'ultima ora.
5: Sì Walter, perché Lotito aveva detto a proposito di Malagò, non è quello il nome, va ridisegnato tutto, però intanto è stato rieletto il Consiglio federale ed è stato rieletto in toto, quindi esattamente gli stessi nomi della gestione Gravina vengono riconfermati anche in quella Malagò. Ovviamente su tutti noi citiamo quelli della Serie A, Campoccia, Chiellini e Giuseppe Marotta.
4: Della serie cambiamo tutto per non cambiare nulla, non a caso con ogni probabilità dopo le elezioni di Malagò sarà Roberto Mancini a guidare la nostra nazionale. Paolo Del Genio, buona settimana, buon lunedì, come stai?
6: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, parto dalle dichiarazioni del presidente De Laurentiis, ieri era allo stadio. A proposito Paolo, lo chiedo anche a te, a me non hanno fatto una bella impressione De Bruyne e Lukaku ieri?
6: Allora, Lukaku proprio male. Possiamo dirlo senza giri di parola, toccato pochi palloni e male. De Bruyne molto coinvolto nel gioco, poco preciso stranamente per uno come lui, che qualche volta a Napoli è stato criticato perché ha giocato pochi palloni, si è visto poco coinvolto, ma la qualità non delle sue giocate è sempre emersa. Invece ieri ha giocato molti palloni, però non con grande qualità, l'ho visto un po' impreciso, tranne quello stop fantastico che ha fatto sulla linea di fondo campo dove poi l'ha messa in mezzo per Lukaku, poi è arrivato la parata del portiere dopo il rimpallo, no?
4: Sì.
6: Ed è tirato Cooper, il terzino. Però l'ho visto poco con preciso anche De Bruyne. Però io non è che ora devo giudicare De Bruyne e Lukaku.
4: Ci mancherebbe dal mondiale, no, certo.
6: Napoli deve avere le idee chiare. Se le idee del Napoli sono di andare verso un processo di ringiovanimento, è chiarissimo che anche De Bruyne e Lukaku saranno coinvolti in questo processo. Cioè qualcuno può restare, ma dei 7-8 giocatori over 30, pensare di tenerne 6 o 7... mi sembrerebbe eccessivo.
4: Poi naturalmente la costruzione della squadra sarà fatta con il nuovo tecnico, con Allegri, però De Laurentiis ha già detto che nella prossima stagione, poi una stagione particolare, quella del centenario, il Napoli sarà forte, competitivo, attraente. Paolo, e tu l'hai ripetuto più volte però nel corso dei 4-4-2, vi ricordo tutte le sere alle 18, la rosa comunque è forte, il Napoli è forte Paolo.
6: No, ma la squadra è una squadra forte, perché è una squadra che, per farla molto molto breve, è una squadra che vince con un blocco, vince due scudetti, e poi a questi giocatori vengono aggiunti negli ultimi anni giocatori per una spesa fatta bene o fatta male, probabilmente non fatta benissimo, comunque sono stati investiti altri 250-300 milioni, quindi scarsa non può essere questa squadra. Ora la domanda è un'altra: la maggior parte dei calciatori che compongono questo organico stanno per fare la loro migliore stagione o le hanno già fatte la loro stagione top e ora iniziano, chi più velocemente, chi più lentamente, una fase calante della loro carriera? Questa è la domanda che bisogna porsi, che Napoli si deve porre, e in base alla risposta che si dà, che ovviamente se la deve dare al buio, cioè prima dell'inizio del campionato e della stagione, il Napoli deve decidere quanto intervenire sul mercato.
4: Ecco, e questa è un'osservazione molto interessante che nelle scorse settimane Paolo Del Genio aveva già fatto, cioè se tu un calciatore che oggi ha 32 anni, 34/35, ritieni abbia già fatto le migliori stagioni, l'auspicio è che tu possa fare un ricambio generazionale puntando su calciatori sì esperti, dalle grandi potenzialità, con l'auspicio che vengano a Napoli a fare le loro migliori stagioni professionali. Riparto però da Massimiliano Allegri. Sarà Allegri a guidare il Napoli. Abbiamo chiamato l'allenatore del primo scudetto e la storia del Napoli, della Coppa UEFA, Ottavio Bianchi. Caro Ottavio, come sta?
7: Beh, vamos tirando.
4: Vamos tirando, tra l'altro lei so che è reduce da un momento di relax in Cilento, no?
7: Certo, certo. Sì.
4: Mi è stato detto dai nostri comuni amici che è andato lì, ne ha approfittato un po' di pausa.
7: Sì, no.
4: Senta Ottavio, sta seguendo il mondiale? Se sì, le sta piacendo? Lo sta trovando noioso? È troppo presto? Ci sono troppe squadre magari non pronte per un mondiale?
7: Ma all'inizio non è indicativo, perché le grosse squadre sono ancora in preparazione per arrivare ai quarti di finale, non si esprimono perché hanno fatto un lavoro particolare. Poi dopo bisogna anche vedere molte squadre della prima fascia, e i rispettivi campionati hanno fatto una stagione molto, molto intensa. Allora, mentre quelli che non hanno dei giocatori di prima fascia hanno potuto prepararsi i campionati del mondo in un'altra maniera. Infatti lei vede che non ci sono all'inizio squadre materasso, perché vanno in mille all'ora, poi dopo fra qualche partita la differenza tecnico-tattica sarà evidente.
4: Insomma, emergeranno i valori, in parte qualcosina abbiamo già visto con Messi, con Mbappé, con Haaland, con Harry Kane, ieri con Yamal. Torniamo al Napoli, Paolo Del Genio, abbiamo la fortuna di avere Ottavio Bianchi, immagino tu abbia già pronta una domanda per Ottavio.
6: No, volevo sentire Bianchi su questo tema sul quale io sto spesso tornando e ne ho parlato anche un attimo fa. Cioè la presenza nel Napoli di tanti calciatori che hanno fatto cose straordinarie, che però potrebbero, la maggior parte di loro, aver iniziato la fase calante. Ora non dico un Rebolisti totale, perché mi sembrerebbe troppo, però cambiarne quanti? Ne sono quasi una decina, quelli lì, posso fare i nomi veloce: Di Lorenzo, Rachmani, Lobotka, Anghissà, Politano, Lukaku, Spinazzola. Insomma, ne sono tanti giocatori che sono di grandissimo livello, ma bisogna vedere quanto ancora possono dare. Quanti più o meno è possibile confermarne per evitare che la squadra poi pecchi troppo di gioventù, oppure il contrario, pecchi troppo di età avanzata?
7: Questa è una domanda da $1 milione, nel senso che bisogna valutare singolo per singolo, bisogna vedere l'allenatore che viene, che intenzioni ha, gli infortuni o i piccoli traumi che hanno avuto questi giocatori, la vigoria fisica, il rendimento che possono avere ancora, è tutto un discorso da fare in profondità. Non è che noi così, solo per il nome o solo per l'età, poi non dimentichiamo che adesso la carriera si è prolungata, non è così. Ai miei tempi, quando giocavo io, 29-30 anni eri già finito, ma perché avevi i traumi, gli infortuni, non c'era la chirurgia, non potevi recuperare. Adesso recuperi praticamente tutto, è completamente diverso. Bisogna vedere quanti giocatori che ci sono, l'allenatore cose cosa ha in testa con questi giocatori, come farli giocare.
4: Anche se funzionali, però Ottavio, ha ragione Paolo quando parla di magari una sorta di possibile ricambio generazionale. Lei lo ricorderà molto bene, no? A un certo punto anche nel suo Napoli io ricordo Garella, Bagni, poi Bruscolotti, Giordano e anche lo stesso Ferrario, e mano a mano fu preso Giuliani, arrivò Careca, arrivò Crippa. È ovvio che a un certo punto bisogna inserire calciatori, diciamo, un po' più giù.
7: Questo è fisiologico.
4: È fisiologico, questo, fisiologico.
7: Non è che lo possiamo fare noi, no, di fuori. Sì. Certo. Sì, ci sono tanti allenatori, ci sono i preparatori, ci sono i medici che valutano lo stato di condizione, i traumi che hanno avuto, se possono essere recuperati in fretta o meno, un discorso. Così noi dal di fuori il ragionamento è perfetto, però in profondità bisogna dare, ogni atleta, ogni calciatore ha un suo percorso, non è che poi non dimentichiamo anche cosa in testa l'allenatore, se un giocatore lo vuole giocare in una maniera invece di un'altra.
4: Ottavio,
7: sotto il profilo fisico e sotto il profilo della vigoria è giusto. E fare, però lì è una valutazione che devono fare i medici, i preparatori e tutto quello che hanno. Certo, loro li hanno avuti a disposizione per tanti mesi e possono sapere perfettamente in che condizioni sono.
4: Ottavio, prima di salutarla, l'occasione è troppo ghiotta, perché è da tempo che ci tenevo a farle una domanda, gliela faccio proprio oggi, nel giorno 22 giugno, in cui Diego realizza il gol più bello della storia del calcio. 40 anni fa, Italia-Inghilterra, ovviamente Argentina-Inghilterra, la sua doppietta alla mano di Dios. E ripercorrendo la carriera di Diego, sa Ottavio, balza agli occhi una cosa. Lui vince solo ed esclusivamente nei 7 anni in cui è a Napoli. Quindi vince il Mondiale l'86, lo Scudetto nell'87, nell'89 la Coppa UEFA, rivince lo Scudetto nel 90, probabilmente avrebbe anche potuto rivincere il Mondiale. Io credo che non sia una causalità che Diego vince nei 7 anni di Napoli. Lei ritiene...
7: No,
4: prego, prego.
7: È stata... Lui l'ha sempre detto, non dimentichiamo che quando lui venne dal Barcellona, il Barcellona... Non dico che l'avesse svenduto, ma quasi, perché veniva da un infortunio gravissimo con cui Coicea, c'era il dualismo Maradona e Pelé, il Maradona a livello mondiale stratosferico è cresciuto a Napoli, questo l'ha sempre ammesso anche lui, non è che anche il discorso dell'Argentina, l'Argentina è stata successiva ai successi del Napoli, questo indubbiamente ha trovato l'ambiente perfetto a Napoli, tutto quello che io sono convinto che se non fosse rimasto così tanti anni non avremmo goduto delle prestazioni di Diego
4: anche in nazionale al mondiale. Io la ringrazio moltissimo, grazie a Ottavio. Prego. Bianchi, grazie mister, sì, no, grazie. Buongiorno. E allora ritorno ovviamente da Paolo Del Genio, ricordandovi l'appuntamento con Paolo alle 18. Ha detto De Laurentiis sarà un Napoli forte, competitivo, attraente. Il collega della Gazzetta gli chiede anche cosa chiede al nuovo allenatore, e anche qui De Laurentiis dà una risposta all'allenatore, chiede dell'umiltà, all'allenatore chiede comunque competitività. Ecco Paolo, ti fidi tu di Allegri?
6: Ah, mi fido di Allegri, è una bella domanda, è difficile rispondere perché di quale Allegri stiamo parlando? Questa è la mia domanda per rispondere alla tua domanda.
4: Lui chiede personalità, umiltà ed entusiasmo.
6: Sì, se stiamo parlando della storia di Allegri, è piena di passaggi importanti, è sicuramente un allenatore che ha ottenuto tanti risultati. Se stiamo parlando dell'ultimo Allegri, non è che non mi fido, ma non ho apprezzato sinceramente, quindi spero proprio che sia un Allegri molto lontano dall'ultimo Allegri, ma io prescindo dalla qualificazione Champions mancata
4: tu ti riferisci al gioco, alla proposta di calcio.
6: Si qualificava, a me non era piaciuta l'idea di calcio che aveva proposto Allegri col Milan, quindi spero che lui, con l'organico del Napoli, secondo me proprio l'organico gli chiama qualche aggiustamento, qualche cosa di diverso, e quindi mi auguro che lo porti, questo che io auspico, insomma. Non, poi dopodiché, se lo porta e ci mostra una parte del suo credo calcistico, io la condivido, ed è quella lì della qualità tecnica dei giocatori che lui vuole molto elevata. Per giocare a calcio ci vogliono giocatori bravi tecnicamente, e punta molto su questo aspetto. Ecco, questa parte qui io la condivido, però non è tutto questo, è nel calcio. Poi servono tante cose nella cosiddetta organizzazione di gioco che vanno introdotte dalla mano dell'allenatore.
4: E allora, a proposito di allenatore, ne abbiamo uno collegato in diretta, che poi tutte le volte che interviene io sono molto contento, perché Ezio Capuano, mister, come stai?
8: Bene, bene, bene, buongiorno.
4: Buongiorno mister. Siamo con Paolo Del Genio, parlavamo del calcio di Allegri. Il presidente,
6: ciao,
4: che ti saluta. Il presidente ha detto in un'intervista alla Gazzetta: al nuovo allenatore chiedo personalità, umiltà, entusiasmo. Sono tre caratteristiche, a tuo avviso, che appartengono a Massimiliano Allegri?
8: La personalità, senza ombra di dubbio. L'entusiasmo penso di sì, perché comunque Allegri ne viene da un anno dove tengo a precisare che amico mio Max, a prescindere dal calcio, dall'allenatore, lo conosco da una vita, però l'ultimo anno ecco, non è stato molto positivo per lui. L'eliminazione o magari il non raggiungere la Champions è stato un fallimento da condividere con tutti, perché la colpa non è...
4: Beh, solo... D'altronde li ha mandati tutti a casa, evidentemente il problema forse non era Allegri.
8: Bravo, però sulle qualità dell'allenatore, sull'autorevolezza, autoritarietà, penso che c'è poco da dire. Secondo me è un allenatore da grandissime piazze, Napoli è una grandissima piazza, quindi la figura dell'allenatore. Poi le qualità, condivido quello che ho sentito dire da Paolo, a me Allegri è sempre piaciuto, ultimamente magari si è lasciato, ecco, come suol dire, non voglio dire un'evoluzione mancata, per l'amor di Dio, però a volte questo corto muso, questo modo di giocare anche con dei giocatori importanti molto sparagnino, a me non è piaciuto.
4: Forse lui ha un po' esasperato il concetto del corto muso in questa stagione.
8: A lui piace non prendere gol, magari a zero vincevo, però poi sai, quando col calcio attuale, con questo atletismo che si migliora anno dopo anno, non esiste la partita scontata, quindi poi quando la partita non la chiudi rischi sempre, ecco, magari di poter non vincerla. Questo con me.
4: E Paolo Del Genio ce lo ripete da mesi: io preferisco una squadra che possa fare.
8: Paolo è bravo nelle disquisizioni, è competente, è una vita che fa questo mestiere. Io ho sentito una parte perché ero in stand by telefonicamente, e quindi ha detto cose giustissime che condivido nella maniera più assoluta.
4: Ecco, facciamo però, così però mister,
8: però sì. Aspetta, lei non può essere diventato un brocco.
4: Ma no, ma io su questo non ho proprio dubbi.
8: Altrimenti siamo degli sciocchi e siamo gente non di calcio. Allegri è un allenatore importante, un allenatore con grande personalità, ma soprattutto è un allenatore da grandi piazze, e sicuramente Napoli può essere per lui il determinare un eventuale allungamento della carriera o, malauguratamente, una frase leopardiana, andare verso il crepuscolo.
4: Auguriamoci di no, però ho la fortuna di avere Paolo Del Genio. Per conformazione della rosa, Paolo, per quello che è l'organico attuale, tu hai una domanda da rivolgere calcistica a Ezio Capuano?
6: Sì, volevo chiedere al mister questo. Visto che gli esterni d'attacco ce ne sono tanti, eppure bravi, e quindi non credo che si possa rinunciare a tutti quanti in blocco, e quindi l'attacco dovrebbe essere a tre, se non a quattro con il sottopunta, ma diciamo comunque ci saranno i due esterni d'attacco e ci sarà la prima punta. Ora si tratta, secondo me, di fare una scelta, se tenere un difensore centrale in più, quindi 3-4, oppure tenere un centrocampista in più, quindi 4-3. Tu, vedendo l'organico del Napoli attuale, poi c'è il mercato aperto, su quale delle due soluzioni andresti?
8: Sicuramente lui deve abbandonare il 3-5-2 nella maniera più assoluta, perché il Napoli ha tanti esterni bravi. Bisogna vedere De Bruyne, molto dipende da De Bruyne. Se De Bruyne non dovesse rimanere, allora 3-4-2-1, chiamatelo 3-4-3. Se De Bruyne torna il giocatore fantastico che è stato fino a qualche mese fa, potrebbe giocare con un 4-2-3-1. Con De Bruyne sotto punta, gli esterni li sceglie perché ne ha tanti, e Hollywood punta centrale.
4: E insomma, è chiaro che l'ago della bilancia potrebbe...
6: Ma mi sembra corretto,
4: sì, no? Paolo, ma tu una volta in una tua disamina... No, tu lo dicesti in diretta, dicesti...
6: Io sono per il 4-2-3-1, però diciamo che se c'è De Bruyne lo sono ancora di più, quindi è corretto. Sono
4: no, ma tra l'altro, Paolo, in una trasmissione tu dicesti una cosa è certa. L'unico modulo a quale non dobbiamo fare riferimento è il 3-5-2. Ezio Capuano.
6: Se volessimo, no, si può anche fare riferimento, però domani mattina devi vendere
4: tutti gli esterni.
6: Devi vendere un po' di giocatori.
4: Ricordando che c'è Giovane, ricordando anche la presenza di Vergara e abbracciando Ezio Capuano. Oh, mister, ma che fai nella prossima stagione?
8: Ah, io c'ho ancora, sono sotto contratto col Giuliano, vediamo cosa accade, però io voglio ritornare in panchina, su questo non giungo.
4: Il richiamo del campo. Grazie mister, ti abbraccio forte. Grazie. Grazie. E naturalmente grazie per ora a Paolo Del Genio, ricordandovi che Paolo sarà protagonista alle 18:00. A più tardi, Paolo, grazie.
6: Ciao Walter.
4: Ciro Froio in regia. Buon pomeriggio Ciro, buon lavoro anche a te, a Flavio Esposito, regia televisiva. Meno di un mese al ritiro di Di Mauro Folgarida. Tra l'altro è proprio lì che potrebbe essere presentato Allegri, in una malga. Vincenzo Perna ci parla della prima parte del ritiro a Di Mauro dopo la pubblicità e poi torniamo con tante notizie di mercato. Pubblicità.
9: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli e magari chissà anche attraverso YouTube. Dal 17 al 27 di luglio il Napoli sarà impegnato nel suo primo ritiro, poi ci sarà anche quello di Castellissangro, però come da tradizione si va per l'ennesima volta Di Mauro Folgarida. Io voglio dare il benvenuto, lo ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito, al sindaco di Di Mauro, Marco Pancera. Salve sindaco, benvenuto.
11: Buonasera, ben trovati voi.
5: Ben ritrovato. Beh, la Val di Sole ormai negli anni l'abbiamo imparata a conoscere, sono tantissimi i luoghi belli che ospitano il Napoli ogni anno e soprattutto ospitano i tanti tifosi che ancora una volta affolleranno le vostre strade, no sindaco?
11: Certo, è proprio così, dopo 15 anni di ritiro, quest'anno sarà il 15° anno, è un anniversario penso sia per il Napoli che per noi molto importante, perché sono 15 anni davvero non solo di sport. Lo sport ha creato dei ponti, dei veri collegamenti affettivi, di amicizia, e quindi noi ci siamo proposti anche per far vedere ai tifosi non solo le nostre strutture sportive, ma anche tutto l'ambiente che ci circonda, caratterizzato dalle Dolomiti di Brenta piuttosto che da altre peculiarità ambientali, gastronomiche. Quindi siamo davvero felici di ospitare ancora per il 15° anno il Calcio Napoli, e speriamo appunto che si possa proseguire con questo rapporto di non solo di sport, ma ripeto, di vera amicizia,
12: di collaborazione, perché poi ovviamente diciamo, quando ci si trova bene è bello poter proseguire nei rapporti, quello sicuramente. Quando ci siamo visti, sindaco, alla presentazione dei due ritiri, sono state anche un po' annunciate quelle che erano le novità di questo nuovo ritiro, e devo dire la verità, sono rimasto molto colpito, perché c'è un'attenzione ai tifosi del Napoli, che ovviamente vengono sempre lì con grande rispetto e grande ammirazione dei vostri territori. Però vedere che ogni anno aumentano sempre quelle che sono le attività, aumentano sempre quelli che possono essere i punti di contatto con chi ha la possibilità di venire lì da voi, è sicuramente molto bello, e su questo le faccio i complimenti, sindaco.
11: Grazie.
12: Devo dire la verità, per l'amministrazione è sicuramente un ottimo punto, ancora una volta, di visibilità, anche perché lo ricordiamo, talvolta viene sottovalutata, no, sindaco, la montagna per le vacanze. Di solito si pensa sempre, quelle estive, di solito si pensa sempre al mare, il primo pensiero. In realtà le vacanze in montagna sono qualcosa di meraviglioso, e sempre più cittadini, in particolar modo napoletani, stanno scegliendo le vostre zone.
11: Sì, è proprio così, ripeto, come si diceva prima, grazie al ritiro del Napoli, nato con ritiro sportivo, ci siamo sempre di più ampliati, anche facendo conoscere la nostra valle, ripeto, i nostri posti, facendo conoscere. Noi viviamo soprattutto sul turismo invernale, ma non solo, abbiamo anche delle bellezze proprio in quelli di Maro, la Val Meliedrio, dove uno può entrare nella massima tranquillità, ascoltare il rumore dell'acqua, del vento, degli uccelli. Cioè, ci sono tante cose che possono essere apprezzate davvero, oltre a tutte le attività sportive che ci sono, con rafting, con la canoa e con le mountain bike. Beh, offriamo un pacchetto turistico anche estivo molto importante, che cerchiamo di valorizzare, e grazie anche a voi che ci date questa opportunità, facciamo veicolare questo messaggio, che con le mountain bike,

0: lo spazio che mettiamo a disposizione, tutto lo spazio per dove il ritiro del Napoli si concentra, quindi tutta quell'ampia area che circonda lo stadio, vorremmo completarla. C'è un progetto che aveva iniziato la precedente amministrazione, che poi per motivi si è un attimino bloccato, ma che è nostra intenzione far ripartire velocemente. Ma la nostra priorità è dare proprio il completamento del centro sportivo, realizzando anche una struttura coperta dove si possono ospitare dei tennis e un secondo campo, perché quello sarebbe appunto la ciliegina che ci permetterebbe di dare, di offrire all'intera Val di Sole, ma anche alle squadre che vogliono venire in ritiro da noi, strutture degne e da poter utilizzare appunto per una preparazione ottimale.
1: E magari presentare anche direttamente a Di Maro il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri. Vedremo quando arriverà l'ufficialità e dove sarà presentato, ma immaginiamo che possa essere proprio da quelle parti una sua presentazione ufficiale, così come due amichevoli, giusto? Lì presenti a Di Maro, sindaco?
0: Sì, ci saranno da calendario due amichevoli, adesso non le so dire le date, le ore certe. Comunque l'intenzione è quella di fare due amichevoli e poi concentrare al centro del paese tutte le manifestazioni, quindi con la novità, non è una novità, con la prosecuzione appunto del cinema sotto le stelle, che è stata una cosa molto importante, è stata una cosa che è stata accolta molto bene, non sì, solo dai tifosi, ripeto, ma anche dall'intera comunità e dall'intera valle. Poter vedere delle proiezioni cinematografiche all'aperto per noi è una cosa veramente veramente bella, che ci ravviva il paese. Quindi tutte le manifestazioni di presentazione della squadra, dello staff tecnico e quant'altro sarà fatta in piazzetta Madonna della Pace e non più, diciamo, nel campetto sportivo vicino alla chiesa, perché vogliamo proprio dare unire bene il paese per l'aspetto serale con quello sportivo di giorno, che è il campo sportivo, e quello serale invece nel centro del paese.
1: Sindaco, grazie davvero per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
1: Grazie, prego. Grazie davvero al sindaco di Di Maro, Marco Pancera, per essere stato con noi. Lo ricordiamo, dal 17 al 27 luglio si volerà in Trentino Val di Sole. Prima di chiudere questa prima ora però di Radio Gol, voglio salutare e ringraziare il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione, che ci raggiunge in diretta. Ciao Pasquale, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Sono ore convulse per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente FIGC. Devo dire la verità, sono arrivati anche pareri abbastanza tosti, belli duri, da parte di quelli che sono i protagonisti che sono arrivati in attesa dell'elezione. Penso alle parole di Simonelli, di un conflitto con la politica. Ce ne ricorderemo quando sapremo rialzarci, quando sapremo rialzarci, e a quel punto qualcuno proverà a risalire sul carro dei vincitori, mentre invece sicuramente anche Marani non ci è andato proprio leggerissimo, dicendo che comunque ormai si raschia il fondo del baratro da anni. È una giornata molto importante, può essere decisiva per il nostro calcio, Pasquale.
2: Non c'è dubbio, io credo che insomma Malagò può essere una figura importante per traghettare il nostro calcio verso una nuova realtà. È chiaro che probabilmente a livello di movimento di campionato di Serie A, ma anche di movimento nazionale, ovviamente siamo arrivati ad un punto molto complicato. Io credo che la sua esperienza, la sua capacità di essere un manager internazionale, no? Lo abbiamo visto anche all'opera e le ultime Olimpiadi, possa essere una garanzia da questo punto di vista. Quindi ci auguriamo che intorno alla sua figura si possa, ecco, creare un movimento di rinascita, perché insomma si possa ritrovare in alto, sia dal punto di vista, ripeto, del campionato di Serie A, che ormai ha perso posizioni rispetto al resto d'Europa, sia a livello di movimento calcistico nazionale. Ovviamente le tre esclusioni dal mondiale sono la fotografia più triste di questo periodo che ci ha accompagnato.
1: Certo, non ci potevamo augurare che in una giornata che doveva essere di rinnovamento, alla fine il Consiglio federale resta lo stesso. Io non capisco come un presidente con la stessa squadra poi possa in qualche modo cambiare le cose. Questo lasciamelo dire, Pasquale.
2: No, è sicuramente singolare questo che succederà, però ripeto, io credo che la cosa importante sia avere davanti agli occhi la realtà.

0: a affrontarla e cercare delle soluzioni. Malagò mi sembra una persona che da questo punto di vista, insomma, abbia un'esperienza tale da poter avviare un nuovo progetto. Mi auguro che ci sia anche dal punto di vista della politica una lungimiranza verso i progetti che saranno presentati, e quindi chiaramente insomma non è che cambia tutto con una bacchetta magica. Le persone, come dicevi giustamente, restano le stesse, ma mi auguro che insomma la figura di Malagò possa dare quella scossa, quella che possa rappresentare quella scintilla che possa far ripartire un movimento da troppo tempo fermo su se stesso.
1: Sì, fermo su se stesso, devo dire la verità, un po' in questo senso mi rimando al calcio mondiale in generale, dove invece qualcosina si muove, ma si muove secondo me in negativo, se penso a come stiamo guardando questo mondiale, con orari improponibili, con situazioni climatiche di tre paesi diversi, con delle squadre che addirittura fanno dei punti in un mondiale, quando ci sono state squadre che ci hanno messo anni per poter fare un punto al mondiale, Pasquale.
0: Non c'è dubbio, è anche triste che oggi il presidente Infantino faccia insomma comunicare che gli stadi sono strapieni e che c'è un grande successo di pubblico, perché come giustamente dicevi, e sono d'accordo, è chiaro che ci sono partite improponibili e che insomma non sia più un evento per le migliori squadre, ma a parte diciamo l'eccezione dell'Italia che è veramente triste, io credo che insomma ci siano squadre che oltre all'orgoglio di partecipare, dal punto di vista della competizione abbiano ben poco da dire, e questa situazione insomma coinvolge tante squadre, e questo ripeto, oltre a creare un evento che poi dura oltre un mese, che ovviamente vede delle partite che io non so a livello di anche di ascolti internazionali che appeal possano avere.
1: Non sentiamo più Pasquale, abbiamo un problema, ne approfitto per ringraziarlo e salutarlo, però mi stava dicendo una cosa interessantissima: dal punto di vista degli ascolti non so quante partite possono essere interessanti. Ecco, se non ve la volete perdere, domani alle 5 del mattino c'è Giordania-Algeria. Ragazzi, svegliatevi presto, perché Giordania-Algeria ne vale davvero la pena di andarsela a vedere. Cioè io veramente proprio allibisco alle 5 del mattino. Giordania e Algeria, manco per svegliarsi bene e cominciare bene la giornata. Vabbè, finiamo così questa prima ora di Radio Gol. Grazie a Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, un pizzico di pubblicità e poi ritorno in studio Walter De Maggio.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Eccoci qua, allora un minuto dopo le 14, buon pomeriggio da Walter De Maggio, la seconda ora della nostra informazione sportiva, e naturalmente c'è grande attesa perché tutti siamo col fiato sospeso affinché arrivi la nomina del nuovo presidente federale. Capiremo, le indiscrezioni parlano di Giovanni Malagò. Ipotesi, Malagò presidente, Maldini direttore tecnico e Mancini nuovo CT. E poi capiremo se realmente si andrà in questa direzione. Torniamo però al Napoli, e per parlare di Napoli, dirigente di grandissima esperienza, Enrico Fedele. Caro direttore, buon pomeriggio.
6: Ciao Walterino.
5: Buongiorno direttore, in questo caldo giugno. Ben trovato. No,
6: ma tu devi sapere che noi novani siamo abituati a questo caldo. Io ho risposto a te perché ti ho visto crescere, perché oggi per noi novani è festa santificata, è San Paolino, e perciò mettiti sugli attenti.
5: Sugli attenti, direttore, non c'è problema. Senti, Enrico, ho letto con grande attenzione un'intervista del presidente De Laurentiis alla Gazzetta.
0: Sulla Gazzetta.
5: E lui a un certo punto dice, ovviamente non viene nominato Allegri, no? Però il collega gli chiede, cosa chiede al nuovo allenatore? Lui chiede personalità, umiltà e entusiasmo. Sono tre caratteristiche che appartengono ad Allegri?
0: Allegri sicuramente, ma al di là di tutto ricordati sempre che per fare una bella bomboniera ci vogliono i confetti, capito? E se non compri i confetti, la bomboniera non è buona.
5: Quelli di mandorla pelata, com'è?
0: Diavola.
5: Diavola.
0: Sicilia.
5: Questo... Ah, diavola. Avola,
0: Sicilia.
5: Come no? Conosco benissimo Avola.
0: Bravo, tu sei un uomo di mare.
5: No, il nero d'Avola. Ad Avola non c'è il mare, Enrico.
0: Se capisci di calcio come capisci di cucina e di vino, mamma.
5: Senti Enrico, e a proposito, allora sto un attimo sulle mandorle, quelle pelate di Avola. E De Laurentiis dice che questo è un Napoli forte, competitivo e attraente. È un pensiero che condividi?
0: No.
5: Perché no? Non è forte il Napoli.
0: Ti spiego, io luglio scorso ho detto che era una squadra che aveva indebolito i quadri perché non c'era un esterno che avrebbe sostituito Cavallo, cioè un esterno da 10 gol. Non c'era un sostituto di Anguissà, non c'era un sostituto di Di Lorenzo.
5: E quindi tu mi dici, è passato un anno, non c'è il vice.
0: Perderà Anguissà,
5: sì.
0: Perde Anguissà, ha bisogno di un altro giocatore. Sento dire di Rabiot, volesse il Ciro.
5: Anche a me piace molto Rabiot.
0: Se in difesa, dove dormono, molti dormono, perché non ci sta velocità e c'è stato questo adattamento di Lorenzo da terzo e non lo può fare perché è bravo nella spinta, assolutamente non bravo nella marcatura. Prendendo Gira mi piace perché è un giocatore che ha frequenza di passo, è un giocatore veloce, rapido, quindi si troverà a suo agio con gli esterni veloci.
5: Diciamo che assicurerebbe nel reparto difensivo quella velocità che non appartiene a Rachmani, a Buongiorno e a Bequema. Senti Enrico, no, io però lo colgo il tuo messaggio, cioè tu dici era luglio scorso e io dicevo Kvara non è stato sostituito, manca il vice Anguissà, manca il vice Di Lorenzo. È passato un anno e mi sembra di cogliere che tu dica il Napoli è nella stessa situazione, per giunta va via Anguissà. E questo è il ragionamento?
0: Bravo, è tale quale, identice al forno, identice al forno, come piace a te.
5: Con le patate, quindi, sul letto di patate però.
0: Sul letto di patate, brava il rosmarino.
5: Bravo.
0: Allora ti dicevo, praticamente, parliamoci chiaramente, la favorita di Inter, parliamoci serio.
5: Anche perché il sta muovendo in anticipo.
0: Non si discute. Il Napoli deve trovare quello che non ha. Allora io voglio sapere da te, ma so anche il tuo pensiero, e esponilo a tutti i tuoi tanti ascoltatori. Il Napoli deve fare 70 gol. Chi li fa?
5: È un bel punto di domanda, Enrico. È un bel punto di domanda.
0: Allora, Hollywood, che è un ottimo giocatore, ma non ha fatto mai più di 14-15 gol. Marcantonio ne farà 7-8.
5: Marcantonio e McTominay, lo dico magari per chi ci sta ascoltando. Senti Enrico, domanda. Sì. Perché da quelle che sono i ruoli che tu a giusta ragione hai già individuato, a parte Mario Ghila, che andrebbe a assicurare quella solidità, quella rapidità in difesa, per il vice Di Lorenzo, il nome più accreditato in assoluto, perché Manna si è mosso con tempismo e lo ha bloccato, è Calaili del Union Saint-Gilloise. E
0: io prenderei quello del Genova.
5: Norton Caffi. Però guarda che Calaili non è niente male, Enrico.
0: Ma è il primo anno che fa il campionato italiano.
5: Questo pure è vero, su questo però è vero, e quindi tu dici, però comunque la certezza è Di Lorenzo. Poi mi proietto direttamente, poi ci torniamo ad Anguissà, Enrico, ci torno. Sì. E mi proietto però all'altro esterno d'attacco, perché il Napoli al momento ha Politano con Res, c'è anche Giovane, c'è anche Vergara. Dall'altra parte in organico al momento c'è la certezza Alisson Santos, torna Nualang, però dalle informazioni che abbiamo...
0: È pure Lindström.
5: E c'è anche, torna anche Lindström, no, io parlavo di quel ruolo lì. E in quel ruolo lì...
0: Esterno sinistro.
5: In quel ruolo lì vorrebbero prendere Ceballos. Potrebbe essere il colpo a effetto, a tuo avviso, l'argentino?
0: Senti,
5: dimmi.
0: Se vuoi la mia, tutti questi esperimenti che servono solo ed esclusivamente perché siamo nel periodo del calciomercato, non serve.
5: Ho capito, ma tu non lo devi dire a me, lo devi dire a Manna.
0: Neres può fare il terzo, il quinto o il terzo d'attacco, essendo un a destra un sinistro, però dall'altro lato, se gioca poi Alisson, tu hai Hollywood, Alisson, Neres, tre giocatori che danno una proposta d'attacco buona, ma nessuno ha quanti gol.
5: Però Alisson ce l'ha nelle corde 10 gol, Enrico.
0: Aspetta. Alisson è quello che, a differenza degli altri, ha una qualità. Frequenza di passo, sterza e vede la porta, a differenza degli altri che non la vedono. Capito? Quindi bisogna vedere adesso Alisson, che ha qualche difetto soprattutto nella fase difensiva, se negli ultimi 30 metri sfrutta la capacità che ha, cioè frequenza di passo, sterzata e tira soprattutto al primo palo. Questa è la sua qualità.
5: Allora, torno all'origine di questo discorso, poi dobbiamo approfondire Anguissa, la sua probabile partenza. Detto questo, Enrico, fedele, quindi torno all'origine della nostra discussione. Il Napoli, per essere competitivo, dovrà viaggiare intorno ai 70 gol. Ha indicato in Højlund il bomber che ne può fare 15. Ha detto McTominay si manterrà più o meno sui 10 gol. Siamo a 25, mancano i gol degli esterni. Allora voglio chiamare in causa Ciccio Marolda. Buon pomeriggio, Ciccio.
7: Ciao Walter.
0: Ciccio,
5: ciao. Enrico Fedele ti saluta, Ciccio.
7: Ciao Enrico, ma oggi non stai a Nola, tu stai in Trindade.
0: Vedi come sei aggiornato? Ho detto che ho risposto solo a Walter perché l'ho cresciuto, lo abbiamo cresciuto, spezzato. Perché a San Paolino è peccato mortale, io come infatti vengo dalla cattedrale, sono andato dal vescovo e ho detto: guardate Sua Eccellenza, mi devono chiamare per un consiglio.
5: Cioè tu hai detto al vescovo mi deve chiamare Kiskis Napoli.
0: Mi deve chiamare il mio amico Valterino.
5: Al
0: mi
5: vescovo di Nola gliel'hai detto.
7: È capace.
5: No, ma lo so, Ciccio, è capace. Quello sicuro gli ha detto: vescovo, io però alle 2 mi chiama Valterino.
0: Io oggi dirò questa stessa cosa a Gaetano Manfredi, che sarà presente alla processione di nostro santo.
5: E salutami il sindaco. Senti, Ciccio,
0: sicuramente.
5: Però secondo me nelle corde, almeno da quello che abbiamo visto da gennaio in poi, cioè Alisson Santos nelle sue corde, secondo me 10 gol ce li ha.
7: Sì, assolutamente.
5: Ciccio.
7: Il Napoli deve partire da un principio. Deve prendere meno gol e ne deve fare di più. Adesso tutta la costruzione del mercato, di quelli che restano, di quelli che resteranno e di qualcuno che verrà, dovrà essere improntata a questo. Cioè servono davanti giocatori che sappiano fare gol, che assicurano gol, che nel loro passato abbiano già questa caratteristica. E in difesa serve velocità, serve marcatura, serve un
5: po'. E quindi tu indichi, allora, Enrico Fedele ci aveva fatto, ci aveva posto l'accento sul tema gol. Ciccio Marolda amplia, cioè pochi gol da prendere, ecco perché Mario Chila, e ce lo ha descritto Fedele. Però bisogna aumentare il potenziale là davanti, magari anche con una mezzala che faccia gol. Ora, Enrico, mi è parso di capire parlandoci che il nostro preferito è indubbiamente Rabiot. Se invece arrivasse Rios del Benfica, Enrico, che abbiamo visto in Benfica-Napoli in Champions, tempi di inserimento, fa gol, potrebbe garantire più o meno gli stessi gol di McTominay o in meno?
0: No, forse qualche gol lo fa più di Rabiot. Però non hai quella solidità, non hai quella forza fisica, quell'impatto di due giocatori forti fisicamente, ti faccio vedere, che possono sopportare tre attaccanti. Mi spiego. La Juve sa chi teneva i due mediani della Juve, chi erano? Dico io, a te li dico subito: uno è Emerson e l'altro Vera, hai capito? Ma se metto due Paparil ok, e allora fumo poco arrosto.
6: deve avere la forza fisica di tamponare con due mediani forti per poter sopportare quelli che poi dovrebbero fare circa 70 gol per lottare per lo scudetto. Però ti dico una cosa, se l'Inter fa quello che sta facendo, non c'è partita.
5: Insomma, l'Inter sul mercato si sta muovendo veramente in modo pazzesco.
6: Partita, non c'è partita.
5: No, ma non c'è dubbio, già hanno preso Palestra, stanno per chiudere Solé, si parla di Indicà.
6: Sai, in due giocatori che fanno 35 gol. Ma Durham e Lautaro, ce l'hanno voltando, fanno 35 gol.
5: E ci sono Bonni e Esposito, attenzione.
6: A Di Marco, qualche altro gol, meno male che sei andato Dumfries. C'è un ragazzo a destra che non mi dispiace, guarda che ti dico. Quindi in difesa si sta organizzando, quindi è la squadra favorita nettamente. Allora il Napoli deve lottare fino alla fine, ma per un motivo. Chi sono i competitori del Napoli? Chi? La Juve? Il Milan, che non sanno che succede?
5: Io dico occhio alla Roma e occhio al Como, però sto sul Napoli. Aspetta Enrico, aspetta. Fammi andare da Ciccio Marolda, perché noi abbiamo parlato, grazie all'intervento di Enrico, di più gol da fare. Io però apro un altro tema, soprattutto dopo la prova di ieri del Belgio, ovvero l'Euroflop di De Bruyne e di Lukaku. Ecco Ciccio, è chiaro che una riflessione sui due va fatta, per prestazioni, per età anagrafica, per ingaggio. Che te ne sta sembrando di Lukaku e di De Bruyne, Marolda?
8: Guarda, ti rispondo subito, permettimi soltanto una digressione sul Rio. Ottimo calciatore, ma in vita sua non ha mai fatto più di 4-5 gol al campionato, in tutto
5: compreso. Sarebbe più funzionale Rabiot per tanti motivi.
8: Su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda De Bruyne e Lukaku, io credo che l'esperienza di Lukaku debba chiudersi qui, per tante ragioni, insomma, per età, per un rapporto che mi sembra anche inclinato, per una ripresa che non mi sembra eccellente. Per quanto riguarda De Bruyne, ci potrebbe essere un futuro di De Bruyne al Napoli, però dipenderà molto da che cosa vorrà fare Allegri con De Bruyne, dove dovrà schierarlo o potrà schierarlo. Io ho una mia visione sbagliatissima, ovviamente penso che potrebbe essere ancora molto utile De Bruyne, però messo davanti alla difesa a fare il vecchio metodista, perché lui ha lancio, ha visione di gioco, appoggio destro e sinistro, ha anche il tiro.
5: Guarda Ciccio, io te la sposo in pieno, soprattutto se dovesse partire Lobotka, a me piacerebbe vederlo De Bruyne come abbiamo visto Modric al Milan con Allegri. Enrico Fedele, è chiaro che De Bruyne diventa una sorta di ago della bilancia, perché se lo tieni lo devi utilizzare. Dove, Enrico?
6: Guarda, De Bruyne, noi parliamo di uno dei più grandi calciatori, ma l'età passa. Io ti ricordo a te con tanti capelli, 15-20 anni fa. Non sei più quello di una volta, hai più esperienza. Allora, De Bruyne, con tutta l'affetto, ieri ha dimostrato la qualità. Da tutti i venti, a un certo punto ha preso una palla, l'ha stoppata, l'ha fermata, l'ha incollata sul piede, va bene? Però è poco. Per me e Lukaku e De Bruyne potrebbero rappresentare un problema da un punto di vista economico sicuramente, perché il Napoli tutti e due spende 25 milioni di euro e non se lo può permettere. Ma soprattutto sono d'accordo che se lui gioca dal di dietro o alla Pirlo, tanto può fare un'idea.
5: Esatto.
6: Alla Pirlo può dare qualche cosa in più, però ha delle pause. Ieri per 19 minuti non ha toccato un pallone. Lukaku è in uno stato, poi è reduce da un grande infortunio, così come Lukaku. Io, se trovassi l'opportunità, direi grazie, arrivederci.
5: Insomma, Enrico Fedele dice, visto quello che riescono a dare oggi, gli infortuni, è vero che De Bruyne è un grande campione, ma in caso di offerte mi priverei di entrambi. Va bene Enrico, allora io ti voglio ringraziare, salutaci il vescovo.
6: Comunque non ti preoccupare che sei stato assolto.
5: Grazie, sei molto gentile, e salutaci anche il sindaco Manfredi. Grazie davvero. E Ciccio Marolda, poi tra l'altro, tra i vari movimenti di mercato, no, abbiamo parlato dell'alternativa di Lorenzo, Calaili, bloccato Chila, si parla di Zeballos e poi si parla di un portiere. L'ipotesi è Meret, che sembrava destinato ad andar via, potrebbe restare, partirebbe Milinkovic e con ogni probabilità arriverebbe uno tra Vicario e Kovar. Dovesse arrivare Vicario, io penso che il titolare diventerebbe a tutti gli effetti Vicario, no Ciccio? Ovviamente.
8: Ah, molto molto probabile questo, e quindi Meret avrebbe un'altra occasione per dire vi ringrazio, è stato bello, ho vinto due scudetti, arrivederci, cosa che avrebbe dovuto fare già l'anno scorso, se non addirittura prima. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic, è stato uno grande errore di Conte poter contrabbandare due portieri.
5: Ti ha deluso Milinkovic?
8: Mi ha deluso molto, è stata una spesa del tutto inutile ed è stato un arrivo che ha condizionato negativamente anche Meret, oltre che Milinkovic.
5: È chiaro che Meret ne è uscito un po' svilito, no? Perché prima li alternava, poi la scelta mi sembrava palese, cioè il vero titolare era diventato Vanja Milinkovic-Savic. Poi
8: palese con l'acquisto, non prendi un portiere di riserva pagandolo 22 milioni.
5: Quindi già l'indicazione dell'investimento ci aveva consegnato quella che poi sarebbe stata la titolarità del ruolo. Un abbraccio a Ciccio Marolda, ciao Ciccio!
8: Anche a te.
5: Grazie. Allora, parliamo di Mondiale d'Italia perché siamo sempre in attesa della votazione per eleggere il nuovo presidente della federazione. Sembrerebbe, usiamo il condizionale, che Malagò abbia la maggioranza tale da consentire di diventare il presidente della federazione. Marco Civoli con noi, buon pomeriggio Marco.
9: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Poi Marco, ce lo siamo detti più volte che non è un problema di uomini né di commissari tecnici, è un problema di riforme, è un problema di ristrutturare il nostro calcio. Malagò potrebbe essere l'uomo giusto, Marco?
9: I due contendenti hanno esperienze da vendere e quindi hanno carisma, hanno conoscenza, sanno navigare nel mondo degli popolato da squali, e Malagò sicuramente è uno dei personaggi più in vista e più influenti, del nostro settore sportivo. E chiunque, secondo me, perché noi dobbiamo comunque lasciare in attesa delle votazioni un briciolo di incertezza, chiunque però è, secondo me, destinato a iniziare una lunga marcia. Secondo me è così, nel senso che non è che le cose si sistemano dall'oggi al domani. Bisogna partire sapendo che la marcia, che il cammino sarà molto lungo, e quindi bisogna armarsi di grande pazienza e anche di una bella sorta di determinazione.
5: E tra l'altro, in un'intervista di oggi alla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis indica una prima possibilità nella riduzione delle squadre, magari a 18, lui auspica anche a 16, ma già a 18. Vorrebbe dire quattro partite in meno, non mi sembrerebbero pochissime.
9: Ditalo a DAZN e a Sky.
5: Ho capito che poi sono quelli che finanziano il nostro calcio,
9: appunto,
5: con i diritti TV,
9: appunto. Quindi credo che questo non sia il problema. Il problema è riuscire a costruire, ad allevare i talenti e a non farli deragliare quando tra i 18 e i 20 mostrano qualcosa e poi dopo non li consideriamo più. C'è stato un passaggio oggi fondamentale da parte di Gravina nel suo, credo, saluto, no?
5: Sì.
9: Di arrivederci, quando ha fatto il paragone con Lamine Yamal, dicendo che se anche noi l'avessimo avuto, fino a 18 anni non avrebbe potuto esordire in nazionale. Mi sembra giusto questo? Credo di no.
5: No.
9: Quindi anche questo fa parte del percorso di una lunga marcia dove probabilmente diverse cose dovranno sicuramente cambiare.
5: E a proposito di Yamal, ieri il primo gol al Mondiale, Spagna che ha vinto anche bene 4-0. Poi c'è la Francia che gioca stasera alle 23, torna in campo l'Argentina, è tornata in campo anche il Brasile di Ancelotti. Potrebbero essere queste le quattro squadre, Marco, a tuo avviso, a contendersi il Mondiale del 26?
9: Guarda, io vorrei essere smentito, ma non credo nel Brasile.
5: Non ci credi?
9: No, in questo Brasile no, nonostante, vabbè, Carlo Ancelotti, lo staff e tutte le buone intenzioni di questo mondo, non ci credo molto, quindi spero di essere smentito. Secondo me la Francia è superiore a tutte. Ho visto dei risvegli spagnoli ieri, ma l'avversario si è ammorbidito molto in fretta. Non mi è dispiaciuta l'Inghilterra, ma siamo alle schermaglie iniziali. È evidente che poi gli incroci, perché non dimentichiamoci che questo mondiale naturalmente a 48 implica che non arrivi una volta qualificato subito agli ottavi, ma hai anche il sedicesimo di finale, quindi gli accoppiamenti saranno secondo me fondamentali anche per il percorso successivo.
5: E naturalmente vedremo quelle che saranno le squadre che saranno qualificate ai sedicesimi. Marco Civoli, grazie, a presto.
9: Grazie a voi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, ha ragione Marco Civoli, è evidente che andrà fatta una riforma vera, strutturale. A proposito, ci sono delle dichiarazioni di Malagò, candidato presidente, in molti indicano in Giovanni Malagò quello che potrebbe diventare in giornata il nuovo presidente della federazione. Vado da Vincenzo Perna. Vincenzo.
10: Sì, Walter, l'intervento di Malagò è partito con un "non sono un papa nero, sono uno di voi, sono figlio della FIGC, ho cercato un solo scopo, fare grande l'Italia". Ovviamente si chiede Malagò per quale motivo le componenti hanno fatto il suo nome, probabilmente anche per la dura esperienza che ha passato con Milano Cortina. Ci sono alcuni passaggi relativi anche all'economia, dove bisogna ottenere di più con marketing e con il commerciale, ma a tenere la schiena dritta si ottiene molto di più. Evidentemente qualcuno si è svenduto negli anni passati, secondo Malagò, e chiude: "Se dovessi essere eletto, vi chiedo di mettere da parte i personalismi". Per quanto riguarda invece l'intervento di Abete, la federazione è in crisi per i risultati calcistici, l'errore è stato il percorso, il non avere un progetto vincente.
5: E ovviamente aspettiamo il risultato delle votazioni per scoprire chi sarà il nuovo presidente della FIGC, la nuova FIGC. Ora però ci dobbiamo fermare per la pubblicità.
11: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
12: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
14: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
15: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
0: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, giornata molto importante in federazione, perché ci sono le votazioni per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La corsa è a due, Malagò Abete, noi ne parliamo e sono molto contento di ospitarlo con colui che fu commissario della FIGC nel passaggio, quindi post Tavecchio, pre Gravina, Roberto Fabricini. Fabricini, come sta?
1: Buongiorno direttore, bene.
0: Buongiorno a lei, grazie di cuore grazie per aver accolto il nostro invito. È giornata importante, lei il mondo della FIGC però lo conosce, è indubbio che è un mondo complesso, è una macchina complessa da gestire, tanto è vero, mi riferisco a un intervento di Malagò che ha fatto appello, nel caso diventasse lui il presidente della FIGC, a tutti a essere collaborativi e a mettere un po' da parte i personalismi, altrimenti non si va da nessuna parte, no?
1: Assolutamente sì. Mi consenta, prego. Siccome sto seguendo sul sito federale l'assemblea, diciamo, mi consenta di dire due cose. La prima già a Gabriele Gravina.
0: Prego.
1: Non ti dico che mi sono commosso, ma quasi ci manca poco, perché è stato il discorso appassionato, lucido, di un gentiluomo, e io credo questo a Gravina nessuno glielo possa negare.
0: E io sposo in pieno che parliamo, credo, di un gentiluomo.
1: Come dicono in Spagna, un hombre vertical come Gravina non è stato sempre facile trovare, non solo nello sport ma negli ambienti più importanti della vita del paese. La seconda, vorrei farla ai due candidati. Giovanni Malagò, che io conosco, lei immagina abbastanza bene.
0: Alconi, certo.
1: Certo, è un personaggio di cuore ed è un personaggio che giustamente forse non ha toccato alcuni punti che potrebbero essere tesi da un punto di vista programmatico, in quanto chiaramente ha detto, ne ho già parlato con tutte le componenti, però è sempre cauto nei suoi giudizi e quindi ha parlato un po' della sua storia umana e sportiva, e di questo gli va reso onore nel momento così importante della sua vita. L'ultima cosa che dico, e la stavo seguendo ancora, non è completato, credo, l'intervento di Giancarlo Abete. È stato l'intervento di un uomo lucido, di un uomo che chiaramente non ha rifiutato la competizione elettorale. Molti dicevano in questi giorni, tanto quando va a fare l'intervento in assemblea si ritira perché non ha i numeri. Ebbene, io ho specificato, ed è giusto, perché nel sport e nel calcio, quando perdi 3-0 l'85esimo, non te ne vai dal campo, ci rimani dentro. Cioè lì fino all'ultimo momento per dimostrare il tuo attaccamento a quell'attività sportiva. Quindi sono stati tre interventi che ho tutti e tre condiviso. Diciamo, Giovanni è stato meno programmatico rispetto ad altri tipi di discorsi, però onestamente ha detto che nei suoi contatti con le competenti ha già toccato tutti i tratti di intervento, e poi giustamente anche cauto, perché andare a prendere tra le mani una patata bollente, quella della Federcalcio, non è da tutti.
0: Ecco, ha parlato di patata bollente, io ricordo che lei ne è stato commissario, ricordo agli ascoltatori che siamo con Roberto Fabricini in diretta. Senta Fabricini, diciamocela tutta, non è un problema di uomini, perché se così fosse dovesse essere Malagò con Mancini, potremmo dormire sonni tranquilli, ma il problema è che non è un problema di uomini.
1: Non è un problema di uomini, è un problema di metodo di lavoro, io dico. Adesso chi sarà il presidente? Io a questo punto mi sbilancio, penso che sia Giovanni Malagò.
0: La strada è tracciata, secondo lei?
1: Tracciata, mi sembra, anche dagli interventi delle componenti, sì. Mi sembra abbastanza chiaro. Quindi io dico, il problema di Giovanni Malagò sarà quello di affrontare immediatamente i problemi dello sport italiano, del calcio italiano, che sono problemi che vanno al di là delle mancate qualificazioni sul terreno di gioco della nazionale maggiore. Sono problemi strutturali grandi. Cioè, Giovanni dovrà mettere mano in primis allo statuto, a mio avviso, perché l'espressione numerica elettorale delle componenti forse non fa giustizia di quello che è in questo momento il calcio italiano. Vanno riviste alcune cose, però soprattutto va rivisto l'approccio con la massima lega del calcio, quella di Serie A, perché il problema strutturale, se vogliamo parlare di calcio giocato, è tutto lì, ragazzi. Noi abbiamo dei giovani, come è stato evidenziato in assemblea, che vincono a livello continentale i 17, i 19, l'under 20, però poi dopo non fanno il salto di qualità, perché c'è poco da fare, ragazzi. Bisogna giocare al calcio in maniera continuativa ad alto livello. per i giovani, altrimenti non diventano mai campioni come intendiamo noi. Poi seconda cosa, ristrutturare a mio avviso anche il settore tecnico, e da un discorso con la Lega di Serie A deve passare anche quella che è stata più volte ventilata dai candidati, cioè la riduzione del campionato massimo del nostro calcio, cioè 20 squadre in Serie A sono troppe. Io quando sono stato quei pochi mesi in Federcalcio provai a fare un discorso, ma apriti cielo, e lasciai pertanto il discorso al consiglio che entrava. Però se tu lei fa caso, da gennaio in poi, ogni domenica, quante sono le partite inutili ai fini delle classifiche del
0: se campionato? Noi vediamo il campionato di quest'anno, insomma era palese che Pisa e Verona sarebbero retrocesse, no?
1: Non dico segnate perché sarebbe stato brutto dirlo, però che la strada fosse lastricata di grandi problemi per quelle squadre era notevolmente alta.
0: Ma non c'è dubbio.
1: Pisa, Verona, se consideriamo come si sono aggrappati altre, non vogliamo entrare nel merito tecnico del gioco, però come si sono aggrappate il Lecce, il Cagliari, la Cremonese, è stata tutta, però molte partite di metà classifica, almeno tre a giornata, erano inutili, per cui un campionato a 20, a mio avviso, è inutile, serve un campionato almeno a 18, perché in questa maniera trovi spazio per periodi di collegiali della nazionale maggiore, trovi la possibilità che i giocatori giochino meno, perché tutti questi grandi infortuni che si stanno accalcando adesso devono anche al fatto che questi giocano 70 partite l'anno.
0: Poi va detta una cosa, però ne parlavo prima col collega Marco Civoli, no?
1: Sì.
0: È evidente, lei lo sa bene Fabricini, che il movimento calcio si regge grazie alle TV, alle pay per view a pagamento.
1: Certo.
0: È ovvio che se vai a proporre, siccome ci sarà da ridiscutere i diritti, comunque un numero di partite minore, potrebbe anche esserci la DAZN, la Sky di turno, lo vedremo, che potrebbe abbassare l'acquisizione dei diritti TV, e quello però diventerebbe poi un problema. Io sono della sua linea di pensiero, 20 squadre sono oggettivamente troppe.
1: No, lei ha perfettamente ragione, Civoli forse su questa strada è d'accordo con lei, però devo anche dire una cosa, i diritti, vedo adesso, io vivo a Roma, sì. C'è una situazione romana del calcio, in particolare di una sponda delle due rive del Tevere, va bene? Qui si sente gente che dice che vuole minacciare di non abbonarsi alle pay TV per far danni alla società calcistica della fattispecie, cioè bisogna pensare anche che c'è gente che di calcio vive, ma non perché vive da un punto di vista materiale, vive di passione.
0: Ah, passione.
1: Ragazzi, la passione è un bene inesplicabilmente alto, a mio avviso, e quindi va rispettato tutto, va rispettato. Però al di là di questo, adesso il nuovo presidente della Federcalcio avrà davanti tali e tanti faldoni sulla scrivania al quinto piano di Via Allegri che dovrà mettere mano in maniera immediata, peraltro. Già ho sentito Vanagò che dice domani non sto a Milano, a Roma, perché vado a Losanna per problemi internazionali legati alla sua carica CEO. Sì, ma da domani, da dopodomani, quando torna da Losanna,
0: deve mettere mano alle riforme.
1: Deve star lì, ma subito, non ci saranno ferragosti che tengano. Cioè bisogna assolutamente metterci mano, ma non perché in questo modo si fa vedere un attivismo che magari prima non si poteva intravedere, no, perché è necessario. Questo è il problema, se vogliamo bene al calcio.
0: Io Fabricini le faccio un'ultima domanda uscendo un attimo dall'argomento calcio, prima di salutarla.
1: Certo.
0: Perché vado a memoria, spero di non sbagliare, lei ha preso a parte a 15 Olimpiadi?
1: Beh, guardi, faccia il conto, però mi dispiace che va a risalire alla mia anagrafe. La mia prima Olimpiade è stata Monaco 72.
0: Credo siano 15 totali.
1: Beh, non l'ho mai contato per rispetto alla mia carta d'identità.
0: Va bene, allora tutto era per sì, farle una domanda.
1: Ho fatto anche tante invernali oltre alle
0: sì, appunto, estive e invernali. No, però Fabricini, perché
1: siamo dentro un evento che per il CONI allora era importante, adesso sta scemando da un punto di vista.
0: I giochi del Mediterraneo?
1: Mediterraneo, se ci mette anche quelli, praticamente mi hanno fatto addosso 30 divise, ecco, diciamo.
0: Ecco, perché io andavo su questo tema? Per andare sulle altre discipline. Perché a oggi ci ritroviamo, parliamo del calcio, con i mondiali in corso e fa male, la nostra nazionale fuori per la terza volta. Però nel contempo ci ritroviamo nel 2026, Sinner numero uno al mondo, Kimi Antonelli che entusiasma in Formula 1, e se vedo al volley sia gli uomini che le donne incantano. Evidentemente qualcosa è sbagliato
1: nella MotoGP,
0: ma non c'è. Quindi Fabricini, qualcosa l'abbiamo sbagliato, e l'abbiamo sbagliato nel calcio.
1: probabilmente quello che dice ha una validità assoluta, probabilmente. Ecco, però essendo il calcio, diciamo, il primo sport,
0: il motore,
1: possono avere tutti, certo, i finner che vuole, il calcio sarà sempre il primo sport in Italia, e con questo non voglio andare contro il mio amico Binaghi,
0: per carità di Dio,
1: però diciamo il calcio è sempre la matrice delle passioni, degli hobby di noi cittadini italiani, per cui certamente qualcosa nel calcio si è sbagliato. Ecco perché dico che bisogna aprire i faldoni sul tavolo della presidenza immediatamente, dargli una priorità, indubbiamente anche questo, e cercare di risolvere il problema della squadra nazionale di calcio. Non è tanto il fatto che non si qualifichi perché qualche rigore è andato fuori dello specchio della porta a Sarajevo, il problema è che bisogna veramente cominciare a dare la disponibilità ai tecnici federali, e non so chi sarà il prossimo, ai tecnici federali una strutturazione che gli consenta di lavorare su un largo spettro di risorse umane. Questo è il discorso, senza di quello ovviamente, perché poi i giovani ci sono anche, se vogliamo,
0: ma io la penso come lei, per me i giovani ci sono, quindi
1: anche per me è chiaro, no? Quindi adesso lasciamo perdere le due partite che hanno fatto gli azzurri con Baldini, che era piena di ragazzi di cui alcuni io, le sono sincero, non conoscevo il nome. Però al di là di questo i giovani ci sono, quindi bisogna lavorare su giovani, dargli fiducia, pazientare se fanno qualche svarione che porta un gol nella porta nostra, bisogna farli maturare perché ci sono, a mio avviso. Quindi c'è un programma dedicato a quello, poi che sia un direttore tecnico del settore squadre nazionali, che ci sia l'uomo che poi va in panchina, bisogna cercare il meglio di tutto e dare soprattutto una chiarezza ai programmi, mai fumosità, mai cose generaliste, però sempre cose molto precise e molto mirate, cioè la strada bisogna indicarla, quella si voglia intraprendere. Se durante la strada c'è qualche San Pietrino che ci fa lo sgambetto, non fa niente, eviteremo il prossimo San Pietrino.
0: E mi auguro, nel chiudere, Presidente, che Malagò abbia anche la forza, da presidente che probabilmente diventerà ora presidente della FIGC, di avere una voce importante anche nell'ambito del governo, perché gli stadi italiani sono veramente qualcosa, anche adesso che vediamo gli stadi, no, in Messico, negli Stati Uniti, ma insomma siamo dietro anni luce,
1: bellissimo.
0: E bisogna mettere mano al tema stadio.
1: Guardi,
0: assolutamente.
1: Malagò in questo momento qualche problema con la politica gli è stato riservato.
0: Diciamo che non è visto proprio, no, di buon occhio, no?
1: Lui è uomo del dialogo, guardi,
0: esatto.
1: Uomo che non prende mai uno schiaffo e non ti porge l'altra guancia, te la porge anche, però deve essere una porgitura di seconda guancia fattiva per andare avanti nei discorsi. Giovanni, questo è veramente un numero uno, quindi su questo speriamo.
0: Grazie di cuore a Roberto Fabricini. Buon lavoro anche a lei, anche a lei. Grazie di cuore, Fabricini. Allora, non era casuale il riferimento agli stadi. Perché non era casuale? Perché nell'intervista esclusiva che oggi De Laurentiis ha inteso rilasciare alla Gazzetta dello Sport, ha detto una cosa secondo me molto importante, cioè che è atteso nei prossimi anni da un lavoro importante e faticoso soprattutto su due cose: lo stadio nuovo e il centro sportivo. Quindi, come dire, ha anche indicato la strada. Il Napoli è forte, all'allenatore chiedo questo, abbiamo tutto per far bene, purtroppo gli infortuni ci hanno condizionato, cosa non abbiamo? Ciò su cui io dovrò lavorare, lo stadio e il centro sportivo. Lo speciale sullo stadio e il centro sportivo tra due minuti c'è Vincenzo Perna. Poi ripartiamo nella terza ora, ma prima Perna, tutto sullo stadio, pubblicità.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre.
3: Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Vado subito a salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, che è un amico di Kiss Kiss Napoli, ovvero Ciro Borriello. Ciao ciao Ciro, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Pomeriggio assolato e accaldato.
0: Direi di sì, qui ormai ultimamente stiamo sfiorando i 40 gradi, quindi diventa bello complicato. Si boccheggia un po', però sai, quando si boccheggia magari ci si chiude in qualche bar che c'ha l'aria condizionata, si legge un'intervista nella quale vengono rimarcate per l'ennesima volta alcune esigenze e poi si discute con te, perché De Laurentiis ha detto in questa intervista alla Gazzetta dello Sport, ha detto: io nei prossimi anni mi devo occupare di due cose, di uno stadio e di un centro sportivo da dare alla mia squadra e alla mia città. E in qualche modo poi nel corso di questa intervista lui ancora una volta dice quanto in questo paese è complicato, che lui parla di un nuovo stadio, non parla mai del Maradona, però dice che la burocrazia spesso e volentieri va a bloccare quelli che possono essere gli investimenti privati.
1: Che la burocrazia talvolta blocca investimenti, questo è un dato, ma non lo dico soltanto De Laurentiis, lo diciamo anche noi, come dire, che facciamo politica e talvolta ci scontriamo con eccessi di burocratizzazione, che però insomma lui voglia fare un investimento e viene bloccato apposta, no, questo no, purtroppo insomma tutto ciò che è stato proposto finora ha avuto delle difficoltà e non di carattere burocratico ma di sostanza, per cui insomma a noi fa piacere se lui vuole costruire uno stadio, voglia fare un centro insomma per la squadra di calcio, però va bene, il nostro scopo come amministrazione pubblica è di andare avanti sul progetto dello stadio Maradona e che tutti quanti stiamo vedendo in una sua fase anche evolutiva, quindi come dire dobbiamo soltanto andare avanti e proseguire questo percorso che si è avviato oggi come non mai, con quanto insomma si sta mettendo in campo in sinergia perfetta tra comune, regione e federazione e lo stesso ministero. Insomma questo per portare innanzitutto l'evento di Euro 2032 a Napoli, avviato oggi come non mai, con quanto insomma si sta mettendo in campo in sinergia perfetta tra comune, regione e federazione e lo stesso ministero. Insomma questo per portare innanzitutto l'evento di Euro 2032 a Napoli e poi di far giocare la squadra.

0: Io direi di sì, Ciro, anche perché va sempre ricordato che la candidatura di Napoli a quello che può essere l'Europeo del 2032 è completamente slegato a quella che è la squadra Napoli e al tempo stesso anche della possibilità di De Laurentiis ricostruire un ulteriore stadio, quindi questo va sempre ricordato.
1: Va ricordato, però io non escludo che nei mesi prossimi si possa trovare un punto d'incontro, insomma, anche a secondare a quelle richieste, diciamo, che vengono fatte alla società per cercare, come dire, di avere uno stadio sicuramente pronto per l'Euro 32, ma di cui la squadra principale della città possa anche goderne, insomma, i benefici. Napoli è un patrimonio di tutti, il calcio Napoli è un patrimonio di tutti, Euro 32 è una vetrina per la città e per l'Italia, insomma, non vedo perché devono essere spiegate le cose, ecco.
0: Certo, certo, quello sicuramente. È normale che quando c'è l'unione di intenti, un po' come quando si è instaurata, ecco, questa bella squadra tra il Comune di Napoli e il governo per favorire quello che è stato l'aggiudicarsi la Coppa America, al tempo stesso, diciamo, con un'unione di intenti anche su altri progetti come quello di Euro 2032 può essere sicuramente portato a casa, Ciro, perché la politica non deve mai
1: ostacolare.
0: Esatto, ostacolare.
1: Stiamo vedendo adesso in quegli stati fantastici che stanno lì, negli Stati Uniti, addirittura ho visto quello stadio con l'aria condizionata, cioè, insomma, mi sembra un po' troppo lo stadio con l'aria condizionata, però obiettivamente lo stadio è di tutti ed è giusto che arrivi l'investimento pubblico.
0: È vero, è vero, e poi non bisogna mai dimenticare che comunque anche lo stesso stadio è comunque un bene pubblico, questo esatto, diciamo, questo senza
1: si può fare una scelta di venderlo col progetto, di migliorarlo, è anche vero che però, insomma, dobbiamo anche dirlo, perché una volta la dichiarazione che il presidente l'ha fatta, al presidente poco interessa di Euro 32,
0: sì.
1: Interessa più a noi,
0: certo.
1: Perché, insomma, Euro 32 è una vetrina per la città, è una vetrina per l'Italia, sperando di poterci essere a quegli europei come nazionale di calcio. Però è chiaro che è un obiettivo della politica far sì che delle gare, diciamo, di una competizione così importante come quella europea si giochino a Napoli. È un po', come dire,
0: già il fatto che per organizzare qualcosa sotto il profilo calcistico dobbiamo dividerla con qualcun altro, già questo, Ciro, ci lascia dire tutto su quello che è una
1: la tendenza è questa, l'hai vista anche adesso con i mondiali,
0: certo.
1: Ci sta questa tendenza a dividere per accontentare un po' tutti,
0: è vero.
1: Però è obbligo, diciamo così, di un'amministrazione pubblica, di un governo pubblico regionale, di un governo nazionale, insomma, ma sì, che Napoli si prepari a ospitare una gara così importante, delle gare così importanti.
0: Sì, no, io lo sottolineavo per il fatto che così e non sappiamo quali stadi andranno ad organizzare. Pensa te se invece era solo l'Italia a doverlo organizzare, lì sarebbe stato davvero un casino, lasciamelo passare, perché sono tanti stadi che non sanno se possono essere abili poi per quella data.
1: Ma diciamolo pure, insomma, quell'era di Italia 90 non c'è più. È cambiato tutto nel panorama del calcio, è cambiato tutto nel panorama degli investimenti sull'impiantistica sportiva. Oggi la tendenza è avere stadi moderni di proprietà privata. In Italia ci sono delle anomalie che vanno un po' colmate con il resto del mondo spettacolo calcio, perché poi alla fine oggi il calcio va verso altri obiettivi, un po' come la Formula 1 è diventato la spettacolarizzazione, diciamo, di questo evento sportivo, capito? È chiaro che ci sono sempre più investimenti privati, qui in Italia ancora teniamo a fatica, però in altre nazioni lo vediamo tutti, in Spagna, insomma, quello che sta succedendo.
0: È vero, è quello senza ombra di dubbio. Insomma, eventualmente nuovo impianto, mi verrebbe da dire, caro Ciro, siamo quasi sicuro che l'unica possibilità potrebbe essere quella della Kuwait.
1: Sì, però anche lì ci sono da fare delle considerazioni. Intanto la bonifica che non è finita. Poi c'è un piano regolatore, vabbè, può essere anche fatta una modifica, quindi una variante. I suoli sono di proprietà della Kuwait, quindi di un altro governo, perché non dobbiamo dimenticare che lì non è proprietà pubblica, quindi è una proprietà privata. Poi è chiaro che il presidente ha fatto le sue considerazioni di carattere anche economico, va bene, noi certamente non diremo di no.
0: È vero, quello sicuramente. Ciro, grazie sempre per essere stato con noi, alla prossima.
1: Forza Napoli.
0: Sempre, ti abbraccio, grazie davvero. Ciro Borriello, prima di chiudere questa seconda ora, lasciatemi rispondere a Giorgio che ci chiedeva a proposito della pista d'atletica all'interno dello stadio.

0: Diego Armando Maradona, qualora poi Napoli avanzasse la candidatura per le Olimpiadi. Ecco Giorgio, lo ricordiamo, la candidatura sarebbe insieme a Roma, ma d'appoggio, nel senso che la candidatura in realtà si chiamerebbero Olimpiadi di Roma. Poi Napoli offrirebbe alcune strutture, come ad esempio la Scandone, come il Golfo di Napoli per fare le gare di nuoto, chissà magari lo stadio di Armando Maradona per fare qualche partita di calcio, però in realtà non servirebbe la pista atletica, perché la pista atletica ovviamente verrebbe utilizzata quella dell'Olimpico di Roma per le gare apposite. Quindi in questo senso, diciamo, non è che la mettiamo e la togliamo, no, assolutamente, assolutamente no, non funziona così, caro Giorgio. Chiudiamo qui questa seconda ora di Radio Gol, state lì, torniamo subito dopo un pizzico di pubblicità e anche le ultime sul meteo.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine,
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana molto calda sulla Campania, con l'anticiclone africano ben saldo sul territorio ma disturbato da umide infiltrazioni. Ciò che ne risentirà maggiormente sarà l'Appennino, con la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. La giornata di domani vedrà un tempo ben soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio si riattiveranno nuovi disturbi nelle zone interne montuose e qualche effetto riuscirà ad interessare questa volta anche le vicine zone costiere. Per il resto gran caldo nelle zone interne e temperature diurne un po' più contenute lungo le coste, mitigate dalle brezze di mare. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, terza, ultima ora, la nostra informazione sportiva che abbiamo aperto nel ricordo di ciò che accadde quel 22 giugno di 40 anni fa. Si giocava Argentina-Inghilterra, c'era stato il gol che poi Diego definì la mano de Dios, e poi però accade qualcosa. Accade che Maradona decide di mettere a segno la rete del secolo. Io dico il gol più bello della storia del calcio. Era una domenica pomeriggio, c'era la diretta Rai 2 di quella partita, e a un certo punto Maradona si inventa il gol più bello della storia del calcio. Lo raccontò così Giorgio Martino.
6: Maradona, Buriciaga si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina. Maradona ha superato specialmente un avversario, due avversari, ha la palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona. Questo è tutto fatto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima. Gran gol di Diego Armando Maradona, nono minuto del secondo tempo, un'azione stupenda. Ecco che ha superato prima Badger, poi Patrick, poi il portiere, poi resiste al recupero da parte di Badger e segna uno dei più bei gol della storia di questo campionato del mondo.
5: E io aggiungo, forse in assoluto, uno dei gol più belli della storia del calcio. Sono passati 40 anni e oggi come allora l'emozione è sempre la stessa. Giorgio Martino, buon pomeriggio direttore.
7: Eccoci, buon pomeriggio. Certo che l'emozione è la stessa, anche perché hai detto bene tu, io lì mi limitai a dire che era uno dei gol più belli di quel campionato del mondo. In realtà poi è stato diciamo ufficializzato come uno dei gol più belli della storia del calcio mondiale, per cui in effetti fu un evento, ecco, diciamo francamente che quello era un evento.
5: E tra l'altro la tua lucidità, no, in telecronaca, questo è fatto tutto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, questo vale anche per quell'altro, perché insomma fu un gol. Senti Giorgio, sai, in questi 40 anni mi sono posto una domanda che vorrei girare a te e anche ai nostri ascoltatori. Ne stiamo parlando come il gol più bello della storia del calcio, ma se non l'avesse fatto Maradona, sarebbe stata la stessa cosa?
7: Beh, probabilmente no, perché dobbiamo ritornare a quella giornata e anche a quella partita e a quell'evento.
5: Le motivazioni che c'erano intorno a quella partita.
7: C'era di tutto in quella partita, che non era soltanto una partita che valeva per la prima fase l'eliminazione diretta del campionato del mondo. Era una partita che non a caso c'erano 130.000 spettatori presenti alla Steca, che è uno degli stadi più belli del mondo, fra l'altro, proprio dove c'era stata nel 70 la partita del secolo, cioè Italia-Germania
5: 4-3.
7: Evidentemente quello è uno stadio che si adatta agli eventi. Ma per Argentina-Inghilterra c'era la presenza fortissima che aleggiava nell'aria della guerra delle cosiddette Malvinas dalla parte dell'Argentina, oppure, se vogliamo dire in inglese, la guerra delle Falkland, ovviamente, che loro ritenevano che quelle isole fossero loro e le chiamavano Falkland, gli argentini ritenevano che fossero argentine e le chiamavano Malvinas. Quindi c'era un'atmosfera, ti assicuro, che andava al di là del fatto sportivo, e si sentiva quando ci si avvicinava, si sentiva quando si entrava dentro e ci sentiva quando è cominciato il gioco. Quindi hai ragione quando dici: se l'avesse fatto un altro, probabilmente
5: non avrebbe avuto questo effetto.
7: Un'altra partita, ecco, se fosse stato, che ti posso dire, Brasile-Scozia, ecco, non probabilmente un gol del genere sarebbe stato: accidenti, guarda che bel gol! Ma questo ha fatto un bel gol, e finiva lì la storia. Ma in quell'evento, in quella partita, fatto da Maradona pochi minuti dopo che aveva segnato con la mano, quindi credo che tutte le componenti del grande evento si fossero date appuntamento in quel posto, in quel luogo, e quindi è successo così.
5: Tra le risposte alla domanda, però, ce n'è una che mi fa riflettere. Anzi, voglio ringraziare Gabriele da Giugliano, che scrive: Walter, la tua domanda però di fatto è una domanda inutile. Perché inutile? Perché quel gol non poteva farlo nessun altro al mondo se non Maradona, fatto in quel modo. E probabilmente ha ragione il nostro ascoltatore Gabriele, no?
7: Sì, probabilmente ha ragione nel senso che il gol fatto da Maradona è un gol di un campione superiore, cioè un gol difficilmente
5: ripetibile.
7: Però noi conosciamo lo sport e conosciamo che pur apprezzando il gesto atletico di un grande campione, poi dopo non esclude che un altro grande campione possa fare una cosa del genere. Noi abbiamo tanti campioni, io vengo molto dal ciclismo, no? Quindi se uno dicesse quello che hanno fatto Coppi e Bartali, però poi dopo, quando è venuto Merckx, abbiamo ugualmente elogiato quel campione. Oggi c'è Pogačar, quindi voglio dire, il campione non è soltanto l'unico depositario di un gesto atletico. Il gesto atletico bello lo può fare, grande lo può fare anche un altro campione. È vero quello che dice Gabriele. Sicuramente in quella partita lo poteva fare, era solo di Maradona, direi anche in quel mondiale, vogliamo dire anche in quel decennio, ecco, sicuramente sì, però io non escludo che un altro grande campione possa fare un qualcosa
5: di simile. Giorgio, ironia della sorte, no? 40 anni dopo, in un mondiale, proprio stasera alle 19 c'è Argentina-Austria. Pensa se Messi dovesse fare un gol simile.
7: Appunto, ecco,
5: aumenterebbero a dismisura le discussioni, che io devo dire non trovo assolutamente corrette, perché è una mia visione. Maradona è Maradona, Messi è Messi. Pensa se Messi stasera fa gol.
7: Sì, sì, ma io pure sono d'accordo nel non possiamo, a me non piace questo dire più bravo, come si diceva a quell'epoca Pelé e Maradona, no, non a caso i napoletani dicevano Maradona e mai di Pelé. Dicevano perché
5: la canzoncina,
7: la domanda dell'epoca. Oggi potete dire Maradona, Messi è come Maradona. No, Maradona è come Maradona e Messi è come Messi. La grandezza del campione sta proprio in questa sua unicità. È vero che possono fare lo stesso gesto, la stessa impresa, poi dipende ovviamente lo stesso gesto se sono per dire calciatori, la stessa impresa se sono corridori, ciclisti, la stessa misura se lanciano se gettano il peso o lanciano il giavellotto, l'unicità per me resta unicità. Pelé era Pelé, Maradona era Maradona, Puskas era Puskas e Messi è Messi, è un grande lo stesso, nella biblioteca, nella teca, nella cineteca dei grandi c'è Messi, sta accanto a Maradona, accanto a Pelé, accanto a Puskas, accanto a Di Stefano, a Valentino.
5: Io ho una mia idea, Giorgio, ma insomma, nessuno me lo toglierà mai dalla testa. Maradona resta sempre al di sopra di tutti. E poi evidentemente ci sono altri campioni che hanno segnato, continuano a segnare la storia del calcio. Io però ti voglio ringraziare, è bellissimo 40 anni dopo averti avuto in diretta con noi nel ricordo di quella tua meravigliosa telecronaca. Giorgio Martino, grazie.
7: Grazie a te, grazie a te.
5: E siccome tanti amici ci continuano a scrivere, no? Sicuramente appassionati naturalmente di questa telecronaca di Giorgio Martino, però in molti ci chiedete anche di ascoltare quella in lingua originale, quella che poi ha fatto il giro del mondo, di Victor Hugo Morales, e molti dicono: tutto rispetto per Giorgio Martino, ma quella di Victor Hugo Morales però è poesia. Va anche detto però che Giorgio Martino raccontava in Italia ai telespettatori italiani la gara dell'Argentina, e Morales, che è argentino, era la prima voce assoluta di Radio Argentina, quindi l'attenzione, anche l'amore verso quella nazionale, verso quel popolo, verso Diego, era diverso. Ma siccome in tanti ce lo chiedete e noi ce lo godiamo, questa la telecronaca originale.
8: La tira Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
5: Devo dire che da pelle d'oca, e da brividi. Un nostro ascoltatore scrive: caro Walter, buongiorno, ve la cantate, ve la suonate da soli. Messi ha fatto il gol più bello, molto più bello di quello di Maradona, nel 2007 contro il Getafe. Solo a Napoli avete le fette di prosciutto davanti agli occhi. Un caro saluto. Ora, io però confesso il mio peccato, io questo gol contro il Getafe del 2007 non me lo ricordo, però ti sfido, se 40 anni dopo, quindi nel 2047, qualcuno in qualunque posto del mondo, che sia in Spagna, che sia in Argentina, manderà la telecronaca in lingua originale di quel gol di Messi fra 40 anni, vorrà dire che noi a Napoli, avrai ragione tu, abbiamo gli occhi foderati di prosciutto. Però devo dirti, così un po' a sensazione, anche un po' per il lavoro che faccio, ti posso garantire che tra 40 anni non se lo caga nessuno quel gol di Messi al Getafe, e noi 40 anni dopo stiamo qui ancora a parlare del gol di Diego, e Giorgio Martino te lo ha spiegato il perché. Non era una partita, un quarto di finale del mondiale, c'era in palio qualcosa in più di una partita, c'era quella mano che va su e fa gol, e Diego dice: è stata la mano de Dios. Tra 40 anni probabilmente non ci ricorderemo neanche di Messi. Ora ho un po' esagerato, però per darti la dimensione che non è vero che a Napoli è una storia tutta napoletana, è perché Victor Hugo Morales è argentino e tu non sai, da stamattina lo sta bombardando il mondo per averlo in diretta, come io ho chiesto in tutti i modi di avere in diretta Francesco Montervino, che non ha nulla a che fare con Maradona, eh? Francesco, come stai?
9: Ciao, grande Walter, benissimo.
5: E che questo ascoltatore mi sta facendo arrabbiare, mi scrive questo messaggio da stamattina, secondo me è ingeneroso. Cioè,
9: allora,
5: che...
9: prego. Walter, perdonami, sicuramente è giovane, sicuramente non è un ascoltatore datato, sicuramente giovane, sicuramente non ha idea di quello che è stato Maradona sulla terra, non si rende conto di quello che è stato per un popolo, e non parlo solo del popolo napoletano,
5: ma certo, momento, soprattutto argentino, non c'è dubbio,
9: non si rende conto di quello che ha rappresentato quando lui era vivo e quando giocava, il fatto di essere sempre un anticonformista, di essere uno contro il sistema, di essere uno che vedeva le cose in maniera diversa rispetto
5: combatteva il potere,
9: di essere uno che ha giocato in un momento dove c'era la marcatura uomo, dove i falli che venivano in qualche modo sanciti con un cartellino giallo o rosso erano falli molto simili alla pena di morte, voglio dire. Quindi, cioè, voglio dire, non ha idea, cioè, il Maradona di oggi giocherebbe, farebbe giocare le squadre avversarie con tre giocatori in meno ogni partita, farebbe tantissimi gol a partita, non si rendono conto di quello che dicono. Oggi è chiaro che Messi è l'unico giocatore veramente paragonabile, anche se io poi ti dirò che anche Ronaldo il fenomeno non è che lo distanzierei tanto da Messi, voglio dire, perché è un altro che ha giocato in un momento dove il calcio era un calcio diverso.
5: Però, cosa, Francesco, stiamo parlando del campo, no? Io perché dico l'ascoltatore magari scrive una cosa senza saperla? Perché la grandezza di Maradona andava, e tu ne facevi cenno, oltre il campo. Lui è uno che si batteva, lui è uno che a Roma, quando c'erano tutte le televisioni del mondo collegate e venne fischiato nel 90 l'inno argentino, e c'è il suo labiale al mondo, io de puta, dicendo voi non dovete fischiare l'inno. Maradona è uno che combatteva l'allora presidente.
9: Una domanda, Walter.
5: Prego.
9: Maradona, nel momento in cui ti stanno dando la Coppa del Mondo, avrebbe mai messo quell'abito arabo?
5: No, Francesco, perché lui combatteva i potenti, lui era uno che veniva invitato a casa da Fidel Castro. Allora io vorrei dire all'ascoltatore, ma nella vita Messi avrà fatto pure sto gol al Getafe, ma oggi Fidel, se fosse ancora in vita, ma tutto farebbe tranne che invitare Messi a casa. Maradona era oltre, Maradona andava a muso duro coi potenti del mondo.
9: Posso capire che questo ragazzo magari potrà dire, ma io intendo in campo, ma in campo non, quello che ha fatto Maradona non è normale.
5: Cioè, eppure mi devo andare a vedere sto gol, del Getafe.
9: Io lo ricordo qual è.
5: È bello sto gol al Getafe del 2007.
9: Fantastico, però con tutto rispetto stiamo parlando del Getafe, non dell'Inghilterra.
5: E questo pure è vero, Francesco. Va bene, senti Francesco, l'ultimissima per te. Si parla di un possibile addio di Anguissa. Se così fosse, quanto ne perderebbe in quel reparto il Napoli? Se così fosse.
9: Allora, dico una cosa che potrebbe far arrabbiare tanti. Ti ripeto che tu sai benissimo che Anguissa è uno dei miei idoli, perché te l'ho sempre confessato e te l'ho sempre detto che è un giocatore straordinario, però in questo momento un atteggiamento non positivo di Anguissa mi farebbe piacere.
5: Scusami Francesco, ti devo fermare perché c'è il risultato dell'elezione della presidenza della FIGC. Subito Perna, Vincenzo.
0: Sì Walter, perché come informano i colleghi, Malagò è il nuovo presidente federale, quindi della FIGC, con il 68,58% dei voti.
5: E naturalmente a Giovanni Malagò facciamo subito un grande in bocca al lupo, di buon lavoro, e che abbia la forza di imporre le riforme per il nostro calcio. Scusa in Francesco, ma naturalmente era una notizia particolarmente attesa e importante. Stavi dicendo di Anguissa.
9: Negativo nell'ultimo periodo a me non è piaciuto tanto, e mi farebbe piacere vederlo lontano da Napoli in questo momento come atteggiamento. Come giocatore Frank Anguissa ci ha deliziato in questi anni, ci ha fatto vedere cose straordinarie, però credo che il suo momento a Napoli sia finito. Sembra una bocciatura questa, e voglio precisare, no, perché io lo adoro Anguissa, per me è un giocatore straordinario e te l'ho detto tantissime volte, però Credo che il Napoli in questo momento abbia bisogno un po' più di freschezza, abbia bisogno un po' di facce nuove, abbia bisogno di cambiare il ciclo, e forse particolarmente lui è uno di quegli indiziati che potrebbe stare lontano, che sarà allontanato.
5: Io ringrazio Francesco Montervino. Ciao Francesco, a presto.
9: Grazie a te Walter, a presto.
5: Grazie di cuore. Allora, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Commento a caldo subito con Fabrizio Maffei, direttore, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a tutti.
5: Beh, era un po' nell'aria, direi. Era un po' nell'aria.
10: Non è che era un po' nell'aria, era sospinto da una bufera di voti e di consensi, quindi credo che, ripeto, sia stato un risultato ampiamente previsto, direi scontato.
5: Diciamo che la strada era tracciata da tempo, ora tutto sta, direttore, capire se Malagò, che aveva i consensi delle parti, che aveva in qualche modo le aveva riunite, avrà però la forza di farle coesistere per farsi approvare le riforme, perché quello di cui il nostro paese, per quanto riguarda il calcio, ne ha bisogno, no?
10: Certo, certo, mi pare che tu abbia toccato uno dei punti nevralgici della questione. Io me lo auguro, ovviamente, dobbiamo prendere coscienza che insomma il mondo cambia, rimanere ancorati a certi concetti, a certe regole non è un bene, e quindi io mi auguro che Giovanni, che è un uomo di grande risorse, di grande intelligenza, un uomo del fare, un uomo che ha le idee, e lo ha dimostrato ampiamente nel corso della sua vita professionale, possa avere la possibilità di apportare quelle novità che lui credo già ha studiato, ha immaginato nella sua testa, e che possa portarle a compimento in questo incarico.
5: E che ha già illustrato alle parti in causa ancor prima di presentare la sua candidatura.
10: Sì, ora, non credo che siano state tutte.
5: No, però è chiaro che lui ha deciso, no, di candidarsi direttore, certo, quando ha incassato diciamo i voti favorevoli di più componenti. Ora, detto questo, è chiaro che la scelta,
10: dobbiamo dire, ha, prego, mantenuto, così come avete ha mantenuto l'espressione, diciamo, di voto dei dilettanti.
5: Esattamente.
10: Andando a vedere i numeri.
5: Poi, detto questo, direttore, è chiaro che da domani, ora non proprio da domani, ha detto che non ci sarà, ma da dopodomani bisognerà mettersi al lavoro. Il direttore tecnico, si parla di Paolo Maldini, ed è più di un'ipotesi, io credo quasi una certezza, che tornerà a guidare la nostra nazionale Roberto Mancini, che ha dimostrato anche negli anni in cui è stata, al di là di come poi è finita a proposito di quel mese di agosto, però ha dimostrato di avere coraggio anche nel lanciare i giovani, nel trovare le idee, leggi pure Retegui che nessuno conosceva.
10: Pafundi.
5: Pafundi convocato giovanissimo, Zaniolo, certo, fatto esordire in nazionale che non aveva ancora esordito in Serie A, no?
10: Certo.
5: È una soluzione corretta?
10: Guarda, posso non rispondere a questa domanda?
5: Puoi tutto, direttore. Ti stai avvalendo della facoltà di non rispondere?
10: Ecco, no. Spiego no. Però la ragione.
5: Prego.
10: Credo che tutto porti a quel nome che tu hai fatto, a quello di Mancini. Bene, non vorrei, una volta svelato il nome del commissario tecnico, non vorrei cominciare a sentire le trombe che suonano, il motivetto molto noto dell'è stato un traditore, l'abbiamo ripreso. Ecco, questo non lo vorrei. Invito tutti a una compattezza anche di pensiero in questo senso. Non abbiamo bisogno in questo momento di polemiche. Le polemiche ci sono state a suo tempo. Se il presidente federale Giovanni Malagò, che è un uomo assolutamente trasparente, immagina di poter affidare di nuovo questo delicatissimo ruolo a Mancini, dobbiamo, come dire, accettarlo, tifare per lui e sperare che riesca una buona volta dove altri non sono riusciti.
5: E io ringrazio per la sua presenza, anche per un commento a caldo, perché insomma l'elezione era di 2 minuti prima, l'abbiamo commentata a caldo con Fabrizio Maffei. Caro Fabrizio, caro direttore, a presto.
10: A voi, grazie.
5: Grazie. Grazie davvero. Allora, tra poco però avremo un momento importante di Radio Gol, perché ci occuperemo del mercato del Napoli, a partire da Ghila e da Calaili, passando per Zeballos, fino ad arrivare a Rios o Rabiot. E la chiusura la faremo con il portiere, perché il Napoli sta lavorando anche all'arrivo di un nuovo portiere. Voglio subito precisare che ogni arrivo corrisponderà da una cessione, quindi prima una cessione, in questo caso Juan Jesus non ha rinnovato, cosa vuol dire che arriverà un difensore. Poi è chiaro che ci saranno i rientri, no? Li conoscete a memoria oramai, saranno 13, su tutti Luca Lang, Marianucci, Rafa Marin, ma anche Lindstrom, Cajuste, insomma la lista è lunga. Detto questo, se parte Mazzocchi arriverà un vice di Lorenzo, dovesse partire Anguissa arriverà un centrocampista, se il Napoli riuscirà a cedere Noah Lang arriverà Zeballos, ma ne parliamo tra poco. Pubblicità.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
13: La risposta è sempre Daily.
14: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Live. Kiss
1: Napoli. Buon pomeriggio. Allora, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, è nata un po' una diatriba con un ascoltatore che diceva che a Napoli, solo a Napoli, abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, parlando del gol più bello della storia del calcio, indicandone quello di Maradona all'Inghilterra nell'86, all'Azteca in Messico, a Città del Messico. E abbiamo fatto ascoltare non solo la telecronaca fatta in Italia da Giorgio Martino, ma anche quella in lingua originale, Radio Argentina, quella epica, quella storica, che dopo 40 anni ancora ci emoziona, quella di Victor Hugo Morales. Bene, detto questo, lui insiste dicendo che noi abbiamo gli occhi foderati di prosciutto e che il gol più bello della storia del calcio lo ha fatto Messi nel 2007 al Getafe. E io ho detto, io però non penso che tra 40 anni staremo qui con la radiocronaca di questo gol. In ogni caso, siccome c'è l'intelligenza artificiale, noi abbiamo fatto ricostruire dall'intelligenza artificiale quel gol, e tra quello di Messi al Getafe nel 2007. Quindi tra poco io vi farò vivere ciò che vivremo fra 40 anni, cioè il gol di Messi al Getafe del 2007. Ma questo accadrà tra poco, perché adesso c'è Ciro Troise, dobbiamo parlare di mercato. Buon pomeriggio Ciro, Corriere della Sera.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: a voi.
1: Buon pomeriggio. Senti Ciro, mi sembra di poter dire che il Napoli, così come fece con Gutierrez del Girona, aveva in pugno il calciatore ancora prima che arrivasse lo scudetto, ha bloccato due calciatori: Chila della Lazio, Calaili del Union Saint-Gilloise. Ora bisogna perfezionare gli accordi con i club. Ciro? Abbiamo un problema nel collegamento. Allora facciamo così, Fabio. Anticipiamo questa emozione che vivremo fra 40 anni. Perché tra 40 anni il mondo intero, si fermerà. Si fermerà nel ricordo di questo gol di Messi al Getafe. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di andare al 2047 e di farci vivere 40 anni dopo un'emozione enorme, cioè pensate Messi che segna al Getafe a Ufrid Ngol. Sentite il racconto grazie all'intelligenza artificiale.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
1: Abbiamo dato i parametri all'IA, ma si è rifiutata, ci ha riproposto ancora Maradona. Ovviamente torna al mercato. Ciro Troise, allora, bloccati sia Aguila, sia ovviamente Calaili. Ora bisogna perfezionare gli accordi con i club.
2: Sì, perché poi per entrambi i club la richiesta è considerata alta. La Lazio chiede 30 milioni per Aguila, ma c'è l'ipotesi di andare avanti su 15 più bonus, migliorando i bonus e inserendo Lucca, il prestito di Lucca nell'affare, che poi formalmente sarebbero due trattative separate, perché poi la Lazio deve dare il 50% meno 5 milioni il costo dell'operazione all'epoca dell'acquisto di Aguila a Real Madrid, e poi per Calaili l'Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni di euro, anche lì il Napoli non vuole andare oltre i 20 bonus compresi, quindi anche lì si lavora per abbassare le pretese. Soprattutto nel caso di Calaili, Napoli ha monitorato altre opzioni nel caso in cui l'Union Saint-Gilloise non abbassi le pretese, o nel caso in cui ci sia qualche concorrente alla Premier che dia fastidio. Una di queste è Dodò della Fiorentina, per esempio. Però Calaili è sempre stata ed è la prima scelta.
1: Come Mario Chila, sin da quando poi si era intuito, no, che sarebbe stato Allegri il nuovo allenatore del Napoli, Mario Chila è diventato l'obiettivo numero uno. Il Napoli li ha in pugno entrambi, nella negoziazione con la Lazio potrebbe anche rientrare una contropartita tecnica. È un nome spendibile quello di Lucca che piace molto a Gattuso, Ciro?
2: Sì, l'unico ostacolo è l'ingaggio, perché l'ingaggio è abbastanza alto per i parametri della Lazio, che non ha le coppe, che comunque ha abbassato molto il parametro degli ingaggi. Ora ha perso anche Romagnoli, che andrà all'Al-Sadd, e quindi bisognerebbe capire se poi ci sia una partecipazione del Napoli all'ingaggio, cosa che storicamente il Napoli difficilmente ha fatto. Vedremo, questo può essere l'unico ostacolo, però il giocatore piace a Gattuso, è una piazza dove Lucca potrebbe rilanciarsi dopo quest'anno difficile, quindi è una strada percorribile.
1: Ecco, Ciro, sai, proprio questa ipotesi, no, che tu tracci, cioè strada percorribile, nel momento in cui Lucca dovesse andare alla Lazio, a parte andrebbe fatta una valutazione su Lukaku, cioè il Napoli lo terrebbe in organico, perché altrimenti è evidente che con l'eventuale partenza anche di Lukaku, il Napoli al mercato fin qui non ce ne stiamo occupando, ma in ogni caso dovrebbe comunque provvedere all'acquisto di una prima punta.
2: Sì, per me sì, io credo che il Napoli punta a liberarsi tra virgolette di entrambi, sia di Lucca che di Lukaku, che per motivi diversi non offrono grandi garanzie pur guadagnando parecchio, quindi rapporto spesa garanzie, e basta vedere anche la prova di Lukaku di ieri, che ha fatto fatica a giocare al primo minuto, e il Napoli ha bisogno di un vice Højlund che dia garanzie, che possa alternarsi col centravanti danese, dargli respiro, e quindi secondo me il Napoli, quando sia per il centrocampo, dove c'è da capire
1: il futuro di Anguissa, no? È certo.
2: Che
1: certo.
2: Davanti col futuro di Lukaku e Lucca ha, secondo me, dei profili che magari non sono neanche usciti, che sta monitorando, e che, perché credo che si faccia trovare pronto, ma che abbia bisogno di queste partenze per realisticamente affondare il colpo.
1: E varrà un po' quella logica, no, che valsa negli anni scorsi, Ciro, cioè il Napoli andrà a perfezionare un acquisto solo dopo aver perfezionato una cessione. Ecco perché ho fatto cenno, per esempio, a Juan Jesus, che non rinnova, arriverà Mario Ghila, probabilmente partirà Mazzocchi, arriverà Calaili. Per gli altri ruoli bisognerà capire le uscite, anche perché comunque Manna si troverà a gestire un pacchetto giocatori da 13 calciatori di rientro, e nei 13 non c'è Anguissa, non c'è Lukaku, non c'è De Bruyne, quindi è chiaro che verranno fatte molte valutazioni. A proposito, resto ancora un attimo sul centravanti, perché Conte a più riprese ha detto Giovane non è un'alternativa a Politano, a Neres, ma a Vergara, ma Giovane è più un vice Højlund. Potrebbe anche darsi che il Napoli ce l'ha già il vice Højlund, se reputano Giovane una prima punta.
2: Sì, assolutamente. Poi ti posso dare retroscena: nel momento in cui Sarri doveva essere allenatore del Napoli, perché per un mesetto abbondante lo è stato prima dell'irruzione dell'Atalanta di Giuntoli, Ghila era già stato considerato un primo obiettivo già con Sarri, e Giovane era il potenziale vice Højlund, con non so.
1: Quindi nella loro idea c'era Giovane vice Højlund.
2: Sì, non so se con Allegri questa storia rimarrà, ma sicuramente Giovane è più un giocatore da zona centrale. Poi, a mio avviso, mia umile opinione, è più una seconda punta che una prima punta. Però è un giocatore che sicuramente sembra dare il meglio di sé quando è più in zona centrale, non è un esterno offensivo, soprattutto se giochi con gli esterni che rientrano, se fai 4-3-3 o 3-4-3. Ricordiamoci che Conte giocava 3-4-2-1 a volte con Vergara, De Bruyne, che sono dei trequartisti più che degli esterni.
1: Beh, non c'è dubbio. Poi è chiaro che dovesse partire Anguissa proprio in quel periodo, perché Ciro Troisi ha fatto un riferimento temporale, c'è un momento in cui Mario Ghila è già scelto come primo obiettivo, e in quella fase il post Conte si chiama Sarri, e siccome in quella fase Manna mette gli occhi su Rios, colombiano del Benfica, ti chiedo, ma Rios per Sarri, oggi per Allegri, potrebbe rappresentare ciò che fu Allan?
2: Sì, assolutamente, quel tipo di giocatore. Poi io non sono così convinto che Allegri giocherà col 4-3-3. Io mi aspetto più che si possa partire col 4-3-3, ma la valutazione è bella aperta. Non mi sorprenderebbe un 3-4-3, per intenderci. Sono l'unica, penso, convinzione che ho, che si giocherà con gli estensivi, perché ne hai tanti bravi che hai bisogno di far giocare.
1: No, ma non solo, Ciro, altrimenti poi non si spiegherebbe. Tu hai già di per sé in organico Neres, c'hai Politano, Vergara, poi ti torna Lang, ma tu a gennaio sei andato a comprare Alisson Santos, quindi è evidente che tu devi giocare con gli esterni d'attacco, no?
2: Sì. Però io non. Questa certezza assoluta che sarà 4-3.
1: No, per carità.
2: Non ce l'ho.
1: No, io parlavo la certezza assoluta e l'impiego
2: anche
1: degli attaccanti.
2: Visto di Ghila, a prescindere da uscite difensive, mi fa pensare della. Almeno di tenere in caldo anche i bordi della difesa a 3, perché come ben sai, se giochi a 3 ne hai bisogno di 6 di centrali.
1: Certo.
2: Se giochi a 4 ne hai bisogno di 4.
1: E poi a quel punto, stando proprio su questo legittimo ragionamento di Ciro Troise, ipotizziamo la difesa a 3. Mario Ghila, centrale Rachmani, buongiorno. Alternative, hai comunque Beukema, hai da valutare assolutamente Marianucci e Rafa Marin, e tra virgolette hai Matias Oliveira a sinistra, no?
2: E anche Di Lorenzo che può giocare.
1: E Di Lorenzo che può giocare, sì, può fare il terzo, però è chiaro che poi lì, se restano Rafa Marin e Marianucci, hai Marianucci, hai Beukema, hai Mario Ghila, hai abbondanza. A sinistra
2: non possono mai restare se arriva Ghila, cioè no. Ne so troppi pure a 3. Cioè avere almeno uno tra Beukema, Rafa Marin e Marianucci.
1: A me risulta che il Torino stia spingendo forte per riavere il prestito di Marianucci, questa volta però lo chiedono con almeno un diritto di riscatto. Poi capiremo se il Napoli lo concederà o meno questo diritto di riscatto, soprattutto fissando nel prezzo, che mi risulta il Napoli dà una valutazione altissima di Luca Marianucci, perché sono convintissimi anzi, non solo della bontà dell'operazione, ma soprattutto del futuro del calciatore. Allora, credo che abbiamo un problema nel collegamento con Ciro Troise. Detto questo, però, c'è Ciro? Ditemi se c'è Ciro, perché lo volevo. Sì, ma Ciro c'è, allora, così almeno colgo l'occasione per salutarlo. L'ultima, Ciro, Zeballos. Il Napoli, così come Ghila, così come Calaili, ha in pugno il calciatore. Gli ha detto di non trattare più con nessuno, però bisogna finalizzare l'acquisto col Boca.
2: Sì, poi bisogna fare una scelta, però. Io credo che anche qui può avere senso se andrà via Noah Lang. Si parla tanto del prestito alla Fiorentina. E quant'altro, perché anche lì hai Alan, Alang, Politano, Neres, può giocarci con Vergara, che può fare anche la mezzala. Quindi sì, io credo che un eventuale affondo per Zeballos andrebbe fatto se anche, altrimenti ne sarebbero un po' troppi, oppure monitorare la situazione per rimandare l'affondo a gennaio, quando scadrà il contratto, se ne fa innoverà. Quindi una situazione da monitorare. Su Mariano dico che però qualsiasi decisione, secondo me, verrà fatta
1: dopo il ritiro, insomma, verrà valutato il ritiro
2: dopo Di Maro,
1: appunto, dopo la prima parte del ritiro, ricordando che in quel ritiro probabilmente ci saranno anche Lindstrom, Caruste, John Gong, Rao, Asa, Ambrosino, Zerbin, Folorusso, insomma. Però è chiaro che poi mancheranno i mondiali, quindi capiremo che il lavoro spetterà ad Allegri prima e a Manna poi. Ciro Troise, grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
1: Allora, tra poco gli highlights della puntata odierna con Vincenzo Perna, poi arriveranno Enzo e Mario per il nostro grandissimo pomeriggio e sempre show, poi Paolo Del Gene e Emanuele Calaiò. La chiusura della puntata di oggi, però, ci tengo a farla leggendo un WhatsApp di un nostro ascoltatore, perché lo leggevo sott'occhio e mi ha emozionato, e quindi mi piace molto chiudere con questo messaggio che ci ha scritto Roberto. Roberto scrive da Casoria e scrive: buonasera carissimi, il giorno del maestoso gol di Diego all'Inghilterra ero a casa con mio papà, che oggi non c'è più. Saltammo dal divano, increduli, dopo aver assistito a tanta bellezza. Un abbraccio a tutti. Roberto, mi ha emozionato perché mi hai riportato dietro i 40 anni. E anch'io quel giorno, quel 22 giugno, ero a casa col mio papà, che oggi non c'è più, e vedevamo la partita. E al gol di Maradona, come per incanto, ci alzammo impazziti nell'esultare e ricordo che saltellavo abbracciandolo: papà, papà, papà, ma che gol ha fatto Diego? In risposta all'amico di prima: va benissimo il gol di Messi al Getafe, ma queste emozioni le poteva regalare solo Diego. Grazie a tutti, a domani.
0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
6: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
7: Déco, la tua scelta quotidiana.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio ovviamente il nostro direttore Walter De Maggio che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol. Grazie per quanto riguarda la regia audio a Nello Iori, a Ciro Froio e a Fabio Esposito. Per quanto riguarda la regia video invece un saluto e ringraziamento a Flavio Esposito. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, ma prima di lasciarvi alle ultime news e ad Enzo e Mario chiudiamo come sempre con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Di quel mondiale sono molto legato al gol con l'Inghilterra, perché non fu solo un gol meraviglioso e il gol più bello della storia dell'umanità che nessun altro essere umano può rifare, ma che in quel momento ebbe un peso anche sociale, no? Perché l'Argentina
3: viveva, io dico anche politico proprio,
2: perché l'Argentina viveva una delle più grandi ingiustizie della storia del mondo e ricordò a tutti che gli argentini c'erano, che c'erano tante persone che in quel momento stavano soffrendo una guerra indegna e che le Falkland non sarebbero mai esistite perché sono e saranno sempre le Malvinas.
4: È stato qualcosa di bello che uno non dimentica mai, è una cosa veramente meraviglioso.
3: Meraviglioso,
4: è veramente un gol della storia. Ma io penso che, come dico, non ce ne sono al mondo. Quanto diciamo dribblare tutto, fare un canculo, va a sinistra, a destra, e va nel il famoso canculo. Quando siamo partiti, io sono partito il 5 aprile, sono stato 2 mesi là, e mi ha detto queste parole: vinciamo il mondiale e farò il più bel gol della vita. Se è vero, come il gol della Juve l'ha fatto con il supplizione, alla mattina alle 6:30 stavamo a fare il massaggio a Diego, alle 6:30, 7:15 e lo spogliatoio mi soccavi se io faccio il gol e te lo è la verità, quando diceva una cosa di te
5: sarà Malagò. Vediamo anche la percentuale, che è abbastanza importante. Ho sentito che Abete ha detto che si aspettava un lavoro sui programmi, un discorso sui programmi, ma si era sbagliato. Io veramente, cioè, devo trattenermi. È l'unico che ha cercato, l'unico che, col quale ha parlato. Quindi, per tante ragioni, la scelta è questa. Poi vedremo se le reazioni saranno scomposte o composte, perché naturalmente c'è quella forma di tradimento di 3 anni fa che va in qualche modo ripulita, risanata, se sarà in grado naturalmente Roberto di trovare le parole giuste e i modi giusti per aggiustare, perché c'è una simbologia anche in questo, no? Quando c'è la maglia nazionale, quindi io penso che sarà così. Mi ho visto male, ho visto Romelu molto marcato ma con difficoltà negli appoggi. De Bruyne mi è sembrato come prestazione ordinaria. Adesso io credo sinceramente o da lui mi aspetto molto di più, ma tutto il Belgio ha giocato male. Ieri devo dire che l'Iran si è difeso bene, ha avuto molte palle gol, ha fatto anche un gol che è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Quindi sinceramente il Belgio è una delle squadre più deludenti,
3: molto deludente,
5: ma ormai da troppo tempo. Io credo che sarà mercoledì, poi può essere, non sono Calvelli per cui, ma da quello che sappiamo noi dovrebbe essere mercoledì.
3: Quindi oggi, poi, domani rescissione,
5: rientra, poi rientra stanotte, rientra il presidente. Quindi il presidente vorrà fare l'annuncio con Max, che però adesso è in Sardegna. Quindi io credo che sarà tutto come abbiamo scritto, anche tutto in montagna, la presentazione ufficiale e l'annuncio invece. L'annuncio rientra, poi rientra stanotte, rientra il presidente. Quindi il presidente vorrà fare l'annuncio con Max, che trova adesso in Sardegna. Quindi io credo che sarà tutto come abbiamo scritto, anche tutto in montagna, la presentazione ufficiale e l'annuncio invece sarà questa settimana.

0: terzino, però l'ho visto poco preciso anche De Bruyne. Però io non è che ora devo giudicare De Bruyne e Lukaku.
1: Ci mancherebbe dal mondiale, no, certo.
0: Il Napoli deve avere le idee chiare. Se le idee del Napoli sono di andare verso un processo di ringiovanimento, è chiarissimo che anche De Bruyne e Lukaku saranno coinvolti in questo processo. Cioè qualcuno può restare, ma dei 7-8 giocatori over 30, pensare di tenerne 6 o 7 mi sembrerebbe eccessivo. No, ma la squadra è una squadra forte, perché è una squadra che, per farla molto molto breve, è una squadra che vince con un blocco, vince due scudetti, e poi a questi giocatori vengono aggiunti negli ultimi anni giocatori per una spesa fatta bene o fatta male, probabilmente non fatta benissimo, comunque sono stati investiti altri 250-300 milioni, quindi scarsa non può essere questa squadra. Ora la domanda è un'altra: la maggior parte dei calciatori che compongono questo organico stanno per fare la loro migliore stagione o le hanno già fatte la loro stagione top e ora iniziano, chi più velocemente, chi più lentamente, una fase calante della loro carriera? Questa è la domanda che bisogna porsi, che Napoli si deve porre, e in base alla risposta che si dà, che ovviamente se la deve dare al buio, cioè prima dell'inizio del campionato e della stagione, il Napoli deve decidere quanto intervenire sul mercato.
2: La personalità senza ombra di dubbio. L'entusiasmo penso di sì, perché comunque Allegri ne viene da un anno dove tengo a precisare che amico mio Max, a prescindere dal calcio, dall'allenatore, lo conosco da una vita, però l'ultimo anno ecco, non è stato molto positivo per lui. L'eliminazione o magari il non raggiungere la Champions è stato un fallimento da condividere con tutti, perché la colpa non è qualità dell'allenatore, sull'autorevolezza, autoritarietà, penso che c'è poco da dire. Secondo me è un allenatore da grandissime piazze, Napoli è una grandissima piazza, quindi la figura dell'allenatore. Poi le qualità, condivido quello che ho sentito dire da Paolo, a me Allegri è sempre piaciuto, ultimamente magari si è lasciato, ecco, come sul dire, non voglio dire un'evoluzione mancata, per l'amor di Dio, però a volte questo corto muso, questo modo di giocare anche con dei giocatori importanti molto sparagnino, a me non è piaciuto.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: tragedia in un cantiere edile di Grumo Nevano in via Cesare Battisti. Mentre erano in corso i lavori di abbattimento e ricostruzione di un edificio, Paolo Palma, operaio di 62 anni, è precipitato nel vuoto. Vani i soccorsi, il lavoratore è deceduto sul colpo. Indagano i carabinieri con l'operaio, che risultava regolarmente assunto. Probabile la disposizione dell'autopsia per risalire alle cause della morte di Palma, originario di Giugliano. Proseguiamo con la cronaca. Paura a Napoli Est: 16 fori di proiettile sono stati scoperti questa mattina sulle vetrate della sede del progetto Resta in via Ferrante in Parato. A notare i danni sono stati volontari arrivati per l'avvio delle attività quotidiane. Ancora da chiarire dinamica e movente degli spari. Sul caso indaga la polizia, informati anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente di Arci Mediterraneo Mariano Anniciello. Il progetto, promosso dal comune, dedicato alla rigenerazione urbana e al sostegno sociale dei quartieri orientali della città, era stato inaugurato lo scorso maggio. Cambiamo argomento. Svolta nelle indagini sulla rapina alla filiale Credit Agricole dell'Arenella a Napoli, assaltata lo scorso 16 aprile da una banda entrata attraverso il sottosuolo. Nelle carte della procura compaiono diversi sospettati, tra cui un presunto bassista che avrebbe fornito informazioni su allarmi, locali e cavò. Gli investigatori stanno verificando anche possibili collegamenti con un colpo analogo avvenuto nel 2023 a Giugliano. Durante la rapina furono tenuti in ostaggio 25 persone e svuotate decine di cassette di sicurezza. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare tutti i responsabili. La chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Intanto sul mercato si accelera per Ghila della Lazio. Al mondiale solo un pari ottenuto dal Belgio di Lukaku e De Bruyne contro l'Iran per 0-0, un punto anche per l'Uruguay di Matteo Oliveira contro Capoverde con il risultato di 2-2. Inoltre per Belgio e Ilan presente sugli spalti anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale poi ha rilasciato una lunga intervista.

vista la Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente, nuovo allenatore, gli chiedo di avere grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Bene, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. A più tardi.

0: ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 22 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
2: Appena detto Riccardo che ci sono state delle dichiarazioni.
0: Sì, sì, vabbè.
2: Io le ho sentite con un'altra voce, però.
0: Io le ho ridoppiate nel frattempo, nel fuori onda, poi magari ce ne saranno di altre del nostro clone. Salutiamo Fabulous, Fabio Esposito in regia qui dinanzi a noi. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre oppure attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli o sul sito. E dopo la musica io devo fare una polemica.
1: Ma salutiamo tutti coloro che magari questo pomeriggio per pranzo hanno mangiato un bel piatto di pasta e fagioli e quindi adesso hanno cominciato il concerto.
0: Ah, perché parleremo anche di questo. Prima i pinguini tattici nucleari, poi la mia polemica.
2: Beati loro, dico i pinguini.
0: Che fa fresco da loro.
2: Probabilmente sì.
0: No, poi c'è la mia polemica e poi entriamo nel vivo del programma.
2: Io sto sudando.
0: E poi c'è lo scemenzo. Mamma mia, notizia, che lunedì. Insomma.

0: Lunedì 22 giugno 2026, oggi si sta parlando, si è parlato tanto dell'anniversario, sì, della mano di Dios, della doppietta di Maradona. Devo fare una polemica.
1: Ma perché devi fare?
0: Perché è Maradona e si ricorda questo, si ricorda quella, lo scudetto e quello e quell'altro. Ma tra le grandi imprese, va menzionata sempre la sua partecipazione clamorosa nel film Tifosi. Se la scordano troppe persone sta roba qua. Io mi arrabbio.
1: Nino D'Angelo e Peppe Quintale, eh?
0: Allora, quando si fa, si parla di Maradona,
1: storia,
0: io pretendo che oltre a tutte le cose sportive venga inserita di diritto questa cosa qui. Cioè, la sua partecipazione straordinaria nel film, sì, Tifosi.
1: Sì.
0: Ma stai scherzando?
1: Con un bel quadretto con Nino D'Angelo da una parte e Peppe Quintale dall'altra.
0: Ma sì, ma
1: 45 barra milioni.
0: 45 barra 50 milioni.
2: Tu hai capito su pazza la poco, ma ci seguo, mannale me che do.
1: Quella roba lì. È proprio lui.
2: Non mesci.
1: Non mesci.
2: Sono stato male. Maradona.
0: Diego Armando in carne e ossa.
1: Va bene.
0: Io lo so a memoria. Allora, quindi quando parlate di Maradona,
1: celebriamo,
0: citate tutto, ma dovete citare anche questo.
1: Anche l'uscita del film è un anniversario.
0: Assolutamente. Poi bisogna vedere quando cadranno gli anni, cioè diciamo l'anniversario tondo, lo celebreremo qui.
1: Ma vogliamo in Florida. Saluta.
0: Com'è la canzone di Florida? Non me la ricordo. Volevo cantare un pezzo lungo.
1: Whistle baby. Dove una donna di 37 anni che porta il nome di Deborah Ann Burns è stata arrestata dalle forze dell'ordine con una pesante accusa.
0: Attenzione.
1: Sì. Ha fatto del male al suo fidanzato con un'arma da taglio.
0: Aia.
1: Sì. Perché? Perché le ha fatto una puzzetta in faccia.
0: No, allora, però, cioè, lei ha fatto una cosa grave, però la sua ira è stata scatenata dal fatto che il compagno le ha scorreggiato in faccia.
1: Sì, quindi.
0: Cioè, allora io dovrei essere già stato decapitato più e più volte.
1: Sì. Secondo quanto dettagliato nei rapporti ufficiali della polizia, la donna sarebbe andata su tutte le furie dopo che l'uomo le avrebbe appunto fatto questo
0: un peto
1: direttamente in faccia mentre lei si trova sul divano intenta a guardare la televisione.
0: Si è arrabbiata così tanto?
1: Quello è andata e sta guardando la televisione.
0: Oh mamma.
1: Il gesto decisamente poco elegante, sì, questo sicuramente.
0: Però fino a quel punto
1: ha scatenato dapprima un alterco verbale.
0: Immagino.
1: Alterco è la mia parola del giorno.
0: Beh, molto bella, devo dire.
1: Dai toni chiaramente accesi, che è degenerato nel giro di pochi minuti in altro. Quindi,
0: in violenza, sì. Cosa che noi ovviamente condanniamo. È chiaro che il pretesto della situazione ha una sua parte divertente, però è un fatto grave, cioè che cavolo.
1: Sì. Al culmine di questo diverbio, accecata dalla rabbia per una mancanza di rispetto, poi vedila come te pare. Insomma, la Burns si è diretta in cucina, ha preso un grosso coltello e l'ha tirata appresso.
0: E si è fatto male.
1: Con la lama di 20 centimetri.
0: Non fa gesti.
1: No, vabbè. Ha tentato anche di allontanarsi il compagno per sfuggire alla donna, ma è stato comunque raggiunto da questo coltello, quindi...
0: Brutta faccenda,
1: sì.
0: Ripeto, noi condanniamo la violenza, però il motivo, dai, ma che caspita.
1: Non è andata, sta bene, vive, non sta benissimo, diciamo, però a questo punto ci penserà due volte prima di scoreggiarsi,
0: sì.
1: Così.
0: Si è scoraggiato, volevi dire.
1: Hai detto
0: scoraggiato. Però ha fatto tutte e due le cose. Esatto. Però allora, amici, parliamo di questo. Perché in effetti nelle coppie sono dei registri, dei codici, dei modi di fare che si assimilano, o meglio, che diventano di uso quotidiano. Cioè, che si può fare in coppia?
1: Non lo so.
0: È il senso della domanda.
1: Lo chiediamo a voi, amici, in coppia è giusto che tutto sia lecito, comprese anche. Mettiamoci dentro anche le puzzettine.
0: E puzzettine, i rutti pure.
1: Sì.
0: Ma sono cose naturali, come il sorriso di un bambino, un raggio di sole, una passeggiata in riva a mare, un rutto. Sono cose naturali.
1: Certo. Scusa, è una digestione, è un'opera di digestione.
0: Ma è ovvio.
1: Quindi in coppia è giusto che tutto sia lecito, compresa queste cose imbarazzanti tipo rutti, puzzettine e quant'altro? Oppure bisogna comunque mantenere un minimo di decoro? Ecco, magari raccontateci anche la vostra dalla vostra parte, la vostra vita privata.
0: Sì, vabbè, io ti dico.
1: Voi siete liberi? Vi sentite liberi di fare tutto quello che potete?
0: Allora, io mi sento libero al 100%, però se evita, non è che lo faccio
1: scappa,
0: proprio.
1: Scappa.
0: Oh, guarda, senti questo. No, ma che cavolo?
1: Ma quale bestia
0: no,
1: lo fa? Scusa.
0: Se, appunto, se mi scappa il ruttino, la puzzettina, proprio che non posso, non mi faccio il problema. Ma di certo non è che lo faccio di proposito.
1: Anche perché noi
0: in maniera così
1: che le tue sono pestilenziali.
0: Ma che quando mai? No, no. Capiamo un po', dai, sì.
1: Diteci la vostra. In coppia è giusto che tutto sia lecito, comprese le cose più imbarazzanti come ruttini, puzzettine, oppure bisogna comunque mantenere un minimo di decoro? 342 00 00100, raccontateci anche qual è la vostra visione anche dal lato personale.
0: Allora,
1: come agite a casa?
0: Oltre alla visione personale, in realtà noi vogliamo le risposte a questa domanda proprio sul vissuto. Voi come fate? Vi lasciate andare? Vi
1: andate
0: contenete?
1: In bagno, andate in bagno a fare queste cose.
0: Diteci la vostra, aspettiamo i vostri messaggini.

0: Bubaglio, buonasera, sono Diego dal furgone.
1: Ciao.
0: Bubaglio, una citazione che lo filma tifosi storica e che sa qua. Scusate, ma tenete un decoder.
2: Amici, e che cos'è il decoder?
3: Ce l'hai la macchina? Mi fai una foto con il flash? Grazie.
1: È tornato con questo suo messaggio l'amico che mancava da parecchio. Comunque in realtà del film Tifosi le citazioni sono innumerevoli.
4: Sì, non solo poi, cioè di tutte le storie che ci sono dentro.
1: Sì, sì, sì, sì.
4: Ognuno ha una citazione, probabilmente molte le conosciamo solo noi e neanche gli attori che l'hanno fatte se le ricordano, però.
1: Però alcune sono memorabili. Ti voglio leggere, Mario, il messaggio di Gennaro, che a proposito della domanda di oggi, ovvero se in coppia è tutto lecito, quindi comprese fare puzzette e rutti, dice
4: che sono cose normali,
1: cose naturali, però lui dice dipende molto anche dal livello della puzza.
4: Non le puoi sapere prima, scusa.
1: Ragazzi, però vorrei farvi una confidenza. Certo che fate abbastanza schifo.
4: Non è una confidenza. Cioè
1: sono cose naturali, si deve parlare, sono argomenti quotidiani.
4: Bisogna dirlo, non c'è niente di male. Come dici, dai il bacetto della buonanotte. È la stessa cosa.
1: Che è la puzzetta del buongiorno.
4: Vedi che c'è gente che si sveglia proprio così.
1: Scusami. Vabbè, ascoltiamo prima, poi le giucchio altro.
5: Forte. Che Iruzzi. Volevo dire, amici, no, io non la penso così, non è tutto lecito, assolutamente.
1: Ok.
5: Sia peti, rutti o comunque altri gesti, diciamo un po' volgari, è uguale che ci sia confidenza nella coppia, ma per me è una questione di rispetto.
4: Fino
5: che
4: a un certo
5: la
4: punto.
5: Mia famiglia mi ha tramandato proprio questo, cioè determinate cose, è uguale che ci sia confidenza o non confidenza, in coppia o non in coppia, ma si devono evitare. Poi può capitare qualche volta che uno sta a letto nell'intimità, così sta un attimo.
4: Che senso?
5: Può capitare un po' di puzzettina, un po' di rumore.
4: Ma perché?
5: Però diciamo che altre cose preferibile meglio evitare.
1: Okay.
4: Uno dice se scappa, scappa. Non ho capito perché a letto nell'intimità deve scappare.
1: Non lo so, ma si sforza troppo. Fu. No!
6: Amici!
1: E Terry!
6: Allora, a me Antonio sono io quella che si libera. Un decoro perché ho la sua forma di carattere. Invece io da quando il prete ha detto nel bene e nel male, io l'ho presa, che secondo me è anche questo. Io mi libero, quando sto con lui faccio tutto di più.
1: Bene, qualcuno salvi quell'uomo.
6: Sto bene. E presumo anche lui.
1: Qualcuno salvi Antonio.
4: Non ha possibilità di rispondere.
1: Voglio sentire Antonio che dice però.
7: Amici, buonasera, Davide Sprint.
4: Ciao.
7: Amici, secondo me il bello della coppia è proprio questo. A me, fra me e mia moglie, Ruth e Pirit, un concerto continuo a casa. Io con le scorregge e lei con i rutti. Lei c'è 50 kg femmina. Cosa che nemmeno i Maneskin fanno. Tant'è che noi abitiamo al terzo piano, lei diciamo da tutta se stessa con tutto. Sentono i miei genitori che abitano al palazzo di fronte al terzo piano. All'inizio si pensavano che ride, poi l'hanno conosciuta.
4: Ma che cavolo fate a casa? Vabbè, sono anche cose musicali.
1: Ho citato
4: i Maneskin, però magari loro.
1: Tu immaginati che
4: stanno
1: succede.
4: Creando un nuovo gruppo.
1: Immaginati quando stai a casa loro. Che combina.
4: Secondo me è divertentissimo, però scusa.
1: Tra rutti e scorregge.
4: Vabbè, poi cominci pure tu.
1: Beh, sembra giusto, ti trascinano. Amiche, in coppia è giusto che tutto sia lecito, anche le cose un po' più imbarazzanti, come ruttini, puzzette, eccetera. O bisogna comunque mantenere un minimo di decoro? Diteci la vostra in base appunto alla vostra esperienza personale al 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Styles che sforna canzoni e successi come io starnutisco, non lo so. È una roba incredibile.
1: No, avete in comune il successo, solo che lui è un successo, no, no, tu me... sai successo. Esatto. Costantemente.
0: Vabbè, però pure il nostro programma è un grande successo. No,
1: no, è per l'accezione tua. No.
0: Il grande successo arriverà in apertura di seconda ora. C'ho uno scemenzo oggi che è un qualcosa di clamoroso, ve lo dico già adesso che manca circa una mezz'oretta. Oggi sarà uno scemenzo che vi farà venire i brividi.
1: A capponare la pelle, esatto. Che non vuol dire niente. Però.
0: No, no, come vuol dire? Vogliamo sapere però, secondo voi, se tra partner tutto è lecito, quindi si può fare anche qualche ruttino, qualche puzzetto, oppure se bisogna mantenere un po' di decoro. Ce lo state dicendo, allora vi ascoltiamo.
2: Mi dicono i pittagli, ma intimità fino a un certo punto. Perché dipende, se tu sei casi in un palazzo come fanno mo, che il muro sono sottile, fanno un video, sento un video sesto piano, non è più una cosa intima. Ce l'hanno sento tutto quanto.
1: Come sono fatte queste mura? Scusa.
0: Complimenti, signor Pitt, per la delicatezza della parola pirito.
1: Sì.
3: Amici, buonasera.
1: Ciao.
3: Oggi è lunedì, per cui lunedì posso rispondere tranquillamente.
0: Ok, bene. Okay.
3: Ebbene sì, purtroppo. Sono Antonio, il povero marito di Teresa.
0: Antonio,
3: 18 anni fa il prete disse nel bene e nel male.
1: Si conferma.
3: Io
1: che lei...
3: pensavo di aver sposato un fiore. Invece ho sposato una camionista che dalla mano tira fuori il gas nel vino. Grazie della comprensione. Buona serata, amico.
1: Allora, noi faremo probabilmente un gruppo tutti pazzi per Tony.
0: Esatto, sì. No, ma immagino che nel suo caso abbia detto il prete nel male e nel male. Il bene dove sta? Non lo sappiamo.
4: Amici, altre che Maneskin, le prime rimane schifo.
1: Onesto, devo dire onesto.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Ragazzi, l'uomo che ha fuoco pilote e non mi merda.
0: Complimenti, signor Conte, è un piacere averla nel nostro programma.
1: Come direbbe Cristian De Sica?
0: La cafonata.
1: No, no, delicatissima.
6: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
6: Purtroppo, se il pirito non è condiviso, non è vero amore.
1: Attenzione, questa potete segnarla come aforisma della settimana.
0: A me questa piace.
1: Se la puzzetta non è condivisa, non è vero amore.
0: Bella.
1: Bella.
0: Bellissima.
7: Amici. Una volta stavo a pranzo da una mia fidanzata. Tenevano male le panze esagerate.
1: Era ben male.
7: Tempo che stavamo assieme. Comunque uscivo fuori al balcone a fare quella gara fa.
1: Certo, quindi
7: comunque
1: sei stato rispettoso.
7: Dice, ma perché esce sempre fuori al balcone? Eh no, quello mi piace il panorama. Stavo prima piano,
0: che però, panorama.
1: Giustamente lui aveva mal di pancia, che fai?
0: Però è uscito. Dai.
1: Già che riesce a avere il tempo di uscire, poi ci sono quelle che arrivano che non te l'aspetti.
0: Sai i traumi più grandi quali sono? Ormai non vivo più questo tipo di situazione da molto, però le prime uscite magari con delle ragazze che non te conosci e quindi devi, a mio avviso, limitarti. Mamma, quando se ne andavano i fuochi d'artificio.
8: Questo fosse vero amore,
1: quasi di vero amore,
8: amore, tu non faresti mai puzzette.
0: Ah, così è la versione di oggi.
1: Sì, dovrebbe essere tipo così.
0: Il nostro Fabulous è sempre sul pezzo.
9: Ciao. Amici, io prima di fare una puzzetta ho un gruppo che do bianco assoluto, nel senso che dico alla mia compagna
0: vuoi nessun sottofondo,
1: il rispetto solenne per quello che sta avvenendo.
0: L'unico suono da sentire è quello lì. Bene, bello conoscervi sempre di più e sapere con chi abbiamo a che fare. C'è una telefonata?
1: No, è uno squillo.
0: C'è.
1: Pronto?
10: No, non è una puzzetta, è uno squillo.
0: chi sei? Pronto? Chi c'è?
10: Ciao, sono Marco da Napoli.
1: Marco.
10: Allora, quando ero fidanzato tanti anni fa, in direzione Pozzuoli, ovviamente c'era Solfatara. Non so per quale motivo, purtroppo mi sorgeva lo stomaco e io dicevo sempre: è la Solfatara, guarda che puzza la Solfatara. Poi dopo qualche anno mi è capitato in altre zone e ovviamente ho detto: guarda, la Solfatara è arrivata pure. La mia fidanzata attuale, mia moglie, è andata a quel paese, ha detto: fai schifo.
1: Però l'hai conquistata,
0: attuale moglie.
10: Sono 20 anni che siamo sposati,
1: quindi ringraziamo la Solfatara.
10: sempre con noi.
0: Lei ha detto: se devo trovare un difetto di Marco è che si dà troppe arie. Mo vai a capire qual era il senso. Ciao Marco.
10: Io sono un vulcano. Sono
0: un abbraccio, ciao.
1: Amici, continuate a dirci la vostra. In coppia è giusto che tutto sia lecito, comprese le cose più imbarazzanti come routine, puzzettine.
0: Sì.
1: Oppure bisogna comunque mantenere un minimo di decoro. Diteci come vi comportate voi nell'intimità. 342 00 00 100. Vedi che arriva anche il matrimonio dopo un po'.
0: Eh sì, gli zero assoluto, questa la cantavano tanti anni fa, ma adesso è tornata di moda. Sì.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con una canzone dal titolo impronunciabile che i bravi invece speaker sanno pronunciare. Ecco perché noi non la pronunciamo.
1: No, High Maintenance. Non si dice così. No.
0: Paul Russell qui su Kiss Kiss Napoli. Bellissima canzone, grazie Paul, continua a seguirci.
1: Dai, ti leggo qualcosina rispetto a questa domanda della nostra prima ora, appunto. Puzzette Rutti nell'intimità si possono fare davanti al partner, è lecito?
0: Nell'intimità non è che vi stiamo dicendo durante l'atto.
1: No, intimità a casa. Tra di voi così. Raffaele ci scrive: 21 anni con mia moglie, consentito solo se ci sono problemi di stomaco o pancia. Mai fatta una puzzetta davanti a lei, questione di rispetto.
0: Però la questione problemi di mal di stomaco là che vuoi fare? Cioè, certo.
1: Poi salutiamo Antonella, una donna delicatissima.
0: Ah, sì.
1: Perché suo marito ci scrive: amici, per mia moglie Antonella il decoro è solo quello che si mette sull'albero, per il resto lasciamo perdere.
2: Pochizza.
1: Ti prego, spero di avervi acchiappato, che siete ancora sintonizzati. Antonella e tuo marito Raimondo, credo, presumo, vi salutiamo, vi abbracciamo, molto simpatico questo messaggio.
0: Vabbè, scusa, diceva l'albero di Natale, perché mancano solo 188 giorni a Natale. 86, scusa,
1: 186. Che ansia. Daniela ci scrive: non esiste proprio tollerare cose del genere, così come rutti, peti, eccetera, parolacce o altri comportamenti indecenti in coppia. Purtroppo sono solo io a pensarla in questo modo e quindi a volte devo subire cose del genere, ma non è mai arrivato ad una scorreggia in faccia, perché sa bene che questo comporterebbe un'immediata uscita di casa senza ritorno.
0: Io credo che la puzzetta in faccia sia...
1: è fatta apposta proprio per...
0: No,
1: per
0: però sia anche, insomma, è un po' brutto anche, cioè che... ma che sapore ti lascia?
1: Non lo so, so soltanto che a grande richiesta, ad esempio, cosa? Ci scrive Nicola... Lo faremo intervenire dopo. Ci chiede: cosa ne pensa Clementino di questo argomento? Non lo so perché, onestamente.
0: Dopo un passaggio lo farà sicuramente. Sì.
1: Un po' di freestyle. Comunque, la coppia di prima, salutiamo di nuovo Antonella. Ma il marito non si chiama Raimondo, si chiama Alfonso. Però su WhatsApp c'era tipo Raimondo.
0: Vabbè, si è fregato il telefono di qualcuno. Scusa.
1: Quindi, ciao Alfonso.
0: Ciao Raimondo, che ha appena scoperto che Alfonso è il suo telefono.
1: Poi vediamo l'ultimo. Dai, ti leggo l'ultimo. Peppe: mia moglie, dopo aver cenato, riproduce esattamente il verso del Capodoglio è stato aggravato. Solidarietà per me. E ti abbracciamo. Dopo quindi
0: io
1: Clemenzino,
0: voglio sapere un attimo come fa il capodoglio in stato aggravato.
1: Penso di avere una minima idea. Ce l'ho.
0: Io voglio saperlo, perché non conoscendo il capodoglio come fa vorrei sapere.
1: Provo a cercare.
0: Fatemi degli esempi però quando fate. Che cosa stai cercando? Come fa il capodoglio? Ma non lo trovi in stato aggravato, scusa. Cosa stai cercando? Non lo puoi trovare.
1: Vediamo cosa. Attenzione.
0: Verso del capodoglio. Attenzione, pubblicità che parte subito.
3: Ragazzi, sono in barca.
1: Ma che me ne frega che tu sei in barca? Vediamo.
0: Ammazza, suona la batteria il capodoglio.
1: No, vediamo se c'è.
0: Non lo
1: verso.
0: Scopriremo mai.
1: Dai, aspetta.
0: Ma perché?
1: Però
0: chi se ne frega?
1: Verso. Adesso sound from the deep. Quindi abbiamo capito cosa fa, che suoni mette la moglie del nostro amico.
0: Amici, in coppia è giusto che tutto sia lecito, comprese le cose più imbarazzanti come ruttini, puzzettine, oppure bisogna mantenere un minimo di decoro. Continuate con i vostri messaggi, diteci come agite voi. 342-00-00100 e poi avremo anche un accenno di freestyle di Clemenzino.
1: Sì, è stato richiesto.
0: Sull'argomento.
1: Quindi ci sarà, sì.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cari amici, l'argomento di questa prima ora è stato sviscerato.
1: Fai sta faccia come per dire, non vi preoccupate, ho risolto io. Cosa?
0: No, no. Abbiamo chiesto in coppia, è giusto che sia tutto lecito, quindi anche rutti, puzzettine, oppure bisogna mantenere un minimo di decoro? Molti hanno risposto: stiamo sviscerando l'argomento, siamo in chiusura, tra poco anche un po' di raffigone, ma prima è stata stata una richiesta del freestyle del nostro Clemenzino su questo argomento.
1: Ce l'abbiamo.
0: E quindi io me lo so preparato.
1: Scusate, perché no, ce l'abbiamo? Io veramente non lo so. Io, cioè, immagino.
0: Clemenzina. Jenna White, Clemenzina.
1: Il nome è uguale all'altro, però.
0: Napoli con le mani al cielo.
1: Sì. Inizia sempre con la.
0: Tutti in coro. Yo.
1: Immagino come puoi iniziare.
0: Napoli, Fradama. Fradama.
1: Sono variegati.
0: Napoli e Fradama.
1: Sì, ma riguardo l'argomento.
0: Clemenzina. Ho fatto un routine.

0: possiamo chiudere questo momento di radiofonia che è proprio basso, basso, basso. Però abbiamo i vostri vocali da ascoltare, per fortuna, ed arrivano. Grazie Fabio. Grazie.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Sono Pina. Ciao. Io, mio marito dal primo momento, voglio dire, non ho avuto nessuna vergogna
0: subito
1: di fare rutti, di fare puzzette e quant'altro. Fortunatamente non puzzano, sono fortunata. Però sempre. Io no. Io una vergogna esagerata e qualsiasi cosa i rutti non li faccio, faccio rumore.
2: Ma come
1: e
2: si chiama
1: invece
2: lui?
1: Le altre cose vado in bagno e non mi trattengo, non esiste proprio.
0: No.
1: Uno squorn, nonostante stiamo insieme da più di 30 anni, lo squorn esagerato.
2: Non so come si chiama lui, però ipoteticamente si chiama Antonio. Lei fa ciao, piacere, lui ciao Antonio.
0: Dal primo momento
2: da subito
0: più o meno così, sì.
3: Amici, buonasera Ciccio.
0: No,
3: amici, il bello della coppia è proprio questo, dell'amore, di fare le cose in libertà senza avere vergogna. L'unica cosa ovviamente quando la fa lei qualcosa vabbè, non fa niente, può capitare. Sia cockboda fai tu, mamma mia fai schifo, che sei come al solito.
0: Ma perché sei reiterato probabilmente, no? Lei può capitare che una volta tanto.
2: Può darsi.
4: Amici, Yuri da Amsterdam, avete toccato un argomento che per me è un tasto dolente.
0: Attenzione.
4: Io non lo sopporto proprio. Io sono di larghe vedute, non sono preciso, non sono ordinato, non sono rispetto di mentalità. Ma io, rutti, scorregge, mangiare in maniera sgarbata non lo sopporto. Non sta in da fa. Io sono sposato da 30 anni.
0: Sì?
4: Ancora adesso, quando devo fare la scorreggia, c'è la mia signora in camera. Io mi alzo, vado in bagno. Non ci sta niente da fa. E non perché mi dice qualcosa, io potrei fare.
0: No, certo, è una cosa tua.
4: Ma è proprio una cosa mia.
0: Però okay, dico, okay. Anche se in quel caso la puzzetta è in

0: azione, quindi ora sì, lei quindi certo, è scappato magari,
1: mi sembra giusto.
0: Che cosa hai capito, scusa?
1: No, no, niente. Ti dico qualcosa che fa rima con Clemenzino.
2: Allora, Giuseppe ci scrive: le puzzette, rutti no, sono cose che si possono condividere solamente con gli amici di una vita o col partner definitivo.
0: I rutti? Proprio...
2: No, le puzzette, i rutti no. Quindi mo, i rutti con nessuno o in realtà i rutti sono per tutti?
0: Che
2: se fai vivere o sopportare le tue, la tua area a qualcuno, vuol dire che lo ami veramente. Quanto amore che sta uscendo anche oggi.
0: Va bene, Michi, a proposito di rutti e puzzette, tra poco c'è lo scemenzo.
2: Mamma, oggi, ma che a proposito?
0: No, dico, quindi praticamente nel vostro stomaco no, comincerà a girare.
2: Ma tu non devi offendermi quando... Quello è il mio momento, che fai, me lo screditi?
0: Screditi sarebbe una cosa un passo avanti.
2: Ah, Michi, tra poco ci sarà uno scemenzo che credo possa rimanere nella storia.
0: Attenzione, parole forti.
2: Parole fortissime.
0: Questo è un bel pezzo, questo.
2: Questo è bello. The Reason. Ora abbracciamoci tutti, piangiamo perché poi si ride tanto con lo scemenzo.
0: Dove si ride? Non...

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.

0: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ieri, ciao a tutti,
1: vabbè,
0: amici.
1: Non l'ha fatta ieri, scusa. Però Martin ti ha spento il condizionatore.
0: Martin, io devo performare. È entrato, aspetto tutto, già sto sudando. Perché c'è il mio momento, signori. E oggi lunedì 22 giugno 2026. Siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
1: Già arrivano voci. Io veramente, perché?
0: Io ti dico solo che lo scemenzo di oggi è clamoroso, perché è un doppio. Non è che sono due battute, è una che ne porta un'altra.
1: Pensa tu.
0: Tu pensa un po' che scemenzo. Sapete come funziona, cari amici? Farò la mia battuta, ovviamente dopo aver lanciato il magico jingle che ormai tutti urlate e cantate.
1: Nessuno.
0: Nelle vostre auto e dove siete. Poi farò la mia battuta e poi al 342-00-00-100 vogliamo una marea di vocali con le vostre reaction.
1: Che apprezzate sta minchia.
0: Quindi la reazione alla mia battuta. Vai col jingle.
2: Sta succedendo quel che penso.
0: Urlalo.
2: È un momento rascemenzo.
0: Sì.
1: Che cosa?
0: Pronti? 342-00-00-100 reaction con vocali WhatsApp. Caro Fabio Esposito.
1: Detto
0: caro
1: Fabulous.
0: Fabulous. Caro Martin. Detto Martin. Caro Mario. Cari amici, voi tutti. Vi chiedo, lo sapete qual è lo sport preferito dalle api? Il pungilato. Perché non è pugilato, ma pungilato. Ma soprattutto, sapete qual è il campione più importante della storia? Mohamed Api.
1: Cacciatelo.
0: Il pungilato, perché pugilato, pungi, perché l'ape punge. E poi Mohamed Ali e Mohamed Api.
1: Un successo, come sempre.
3: Qual è lo sport live? Il pungilato.
1: È andato proprio in un mondo
4: di Enzo, è talmente brutto che ora faccio una scorreggia in la macchina, sono così lì e mi giura niente che è una stella, mamma mia.
5: Amici, è arrivato scematore.
1: Attenzione, scematore.
5: Ma amici, sapete perché, Putin ce l'avevo con Zelensky?
1: Perché
5: solo senza sapere ha chiamato a NATO.
0: Ah, Nat! Vedi, scematore pure forte.
6: Qua Mario.
1: Che c'entri?
6: Oh, tu veramente ti sei superato.
1: Io?
6: Mario!
1: Ma che ho
6: mamma
1: detto?
6: Mamma mia.
0: Enzo,
1: ma lo scemenzo si chiama?
7: Su numero una.
0: Grazie.
8: De ciao che? Amici, vedi? Francesco del sapore delle olive.
0: Vai, Frank.
8: Devo ringraziare Enzo, grazie. Enzo,
0: lo
8: grazie.
0: So, tutti dovrebbero.
8: Faceva un caldo in macchina. Come hai detto la battuta, ti giuro, meno 18. Se puoi continuare fino alla fine dell'estate, tutti i giorni.
0: No, solo il lunedì.
8: Un piacere a tutti.
0: Solo il lunedì.
9: Ah, Enzo, infatti, gli anni le creature, Enzo.
10: E beh, mi devi credere, se mi stavi più vicino.
1: Ecco, non lo sapremo mai.
11: Le scichille già fa, quando metto questi struzzo. Le chiami,
1: cemenzo però.
10: Guarda, buffasse cazzo, tu non muori.
7: Enzo, Tony B, tu hai sentito la possibilità di non fare ruio. A seconda ci usciamo la prima.
0: La seconda è bella, è perché incalza sulla
12: e
0: prima.
12: Come dico sempre, canna magni i cani cancini.
1: Li salutiamo sempre.
13: Una puntura di essere una fa, che l'ha mozzata.
14: Enzo, e gambacenta. Oggi è l'ultimo, vero?
0: No, oggi sono arrivati.
15: Mamma mia, si peggiorò solo, ma sono squagliato in macchina.
0: Perché ti scioglie quella battuta lì.
16: Ma io dico, ma non sta scritto che non riamo passa a scuola.
1: Questo non lo so.
16: Io non lo so.
1: Non lo so neanche io. Però vi dico solo una buona notizia. Ne mancano 5.
0: Solo.
1: Sì.
0: E poi finisce la stagione.
1: Sì.
0: No, però amici, credo che sia un format che debba tornare perentorio l'anno prossimo.
1: Credo di no.
0: Anche più di una volta a settimana.
1: Ma no, no, assolutamente no.
0: Secondo me sì, ovviamente poi le altre reaction le ascolteremo per i fatti nostri.
1: Ringrazio, dai.
0: Io ringrazio il mio fan club. Senza di voi non sarei nulla, grazie. L'appuntamento con lo scemenzo è a lunedì prossimo,
1: ecco,
0: purtroppo.
1: Di che cosa parleremo tra poco?
0: E che ne so, io ho fatto lo scemenzo, che ti tengo a fare? Che si fa?
1: Lui canta, rimanete lì perché argomento sul luccherante.
0: Bob Marley!
1: Lui canta.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Elsa e Mario. Ma sì, di cosa parleremo?
1: Ti sto fissando proprio per questo, perché non ho manco visto nel frattempo, quindi
0: non fa, dice solo minchiate.
1: Illuminami perché sono molto curioso.
0: Amici, alle 10:24 di ieri
1: c'è stato
0: il solstizio. Che cos'è il solstizio?
1: Lo stai per spiegare tu, perché lo devo dire io. C'è scritto tutto per bene. Vabbè, cambia la stagione perché ci sono dei fenomeni.
0: Il momento che in astronomia segna l'inizio dell'estate nel nostro emisfero. Che qual è? Quello boreale. Bravo, risposta esatta. Il solstizio non dura un giorno intero, è proprio un istante preciso che ogni anno si sposta di circa 6 ore per l'esattezza. Vuoi sapere l'esattezza?
1: Dilla se la sai.
0: 5 ore, 48 minuti e 46 secondi ogni anno.
1: Ok,
0: ecco. Perfetto. Per recuperare questa differenza ed evitare che il calendario si sfasi troppo, ogni 4 anni aggiungiamo
1: il giorno,
0: il bisestile. Ecco qua. Così l'oscillazione del solstizio resta di un paio di giorni, e quindi in Italia cade il 20 o il 21.
1: Bene, bene, grazie, giugno. Molto esaustivo. Hai altro da dire?
0: Il 21. Sì.
1: No. Quindi ieri è partita l'estate 2026 ufficialmente.
0: Magari qualcuno non se ne è accorto.
1: No, ma ci siamo accorti da parecchie settimane in realtà, eh.
0: Estate e inverno cominciano nel giorno dei solstizi, sapevatelo? Quando le ore di luce sono al loro massimo e al loro minimo.
1: Quindi vuol dire che da ieri, da oggi, le giornate si accorciano in maniera impercettibile.
0: Cominceranno ad accorciarsi perché ieri è stato il giorno più
1: lungo
0: esatto. Piano piano cominceranno ad accorciarsi. Ai noi, perché è così bello, amici, è una sensazione meravigliosa uscire alle 18 dalla radio e trovare il sole.
1: Vabbè, non lo trovi più solo quando poi ricambia l'orario, perché alla fine
0: chissà se cambierà.
1: Se ne dibatte molto di questa cosa, ancora non si è capito.
0: Invece questi sono i solstizi, gli equinozi sono quelli autunno e primavera, inizi di autunno e primavera.
1: Ok, perfetto.
0: Quindi magari vedi, si apprendono anche cose, uno le dà per scontato determinate cose, invece è bello anche saperle.
1: È bello saperle, quindi è ufficiale, siamo in estate. Io stasera dovrei giocare a calcetto e sto pensando, resisterò con sto caldo?
0: Ma chi se ne frega?
1: No, vabbè, ci sto pensando.
0: Giusto per, che cos'è il solstizio? La Terra gira intorno al Sole e intanto ruota su se stessa. La sapevi sta cosa?
1: Sì, certo. Ovvio. E ridi.
0: Vabbè, poi era per dire qualcosa che tu non sapevi, ma tu ovviamente sai tutto. Parliamo proprio di estate.
1: Sì, voglio salutare Domenico e chi come lui purtroppo si è collegato ora. Ci scrive: ma lo scemenzo, sono uscito qualche minuto più tardi da lavoro. Male. Domenico, licenzia, ti trovo un lavoro che ti permetta di sentire lo scemenzo. Perché
0: ma
1: no, alle 17.
0: Ma che licenzia?
1: Ah no, scusa, no, non voglio. Cioè, nel senso, Domenico, cerca di uscire prima da lavoro.
0: No, porta lo scemenzo al lavoro.
1: Anche volendo, sì.
0: Amici, parliamo di estate. E come potete ben vedere, io me ne sono visto bene, perché questo weekend ho approfittato per andare un po' al mare e sollazzarmi.
1: Esatto.
0: Per non fare una mazza.
1: È stanco il ragazzo. È un po' provato, guardatelo, un uomo provato.
0: Infatti, come si dice a Bolzano, m'è già picciato.
1: Però dai, pensavo peggio. Pensavo di trovarti.
0: Ho messo la maglietta rossa così non si evince che siamo uguali. Vedi?
1: Quella la tecnica.
0: Amici, a proposito di estate, di spiagge, adesso cominceremo proprio il bello di questa cosa qui.
1: Sì.
0: Qual è la cosa più strana che avete visto in spiaggia?
1: Strana però, strana barra imbarazzante, barra curiosa, barra clamorosa, ovviamente strana, non è la signora in topless.
0: Ma
1: che,
0: non è strana.
1: Chi se ne frega, cioè strana. Io ce n'ho una stranissima.
0: Prego.
1: Perché la stranezza era che sembrava una cosa ma era un'altra. C'era un bimbo, abbastanza, non vicinissimo a me, quindi immaginati la mia vista, per quello ho fatto confusione, che si è tipo abbassato, spostato il costumino e cadevano dei pezzi a terra.
0: Perbacco.
1: E dicevo, questo si è cagato sotto.
0: Ah, perbacco, così.
1: Cade la cacca copiosamente.
0: Ma che schifo.
1: No, copiosamente. Invece poi ho appurato che era sabbia bagnata che si era ficcata dentro il costume.
0: Poteva venirti in mente prima la sabbia bagnata e poi eventualmente se c'era puzza la cacca, no?
1: Puzza, stavo lontano, però da lontano, infatti c'era la mia comitiva, dico, ma il bambino si è cagato sotto. Cioè, bambino non bambinissimo. è ragazzino, quindi non è quell'età per cui ti puoi.
0: Su bambino, non bambinissimo, mi sono fermato.
1: Ma nel senso che bambino, magari tu dici, vabbè, che c'era 5-6 anni. No, secondo me ne aveva anche 9, 10, 11.
0: Amici, vogliamo da voi stranezze, cose bizzarre che avete visto in spiaggia, ma proprio cose strane che usualmente non si vedono. Tipo bambini che non sono bambini, ma anche bambinissimi.
1: Mamma mia, ma perché, scusa, bambino non bambinissimo, se capisce che è un bambino che sta andando verso l'adolescenza.
0: È l'adolescenza.
1: Quasi, quasi. Qual cose strane.
0: La situazione più strana che avete visto in spiaggia, raccontatecelo al 342 00 00 100.

passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: entrati nel mood estivo e allora vogliamo sapere da voi, questa è la porta che si apre per farci entrare, qual è la cosa più strana che avete visto in spiaggia? Però parliamo proprio di episodi strani, curiosi, particolari, anche imbarazzanti,
1: bizzarri, buffi, goleardici.
0: Esattamente, ad esempio
1: curiosi.
0: Gianni ci dice: amici, buon pomeriggio. La cosa più strana vista in spiaggia è mio figlio di 3 anni che si abbassa il costume e fa pipì di fronte alla spiaggia intera davanti a tutti. Sono diventato più rosso della maglia di Mario.
1: Vabbè,
0: che
1: ma 3 anni, come dire?
0: È permesso.
1: Sì.
0: È concesso.
1: È come dire.
0: Il sorriso di un bambino, il raggio di un sole, cioè... una margherita raccolta in un prato.
1: Anche perché 3 anni sei ancora bambino, non sei bambino.
0: Non bambinissimo.
1: Non bambinissimo, cioè.
0: Differentemente se l'avesse fatto lui, il papà.
1: Pronto!
2: Pronto, amici, sono Francesco.
1: Ciao Frank!
0: Ciao.
1: Raccontaci qualcosa di bizzarro. Che
0: la vogliamo bella strana, eh?
2: Allora amici, io ho mandato un vocale, ma ci tenevo a raccontare.
1: Vai.
2: Se mi permettete.
1: Ma assolutamente sì.
0: Apprezziamo.
2: Allora, qualche anno fa a Calabria, intorno al 20 agosto, e c'erano più di 40 gradi.
1: Sì.
2: Ci sono queste due persone di una certa età sulla spiaggia, stile tavolino, fornellino per il pranzo, no?
1: Ok.
2: E questi però, la cosa strana era quello che hanno cucinato. Praticamente hanno fatto il brodo, il minestrone.
1: Ma cosa? Ho 50 gradi.
2: Hanno fatto un minestrone, se lo sono messi nei piatti e se lo mangiava anche con risucchio, attenzione.
1: Vogliamo farci mancare un po' di risucchio, no?
2: Ma poi si sono pure girati, noi a fianco, ma ne volete un poco? Io ci tengo a vivere.
1: Ma non gli hai chiesto perché sta cosa bizzarra?
2: Io ancora più scemo gliel'ho chiesto pure.
0: E che hanno detto?
2: E mi hanno detto che quando fa caldo mangiare una pietanza calda serve.
1: Sei vivo ancora.
2: Ad arrivare prima al creatore, ma serve.
1: Curiosa come cosa, però sei entrato perfettamente nella domanda.
2: Comunque, se mi permetti, Mario, io vorrei comunque continuare a fare i complimenti a Enzo.
0: Grazie,
2: perché
0: Frank.
2: La parte intellettuale del programma continua ancora. A me interessa molto il lunedì, attenzione. Quindi io vorrei prolungare anche a 6 lunedì, uno oltre.
0: Un altro extra, veniamo in onda solo per fare lo scemenzo.
1: Poi ci andiamo.
2: No, però un best di tutto quello che
0: il best of.
1: Purtroppo non ne abbiamo di best.
0: Le repliche.
2: Vabbè.
1: Ciao Frank!
2: Vabbè.
0: Grazie per l'aneddoto, un abbraccione, ciao.
1: Vedi, questo era bello come aneddoto.
0: Ma anche perché solo a pensarci mi fa stranissimo.
1: E poi a mangiare il minestrone in spiaggia.
0: Poi in spiaggia col caldo, non è che dici vabbè.
1: E l'hai fatto lì?
0: Tipo, non lo so, io sabato sono stato a casa dei miei genitori. Già fa più fresco lì,
1: certo.
0: In Irpinia. Però dentro casa si respira proprio un'aria, non dico fredda, ma
1: perché non batte, non c'è
0: no,
1: stato
0: perché
1: sole,
0: poi certo. Sì, è fatto in un modo tale che è bella fresca. Là te lo posso anche concedere, dici d'estate, tanto a casa si sta freschi, ma si spiaggia col caldo di 40 gradi.
1: Vediamo, attenzione, altra telefonata.
0: Chi c'è?
1: Pronto?
3: Pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: chi
1: Bruno?
0: Sei? Bruno.
3: Ciao, sono Bruno, sì.
1: Vai Bruno, raccontaci.
3: Allora, quasi una decina d'anni fa,
1: sì,
3: stavamo a Sperlonga, sulla spiaggia di...
1: Ok. Sì.
3: Io e la mia ex ragazza, attuale moglie ora.
0: Quindi attuale moglie però.
1: Bene.
3: Stavo parlando con un'amica.
1: Sì.
3: Mentre parlavo con l'amica e guardavo a questa amica, dico, se vedevo un mappamondo esagerato. Ha detto, ma sta nuda questa. L'amica mia mi vede con la faccia, Bruno, che sta succedendo? Mi faccio, non girare. Si gira e vede questa. Non voglio offendere, però diciamo questa pachiderma di ragazza. Non ci aveva.
1: Non si offende.
3: Sono nascosto. Senza offendere.
1: Certo.
3: Tutto nascosto il costume, stava in topless, un costume che non si vedeva, fluorescente, verde fluo.
1: Ma dovevi vederla per forza, insomma, se è fluorescente.
3: Sì, ti giuro. Poi all'ora del pranzo, questo caccio, un panino che era il più avverso.
1: Bacco,
0: Però guarda, meglio il panino del brodino di quelli di prima,
3: Sì, sì.
0: Almeno.
3: Poi me la fanno apposta.
1: Sì.
3: Noi stavamo in vacanza a Sperlonga.
0: Sì.
3: Me la fanno apposta, esce l'articolo sul giornale di Sperlonga.
0: E che
3: parlava proprio di questa situazione di questa ragazza.
1: Ah.
3: Hai
1: vissuto
0: addirittura
1: la cosa live,
0: fare l'articolo.
3: A raccontarla, a vedere è diverso.
0: grazie per il racconto, ti abbracciamo.
1: Ciao Bruno, addirittura l'articolo.
0: L'articolo di questa cosa. Va bene, amici, continuate con i vostri messaggini.
1: Qual è la cosa più strana che avete visto in spiaggia? Quell'episodio, quella situazione proprio così bizzarra da rimanervi impressa nella mente? 342-00-00100 per i vostri messaggi, ma a questo punto
0: è anche linea diretta apertissima 081-546-6873, quindi se volete ci potete anche telefonare.

0: Shakira Dai Dai con la canzone ufficiale di questi mondiali 2026. Ma Dai Dai, devi leggere dei messaggi.
1: Sì, no, io stavo pensando quanto eravamo incoscienti il primo anno che io venni vestito da Shakira.
0: Eravamo incoscienti.
1: Cioè, io non lo so, non ci hanno cacciati però.
0: E poi ne abbiamo fatte tante. Però, devi
1: però a quel livello non lo so, ma tornerà anche la nostra Shakira. A proposito di cose strane viste e fatte in spiaggia, perché ad esempio Daniela ci scrive: la cosa più strana in spiaggia l'ho fatta io.
0: Ah.
1: Negli ultimi anni il mare che bagna la spiaggia nel Cilento che frequento di più in estate, ad Agropoli di Trento, va bella spiaggia, sì. È invaso da pesciolini che mordicchiano piedi e gambe per cibarsi di pelle morta e fanno anche male. Così ho pensato bene di munirmi di calzettoni che infilo una volta entrata in acqua per stare tranquilla e poco dopo prima di uscire, cioè poco prima di uscire li sfilo.
0: Per bacco.
1: Quindi tu immagina di questa persona che
0: entra con i calzoni.
1: Sta con i calzini dentro l'acqua.
0: Magari
1: è abbastanza strana, se posso.
0: Qual è la cosa più strana che avete visto o fatto a questo punto in spiaggia? 342 00 00 100 e tra poco Rafficone.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: balli su di me, vai via. Summer Funk. Dai tutti. Sì, ma disannuncia sta canzone, no?
1: Francesco Cabani. Si chiama così la canzone.
0: Non disannuncia niente.
1: L'ha detto stesso lui, Summer Funk.
0: Abbiamo tanti messaggini sì. vocali rispetto alle stranezze che avete fatto oppure visto in spiaggia. Tuffiamoci nel rafficone.
1: Vai.
2: Amici.
1: Quella.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Allora ve ne racconto due.
0: Vai. Okay.
2: Estate 2007 in Calabria.
0: Sì.
2: Durante un falò di sera
1: di confronto
2: i ragazzi fanno i bagni a mezzanotte
0: e fin qui
2: e una coppia improvvisamente ritorna sulla riva e hanno un rapporto, non voglio davanti a tutti perché è una zona un po' appartata, però io e altri amici li abbiamo visti
0: un po' ringalluzziti dici.
2: Un'altra invece okay. un mio amico, avevamo una ventina d'anni
1: sì.
2: mentre giocavamo a pallone nell'acqua, il pallone cade, diciamo, schizza sull'acqua e bagna un bambino che poteva avere 7-8 anni.
0: Può capitare.
2: Con i braccioli,
0: certo.
2: Questo mio amico, tutto sorridente, dice: scusami, scusami. Si prende il pallone, questo bambino lo guarda e gli dice: piazza morta. Questo mio amico rimane. Direi: che cosa abbiamo appena ascoltato?
0: Da apprezzare l'onestà dell'infante.
1: Questa come è bella, bella, eh.
3: Ciao amici, sono da Bolzano. Ragazzi, io mi ricordo che quando ero più ragazzo si andava a mare e c'era sempre mio cugino. Che quella anziché fosse un bagno, pigliasse il sole, che quello veniva apposta in spiaggia per cercare l'oro.
0: L'oro?
3: E puntualmente, ragazzi, puntualmente se ne tornava a casa o con una collanina o con un anello.
0: Ma come?
3: Sembra un oggettino d'oro.
0: Dava che spiaggia.
1: Beh, faccelo conoscere, lo portiamo un po' in giro.
0: Sì.
4: Amici, a proposito di cose strane, il problema attualmente sulle spiagge non è chi fa cose strane, a chi fa cose normali.
1: Ci sono molte stranezze.
4: Se c'è cose strane che cose normali.
0: Qui è un po'
4: io
0: di polemica.
4: Ma guarda, che gente strana,
0: sinceramente. Sì, un po' di polemica.
5: Buonasera,
0: amici. Abbastanza.
5: Amici, la cosa più strana che ho visto
0: sì.
5: qualche anno fa. Due persone rinda all'acqua, cioè vanno se rinda all'acqua.
0: Certo.
5: La mascherina PF2 in faccia.
1: La
5: mascherina.
1: Sì, questa è strana assai, se ne è fatto un po' un abuso, però.
0: Utile proprio.
1: Vabbè.
6: Buonasera amici.
0: Per andare sott'acqua.
6: Mi sono perso lo scemenzo, ripetere?
0: No.
6: Grazie, no. Enzo di Afragola.
1: Non si può, l'appuntamento è imperdibile, però dai, al volo te lo dico.
0: L'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
1: Mi dispiace, vi dovete sintonizzare quando è il momento. Vi lasciamo alla nostra redazione, noi ci ribecchiamo domani, salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia.
0: Ma anche per dare esclusività allo scemenzo. Cemento,
1: è
0: scusa,
1: vero, se no poi qua ogni richiesta lo faccio sempre, no, è speciale per quello, se sintonizzare quando è il momento, vi lasciamo alla nostra redazione, noi ci ribecchiamo domani, salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia.
0: Ma anche per dare esclusività allo scemento,
1: è
0: scusa,
1: vero, se no poi qua ogni richiesta lo faccio sempre, no, è speciale per quello,
0: già fa schifo, appuntamento domani alle 16, amici.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera, da parte di Riccardo Catapano. Apriamo con la cronaca. Tragedia sul lavoro questa mattina a Grumo Nevano, nel napoletano. Un operaio di 62 anni, Paolo Palma, ha perso la vita in un cantiere edile di via Cesare Battisti. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava sotto il sole, precipitando poi nel vuoto da una struttura in costruzione. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto poi i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna ed il personale dell'ASL per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Proseguiamo con la cronaca. È partito per cause accidentali dalle sterpaie e da alcune pedane in legno che si trovavano ai piedi della palazzina l'incendio che ieri pomeriggio ha interessato lo strato di coibentazione esterno della palazzina DH3 dell'ospedale del Mare di Napoli. Sull'accaduto sono ancora in corso indagini coordinate dalla Procura di Napoli che vedono impegnati la Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli, la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco. Analizzate anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Cambiamo argomento. Svolta nelle indagini sulla rapina della filiale Credit Agricole dell'Arenella a Napoli, assaltata lo scorso 16 aprile da una banda entrata attraverso il sottosuolo. Nelle carte della procura compaiono diversi sospettati, tra cui un presunto basista che avrebbe fornito informazioni su allarmi, locali e cavò. Gli investigatori stanno verificando anche possibili collegamenti con un colpo analogo avvenuto nel 2023 a Giugliano. Durante la rapina furono tenute in ostaggio 25 persone e svuotate decine di cassette di sicurezza. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare i responsabili. La chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Intanto sul mercato si accelera per Ghila della Lazio. Per Belgio Ilan dei Mondiali invece era presente sugli spalti il patrono del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente, nuovo allenatore, gli chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 23 giugno sulla Campania con tempo stabile e ben assolato al mattino, ma nel corso del pomeriggio infiltrazioni di aria umida permetteranno la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Nelle zone interne e montuose e qualche effetto riuscirà ad interessare anche le vicine zone costiere. Le temperature diurne saranno elevate nell'entroterra, prossime ai 34-35 gradi, più contenute lungo la costa, mitigate dalle brezze di mare. Un clima caldo di piena estate dunque che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, messaggi al 342 00 00100. Inizia un'altra settimana, manca meno di un mese all'inizio del ritiro precampionato. Questa dovrebbe davvero essere, a meno di clamorosi ulteriori ritardi, dovrebbe essere la settimana dell'annuncio ufficiale

0: di Allegri come allenatore del Napoli, pare che si vada a comunicare per un triennale, queste sono tutte le voci che collimano tra loro, quindi dovrebbe essere proprio così. E per quanto riguarda poi il mercato, si può sbloccare qualche cosa, però ricordiamo che il Napoli deve fare anche un po' di uscite, è importante che faccia un po' di uscite, sennò poi per il ritiro diventa un po' complicata la gestione di tanti giocatori. Mondiali, giocatori del Napoli mondiali, devo dire non bene questa volta, in questa tornata. Nella prima non era andata male, in questa purtroppo un errore decisivo di Oliveira, che non stava giocando male, ma un errore decisivo nel gol del 2-2 dell'Uruguay, che è un po' a rischio nel suo girone, dopo due pareggi nell'ultima dovrà giocare con la Spagna, quindi è molto a rischio la posizione dell'Uruguay, anche causa questo errore di Oliveira, condiviso anche dall'errore del portiere che è uscito troppo in quell'occasione del gol del pareggio di Varela di Capoverde. Quanto riguarda l'Angolo, ha giocato pochi minuti, non ha toccato nemmeno un pallone, ma era finita la partita in goleada la partita dell'Olanda. McTominay ha fatto la sua buona partita in una Scozia che ha giocato però male, in difficoltà la squadra scozzese, lui qualche cosa di buono ha fatto come sempre, ha anche sfiorato il gol. Lukaku e De Bruyne, tutti e due titolari, Lukaku veramente poco e male, De Bruyne qualche cosa in più, però ha sbagliato anche lui, tranne una grande giocata con un grande assist, ha sbagliato anche lui tecnicamente. Questo insomma il quadro molto veloce sulle prestazioni dei giocatori del Napoli ai mondiali, però non vado in contraddizione, ho sempre detto che non devono essere queste 3, 4, 5 partite che giocheranno i giocatori del Napoli, quelli a cui il Napoli è interessato, a determinare il giudizio positivo o negativo. Alcune decisioni si devono prendere alla luce di quello che è successo nell'ultima stagione, delle prospettive che ci sono per la prossima. Non può essere una manifestazione così veloce a determinare un giudizio, può dare qualche piccolo suggerimento, ma il giudizio di base deve essere già formulato da Allegri, da Manna e De Laurentiis. Fabio Esposito in regia, Antonio a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: L'argomento che hai detto tu quando riguarda la rosa è interessante, io te lo volevo fare da parecchio questa domanda. Allora, noi dobbiamo fare varie competizioni, esatto, la Champions, il campionato, penso Coppa Italia, insomma.
0: Coppa Italia, sì.
1: La situazione come l'anno scorso.
0: Poi, no, Supercoppa sperando, no, quest'anno.
1: La Supercoppa no, sperando che nessuno si faccia male di nuovo come l'anno scorso, mettiamo le mani davanti. A noi ci servirebbero minimo due squadre, giusto?
0: Ma 24, 22 più sempre un altro jolly per reparto, quindi si arriva sui 24-25 giocatori.
1: Beh, ecco, diciamo, io dico 30 per tenermi l'arco. Perché
0: 30 è inutile tenerli, perché poi.
1: Spiegami sta cosa. Cioè,
0: perché è inutile, perché non li puoi mettere nelle liste, ne poi fai difficoltà a comporre le liste.
1: Cioè,
0: la lista funziona 17 giocatori over.
1: Io ti saluto. Sì. Però spiegami, over non riesco a capire, quindi se me ne spieghi in modo più semplice, perché
0: over che devono avere,
1: mai afferrato,
0: che devono essere meno di 23 anni.
1: Ah,
0: tutti quelli dai 23 anni in su, per esempio Højlund che l'anno scorso era un under, adesso diventa over. Quindi li devi mettere nella lista dei 17.
1: Ma guarda, per esempio, l'anno scorso noi abbiamo un'esperienza, no? Cioè, nello stesso ruolo si erano fatti male tutti. L'altra volta scendere De Laurentiis a giocare. Allora io dico, nei ruoli principali, cioè la difesa per me, no? Invece di tenerne due, tenerne tre, anche come portiere, con un solo portiere.
0: Sì, adesso ti spiego come si può fare.
1: Io ti lascio un abbraccio.
0: Grazie.
1: E ti saluto.
0: Allora, innanzitutto tu li puoi tenere 30, se cerchiamo di essere precisi nella risposta. Ho detto no perché è un po' complicato, però se vai con gli under sono illimitati, cioè ne puoi tenere 40 di under in squadra, tant'è vero che puoi attingere liberamente da tutta la primavera, oppure le squadre che hanno l'under 23, le squadre italiane, anche straniere che hanno l'under 23, per come il regolamento in Italia, parliamo d'Italia, le squadre italiane che hanno l'under 23 possono attingere a piene mani da tutto l'organico dell'under 23, quindi di fatto poi si allenano in 20, 22, 24, però ne tengono altri 20 totalmente a disposizione che possono portare come e quando vogliono in prima squadra. Tutti quelli che fanno il campionato di Serie C con l'Under 23, la Juventus, il Milan, l'Inter, li possono portare tranquillamente, l'Atalanta, li possono portare tranquillamente in panchina e in campo in prima squadra in Serie A. Il Napoli questa squadra non ce l'ha, però c'ha la primavera, e quest'anno saranno tutti, diciamo, eleggibili in quanto under, però saranno impegnati nella primavera 2, non so il livello, ecco, il livello non credo che consentirà di poter attingere. Mentre per quanto riguarda la lista normale, siamo a 17 over, 4 prodotti del tuo settore giovanile, e credo che il Napoli abbia solamente Vergara e Contini da poter inserire in questa lista. Poi ce ne sono 4 dal vivaio italiano, e lì si può scegliere tranquillamente, perché lì ce ne sono anche di più, ci potrebbero essere anche di più in organico. Si scelgono, che ne so, Politano, Buongiorno, Di Lorenzo e un altro che si può mettere, sicuramente un altro giocatore italiano si troverà e dovrebbe trovarsi, e si può fare anche questo. E poi i under illimitati, quindi 17, 4 che non ce li hai, 4 del tuo settore giovanile, saranno 2, siamo a 19, e 4 italiani, siamo a 23. Ci metti 3 under e sei a 25, 2-3 under e sei a 25-26. Così più o meno sarà composto l'organico del Napoli. Ugo.
2: Buonasera Paolo, ciao.
0: Ciao, buonasera.
2: Senti, si sente parlare molto del nuovo portiere gradito ad Allegri, del vice Di Lorenzo, del vice Anghissa. Non è che si stia sottovalutando un attimo invece il vice Højlund? Non sento parlare di attaccanti, vista la probabile, eventuale o probabile partenza di Lukaku e la poca affidabilità di Lucca, forse in uscita anche lui.
0: Ma hai ragione sul fatto del parlare, hai ragione. Non so perché, forse perché a un certo punto aveva preso piede quella voce che ad Allegri piace Lukaku. Oppure forse perché qualcuno ha detto anche che Allegri vorrebbe vedere Lucca. Se vuoi sapere come la penso io, al di là di quello che hanno detto,
2: certo,
0: e scritto, quello che hanno detto e scritto gli altri, io credo che per quanto possano essere dei giocatori che gli sono piaciuti, che gli piacciono, io credo che il Napoli prenderà un centravanti e andranno via sia Lucca che Lukaku. I nomi non lo so, io ti posso dire quello che spero io: Davis dell'Udinese o Castro del Bologna. Faccio dei nomi io di giocatori che a me piacciono, però...
2: Pellegrino del Parma?
0: E Pellegrino anche, come no.
2: Che io fino adesso ho sentito parlare all'inizio proprio di Pinamonti e ultimamente di Sorlot, che non è male.
0: Sorlot è fortissimo, mi meraviglio se Sorlot lascia l'Atletico Madrid per venire nel Napoli. A parte che Sorlot, stiamo parlando di un giocatore talmente importante che guadagna, penso, abbastanza. E se viene a Napoli deve partire, per me deve partire titolare... E quindi non al posto di Højlund, ma evidentemente si potrebbe giocare diversamente. No, ma non al posto di Højlund, si dovrebbe giocare diversamente.
2: Personalmente ho detto forse anche più forte di Højlund.
0: No, sicuramente di testa è più forte, nell'attacco alla profondità è più forte Højlund, però stiamo parlando di un giocatore top, già, non stiamo parlando di uno che prendi, fai un colpo di mercato così importante e lo prendi per fare il vice Højlund. È riduttivo chiamarli così. Gli altri che ho nominato pure, però non penso che proprio possano avere questa etichetta di vice Højlund, giocatori importanti che fanno parte dell'organico, che semmai partono un passettino dietro, ma poi se la possono giocare.
2: Che poi appunto chi fai giocare titolare? Lo stesso Ken, se dovesse essere preso, ma chi tieni in panchina fra i due poi?
0: Ma sono tante partite, poi abbiamo visto che l'anno scorso, per quanto giovane, forte, atletico, Højlund a un certo punto è andato un po' in affanno. Quindi sì, io spero che ci sia un giocatore che gli possa dare il cambio e che in qualche partita lo possa anche affiancare.
2: Senti, l'ultima cosa e poi ti lascio, ma ti sei informato per caso se Zanoli è di rientro?
0: No, Zanoli è dell'Udinese.
2: Perché io ho sentito poi un ascoltatore che chiamo subito dopo di me e ci tenne a precisare, no, Zanoli è stato ricattato dall'Udinese. Io leggo sempre invece che di rientro, forse avrà confuso con Zaniolo, che sai,
0: no,
2: simile, potrebbe essere.
0: No, io non lo sento nei nomi di quelli che rientrano, non so chi non lo sento mai. Quando si fa l'elenco di tutti quelli che rientrano, varie trasmissioni non hanno, nessuno ha mai proposto il nome di Zanoli, quindi non ho capito dove l'hai trovato tu.
2: Su internet, sui vari siti sportivi, no?
0: Non lo so, io a me non risulta, sinceramente.
2: Vabbè.
0: Ciao Ugo, grazie.
2: Ti ringrazio, un abbraccio, ciao.
0: Vincenzo.
3: Pronto Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
3: Ciao Paolo, senti, io volevo dire una cosa, mia opinione è conoscere la tua. Io quest'anno ho seguito il Napoli e devo dire avevo una convinzione che il Napoli fosse una squadra forte, ma nel corso della stagione, complice soprattutto la fase conclusiva, ma non solo, del campionato, ho iniziato ad avere forti dubbi, anche perché questa squadra e questo organico esce da una stagione veramente faticosa, probante per tutti. Tanti giocatori si sono infortunati, si sono rinfortunati nuovamente per periodi lunghi, e come tu dici, non conta quello che hanno fatto negli anni passati, ma ciò che faranno dalla prossima stagione in poi. Abbiamo troppi giocatori chiave che secondo me dal dubbio rendimento in futuro. Noi abbiamo un giocatore importante come Rachmani che si è infortunato più volte, non per periodi brevi. Lo stesso vale per Lobotka, che tra l'altro si è infortunato anche fino all'ultima partita di campionato insieme a Alisson. Abbiamo giocatori da ricostruire mentalmente come Buongiorno. Buongiorno è un giocatore che esce da una stagione dal punto di vista psicologico veramente molto provante. Abbiamo i punti interrogativi, Bekema non l'abbiamo verificato, tastato appieno, è stato preferito persino Juan Jesus, che era un giocatore in uscita, in scadenza. Anghissà non sappiamo che fine abbia fatto, importantissimo nella prima
0: parte. Io sono d'accordo con te, Vincenzo, non facciamo tutto l'elenco, se no facciamo già il fatto che il tuo elenco poteva continuare ancora per 10 minuti fa pensare che difficilmente tutte le ciambelle riusciranno col buco, e quindi ci potremmo trovare un po' in difficoltà, perché il numero dei giocatori incognita, chiamiamoli così, è elevato, quindi in molti casi andrà bene, ma in qualche caso potrebbe non andare bene. Ecco perché bisognerebbe ridurre un po' il numero di questi giocatori.
3: Paola, pronto?
0: Vai.
3: No, io credo che c'è il rischio che questa squadra abbia già dato tanto. Cioè il mio timore è che questa squadra muoia nelle mani di Allegri. Per me bisogna inserire, apro una parentesi, nessuno lo ricorda, si è fatto male anche Gilmour, e non conosciamo nemmeno l'entità di questo infortunio. Questa squadra è fatta da ultra trentenni che hanno dato tanto, e secondo me va rifondata nelle motivazioni e soprattutto va ringiovanita, altrimenti il compito di Allegri sia molto molto
0: grazie più Vince
3: gravoso. Grazie a te, ciao.
0: Io sono d'accordo, nel senso che dire semplicisticamente, superficialmente, che questa squadra è forte perché i giocatori che sono stati presi sono costati tanto, e molti che stanno qui da anni hanno vinto i due scudetti, e quindi sono giocatori importanti che hanno fatto benissimo, però nell'ultimo anno, hai ragione, troppi segnali, soprattutto quelli legati a problematiche fisiche, non è che tecnicamente sono diventati scarsi, però legati a problematiche fisiche hanno avuto molte assenze, e poi dopo, quando sono rientrati, quando sono stati disponibili, anche parecchi di loro hanno avuto cali di rendimento abbastanza evidenti, causa il fatto che la stagione è stata condizionata da problemi fisici. Ora puntare su questi giocatori è un po' a rischio, però forse la speranza è che si possa gestire diversamente questo organico, con delle rotazioni maggiori, senza chiedere più di quello che oggi possono dare la maggior parte di questi calciatori. Detto questo, rotazioni, ma rinfrescare la rosa in maniera un po' più corposa di quello che si sta raccontando oggi anche, cioè nel senso che io due credo che siano pochi, quando per esempio sento dire la squadra è già forte così com'è, sulla carta, sul campo ho parecchie perplessità che tutti possano performare ancora ad altissimo livello, e quindi io sarei per 5-6 innesti importanti, e per gli altri che restano rotazioni. Vediamo se, tranne ovviamente quelli lì belli freschi, no, che abbiamo, come può essere un McTominay, come può essere Højlund, come può essere Alisson, come può essere Vergara, ce ne sono di giocatori che possono fare stagioni al massimo delle loro potenziali. Gutierrez pure un altro che può fare ancora. Altri credo che il momento migliore della loro carriera sia alle spalle, il che non significa che non possono più giocare a questi livelli, però al fare la differenza è passato il momento che del massimo della loro carriera, un po' potrebbe essere per molti di loro alle spalle. Questa è la preoccupazione, la domanda che il Napoli si deve porre, lo sto ripetendo spesso, ne parlavo oggi pure durante Radio Gol. Io non credo che il Napoli ha bisogno di ascoltare questa mia opinione, credo che se ne renda conto e credo che questa cosa la debbano valutare molto bene De Laurentiis e Manna, perché Allegri poi l'anno scorso era in altre faccende affaccendato facendo l'allenatore di un'avversaria del Napoli, no? E quindi potrebbe non conoscere bene bene come conosciamo noi e soprattutto De Laurentiis e Manna il percorso recente di tutti questi calciatori. Sergio.
4: Ciao Paolo. Senti Paolo, io la cosa che diceva il collega telespettatore di prima te l'ho detto, tu non ricorderai, un paio di mesi fa. I danni sono stati inenarrabili, ma la campagna acquisto ultima è terribile, terrificante, secondo me, i cui risultati, le cui nefandezze, secondo me dobbiamo stare molto attenti, perché sennò le pagheremo care.
0: Tu facevi fare finta che non è successo nulla, perché no, il Napoli è arrivato secondo, sarebbe un gravissimo errore, sono d'accordissimo.
4: Ma è l'immobile, è di quello che si sente, la cosa che a me preoccupa.
0: No, vabbè, la cosa che preoccupa è se noi vogliamo prendere per oro colato la dichiarazione di De Laurentiis, basta che non si fa male nessuno, vinciamo di nuovo lo scudetto. Io ci leggo troppo ottimismo in questa dichiarazione.
4: Ma io leggo pure ottimismo in alcune cioè nomi che si fanno, per esempio anche tu parli di Gutierrez, io non so se puntare su Gutierrez o su Buongiorno, lo stesso Gutierrez, Paolo, cioè né in fase propositiva né in fase difensiva, a me non è che abbia entusiasmato, io per esempio non lo terrei, per non parlare di Oliveira, ma l'hai visto, Paolo, che ha combinato cose incredibili. Detto questo, Paolo, io ti dico la mia, la dico adesso, quello che serve a Napoli in primis, secondo i primi calciatori che piglierei, o con i centrocampisti buoni, o con almeno, loro parlano di due nomi, ma io piglierei almeno, in Napoli ha bisogno almeno di tre centrocampisti, Paolo. In Napoli...
0: Però Sergio, un attimo, fermati solo un secondo, io sono d'accordo che servono centrocampisti forti, sul numero però vorrei capire prima di dire il numero di quanti ne servono, se giochiamo a due o giochiamo a tre a centrocampo.
4: Paolo, insomma, a due a tre almeno tre centrocampisti.
0: Eh no, se giochi a tre, prenderne tre significa se giochi a tre, se giochi a due, no, se giochi a due centrocampisti, prenderne tre, poi Lobotka ce l'hai, McTominay ce l'hai, già diventano un po' troppo.
4: Quelli sono palle, ma McTominay è un jolly. McTominay tu lo puoi, il sottopunto, McTominay può fare l'esterno alta. Sì.
0: Tu dici se giochi a due, cioè Lobotka, McTominay ne devi prendere altri due, però no tre a quel punto.
4: Sì, ma buoni, Paolo, buoni, il centrocampo è il fulcro.
0: No, ma buoni, fuori, buoni sempre. Buoni va sempre bene come parola. Cioè, non è...
4: conosce Solis, il greco fortissimo.
0: Solis, ma sì. Solis non è un centrocampista centrale.
4: Cioè non è un centrocampista, è un po' alla McTominay, uno che si inserisce poi.
0: Io lo vedo più un attaccante, lo vedo nel sistema di gioco di quest'anno. Solis è uno che gioca nei due dietro la prima punta.
4: Ecco, quello ti dicevo, ma è uno di qualità che può arretrare.
0: Come no, a me piace molto, però come ruolo io lo vedo più.
4: No Paolo, il problema io
0: non lo vedo, proprio la sua carriera da
4: ho paura che rimanga in distesa e rimarremo questi, Paolo. Cioè secondo me sarà...
0: E questo quando succede ne lo commentiamo. Poi Allegri si assume le responsabilità delle sue scelte, perché a quanto pare la società gli sottoporrà vari quesiti, anche relativi ad alcuni giocatori che la società è disponibile a conservare e a cedere, quindi Anguissa è uno di questi, De Bruyne è uno di questi, qualcuno dice anche Lukaku è uno di questi. Caro mister, questo te lo vuoi tenere o ne pigliamo un altro? E vediamo lui che risponde.
4: Ma il fatto di, come te lo dicevo tu l'altra volta, che poi a un certo punto gli allenatori si assumono le responsabilità. Io mi assumo tutte le responsabilità di quello che c'è, mi assumo tutte le responsabilità, come ha fatto lei. Poi insomma, lo prendi l'ortolano, come dice, poi alla fine noi tifosi napoletani ne paghiamo le pene. No, speriamo, dai, speriamo questa.
0: Ciao,
4: aspettiamo, ciao.
0: Maurizio.
5: Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
0: Ciao,
5: buongiorno. Ciao, ci siamo già sentiti altre volte e apprezzo sempre il tuo pensiero tattico. Volevo fare due considerazioni. Allora, la prima, data la banalità a volte nelle conferenze stampa di parte dei tuoi colleghi, perché non pensi di ritornare e cosa evidentemente ostacola la
0: tua? No, ostacola niente, una cosa che dipende solo ed esclusivamente da me, perché ti dico la verità, non c'è manco bisogno, non è, questa è una cosa che posso dire, non c'è manco bisogno di qualcuno che mi mandi, cioè di una testata che mi mandi, perché fortunatamente facendo sto mestiere da 40 anni, se vado lì e dico voglio fare una domanda, me la fanno fare anche come Paolo Del Genio, senza, però la vedo un po' inutile che...
5: No, invece io penso esattamente il contrario.
0: È una domanda, Mauri, non è che mi fanno fare chissà che cosa.
5: Però allora di domande tattiche non ce ne sono più.
0: Ho capito, però io conosco i miei polli. Io conosco i miei polli, Mauri. Vabbè, allora, se tu mi garantisci, se i miei polli sono gli allenatori, gli ultimi due allenatori del Napoli, uno Conte e un altro. A Conte l'ho fatto una domanda e mi rispose pure bene, devo dire. Il primo anno, il primo ritiro fu una bella risposta tattica. Poi dopo, quando ho visto le altre domande tattiche che gli sono arrivate, non tanta risposta. Allegri, che ho studiato negli ultimi anni le sue conferenze, risponde molto bene, educatamente, ma arronza un pochettino le domande. Quando la domanda è un po' nei meandri tecnico-tattici, lui c'ha la tendenza ad arronzare un pochettino, cioè a rispondere sempre, vabbè, vediamo la partita, sai, sarà una bella gara, una bella sfida stimolante, però alleniamoci bene, prepariamoci bene per la prossima. Se io devo andare lì, fare la grande domanda per sentirmi rispondere questo, ma prima mi sto a caso, o mi sbaglio?
5: No Paolo, ascoltami, allora tu sei uno che ha idee, competenze, voglio dire, stai enfatizzando il 4-2-3-1 che il Napoli dovrebbe mettere
0: in ma se io vado là e faccio la domanda sul 4-2-3-1 e quello mi risponde, ma i numeri non servono a niente, ma no, io non ho bisogno di loro per sapere che i numeri non servono a niente, lo so già, non è per presunzione, l'ho capito che i numeri non servono a niente, però se ti faccio una domanda vuol dire che c'è dietro qualche cosa, allora non è che là c'hai 5 minuti come ce li ho qua, 10 pure, posso spiegare perché io preferirei il 4-2-3.
5: Io penso che dei tuoi interventi tattici possano essere di arricchimenti ad Allegri, il quale da persona intelligente potrebbe prendere delle idee che tu saggiamente e quindi portare un contributo costruttivo a quello che potrebbe essere.
0: Io ti ringrazio veramente molto perché stai facendo un bellissimo complimento. Dopodiché mi dispiace di dire che non la vedo come te, cioè nel senso non credo possa accadere.
5: Secondo me è un'opportunità sprecata perché probabilmente Allegri avrebbe preso molto dalle tue parole. Comunque, detto ciò, passo alla seconda considerazione. Sì. Allora, secondo te un giocatore che io ritengo che abbia un piede dolce, voglio dire, una visione di gioco molto, molto ampia, che riesce a interpretare le giocate prima che gli arrivi palla, parlo di Giovane, tu come lo vedresti?
0: Io lo vorrei vedere prima di bocciarlo.
5: Pazzo, però, non come prima punta, seconda punta, all'amico Pazzo, come lo vedresti?
0: Ma per me bene, non lo so perché è stato bocciato da Conte, parliamoci senza giri di parole, è stato bocciato frettolosamente, cioè veniva mandato in campo per pochi minuti e il ragazzo forzava qualche cosa, io lo vorrei vedere coinvolto nelle rotazioni. Il problema è che se Allegri dovesse credere in Giovane bisogna fargli un po' di spazio, cioè se ci sono Neres, Politano, poi dobbiamo capire il sistema di gioco quale sarà. Ho capito, tu dici lo vedresti bene alla Nico Paz, quindi incominciamo a metterci 4-2-3-1, mo ci vuole.
5: Esatto. E quindi metterlo dietro alle punte, secondo me sarebbe un serbatoio di un rifornimento continuo per gli attaccanti, secondo me.
0: Però vedi, se restano lui Vergara lì, se va via De Bruyne.
5: Sì.
0: Io ci proverei sinceramente pure. Io sono per la conferma di De Bruyne sempre. Però se De Bruyne si capisce che non ce la fa, perché De Bruyne, il problema di De Bruyne è, per quanto guadagna in una squadra come il Napoli, che non è il Real Madrid, deve fare la differenza da titolare, non può essere, dice, cioè lo teniamo però lo alterniamo, perché per quanto guadagna è sproporzionato tenerlo così semplicemente nelle rotazioni. Allora la domanda è in grado di fare quello che deve fare un giocatore che nel Napoli guadagna quella cifra? Questa è la domanda, non De Bruyne è buono o non è buono, che è una domanda stupida, perché De Bruyne è ottimo, è buonissimo.
5: Ma diciamo che, come dicevi tu stamattina in radio, voglio dire, quando parlavi di giocatori che sono in fase probabilmente calante,
0: No, no, ma lui è sicuramente un po' in fase calante, perché ogni tanto sento qualche fenomeno che dice: secondo te il Manchester City te lo toglieva? Ma mi sembra una stupidaggia. È logico che se era ancora il De Bruyne di 2, 3, 4 anni fa, il Manchester City non se lo toglieva. È logico, certo. Però non è una buona motivazione per dire che non è adatta al Napoli, perché ahi noi siamo a un livello molto inferiore di campionato, quindi potrebbe essere che lì non è più in grado di fare la differenza, e qui, coinvolto in una squadra che fa un certo tipo di calcio, potrebbe essere ancora in grado di fare la differenza. Questa è la domanda, non se è il miglior De Bruyne. È chiaro che non è più il miglior De Bruyne.
5: Sì.
0: Grazie, Mario.
5: Il nostro problema è sempre quello legato alle aspettative.
0: Certo,
5: vabbè,
0: certo.
5: Grazie a te, Paolo, sei un grande.
0: Ciao, grazie assai. Pubblicità.
6: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora andiamo con qualche messaggio, mentre ovviamente confermo quello che ho detto su Zolis, nel quale parlava Sergio, che stiamo parlando di un giocatore destro di piede che gioca esterno, trequartista più che altro, e gioca posizione sul centro-sinistra, sulla sinistra. Comunque quest'anno al Brucia ha fatto 17 gol e 23 assist, per dire che ora la posizione non era quella di centrocampista centrale, come vi dicevo, però stiamo parlando di uno che ha veramente una campionato belga, dirà qualcuno, ho capito, ma 17 gol e 23 assist non è nemmeno campionato belga che li fai così, insomma, per grazia ricevuta. Cosa ne pensi di Thuram della Juve al posto di Anguissa? La Juve ha bisogno di vendere, noi in quel ruolo non possiamo sbagliare. Un abbraccio Matteo da Lifeno, ne penso bene, però non lo so, mi sembrano che le trattative un po' complicate fra squadre che sono più o meno sullo stesso livello. Buonasera Paolo, se ho capito bene, il Napoli vuole cedere Meret, primo o secondo miglior portiere italiano, per andare a prendere e pagare profumatamente portieri più scarsi. Un saluto alla Germania, Gaetano Molinari. No, su Meret c'è un altro anno di contratto, ma non lo so se lo vuole cedere onestamente. Andiamo a leggere un altro messaggio. Francesco da Napoli, mi auguro che De Laurentiis, dopo aver visto Belgio Iran, abbia stracciato i contratti di Lukaku e De Bruyne. Non bisogna tirare conclusioni da una partita. Certo, sarà rimasto pure lui un po' deluso, ma non dobbiamo tirare conclusioni da una partita. E poi non dobbiamo accomunarle, perché sono due partite diverse, quelle di Lukaku e De Bruyne. Un'idea per incentivare il gioco d'attacco, chi vince con due gol di scarto prende un punto aggiuntivo. Lo fecero in America, nel calcio soccer, tanti anni fa era così, dal terzo gol in poi mi sembra che si pigliava sempre un punto, dice Paolo da Gragnano, lancia questa proposta che è stata fatta. È un po' difficile, però calcio offensivo oramai è diventato dominante, quindi chi segna qualche premio dovrebbe averlo. Questo non lo so, è un po' difficile da introdurre nei campionati. Lo imiti bene Allegri, Vittorio Pacifista. No, come imitatore no, faccio finta di fare un po' il toscano, ma sono scarsissimo come imitatore. Al da Portici, non è giusto condannare Olivera per un errore al mondiale, hanno sbagliato pure i grandi calciatori. Sì, poi tra l'altro è molto condiviso il suo errore, nel senso che l'errore c'è, quella palla orizzontale è brutta sulla rimessa laterale, lui riceve palla, la calcia orizzontale verso il centro è brutta, però è incomprensibile la posizione di Muslera, che se c'erano altri due difensori dell'Uruguay non si capisce che Muslera esce fuori dalla sua area di rigore e si fa scavalcare. Se restava in porto, da lì il giocatore di Capoverde non avrebbe mai potuto segnare. Per te Messi a livello di Maradona, giovane natore del greco, io Diego lo lascio sempre stare, dopodiché Messi io ho la stima più grande che si può avere al mondo, perché ha fatto 24 anni di carriera ad altissimi livelli. Maradona è qualcosa fuori da tutto quello che si può paragonare, quindi non lo paragono con nessuno, però Messi è straordinario veramente. Gianni.
7: Sì, da Paolo. Tu sei il mio insegnante, io tutto quello grazie. Che dici tu lo dico agli amici.
6: Grazie.
7: Per là che qualcuno non ti ascolta, no? Io copio tutto da te, non so se mi dai permesso di copiare le tue teorie, perché io le sposo in pieno. E
6: nel momento in cui si condivide si possono usare le parole.
7: No, vabbè, ma quello. Più che altro quando senti un giornalista come te, no, dire praticamente colpire appieno quello che poi è il tuo pensiero di un semplice tifoso, che tu segui il calcio da ragazzo, diciamo, fai questo lavoro.
6: Allora, bambino veramente.
7: Da bambino, no. Allora, io ti vedevo sul Maradona, allora San Paolo, nella tribuna stampa, sì. Ma ai tempi proprio... Non
6: quando
7: so
6: era
7: se.
6: Sotto la tribuna stampa.
7: Bravo. Allora, io volevo chiedere...
6: Cioè, sotto
7: cosa.
6: Nel senso anello inferiore.
7: Io ti volevo chiedere una cosa, no? Parliamo tanto dei pochi gol che ha fatto il Napoli, ma secondo me, a prescindere dal fatto di chi prenderà o non, chi andrà via il Napoli, io vorrei vedere i calciatori almeno prendere e far giocare quelli che rimarranno nei ruoli, nei rispettivi ruoli, perché sento ancora come se si fossero assuefatti, no? A quello che è stato il metodo di Conte, che praticamente Di Lorenzo l'ha fatto fare il quinto di centrocampo, l'ha fatto fare il braccetto in difesa, come chiamano adesso, che non è assolutamente il suo ruolo. Di Lorenzo, per me, poi non so se sei d'accordo, perde il 50%.
6: Io penso che Di Lorenzo, che ha nella duttilità una sua qualità, perde qualche cosa se fa il braccetto. Poi anche. Viene in appoggio più volte, meno volte, questo a seconda poi dell'interpretazione del ruolo e della gara, però comunque perde qualche cosa. Io lo preferisco come esterno di una difesa a 4 o anche come esterno di un centrocampo a 4.
7: Come quando parlano di Vergara, lo inseriscono negli attaccanti alti a sinistra, dicono, cioè abbiamo
6: no, a destra.
7: A destra, ma Vergara, cioè, vediamo i gol e le protezze che ha fatto Vergara, che poi ci hanno fatto ricredere, no? Su questo ragazzo che è nato nelle nostre giovanili. Vergara ha fatto tutti i gol, quello con la Fiorentina, che si è inserito centralmente. Quello
6: sì, ma lì parte da posizione centrale, poi a seconda di dove c'è lo spazio da attaccare, lo va ad attaccare.
7: Io questo ti chiedo, cioè, possiamo vedere un Napoli, possiamo vedere un Politano?
6: Lui è una mezzala barra trequartista, con tempi di inserimento, e quindi parte da una posizione centrale, leggermente centrodestra, ma comunque non è un uomo che può partire, un ragazzo che può partire totalmente in ampiezza, non è Allison, non è Neres, sono diverse le caratteristiche.
7: Almeno io vorrei vedere l'anno prossimo, vorrei vedere chi viene come allenatore, dicono Allegri, a meno che
6: no,
7: Politano, perché Politano dai 7-8 gol che faceva all'anno, non so se
6: ma guarda, ma io non so perché, sinceramente ci sono, io aspetto sempre che lo dica lui e che ce lo faccia vedere lui negli allenamenti prima e nelle partite poi, però molti stanno dicendo che comunque pare che si stia lavorando per la costruzione di un 4-3-3. Quindi Politano del 4-3-3 non c'è alternativa al ruolo di esterno d'attacco, non certo lo puoi mettere come o centrocampista nei tre o uno dei quattro difensori, quindi ci sarebbe un unico ruolo per Politano, quello vecchio.
7: Speriamo Paolo, che è passato l'angelo, ha detto amen alle tue parole.
6: Le sento in giro, non sono le mie parole. Io ti riporto quello che sento in giro, ma non è che lo dicono i colleghi che mi hanno detto sta cosa prima in redazione. Ne parlavamo con Lucio Pengue, che mi ha fatto sentire la valutazione fatta da un operatore di mercato, che quindi potrebbe sapere qualche cosa. Io il condizionale ce lo metto per stare tranquillo.
7: Vabbè. Ok, vedremo qualche gol in più. Ciao Paolo e forza Napoli sempre.
6: Bisogna fare una scelta nel caso in cui, io non ne voglio parlare approfonditamente perché mi sembra inutile, perché poi fa che poi fa un'altra cosa, perdiamo tempo, però nel caso in cui molto velocemente dovesse fare il 4-3-3, per esempio per il ruolo di esterno alto d'attacco c'hai Neres, c'hai Politano, c'hai Giovane, non dico Vergara, perché Vergara in questo 4-3 lo vedrei più come mezzala, sinceramente. Però comunque già ce n'è tre, quindi potremmo tornare a Politano. Poi si parla anche di acquisti. Zeballos, che può giocare come vice Alisson lo può giocare essendo, anche se è un destro, può andare pure di binario a destra, qualche volta ha giocato anche così, non lo so, cioè mo possiamo fare tutte le disquisizioni e le ipotesi tecnico-tattiche possibili ed immaginabili, poi ci ritroviamo di fronte a un'altra idea, ci troviamo di fronte a altri calciatori e altro sistema di gioco, quindi perderemo troppo tempo, quindi mi fermo. Aurelio.
8: Pronto, ciao Paolo.
6: Ciao.
8: Paolo, io ieri non ho potuto vedere la partita Belgio
6: Iran.
8: Ho sentito giudizi molto negativi sulla prestazione di De Bruyne, ma tanto che hanno auspicato molti e sperato nella non riconferma.
6: Io ho detto la mia, l'ho detta molto velocemente. Purtroppo su Lukaku il giudizio è negativo perché non ha mai stoppato bene il pallone, non ha fatto una sponda esatta, non ha fatto un tiro in porta, si è fatto ammonire su un bel pallone che aveva messo De Bruyne, invece di arrivare col timing giusto ha colpito il portiere e si è fatto ammonire, quindi ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Mi dispiace dirlo, ma Lukaku fa una prestazione da 4-4,5. Per quanto riguarda invece De Bruyne, è una prestazione che balla fra il 5,5 e il 6, perché corre tanto, gioca tanti palloni, non è precisissimo e lucidissimo nell'ultima giocata, come spesso gli capita, però come dinamismo, come coinvolgimento nel gioco non l'ho visto male. Questo è il mio giudizio sulle due prestazioni.
8: Io perciò volevo sapere, volevo conoscere la tua opinione su questo. Perché
6: si fa troppo in fretta, tutti e due molto male. Purtroppo invece bisogna fare un distinguo tra la prestazione di uno e l'altro.
8: Ma come si fa a distruggere un giocatore di quel livello? Ma si rendono conto che per prendere un giocatore di quel livello di 22-23 anni ci vogliono decine di milioni, cioè io non lo so, ma comunque.
6: Ah, dici tu per sostituirlo bene è logico, allora, non è che è il primo che passa, non è che il primo che passa, possiamo, è chiaro, questo no, sono d'accordo.
8: Ho preso, dico, faccio, e allora
6: e ce ne vogliono 60 e non ce la facciamo.
8: Ce ne vogliono 60, ma altrimenti di quel livello, cioè a quel livello, ma chi può
6: prenderlo? Guardi, io sono su questo, non ti so dire, Aure, perché il mercato presenta dei giocatori forti che semmai noi ancora non conosciamo bene, per esempio Zolis, ma è uscito per caso il nome di questo giocatore greco.
8: Quanto costa?
6: Non lo so quanto costa, però penso non certo quanto Nico Paz, però stiamo parlando di un giocatore forte, secondo me bisogna avere anche il coraggio di andare a prendere i giocatori dal campionato belga, da questi campionati cosiddetti minori, però sono giocatori che possono fare bene, poi dopo non significa che io mettere la mano sul fuoco che arriva un giocatore così e fa bene.
8: Ma speriamo bene.
6: Ciao, grazie.
8: Ti saluto, ciao.
6: Ciao Paolo, ti seguo dall'anno zero. Non è giusto essere trattato peggio di un camorrista. Ho sbagliato con Walter. Ho chiesto scusa 10 volte, non posso mettermi in ginocchio. Un abbraccio da Josué, ti voglio bene. No, io non posso. Mi fai leggere questo messaggio perché avevo iniziato a leggerlo. Perché mi segui, mi chiedo che mi volevi fare qualche domanda su di me, invece mi metti a parlare di una cosa fra te e Walter che io non so nemmeno di che cosa stiamo parlando, quindi come faccio a risponderti? Non mandare messaggi così, chiedimi prima se so di che, informami prima di che cosa stiamo parlando, poi dopo le cose bisogna ascoltarle, bisogna capire tutta la genesi, non lo so sinceramente, ma comunque sono tutte vicende che possono sicuramente rientrare. Raffaele.
9: Ciao Paolo, buonasera a tutti e Forza Napoli. Ciao. Niente Paolo, io volevo chiederti una cosa a te, discorso delle liste, gli under, quelli là della primavera che sono cresciuti, vorrei uno, almeno per me, una volta per sempre, tipo per me Paolo, essere chiarita questo tipo di lista che deve fare il Napoli, perché sento fare tanti nomi, però poi dobbiamo andare a vedere gli under, se possono essere anche stranieri o viceversa. Vorrei date un chiarimento su questo. E poi
6: no, gli under sono under. No, ti chiarisco in un secondo. Gli under sono under. Non c'entra stranieri, italiani, qualsiasi.
9: Sì, sono gli under, quindi Kalili può essere considerato un under.
6: Sì, Kalili.
9: Ah, va bene. E per quanto riguarda i nostri, quelli là cresciuti, cioè io conto Contini, Forunzo che rientra.
6: No, Vergara. Contini è pure settore giovanile, non è...
9: questo dico. Cioè, settore
6: è Vergara, non
9: Napoli.
6: Credo ce ne sono altri, settore giovanile.
9: Polorunzo dovrebbe rientrare.
6: No, ma Polorunzo non rimane. Ma poi non, no. No, non rimane, ma poi non credo sia settore giovanile del Napoli.
9: Ho capito. Ecco, gli altri due chi potrebbero essere, secondo
6: no,
9: te?
6: Ma non è vero, ma no, ma allora, io ti ho dato il range, ma non è che sì. Sei obbligato a tenerne quattro, eh. Se ne tieni due, ne tieni due, non fa niente.
9: Ho capito.
6: Ne puoi tenere quattro, cioè quattro slot di giocatori cresciuti nel vivaio, ma se ne tieni due non è un problema. Tu è sempre pure 17 over, ma se ne tieni 15 nessuno ti dice niente. Il numero
9: sì,
6: che dico io
9: questo è normale.
6: È quello là.
9: Va bene, va bene. Ciao, poi ragazzi. L'ultima cosa, no, voglio dire, l'ultima, volevo fare i complimenti a tutti i tifosi che hanno votato il murales, questa è una cosa vecchia, però volevo fare i complimenti perché hanno votato veramente i migliori giocatori del Napoli. E qualche giornalista partenopeo, non tu chiaramente, senza fare nomi, hanno detto là Higuain, Ferrara, cioè Ferrara non si può proprio lontanamente paragonare né a Buzzolotti né a Kroller né a Koulibaly, e Higuain non si può neanche lontanissimamente paragonare, sempre secondo me, a Cavani, Carega, Mertens e Maradona.
6: Va bene,
9: ok,
6: grazie.
9: Ti ringrazio.
6: Ciao, Raffaele, grazie. Pubblicità.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
11: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Andiamo da Diego.
14: Ciao Paolo, buonasera.
6: Ciao, buonasera.
14: Dico da Caserta. Sì, Paolo, vabbè, è inutile, diciamo, a volte parlare, perché seppure un radiospettatore non riesce a fargli capire che gli allenatori in conferenza stampa non parlano mai, è inutile insistere su certe cose, perché tu hai ragione, io ti seguo da tanto tempo.
6: Oh, io ma non generalizzo, manco sugli allenatori, anche se devo dire che... È un po',
14: vabbè,
6: è un po'
14: fa la
6: mediamente,
14: e
6: mediamente.
14: Non il contraddittorio, cioè lui ti dà una risposta, ma tu non puoi fare.
6: Sì, però mediamente la situazione piano piano è peggiorata.
14: Sì, sì.
6: Prima veramente si faceva la chiacchierata, quindi gli allenatori, ma poi prima gli allenatori tenevano molto in considerazione il confronto lo cercavano addirittura il confronto con i giornalisti. Adesso il lavoro di tutte le società è impostato sul creare una distanza, un'inavvicinabilità che non ha senso, secondo me.
14: Sì, sì, ma tu ti ricordi pure Antonio Conte, no? La prima domanda, non facciamo la domanda sui singoli, e scusami, ma io non so a cosa era abituato lui, forse a
6: no, ma i paletti se li possono pure mettere in fronte, diciamo, per non essere volgare.
14: Sì, Paolo, però
6: perché i paletti non si devono mettere nelle domande, le domande decidiamo noi come farle e loro hanno mille opzioni.
14: Io ero abituato male, perché stando a Milano gli facevo una domandina scritta e la solita rispostina dove non diceva nulla, solo aria fritta, ma pure Allegri è così, Allegri quando parla in conferenza stampa.
6: Però Diego, stai parlando con uno che ha fatto le interviste di un'ora con tutti gli allenatori che sono passati a Napoli e negli ultimi anni con Sarri, con Benitez, con Ancelotti, ho fatto delle one-to-one, non di un'ora, a fine partita, ma di 4-5 minuti, molto belle, con temi tattici approfonditi, e loro erano contenti, perché io penso che il regalo più bello per un allenatore della domanda tattica non ci sia, perché io vengo sul terreno tuo.
7: Eh certo, tu quando parli di calcio è pane per i loro denti.
6: Esatto, bravo, rispondere.
7: Invece tu vedi Allegri, Conte stesso scappano da queste domande. Ma
6: cioè io al posto del Napoli metterei al telefono tutto il giorno Paolo, vieni, ti prego, vieni a fare tre domande tattiche al mister, così ci fai venire la conferenza.
7: Ma guarda,
6: un po' meno.
7: Ascolto pure Sasà Pengue, no? Sasà è non lo so se lo conosci, penso di sì.
6: Come no, è un amico carissimo.
7: Sasà è spettacolare quando spiega il calcio, no? Del match, cioè il match analyst è fantastico, io l'ascolterei per ore. Però torniamo sempre allo stesso discorso. Tu con un allenatore, io ad esempio adoravo gli Spalletti, le conferenze di Spalletti, pure le stesse di Klopp.
6: Hai fatto bene a fargli i complimenti, perché Sasà sente sempre questa trasmissione, quindi ti ha sentito sicuramente.
7: Ti voglio tanto bene, lui lo sa.
6: No, ma sicuro ha sentito, diciamo, perché lui ascolta sempre la trasmissione.
7: Okay.
6: Già mi ha scritto durante la trasmissione oggi.
7: Su Zolis,
6: ci siamo confrontati su Zolis.
7: Ma poi quando è bello, quando lui...
6: E mi ha dato una brutta notizia, tra l'altro. Ma ha detto che c'è l'Arsenal su questo giocatore.
7: No, vabbè, ma pure io voglio dire una cosa, non andiamo a prendere i giocatori forti, no? Ma qualsiasi squadra della Bundesliga, della Premier, della Liga francese, già saltano nel campionato italiano. Se hanno varie scelte, faccio un esempio del Leverkusen, noi nemmeno con il Leverkusen ci possiamo confrontare, perché non abbiamo i soldi per poterli pagare, e poi il campionato non è allettante, il campionato italiano non è più allettante.
6: No, però con le tedesche non sono tanto convinto proprio che sia...
7: Se viene Leverkusen nel Napoli, Solis viene a Napoli.
6: No, non lo so, guarda, non lo so, perché noi non tanto tempo fa, ora qualcuno,
7: no, è una mia idea.
6: Ora qualcuno mi dirà, ma che stai nominando? Però come esempio è buono, poi le cose sono andate male. Il Napoli è andato a prendere un giocatore che aveva vinto l'Europa League in Germania con una squadra tedesca, Lindstrom, e il Napoli se l'è andato a prendere, quindi ha avuto la forza di andare a prendere un giocatore da una squadra tedesca che era andata molto bene, lui era stato uno dei migliori.
7: Sì Paolo, ma se io viene una squadra che ha veramente intenzione di investire...
6: No, era per risponderti sul fatto...
7: No,
6: le tedesche, escluso il Bayern e un po' anche il Borussia Dortmund, con le altre noi ce la giochiamo su un eventuale obiettivo di mercato.
7: Sì,
6: su questo
7: il giocatore deve scegliere la destinazione, il 90% sceglie la destinazione.
6: No, non lo so, 90 non direi, con le tedesche di seconda fascia forse no.
7: Haaland quando stava allo Strasburgo cosa scelse? Il Borussia Dortmund prima di andare...
6: Ti ho detto, il Borussia Dortmund lo devi mettere un pizzico avanti. Lo devi mettere un pizzicato, tolto il Bayern, che non è proprio
7: quello che volevo dire,
6: metterlo in mezzo. Poi c'è il Borussia Dortmund che è in vantaggio un po' sulle italiane,
7: sicuramente.
6: E poi le altre ce la giochiamo, questo stavo dicendo.
7: No, sicuramente, non metto in dubbio. Quello che volevo dire proprio a proposito proprio di De Bruyne, ma è normale che De Bruyne a 34 anni con due infortuni non è più la stessa persona. Molte persone dicono, vabbè, chi l'è venuto perché che poteva fare al Manchester City? Ormai sta in fase calante, ma non solo in fase calante. Se vedete bene, la squadra del Manchester City è una squadra vecchia, tra virgolette, quindi doveva anche scendere l'età, perché il Manchester City purtroppo è diventata vecchia.
6: Adesso va via anche Bernardo Silva.
7: Ma certamente, siamo 35.
6: Però tra l'altro lo vedo fresco, se ne va al Real Madrid. Diego, ti saluto, ciao.
7: Ciao Paolo.
6: Ciao. Allora, invece di fare conferenze stampa inutili, fare un giornalista a partita, un'intervista di 15 minuti alla volta, sarebbe più di qualità e soprattutto più costruttiva come intervista. Complimenti Paolo, grazie a quest'amico Turischiello del Club Napoliteano, un'idea che lanciai pure io tempo fa, quindi la apprezzo molto, che non si farà mai, siamo tranquilli sia io che te, non si farà mai, però a me piace, come piacerebbe come soluzione, ma non la farà mai nessuna società e non credo proprio men che meno il Napoli. Enrico.
15: Ciao Paolo, buonasera. Relativamente a questa cosa dell'intervista, devo dire che molto spesso un giornalista bravo come te a fine partita può mettere in difficoltà un allenatore, e loro questa pressione addosso di sentirsi tra virgolette una critica non se la vogliono sentire. Tu immagini in questi due anni di Conte dove...
6: Però guardi, quando ho fatto le one-to-one, per carità, fortunatamente sono anni, per esempio con Sarri avevamo quasi sempre vinto, ma già con Ancelotti e Benitez non sempre abbiamo vinto. eppure le one-to-one cioè, avevano le mie domande belle, critiche di analisi della partita, no? E loro rispondevano Benitez, tranquillamente.
15: Benitez, io seguo te, seguo il Napoli, me lo ricordo perfettamente, aveva il piglio e la personalità, anche quando sbagliava, di darti una risposta corretta. Ti immagina Conte che in due anni abbiamo giocato sì e no a pallone 7-8 partite, il resto erano inguardabili. Tu immagina Conte sentissi le risposte su delle questioni poste in modo molto critico, come avrebbe potuto
6: tu dici,
15: diciamo,
6: capito, fammi fare un esempio. L'uscita alla costruzione dal basso che stiamo vedendo durante questi mondiali, oramai anche squadre non super organizzate, non super evolute, la costruzione dal basso si fa quasi tutti 3-2, e perché si fa tre centrali e poi tre difensori e due centrocampisti centrali? Che cosa si evince da questa costruzione 3-2? Che gli esterni, quindi quelli che stanno in ampiezza, non ci stanno né sui tre difensori né sui due centrocampisti. Gli esterni stanno direttamente sulla tre quarti avversaria nel 4-1 finale. Perché? Perché l'ampiezza è la zona più pericolosa per chiamare la pressione, perdere palle e beccarsi la ripartenza in faccia. Quindi non si passa la palla sull'esterno nella costruzione dal basso. Noi molte volte abbiamo commesso questo errore di iniziare la costruzione dando la pallaccia sull'esterno, che era poi costretto l'esterno a buttarla lunga. Tu dici, se fai una domanda di questo ti dà una capata in bocca, Conte?
15: No, non è che non se la vuole sentire dire, perché tu gli stai mettendo in faccia la realtà di un errore tattico, dove gli allenatori non se lo vogliono sentire dire, non l'accettano questa presa.
6: Metaforicamente, quindi la capata in bocca te la dà, non te la dà fisicamente.
15: Per esempio, tu immagina se io fossi un giornalista e avessi fatto le interviste a Conte in due anni, mi deve spiegare per quale motivo tante volte con una carenza di terzino destro è andato a posizionare un Gutierrez che faceva venire il mal di stomaco ogni volta che rientrava sul sinistro, pur di non far giocare
6: tu con quello che ho detto io. Se ci metti il carico da 90, che tenevamo pure il piede invertito come esterno basso, capisci perché abbiamo avuto difficoltà a costruire da dietro.
15: Certo. Anche una domanda banale come dire, perché non hai fatto mai giocare? Lui mi deve dire in conferenza stampa, Spinazzola mi ha detto che non vuole giocare a destra. Lui mi dice questo, io mi metto l'anima in pace. Ma far giocare Gutierrez a destra e non far giocare mai, mi pare che l'abbiamo visto mezza volta, mezzo tempo a Spinazzola a destra. Per me è stata una follia di questi ultimi due anni. Detto questo, prima di salutarti...
6: No, alcune cose le ha fatte molto bene, fammelo dire, perché non vorrei che poi un domani ci incontriamo in sta famosa capata per gli parti. Allora, alcune cose le ha fatte molto bene. Questa è una che io ho ripetuto molte volte e adesso stiamo avendo conferme dai mondiali, dalle partite di Champions, da tante squadre, che non si costruisce più da dietro dando la palla sull'esterno a giocatori nella propria metà campo. Basta che guardate un po' di partite di quel fesso di palo del genere, però ce l'ha detta sta cosa.
15: No, volevo dire solo un'ultima cosa mia sul mercato e sapere insomma la tua opinione su questa riflessione che facevo io. Secondo me, visti gli ingaggi di Lukaku, De Bruyne, e ci metto dentro, mi dispiace dirlo anche se io ho voluto tanto bene, ci metto dentro anche Politano, secondo me sono tre giocatori di cui ci dovremmo privare per abbassare il monte ingaggio e per prendere dei giocatori giovani in questi tre ruoli. E poi,
6: però tutto questo, no, ti devo salutare Henry perché è finito il tempo.
15: Ciao.
6: Tutto questo è validissimo come discorso programmatico. Mi sembra cozzi un po' con la cosa di essere andati a prendere Massimiliano Allegri. Mi sembra che non ci azzecchi tanto col fatto che sono andati a prendere Massimiliano Allegri. Poi arriva Massimiliano Allegri, fa con i giovani, fa bene con i giovani, siamo quelli più felici del mondo. Grazie, vi lascio a Riccardo Catapano per le news, poi chi c'è? Lucio. Calaiò. Lucio Vengo e Calaiò. Ringrazio Fabio Esposito in regia, ci sentiamo domani alle 18:00 un saluto ai giovani, fa bene con i giovani, siamo quelli più felici del mondo. Grazie, vi lascio a Riccardo Catapano per le news, poi chi c'è? Lucio. Calaiò. Lucio Vengo e Calaiò. Ringrazio Fabio Esposito in regia, ci sentiamo domani alle 18:00 un saluto da parte di Paolo del Gioino e buona serata a tutti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da parte di Riccardo Catapanno. Tragedia sul lavoro questa mattina a Grumo Nevano nel Napoletano. Un operaio di 62 anni, Paolo Palma, ha perso la vita in un cantiere edile di via Cesare Battisti. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava sotto il sole, precipitando poi nel vuoto da una struttura in costruzione. Inutili i soccorsi, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e del personale dell'ASL per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Proseguiamo con la cronaca. È partito per cause accidentali dalle sterpaglie ed alcune pedane in legno che si trovavano ai piedi della palazzina l'incendio che ieri pomeriggio ha interessato lo strato esterno della palazzina DH3 dell'ospedale del Mare di Napoli. Sull'accaduto sono ancora in corso indagini coordinate dalla Procura di Napoli che vedono impiegati la Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli, la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco. Analizzate anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Cambiamo argomento. Svolta nelle indagini sulla rapina alla filiale Crédit Agricole dell'Arenella a Napoli, assaltata lo scorso 16 aprile da una banda entrata attraverso il sottosuolo. Nelle carte della procura compaiono diversi sospettati, tra cui un presunto basista che avrebbe fornito informazioni su allarmi, locali e cavo. Gli investigatori stanno verificando anche possibili collegamenti con un colpo analogo avvenuto nel 2023 a Giugliano. Durante la rapina furono tenute in ostaggio 25 persone e svuotate decine di cassette di sicurezza. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare tutti i responsabili. La chiusura con lo sport, il calcio. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare finalmente l'ufficialità di Massimiliano Allegri, quale nuovo allenatore del Napoli. Intanto sul mercato si accelera per Gila della Lazio. Per Belgio Iran dei Mondiali invece era presente sugli spalti il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il quale ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e relativamente al calciomercato ha dichiarato: alla rosa del Napoli non manca niente, nuovo allenatore, gli chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Bene, con questa notizia si conclude l'informazione di Kiss Kiss Napoli. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: qua. Buon inizio settimana a tutti, amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera ho l'onore di avere, Lucio Pengue.
1: Oh, hai visto quanto turnover si fa a Kiss Napoli? Clamoroso.
0: Quello che doveva fare il Napoli l'anno scorso, ogni tanto, diciamo, un po' di turnover, un po' di rotazioni.
1: È vero, diciamo che bisogna sempre farsi trovare pronti, anche alla Vergara. Cioè, esatto. Magari non giochi, poi dopo.
0: Però stasera vicino a me c'è uno d'esperienza, non un giovane alla Vergara, quindi.
1: Allora un Lukaku, vai.
0: Ecco, bravo, un Lukaku all'occorrenza, diciamo.
1: A proposito, sta per iniziare anche la sfida tra Austria e Argentina. E noi vi daremo anche tutti gli aggiornamenti del caso. Manu, ti sta piacendo questo mondiale?
0: Sincero? Non tantissimo. C'è stata qualche partita carina con ritmi alti, grande intensità, si sono viste anche belle giocate, però se ti devo dire che la qualità e il gioco mi entusiasmano, ti dico di no. Diciamo che mi sta piacendo che comunque si sono confermati i bomber che comunque ci aspettavamo, i vari Mbappé, Messi, Haaland, Kane, che comunque continua sempre anche all'età che c'ha a segnare. Diciamo rimane ancora un po' a bocca asciutta il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ancora non ha segnato, però per esempio adesso stiamo vedendo live Argentina-Austria e si prospetta una buona partita, perché per l'Argentina magari è favorita, ma l'Austria è sicuramente una buona squadra. Poi più tardi inizierà la Francia, però sinceramente non sto attaccato al televisore per vedermi le partite del mondiale. Lucio, noi inizieremo con

0: il nostro filo diretto, ricordiamo i numeri di telefono 081 5466 873 per chi ci vuole mandare un audio o scriverci su WhatsApp 342 00 00 100. In chiave Napoli, a quanto pare ci siamo quasi, perché nel giro di 1-2 giorni, a quanto ci arrivano notizie,
1: il segreto di Pulcinella, ci manca solo l'ufficialità,
0: che dovrebbe arrivare tra un paio di giorni, e quindi sappiamo benissimo che sia Allegri che comunque Manna sono in stretto contatto comunque ogni giorno per quanto riguarda comunque il mercato. Si stanno sondando tanti nomi, non sono trattative ancora spinte, perché ci vuole tempo, ci deve essere l'allenatore, ma soprattutto Manna sta pensando in questo momento soprattutto alle uscite, per non fare andare giocatori che non rientrano nei piani del Napoli, non farli andare neanche a Dimaro, perché ricordiamo che attualmente il Napoli, se consideriamo tutti i rientri, siamo quasi 39 in rosa, quindi già Manna sta adoperando a mandare via già qualcuno prima del ritiro, e poi con quelli che arriveranno Allegri cercherà di avere quei 20-25-26 per affrontare tutta la stagione.
1: Sarà forse un Napoli conservativo con tante conferme, poche rivoluzioni, chissà, poi lo vedremo.
0: No, io penso che Lucio, l'abbiamo detto, non c'è tanto da rivoluzionare, c'è da prendere, il Napoli ha una buonissima base, deve prendere 4-5 giocatori, ma per prenderli devono uscire altri giocatori, e ricordiamo che c'è anche Lukaku, c'è anche De Bruyne, che bisogna capire cosa faranno, se andranno via entrambi, se rimangono entrambi, se uno dei due rimarrà, e se io devo scegliere mi tengo De Bruyne, e capiremo anche se Allegri riesce a rivitalizzare magari giocatori che si è stato investito tanti soldi tra Beukema, ma comunque Lucca, Lang, su Lucca ci credo poco, sugli altri due magari qualche tentativo lo farei. Si parla di Ghila, che è un ottimo difensore, si è parlato di Ceballos, si è parlato di Rios, si è parlato di Dodò, sono trattative che ancora non sono entrate nel vivo, ma soprattutto la cosa più importante è che si sta lavorando su dei ruoli che devono essere chiave, che sono quelli che abbiamo sempre detto, i ruoli sono il vice di Lorenzo, eventualmente il vice Højlund, e quindi il centrocampista sicuramente, che a posto di Anguissa, che secondo me Anguissa è in chiave di uscita, e quindi capiremo. Napoli non deve rivoluzionare niente, perché secondo me il Napoli, con tutti gli effettivi, con gli infortunati che rientreranno, ha una buonissima base.
1: Vediamo, e naturalmente vi racconteremo il mercato del Napoli ora dopo ora, sempre con tutti i programmi della nostra informazione sportiva. Ora però andiamo al telefono. Felice, ciao Felice.
0: Domenico. Andiamo da Domenico.
2: Ok, buonasera.
0: Ciao Domenico, buonasera.
2: Vabbè, diciamo che alla mia domanda è stata anche già risposto con questa introduzione di Calaiò. Però io volevo porre questa domanda.
0: Sì.
2: In virtù anche di come sta andando il Belgio nel suo girone, no?
0: Sì.
2: Quindi praticamente assenza di gol quasi al minimo, no? Se non mi sbaglio. Ecco, in virtù di questo, la coppia Lukaku De Bruyne.
0: Sì.
2: Va tenuta tutta insieme o c'è una preferenza tra i due? Cioè...
0: Allora, io penso Domenico, che Allegri ovviamente vorrà valutarli il ritiro, ma al di là di come stanno fisicamente, Allegri vuole capire che disponibilità hanno, nel senso che se sono intenzionati a giocare sempre e magari a non mettersi a disposizione della squadra, perché Allegri è un allenatore che fa tante rotazioni, quindi De Bruyne ha un'età, Lukaku ha un'età e se pensano di fare 40 partite, no, devono essere disponibili, devono mettersi a disposizione della squadra, se comunque Allegri li vede bene, che possono stare in gruppo bene, altrimenti magari terrà uno dei due, perché hanno degli ingaggi pesanti e quindi sai non è facile tenerli entrambi, e soprattutto Lukaku, che per me è un giocatore secondo me finito, perché comunque ha avuto un infortunio grave, ha comunque una stazza fisica importante, non si è neanche operato e la vedo difficile che possa alternarsi con Højlund e fare la differenza come il primo anno con Conte, quindi se dovessi scegliere tra i due mi terrei più De Bruyne.
2: Potrebbe essere giusto un'altra cosa, un loro riscatto quest'anno visto come è andato l'anno scorso,
0: ma secondo me di De Bruyne sì, perché è fisicamente diverso, è tirato a lucido, con un ritiro iniziale può fare bene. E io quando è rientrato fisicamente l'ho visto abbastanza bene, è chiaro che però non può sicuramente fare per esempio 40 partite. Allegri è un allenatore che farà 4-3-3 o 4-2-3-1 e De Bruyne, quando ci saranno partite dove ha bisogno del 4-2-3-1, De Bruyne può fare il sottopunta, che è comunque un ruolo che lui ricopre benissimo, ma senza troppi compiti, magari come gli dava Conte, ma lasciarlo un po' più libero.
1: Nel frattempo il VAR sta intervenendo in Austria Argentina, probabilissimo rigore assegnato a
0: Lautaro.
1: Con questo doppio fallo sembra quasi
0: un'entrata proprio, ha preso prima la caviglia e dopo la palla, quindi sicuramente si sbloccherà forse il risultato con questo rigore che l'arbitro concederà.
1: Vediamo se lo sta per concedere, sta richiamando l'attenzione dello stadio. Nel frattempo, il rigore sì, lo ha dato. Nel frattempo, Manu, io ti dico, rispetto alla domanda di Domenico, io terrei sia De Bruyne che Lukaku. È vero che non decido io, non decidi tu, deciderà Allegri, Manna, è tutto, però in linea di principio credo che sia De Bruyne che Lukaku, gestiti da Max Allegri, potranno ritornare il De Bruyne e il Lukaku che abbiamo sempre ammirato in tutta la carriera. Ovviamente su De Bruyne ci costruirei tutta la squadra, come anche l'anno scorso lui aveva fatto con Modric, dandogli praticamente piena libertà di azione e costruendo un po' la squadra su De Bruyne. Su Lukaku gli darei un ruolo, diciamo così, secondario, di vice Højlund, però io li terrei entrambi sinceramente.
0: Lucio, ovviamente sono gusti tuoi, gusti miei, ma non decidiamo noi, nel senso deciderà Allegri quando li vedrà e come che motivazioni avranno. Io con tre competizioni, con secondo me una Champions che andrà fatta diversa dall'anno scorso, io sinceramente in questo progetto
1: Messi sbaglia il rigore, ma anche in maniera abbastanza netta. Calaio l'avrebbe segnato quel rigore,
0: di sicuro non avrei aspettato così tanto il portiere, l'ha tirato proprio fuori, l'ha guardato fino alla fine, il portiere è stato bravo a non muoversi e l'ha tirato fuori, diciamo che la tripletta della prima giornata adesso diciamo con questo rigore ha messo un po' in negativo la sua prima partita, però siamo ancora all'inizio, ovviamente i rigori ci stanno e che si sbagliano, solo chi non li calcia non li sbaglia, quindi poi un giocatore d'esperienza come Messi, figuriamoci se sente un po' la pressione di un rigore sbagliato. No, ritornando a Lukaku, Lucio, io ripeto, la penso diversamente. Io penso che De Bruyne può dare tanto come sottopunta, anche come play a posto di Lobotka, magari nel giro delle rotazioni quando si va a prendere la palla. Io i giocatori tecnici li terrei sempre, Lucio. Lukaku io ho delle perplessità, perché anche in nazionale ieri ha giocato, ha fatto poco, ha una stazza fisica importante, ha subito infortuni e non è più un ragazzino, e poi prende 6 milioni di euro a all'anno, quindi io tutte e tre le competizioni, compresa la Champions, che bisogna fare una grande Champions, io sinceramente non ho delle perplessità. Poi deciderà Allegri il da farsi, anche perché ricordiamo c'è ancora Lucca, che comunque rientrerà dal prestito, e bisogna comunque
1: però Vano, tra Lucca e Lukaku, cioè, se devi decidere chi tenere,
0: no, vabbè, certo, se tra i due mi terrei più magari sicuramente Lukaku, che magari di esperienza, però l'investimento su Lucca l'hai fatto, quindi comunque la minusvalenza l'hai fatta, perché sono quasi 40 milioni. Comunque sono 3 milioni all'anno, comunque se a questo giocatore non rientra nei piani, lo devi mandare in prestito e devi sperare che questo giocatore faccia bene, perché altrimenti...
1: Però il procuratore Giuseppe Riso, che è molto bravo nel piazzare i propri giocatori, secondo me una destinazione intrigante per Lucca si può...
0: L'importante è che lo manda in una squadra che magari non è una big, ma magari in una squadra anche di Serie A o all'estero, ma che questo ragazzo gli diano fiducia, che deve giocare, deve fare esperienza, deve fare gol per dare fiducia, e poi sicuramente deve migliorare anche sul lato caratteriale, perché è stato quello anche un... Anche
1: guarda, mi riferivano qualche piccola talpa che avevo lì a Castelvolturno, che Conte su Lucca l'80% del tempo dell'allenamento totale di tutta la squadra lo passava nel dargli consigli con grande vigore, perché come se, non lo so, fosse distratto, non riusciva ad applicarsi, aveva un carattere che lo contrastava a Conte. Comunque non è stata una gestione facile di Lucca all'interno di un gruppo di grandissimi campioni, e quindi questo mi fa pure pensare su...
0: Lucio, anche io c'ho una mia fonte che mi hanno detto che è un ragazzo che ha delle qualità, però fa fatica a capire e fa fatica ad applicarsi, è anche un po' molto presuntuoso, e io ho visto anche quel siparietto a Udine con Toven del rigore, io già avevo capito un po' tutto, però ci devi, nel senso, Conte ci ha provato in tutti i modi, anche perché vuol dire le occasioni le ha avute da titolare per giocare, solo che non le ha sapute sfruttare. Vedremo. Andiamo da Antonio.
3: Buonasera ragazzi, buonasera,
1: ciao Antonio.
3: Complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie Antonio, ciao.
3: Grazie per l'opportunità che ci date. Due cose veloci, su Lukaku io sono d'accordo con Manu, secondo me oramai è sulla fase calante della sua carriera, quindi è anche inutile insistere. Per quanto riguarda De Bruyne, lo terrei, però mi voglio collegare un telespettatore che prima ha fatto una domanda a Paolo nella trasmissione di Paolo, chiedendo come ero orientato a giocare Allegri, e Paolo ha detto che addetta ai lavori, insomma, sente in giro che sarebbe orientato a giocare col 4-3-3. Però nel 4-3-3 io De Bruyne sinceramente ad oggi a 35,
1: allora,
3: anni,
1: Antonio,
3: non lo vedo a fare la mezzala.
1: Antonio, scusami, ti voglio un attimo bloccare il ragionamento, perché Vai. Quello che diceva Paolo è rispetto anche un po' a quello che abbiamo intuito con la firma di la firma probabile, però per non dire sicura, però diciamo quando si sono fatte delle chiacchierate anche all'interno del gruppo Napoli con Max Allegri, che ha accettato l'incarico di allenare il Napoli, si è parlato molto del 4-3-3 e addirittura di un 4-3-3, mi viene da dire, super sbilanciato, perché si parla di un 4-3-3 baricentro basso, ovviamente, con Lobotka centrale, McTominay mezzala sinistra e Kevin De Bruyne mezzala destra, quindi è un centrocampo di grandissima qualità, forse con poca interdizione.
0: Io non sono così,
3: ma è quello il punto.
0: Io non sono così
3: l'interdizione,
0: sicuro,
3: e soprattutto secondo me a 35,
1: e quindi si gioca bassi proprio perché non puoi pretendere da questi campioni un grande pressing oppure un recupero della palla, però una volta che c'è tu il pallone tra i piedi, voglio dire, è vero che ci avrai Politano lì davanti, oppure ci avrai un giocatore che dà più equilibrio, oppure Alisson a sinistra con Højlund davanti, però un centrocampo che nella testa di Max Allegri c'è, e quindi ha accettato questa sfida dicendo non mi togliete i campioni perché così secondo me li sfrutto al massimo.
3: No, ma ci mancherebbe, io De Bruyne lo terrei sempre, pure a 40 anni, ci mancherebbe altro. Però ripeto,
1: non so se a Calaio questo tipo di centrocampo così
0: no, si non piace, cioè nel senso io in un 4-3-3 immagino il 4-3-3 di Allegri e ci vedo i tre centrocampisti, Lobotka e McTominay sicuramente, ma ci vedo una mezzala per esempio alla Rabiot o alla Anguissa se dovesse rimanere, se dovesse stare bene al 100% per poi sfruttare magari gli esterni d'attacco e Højlund. E poi dipende anche con chi giochi. Un conto è che tu fai il 4-2-3-1 che tu giochi con i due centrocampisti centrali, con Lobotka e McTominay,
1: e metti
0: De Bruyne alto in fase offensiva dietro Højlund, e allora lì c'ha un senso. Ma col 4-3, guarda che le mezzali devono correre tanto, Lucio. Devono comunque fare recuperare
1: e con
0: palloni.
1: Con questo tipo di schieramento, il baricentro basso, te lo immagini?
0: No, Lucio, perché in un 4-3 mezzala De Bruyne dovrebbe alternarsi, dovrebbe venire a fare le rotazioni, alternarsi con Lobotka, venire a prendere palla. Ci puoi lavorare, diciamo che puoi utilizzare De Bruyne stile Pirlo quando lui da trequartista poi fece il play, te lo ricordi? E allora così magari ci puoi lavorare, il ritiro ci lavori e magari lo puoi gestire in questa maniera. Ma sinceramente la vedo molto difficile.
3: Perdonate, però io penso alle parole di De Bruyne quando ha detto che comunque con Conte non si è trovato bene perché lo faceva giocare basso, e quindi poi tornare a giocare basso con Allegri non so quando sia contento.
0: Eh no, ma infatti perché giocando basso tu devi ripartire poi. Rabiot era una mezzala che ripartiva con quella gamba e con quel fisico. Io non ce lo vedo De Bruyne che fa 70 metri nella ripartenza, capito? Quindi questo
3: vabbè. Ci vi ringrazio ancora, complimenti.
0: Ciao Antonio, ciao. Andiamo da Michele.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Michele, buonasera.
4: Ciao Emanuele, una domanda per te.
0: Sì.
4: Sinceramente, dopo il campionato dell'anno scorso, l'avresti tenuto Elmas?
0: No Michele, no, perché io dobbiamo ringraziarlo Elmas, perché comunque è un giocatore che comunque è duttile, ha fatto tanti ruoli, si è sempre lottato per la maglia, però con Allegri io non ce lo vedo tanto, perché lui ha le mezzale in un 4-3 le vuole fisiche. Ed Elmas io lo vedo una mezzala offensiva, non lo vedo un esterno. Io esterni intendo gente come Alisson, come Neres, giocatori che puntano, superano l'uomo, che determinano, che fanno gol, che fanno assist, e quindi con Allegri io sinceramente non l'avrei tenuto.
4: Quindi a questo punto non vedi nemmeno De Bruyne mezzala con Allegri?
0: Io mezzala non lo preferisco nel 4-3 perché Allegri ha un baricentro basso per poi ripartire, io non ce lo vedo De Bruyne che riparte e fa 70 metri di campo. Io lo vedo più se Allegri per esempio si gioca con una squadra tra virgolette, una squadra che è facile, no? Per esempio che posso dire il Sassuolo, una squadra che comunque si deve salvare, allora tu il 4-2-3-1 ti puoi sbilanciare, vuoi mettere due centrocampisti e sotto punta ci metti De Bruyne e lo lasci un po' più libero di trovarsi la posizione che vuole. In un 4-3 partendo da mezzala col baricentro basso, lui che riparte, io sinceramente non ce lo vedo.
4: Ok, nemmeno io sono d'accordissimo con te su questa cosa. Poi un'altra cosa, se magari impazzisce Lotito e fanno lo scambio Ghila Lucca, speriamo, poi a un certo punto non venderesti Beukema?
0: Il problema è che venderlo è difficile venderlo, perché quanto ti possono dare di per Beukema, anche perché il Napoli ha speso 35 milioni e quest'anno non facendo bene nessuno mai te lo riprende a 35 milioni. Quindi,
4: vabbè, 35 no, ma magari 25.
0: Allora, io Beukema, per esempio, su Beukema io ci lavorerei, fossi in Allegri, perché secondo me uno che ha fatto 2 anni a Bologna bene, è stato uno dei migliori difensori nel campionato italiano, ha fatto un'ottima Champions, non può essere un brocco all'improvviso. Penso che ci si può lavorare in una difesa a 4, ma anche come alternativa sempre nel discorso delle rotazioni. Ma se proprio non ci punti, perché per esempio ad Allegri non gli piace, io non lo venderei, ma magari lo darei in prestito in una squadra dove comunque gioca con continuità, e dopo eventualmente te lo riprendi l'anno dopo.
4: No, ma perché guarda, io io penso che se non riesci a prendere Ghila, a un certo punto conviene venderlo e poi puntare su Marianucci e l'altro che non mi viene il nome, lo spagnolo.
0: Infatti Allegri starà a valutare in ritiro anche Marianucci, rivaluterà Marin, perché quest'anno ha fatto in Spagna un ottimo campionato, quindi c'ha un po' di giocatori da vedere, perché De Laurentiis ad Allegri gli ha chiesto proprio quello, oltre alla personalità, al gestire il gruppo, ma anche magari a rivalutare gli investimenti fatti. E quindi magari può tenersi, perché poi alla fine, ragazzi, ogni allenatore fa le sue scelte e ha delle proprie caratteristiche. Quelli che magari non rientravano nei piani con Conte ti possono rientrare con quelli di Allegri, cioè, quindi è tutto là. Gli allenatori poi sono diversi l'uno dall'altro, quindi staremo a vedere.
4: Io sinceramente cercherei di fare di tutto per vendere Lukaku, De Bruyne, Oliveira, Beukema, Milinkovic, prenderei direttamente Ghila, un terzino destro vice di Lorenzo, e poi farei una pazzia con, scusate il gioco di parole, con Nico Pazzi, che sinceramente gli darei 60 milioni a Real Madrid, magari tra 2 anni lo vendi a 120-130.
0: Lo so, ma a quanto pare Como e Real Madrid
4: è molto
0: difficile. Comunque i primi due che mi hai detto, cioè ovviamente i ruoli sono quelli, nel senso già con Ghila metteresti a posto la difesa, e poi ci vuole assolutamente un vice di Lorenzo, e poi capire cosa si farà con Anguissa, perché se Anguissa non rientra nei piani comunque già a giugno se ne voleva andare.
4: Vendi a 20 milioni Anguissa, 10-15 Oliveira, una quindicina li fai tra Lukaku e De Bruyne, magari ai 60 ci arrivi per Nico Pazzi. Ovviamente devi prendere anche il sostituto di Anguissa, questo è vero, però comunque magari riesci a raccimolare i 60 milioni. Io cercherei di farlo e regalerei per il centenario del Napoli un grandissimo giocatore.
0: Grazie, vedremo. Ciao. Grazie, Michele, ti ringraziamo. Noi Lucio ci dobbiamo fermare pochi minuti e rientriamo.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
7: Outlet, tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben rientrati, si va verso il cooling break tra Argentina e Austria, il punteggio sempre sullo 0-0.
1: Ma è un po' forzatura, lo dico, l'hanno detto un po' tutti i commentatori, questo cooling break che è, parliamoci, lo chiamano ora hydration break. 3 minuti alla fine l'hanno utilizzato gli americani per vendere le pubblicità.
0: Infatti alla fine i minuti di recupero in questo mondiale sono 7, 8, 9 minuti, quindi
1: Allora lo stanno un po' cambiando questo sport, sta diventando sempre più stile pallacanestro, hockey, football americano. No, è perché sono 2 quarti, sono 4 quarti fondamentalmente con l'intervallo lungo, il basket, cioè.
0: Esatto. Vabbè, quindi niente, andiamo da Ciro che ci stava aspettando.
10: Sì, ciao ragazzi, ciao Emanuele.
0: Ciao Ciro, ciao.
10: Senti Emanuele, io avevo chiamato proprio a voi circa un anno e mezzo fa che vi parlavo di un giocatore che per me è fortissimo, ancora oggi, ancora di più, che è Richard Rios. Ne parlavamo che lui giocava in Brasile con la squadra brasiliana.
0: Sì.
10: Per me è un giocatore che insieme a McTominay e Sobotka è imprescindibile, mi ricorda l'Anghissà dei tempi migliori.
0: Io so che Rios è nel taccuino di Manna, perché lo stanno seguendo e comunque già da un po' di tempo.
10: Ormai già gioca in Europa da un anno, quindi il valore comunque è salito rispetto
0: a... Sì, è salito come valore di cartellino, ma anche perché ha fatto bene ed è un ottimo prospetto. E per le caratteristiche di Allegri sarebbe perfetto.
10: E poi contro di noi fece un partitone, se ti ricordi.
0: Sì.
10: Poi volevo dire una cosa, per me...
1: Tra Rios e Rabiot chi prenderesti?
10: Ma mille volte Rios, ragazzi, non vi fate ingannare dai nomi.
1: Non ti condanno, ti ho fatto una domanda per sapere le tue preferenze.
10: Ma per me Rabiot è stato un gran giocatore, però sono giocatori, come dice Del Genio, per me sono in fase calante. Ormai hanno dato e percepiscono anche tanto a livello di cartellino.
0: Io Ciro, ovviamente ognuno ha i propri gusti, e Rios è un grande giocatore, ma a me se mi dessero Rabiot, prende tutta la vita Rabiot,
1: prende 3 e mezzo.
0: No, ma anche perché, ragazzi, non è in fase calante, perché
1: ha 31 anni.
0: Ha 31 anni, ragazzi, 31 anni, non hai 40 anni.
10: Però posso dire una cosa.
0: Cioè, sta facendo un mondiale, io non so se hai visto la partita della Francia. Cioè, sta benissimo fisicamente.
10: Io guardo avanti, io guardo il calcio, ho 46 anni, io un po' ho giocato, poi
1: Emanuele un po' ha giocato,
10: sì, ma sicuramente
1: io non ho mai fatto una presenza in Serie A, però Emanuele qualcosa l'ha fatto
10: ed è stato un grande centravanti per me, quindi io dico una cosa, io guardo avanti nel senso che ti devi prendere un giocatore. Questo non significa che io critico Rabiot, perché Rabiot è un grande giocatore.
0: Tu ovviamente parli per svecchiare, no? Prendere più un giovane, se ho capito bene.
10: Sì, perché tu devi in prospettiva comunque...
0: No, se la pensi così, ovviamente il ragionamento ci sta.
10: Poi questo è un giocatore che viene dal fusto al calcio a 5, quindi ha un bel passo, un bel fisico, è uno che si inserisce. E poi voglio dire una cosa, per me Allegri, se viene a Napoli, a me non piace.
1: No, viene comunque.
10: No, nel senso che se viene a Napoli e gioca con il modulo che ha iniziato con la Juve, per me farà peggio di Conte. Però se Allegri viene a Napoli da persona intelligente, vede la squadra con le caratteristiche dei calciatori e gioca con il 4-3-3, per me è una persona intelligente. Perché il Napoli può giocare con la rosa che ha solo con il 4-3-3. perché un giocatore imprescindibile del Napoli è Lopotka.
0: Sì, sì, ma ovviamente sono anni che comunque il Napoli è strutturato e ha sempre giocato col 4-3.
10: Questo è stato l'errore di Conte del secondo anno, perché non ci dimentichiamo, il Napoli ha vinto lo scudetto con Conte giocando con il 4-3. Forse qualche partita abbiamo cambiato, ma abbiamo sempre giocato
0: il discorso che lui voleva proseguire, poi al di là ci sono stati degli infortuni, tanti giocatori chiave alla fine non gli hanno permesso di continuare.
10: No, lui, Emanuele, scusami, secondo me lui a un certo punto si è incaponito, più che altro. Per me ho visto un allenatore nel secondo anno, ho visto il Conte della Juve, ho visto il Conte dell'Inter, si è incaponito. Quindi per me non ha scuse.
0: Il problema è che con 40 infortuni non era facile.
10: No, Emanuele, però tu hai giocato a calcio, sei stato uno staff sanitario. Per me a quel punto ti devi fare una domanda. Perché i giocatori del Napoli, 40 infortuni, ma 33 infortuni sono tutti uguali.
0: No, ma infatti la critica che è stata fatta anche a Conte, ovviamente io non si deve addossare le colpe a nessuno, però io due domande, io Conte me le farei su a tanti infortuni muscolari che si sono fatti, su questo esatto. Noi l'abbiamo criticato.
10: Tu sei stato un giocatore di Conte al Siena, se ricordo bene, quindi sai il metodo di allenamento, ma il calcio è cambiato adesso.
0: Sì, questo sì, però ti posso dire la verità, c'è anche da dire che la sfortuna ci ha messo del suo, perché tanti infortuni, se tu vedi De Bruyne, Lukaku, Di Lorenzo, Neres, Vergara, Gilmour, sono tutti infortuni traumatici e non magari muscolari.
10: Le colpe stanno sempre nel mezzo.
0: Certo, sicuramente.
10: Ce le ha, un bel po' ce le ha.
0: Sì, sicuramente le colpe ce le ha anche lui, certo.
10: E poi parla di un allenatore, parla sempre la storia. Ricordatevi che Conte dove è andato, ogni secondo anno rimane Macedo. Dove va a Tottenham, se ne è scappato, è rimasto Macedo. Con l'Inter ha litigato con i migliori, è rimasto Macedo.
0: Però almeno se n'è andato lasciandoti al secondo posto e facendo portando a casa una supercoppa.
1: Però scusami Ciro, da questo ragionamento vorrei uscire, nel senso che parlano i fatti e non lascia nessuna macerie, perché lui va via dalla Juve dopo tre scudetti e la Juve ne vince altri cinque con Allegri. Lui va via dal Chelsea e il Chelsea vince la Premier e vince la Champions, poi va via dall'Inter e l'Inter vince due scudetti e fa due finali Champions. Le macerie non le lascia, nonostante il fatto che comunque un primo posto, un secondo posto e una supercoppa non mi sembrano malissimo. Cioè, stiamo parlando di Conte come se fosse una tragedia venuta a Napoli.
10: Secondo me è troppo osannato come allenatore, è troppo portato, perché Conte, non ci dimentichiamo che comunque, bene o male, ha avuto la fortuna di allenare sempre grandi squadre. È come se tu corri una macchina
1: ma valla allenare, per esempio, valla a portare
0: però guarda, vincere uno scudetto dopo un decimo posto senza Kvara a gennaio e senza Osimhen non era facile.
10: Quell'anno non fa parte, non possiamo dire che il Napoli è arrivato decimo, per l'amor del cielo.
1: Vabbè, ma le feste, scusami Ciro, ok, capisco anche forse una leggera forma di antipatia nei confronti di Conte, che ci sta, perché quello noi siamo esseri umani che viviamo anche di simpatia e antipatia. Ma voglio sapere una cosa, giusto così per curiosità mia, puoi anche non rispondere, ma il quarto scudetto, quello di Conte, lo hai festeggiato oppure detto ma mi stucono talmente che non mi piace e magari sei rimasto a casa senza festeggiare? Così.
10: Sicuramente ho festeggiato, però ragazzi, se tu vai, paghi un biglietto e vai a teatro, tu il teatro vai a vedere uno spettacolo, no?
0: Mm-hmm.
10: Io non l'ho visto lo spettacolo.
1: Però posso dirti una cosa, Allegri ti avrebbe risposto, se tu vuoi vedere uno spettacolo vai al circo, perché il calcio è un'altra cosa.
10: È quello il male, è quello oggi il male dell'Italia.
0: Ma non solo, perché se tu vai a vedere l'Arsenal stava vincendo la Champions League con quel gioco. Eppure è così. Cioè Arteta, che comunque è un giocatore, cioè un allenatore che è stato secondo di Guardiola per anni, ha vinto un campionato con l'Arsenal giocando sempre dietro con ripartenze, quindi ha fatto tanta fase difensiva e ha fatto una finale all'italiana. Cioè, quindi...
10: Ma tu stai parlando che Arteta con l'Arsenal ha giocato contro una squadra che oggi, cioè, che negli ultimi 10 anni è uno squadrone.
0: No, ma io ho detto lo stesso gioco l'ha fatto anche in Premier,
10: Cioè, ma stiamo scherzando, in Premier oggi prendimi una squadra italiana dei vertici tipo l'Inter, me la fai giocare nel campionato inglese e vediamo se arriva nei primi.
0: Ma assolutamente, ma io ho sempre detto il campionato inglese non ha niente a che vedere con quello italiano. Però
10: tu hai giocato a calcio, lo sappiamo bene che oggi l'Italia per me è uno dei, secondo me facciamo fatica a farlo arrivare nei 10 posti in Europa.
0: E attualmente si sta facendo fatica.
10: Quindi è inutile che ci illudiamo. Il cambiamento, quando il presidente dice ci vuole il cambiamento, ci vuole il cambiamento anche con gli allenatori, perché gli allenatori italiani mi danno l'impressione che sono rimasti un po' indietro. Quello è il mio pensiero, ovviamente. Mi danno l'impressione che sono rimasti un po' indietro.
1: Grazie Ciro.
10: Poi come la pensate?
0: Grazie Ciro, grazie della tua considerazione. Ovviamente.
1: Il ragionamento sugli allenatori magari va anche fatto, perché Coverciano si è sempre detto che era un centro di eccellenza per il reclutamento e la possibilità di formare dei tecnici. Però poi abbiamo visto che il movimento italiano un po' è andato in deficit. Abbiamo anche visto anche che non sono arrivati i risultati con la nazionale, e ci sta un ragionamento sui settori tecnici. Però poi andiamo a vedere gli allenatori bravi, la maggior parte sono tutti quanti italiani, sono bravi, vincenti, ce li chiamano dall'altra parte del mondo, ma mi riferisco anche a Mancini, allo stesso Simone Inzaghi, mi riferisco ad Ancelotti, Montella. Cioè gli allenatori italiani comunque, per quanto possano essere criticabili, sono bravi.
0: No, sono bravi e anche vincenti, perché vari Ancelotti è l'allenatore che ha vinto di più e ha allenato all'estero. E Conte ha vinto dappertutto. Allegri ha vinto pure tanto, ha fatto 2 finali di Champions. E comunque Montella, anche se è uscito con la Turchia, ma che comunque nelle qualificazioni ha fatto bene. Cioè, per esempio, guarda l'allenatore del Parma, no? È spagnolo, ma è più italiano di tutti quanti per come gioca e per come si è salvato. Quindi non per forza uno è difensivista significa che gioca male, perché per me giocare bene avere un baricentro basso e fare delle ripartenze come si deve, con 3-4 passaggi va in porta, questo è comunque per me un gioco, cioè per me giocare bene. Però lo sai come la penso, io ripeto, se vuoi vedere lo spettacolo vai a vedere le squadre in Premier, perché comunque in Germania non ci sono difese, attacco contro difesa, questo sì, però io la vedo in maniera diversa, vorrei più un equilibrio, perché Bayern Paris Saint Germain 5-4 è stata stupenda, ok, 9 gol e giocatori eccezionali, però per me per una semifinale mi è sembrato un po' troppo, senza schemi, senza fase difensiva. Non so se i portieri o i difensori erano così contenti di questo giocare così, però vai a vedere. Eccolo,
1: ha segnato
0: qua.
1: Messi che è il giocatore ora con più gol nella storia dei mondiali e ne ha fatti 4 in 2 partite, ha sbagliato anche un rigore.
0: Sbaglia il rigore e poi la piazza in una maniera semplice, quindi 1-0 al 38esimo, gol di Messi. Andiamo da Vincenzo che ci sta aspettando. Ciao Vincenzo.
11: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
11: Ho appena acceso la radio e vi stavo ascoltando, ho ascoltato questo coso che stava nero con Conte. Io non lo so ragazzi, io... cioè chiunque allenatore venga a Napoli a prescindere non ho antipatie, cioè io so che quello è il mio allenatore e cioè l'allenatore della mia squadra del cuore, farò sempre il tifo per lui finché starà sulla panchina. E poi che dire, ha vinto lo scudetto, la Supercoppa, secondo posto con metà della squadra. Io non so come dire, ancora oggi parliamo di Conte in maniera negativa, ma vedo una bella fetta ancora di tifoseria che
1: no, intanto parla. Che gliel'ho chiesto al tifoso, ma la mia era una domanda innocente, ho detto: Ciro, ma hai festeggiato almeno? Perché era talmente avvelenato.
0: Vabbè, diciamo che ha festeggiato lo scudetto, ma per gusti sì. Ha festeggiato pure che ma Conte se n'è andato,
11: l'allenatore quindi più odiato e vincerà a Napoli.
0: No, vabbè, però alla fine sai, lo sai come la penso io, Conte lo stimo e lo stimerò a vita per quello che lui ha fatto a Napoli. Poi è chiaro, può essere simpatico, antipatico, ci so, sono sì, gusti, no. Quindi
11: sì,
0: non critico neanche gli altri.
11: Ragazzi, volevo chiedere una considerazione, cioè volevo farmi una domanda, un pronostico, volevo sentire la vostra. Al di fuori del Napoli, volevo parlare, secondo voi, lo so che è presto ancora, quale sarà la finale dei mondiali, oppure chi lo vince proprio, secondo voi? Vi ringrazio e vi ascolto per radio.
0: Ma guarda, io per quanto mi riguarda ci metto una Francia che sicuramente
1: la Francia è la più forte, c'ha due squadre però anche degli equilibri interni molto difficili
0: però
1: da gestire.
0: Io tifo per le due squadre che ho scommesso che erano le sorprese di questo mondiale, Olanda e Norvegia,
1: che sono molto forti,
0: perché
1: ti dico,
0: questo è un mondiale che qualche sorpresa ci può essere.
1: Allora guarda, ti dico, indovinare la finale è praticamente impossibile, un mondiale a 48 squadre che ne eliminerà solo 16 è difficile poi capire anche il tabellone, però io ti dico che due squadre che mi hanno dato grande solidità e feeling e fiducia e che secondo me faranno tanta strada sono oltre le solite, cioè secondo me la Germania è un bel impianto di gioco e con Nagelsmann gioca un calcio concreto che è giusto per i mondiali, e poi anche il Marocco, occhio al Marocco perché
0: il Marocco gioca bene
1: poi ricordiamo ha fatto la finale di Coppa d'Africa, l'ha vinta non si capisce ancora con il Senegal, vabbè, ma quelle sono cose interne loro difficili da capire, ma poi hanno fatto anche la semifinale nell'ultimo mondiale del Qatar, quindi
0: guarda, io mi aspetto tanto anche dal Portogallo, perché secondo me il Portogallo ha un'ottima squadra, però vista la prima giornata non mi ha fatto impazzire e sinceramente devo ancora inquadrarla perché ha giocatori incredibili il Portogallo, però la prima l'ha steccata, vedremo la seconda. Intanto l'Argentina in questo momento sta a punteggio pieno, la Francia sfiderà l'Iraq fra qualche ora e molto probabilmente andrà pure lei a 6 punti. Possiamo dire, Lucio, che la Francia è la squadra più forte.
1: È fortissima,
0: sulla carta.
1: Però ce n'ha talmente tanti che secondo me quello spogliatoio è un po' turbolento con Mbappé che fa un po'.
0: Io fossi allenatore ce la vorrei avere io una seconda squadra che praticamente mi permette di far togliere Dembélé e mettere Barcolà. C'ha giocatori anche a centro. Cioè, è forte su tutti i reparti. È forte su tutti i reparti. Cioè, è incredibile.
1: C'ha davvero due squadre. Qua Kanté in panchina. Vabbè, facciamo così, Manu.
0: Andiamo in pubblicità e poi andiamo da Pippo.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Ti è piaciuto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
4: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qua, ben ritrovati al calcio della sera. Mano, è sempre bello stare con te, guarda, non capita spesso.
9: No, no, devo essere sincero, capita molto, molto poco, Lucio, Vabbè, tu fai spesso, magari capita più le mattine, noi ci vediamo poco, però gradirei magari la presenza di Lucio Pengue più volte, ma a me mi alternano Vincenzo Perna, so sempre ovviamente con Marcello Calvano, però abbiamo alternato anche noi. Poi ieri ti sei fatto un bel 3 ore di Sunday Sport.
8: Sunday Sport, quindi, la domenica mattina.
9: 3 ore, tanta roba. Andiamo da Pippo.
8: Pippo!
10: Pronto?
9: Pippo, sei allo stadio?
10: No, non so allo stadio.
8: No, si sentono dei rumori di fondo che sembrava quasi uno stadio.
10: No, sto a casa a seguire, complimenti per la trasmissione.
9: Grazie Pippo, ciao.
10: A tutti e due, che siete dei colossi, diciamo... Il bomber e questo, i due colossi veramente, e grazie perché voi ci date voce per parlare. Io volevo fare due osservazioni, se mi permettete.
9: Vai. Sì.
10: Allora, che Conte, oggi parlano male di Conte, ma Conte comunque si è portato a uno scudetto, si è portato in secondo posto nella classifica. E comunque io una cosa voglio dire, Conte, una cosa perché non ha mai parlato, diciamo, con la stampa, e seconda cosa, io non ho mai risposto, diciamo, a tutti questi infortuni che succedevano, non dava mai dichiarazioni, non evitava sempre, però nonostante tutto, diciamo, gli infortuni che abbiamo avuto, Conte ha fatto vari schemi tecnici e comunque abbiamo scoperto Vergara, abbiamo scoperto altri giocatori che comunque Serra e Conte non giocavano proprio.
9: Vabbè, tanto ormai Conte non
8: però
9: c'è più.
8: Però sai una cosa, Manu, lo volevo, perché Pippo fa una giusta
10: osservazione.
8: Vai.
10: Allegri, allegria.
8: Bravo.
10: Allegri, allegria. Comunque è stata una persona che, vabbè, Simone, un grande portiere della Juve, Buffon, che ho fatto due finali, non ho vinto mai la Coppa dei Campioni. Quindi vuol dire, lui a livello europeo, anche una persona che può piano piano portare comunque a livello europeo ai massimi. Poi lui sarà lui a decidere il giocatore che vorrà, se andrà a andare via, lasciamolo andare, anche se è un pupillo mio. Voglio dire, però io una cosa devo dire, quest'anno farei, comunque mi terrei per un anno a De Bruyne.
8: Sono d'accordo anch'io.
10: Perché sono convinto che lui voleva, all'epoca si parlava della massima legge, e lui per un anno, almeno per un anno, di tenere De Bruyne. Poi lo sappiamo, se ne va comunque all'estate ci vuole un centrocampista, ci vuole il secondo di Lorenzo, ci vuole... E io penso che il presidente nostro e Magna stanno lavorando bene per farci in modo di farci fare un grande campionato.
9: Io penso che stanno lavorando bene tutti, anche perché per l'anno del centenario secondo me si vuole fare bella figura, anche perché il Napoli è forte, c'ha un'ottima rosa, e i ruoli dove si stanno, diciamo, cercando di piazzare colpi sono ruoli che sono adatti, l'alternativa di Lorenzo, mezzala e sicuramente il difensore centrale. Poi bisogna capire cosa si farà dei portieri, perché se per esempio capire chi sarà il primo tra Meret e Milinkovic, poi uno dei due magari chiederà di andare via, quindi staremo comunque a vedere, ma il Napoli partirà di sicuro con un'ottima base.
8: Grazie Pippo, però grazie. Volevo dire una cosa, secondo me Manu, rispetto all'osservazione che ha fatto Pippo su Conte, gli ha dato un paio di appunti, ha detto sugli infortuni non ha mai spiegato, ha fatto poche conferenze stampa, noi l'abbiamo sempre detto anche sì. Qui da questi microfoni, secondo me per come è fatto Conte e per come gestisce tutti gli allenamenti con intensità, mette sempre sotto stress anche tutto lo staff medico, lo staff dei fisioterapisti, lo staff tecnico, secondo me è meglio che ha parlato poco anche degli infortuni, perché per come è anche un po' fumantino, per come è senza filtri Antonio Conte, magari avrebbe potuto dire una parola di più, addossando colpe anche ad altri reparti, e non parlare è stato bene, perché poteva alimentare un fuoco interno che non era proprio il caso di alimentarlo all'interno di una comunicazione che, voglio dire, non c'è stata. Detto questo, nell'anno del centenario, dopo Conte che fa un primo posto, un secondo posto, Allegri è l'uomo giusto anche per questo, perché Allegri è un allenatore, diceva Galliani quando lo prese al Milan la prima volta, disse col physique du rôle, perché ha le spalle larghe e sa affrontare le situazioni. L'anno del centenario, dopo Conte che fa un primo posto, un secondo posto,
9: lascia un'eredità importante, quindi
8: guarda che ci vogliono le palle per prenderla questa eredità.
9: Esatto, un altro allenatore De Laurentiis sa pensato,
8: ti faccio un esempio, la prima scelta assoluta, e questo l'abbiamo raccontato qui a Kiskis Napoli, ma lo hanno detto anche tanti colleghi, era Maurizio Sarri non se l'è sentita, questa è la verità, non se l'è sentita di venire dopo Conte, non se l'è sentita di venire dopo il suo scudetto perso in albergo dei 91 punti, perché è difficile ereditare questa responsabilità, e quindi merito a Max Allegri che ha accettato subito di venire a Napoli, perché sa che può fare bene e se ne frega,
9: sa che può fare bene, sa che per lui questa è l'ultima chance, Lucio, perché non sta venendo da anni incredibili, e ha fallito non solo lui ma i giocatori e la società al Milan, perché comunque tu stai sei stato al secondo posto per tanto tempo, hai vinto due derby, non puoi uscire dalla Champions, quindi qualcosina non è andata, e c'ha l'ultima chance perché c'ha un contratto pronto di 2 anni in una big, e sa che se non fa bene, io di grandi squadre non lo so se gliene rimangono nei prossimi anni, quindi io credo molto sulla voglia di rivalsa di Allegri di questo anno che non è andato bene, e poi già lui è stato successore di Conte, quindi prosegue quella scia della personalità di un comunicatore. Poi secondo me nella gestione delle prime donne, vari De Bruyne e Lukaku, secondo me è molto meglio, e poi lo vedo bene anche nelle rotazioni, perché comunque lui ruota parecchio e sicuramente come curriculum ha a livello.
8: Ora mi dai un assist, anche se solitamente li raccoglievi gli assi e esatto, la buttavi dentro. Gestione dei campioni, allora, che è stato uno dei grandi motivi che hanno portato Allegri a quello che, perché li ha gestiti tutti, da Ibrahimovic, Robinho, Ronaldinho, Cassano nel suo primo Milan, poi ha gestito Tevez, Pogba, Higuain, tutti i grandi campioni che hanno sempre speso, anche lo stesso Modric col Milan, Rabiot, giocatori anche magari importanti con teste calde, anche Mandzukic, lui li gestisce e li sa prendere, ognuno con un metodo diverso, mentre invece Conte aveva come filosofia, penso che me lo puoi confermare visto che sei stato anche allenato da Conte, dove per lui tutti sono uguali e conta soltanto il campo, il rettangolo verde, la cultura del lavoro, quindi se tu ti alleni molto poi lui ti premia con la partita. Certo. Sono due gestioni totalmente diverse. Secondo il grande campione, il De Bruyne della situazione, che ha dato anche qualche piccola siringhetta a Conte quando stava dal ritiro del
9: Belgio, sbagliando, per quanto mi riguarda
8: sicuramente sbagliando, però potrebbe essere, come dire, coccolato da Allegri, e i grandi campioni del Napoli lo vedono con un occhio diverso.
9: Per questo ti ho detto, forse nella gestione del campione, forse Allegri è meglio anche nella gestione di Modric, anche quest'anno di Rabiot, per questo dico che magari con De Bruyne, magari De Bruyne con Conte magari dava più schemi tattici precisi, se non correvano lo faceva giocare, l'ha fatto uscire parecchie volte. Secondo me Allegri,
8: bravo, ora ti
9: nella
8: dico,
9: gestione
8: bravo,
9: lo può lasciare un
8: bravo,
9: po' più libero.
8: Ti faccio un esempio: quando Conte gestisce Kevin De Bruyne, ok, questa la dico sempre, mi ha colpito, Castel di Sangro, conferenza stampa di chiusura del ritiro, quando gli fanno la domanda su Kevin De Bruyne, dove tu ti aspetti, vale, De Bruyne è un campione, De Bruyne è fortissimo, sai come direbbe chiunque, Conte invece dice si è allenato uguale agli altri, non ha saltato un minuto d'allenamento, quindi ti faceva capire più o meno il tipo di situazione. Partita all'Etihad Stadium, la partita delle partite per Kevin De Bruyne, torna lì dopo 10 anni a casa sua il re, viene espulso Di Lorenzo, dopo 18 minuti prende e lo cambia. E poi mi viene in mente un'altra cosa, al Milan, sai, con tutte queste telecamere che sono ovunque, arriva Rabiot quasi a fine mercato, Allegri sta allenando il gruppo con tutti, ferma tutto l'allenamento, va verso Rabiot, lo abbraccia, lo consola, gli dà la pacca sulle spalle, con grandi sorrisi lo presenta a tutto il resto della squadra. Quindi è proprio una gestione diversa del campione.
9: Sì, assolutamente sì, l'ho detto. Sulla gestione delle prime donne su giocatori importanti è molto diverso. Magari con De Bruyne lo lascerebbe un po' più libero, anche perché la presenza di De Bruyne all'interno dello spogliatoio e anche in campo conta, perché è un giocatore di esperienza sulla

0: E io siccome ti seguo su Instagram pure,
1: sì,
0: non so se ti ricordi, Napoli-Verona 2-2, Mani di Buongiorno, non so se ti ricordi la partita.
2: Quando comunque... Luca non va a insultare, mi sembra, giusto?
0: No, no, lui entra al 70esimo, 75esimo.
1: Ah, quella partita in casa che abbiamo pareggiato...
0: Sì, che abbiamo 2-0 primo tempo...
2: Mezzo furto, vabbè, lasciamo stare, sì, il rigore, sì, di Buongiorno. Ah, lasciamo stare quella partita che ancora sono...
0: A fine primo tempo, sì, siccome ti seguo, tu hai messo una storia, non so, con non so dove giocava, a calcetto con Napoli, credo, se non sbaglio. Mm. Non voglio sbagliare. Poi quando è entrato Luca, 70esimo, io lo vedevo che... Questa domanda qua ti voglio fare, cioè cosa, che problema ha? Nel senso, lo vedevo che come se non ci tenesse, come se... Mi ricordo che Holund tutta la partita a pressare, a fare, perché comunque dovevamo ribaltarla, no, la partita.
1: Ho capito cosa mi vuoi chiedere, Ciro. Io ovviamente ti ringrazio che hai chiamato, ti rispondo in diretta perché siamo in chiusura. E grazie. Io l'ho sempre detto, lui secondo me è un giocatore che ha delle potenzialità, però secondo me Napoli forse è uno step troppo alto per lui. E questa la colpa, ripeto, non la do neanche a lui, ma la do ormai a questo calcio moderno, che qua basta fare un anno in una piccola, fai 10-12 gol e subito vai in a big. Quando giocavo io, per arrivare al Napoli mi sono dovuto confermare 5 anni e fare 10, 15, 20, 18. Invece adesso basta che un giocatore fa una stagione bene, va subito una big, e non gli si dà tempo di fare esperienze. E lui ovviamente si è sentito anche il peso dei 40 milioni, delle aspettative che giustamente i tifosi avevano su di lui, perché tu prendi un ragazzo 40 milioni, prende 3 milioni all'anno, è normale che io mi aspetto tanto, tanto da lui. Ha avuto l'opportunità di giocare, perché Lukaku si è fatto male, e già io con Lukaku avrei giocato comunque poco. Io fossi stato lui, ma mi sarei mangiato l'erba, Lucio. Il discorso che lui mentalmente, caratterialmente, non è quel giocatore che riesce comunque a dare quell'impatto importante magari in una piazza come Napoli, perché Udine è una cosa, Napoli è un'altra, cambiano gli obiettivi, e quindi questo secondo me l'ha danneggiato un po', secondo me è anche il carattere che lui c'ha. Quindi questo è, noi siamo in chiusura, Lucio, ringraziamo.
2: È stato bello
1: condividere con te questa ora, questo filo diretto. Ringraziamo Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Io ringrazio Lucio Pengue della compagnia. Noi ci ritroviamo sempre domani ore 19 con il calcio della sera.
2: Grazie a tutti, ciao a tutti e ci vediamo domani.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Quante cose al mondo
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45€. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici e amiche, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Inizia una nuova settimana di Estranulissimi. Mi abbassi un po' il microfono, per favore. Grazie, gentilissimo. Siamo prontissimi per iniziare con lui, la freschezza fatta persona, l'unico vero rimedio contro le ondate di caldo. Guardate lì, il canale 76, Rosario Verde, fresh.
1: Sono un surgelato qui su... Con un surgelato qui su 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui, insomma, è un baccalà, una scella, la mia scella, Marco Pesacane.
0: Comunque pensavo più a una granita, a te, quando pensavo a qualcosa di fresco.
1: Gli ultimi due giorni, ma vai a capire da cascetta, vai. Ma quando?
0: Ma cos'è questa banalità?
1: L'hai voluto fare? Ti è piaciuta la bicicletta?
0: Questa banalità che il matrimonio sarebbe la fine di tutto? È una banalità pazzesca.
1: Prima,
0: buongiorno Anello Iorio, eccolo là, il nostro sesso, eccolo,
1: buongiorno, la cavamma è occupata,
0: c'è proprio una cosa, meglio tutto quanto, è il numero uno. Torniamo subito dopo una canzoncina con questo bello ritmo estivo di Bauchau.
1: Dopo c'è una notizia che c'ha un titolo, Gesù, e mo dici va a me,
0: ecco.

0: E allora ricominciamo, ripartiamo da qui, anzi ripartiamo, com'era la notizia?
1: Gesù, a mo' diceva a me!
0: Ecco qua.
2: Mi è capitato ieri sera, cioè era domenica, stavo col mio pisciolino russo a casa e stavamo parlando di fisica quantica, no?
0: Tu parli di fisica
2: quantistica con il mio pisciolino russo.
0: Scusami, una domanda.
2: Che merita se vi spiega a me, insomma, sta cosa.
0: Ah, la... ecco, ora è tutto chiaro.
2: Elettrono, protono, stavamo parlando e Pio Russo mi manda questa notizia. Salutiamo Pio Russo, la nostra preziosa redazione esterna che sta a casa. Ciao Pio, i campi 150 anni.
0: A fora quelle che tiene però.
2: Una buona pensione, una buona pensione. E
1: Gesù, e mo diceva a me. C'ha bisogno di dicere a là.
0: Ma Gesù non lo diceva a me, c'è bisogno di dicere a là.
2: Mimiti una schifezza, mi sa.
0: Se ti imitassi bene, non starei a fare il programma con te. Farei la concorrenza a te stesso.
2: Allora, io ho pure un amico che fa l'autista a Milano. Sta nei tram a Milano.
0: Cioè, tiene pure la maniglia e manca da niente.
2: Fa l'autista è tu suo, capi? Allora, mancano autisti in Italia. Mancano autisti in Italia, allora noi che facciamo? L'azienda dei bus li cerca in Marocco e paga patente e affitto.
0: Pure?
2: Esatto. La società di trasporto pubblico che opera a Biella e Vercelli. Biella e Vercelli. Avvia un progetto con il consolato del Marocco. E contrastare la grave mancanza di autisti. Previsti corsi di formazione, patente professionale finanziata dall'azienda e 6 mesi di affitto coperti per i nuovi conducenti.
0: Sei mesi.
2: La cronica carenza di autisti continua. Allora vi dico, praticamente un autista con 20 anni di esperienza, sentendo questo amico che saluto, non faccio il tuo nome amico mio perché so che comunque dovreste chiedere prima il permesso al vostro ufficio stampa, perché pure loro tenono un ufficio stampa che devono avere il permesso, non penso che l'aveva per parlare di questa cosa, però mi dice che un autista che ha 20 anni di servizio guadagna sui 2.500 euro al mese, aspetta, poi lievice tassa arrivano a 1.800,
0: va bene, è un buon
2: 1.800 euro, vedete chi manda nell'Italia, su chi si cioè chi si spende 600 euro al mese per mandare nell'Italia. Vabbè, comunque, no, ciò assai pure. E praticamente dice chi entra guadagna già 1.800 euro come loro, per poco, non so perché, e poi ti mettono altre tasse e scendono a 1.500 e poi per risalire di nuovo a 1.800. Nellino, in nuvi come malamente sul stipendio, o no? C'ha mamma no, onorici.
0: La patente dice l'abbiamo già.
2: Ma Morichi, signori che governate questi tram a me a Milano, che si fa?
0: A Biella.
2: Cioè, ci mettono amici a Milano, ma pure Milano, perché poi Milano già l'ha fatto Milano. Da bus di tunisini a quelli di Milano. ATM ha reclutato 30 conducenti in Tunisia. Questa volta l'hanno presi a maggio, saranno operativi ad ottobre. Sono andati là, casa, vitto, alloggio, lavatura e stiratura. Lavatura e stiratura, casa, tutto quanto. Mo dico io, stanno tanti guagliuni qua. La domanda la faccio a voi che siete, che lavorate per 1.200 euro facendo i corriere, io so per chi. Che sacci che ci sentite
0: ma nei casi buoni guadagnano 1.200 euro al mese.
2: Vi offrono la casa per 6 mesi, sì. Il corso di aggiornamento, cioè sparagnato pure l'italiano perché comunque l'essere a sapere parlare, struppiato mo parlamme, va buono? Perché poi hanno pure corso B1 e roba varia. A patente, ti regalano la patente, ti formano, questo e quell'altro. Gesù, non è meglio a fare prima un bando, dice napoletano, calabrese, siciliano, che dici, vorresti salire per 6 metri?
0: E si vede che siamo dei rompicoglioni e non ci vogliono da quelle parti.
2: Capo, ecco, mannaggia i schifo a sta gente.
0: Ma che dice il generale? Che dice? Che
2: ma
0: dice?
2: Ma pensando
0: generale?
2: A saputo.
0: Dice, perché strano questa cosa, non ce la stia raccontando lui.
2: E praticamente dice, 30 conducenti in Tunisia, i conducenti inizieranno il loro addestramento all'ombra della Madonnina a maggio, quest'anno sono iniziate, alla guida del bus autonomo, reclutano 30 autisti, insomma tunisini, c'erano la patente, c'erano la casa, c'erano tutto quanto, e a noi.
0: Ma che vuoi tu? Cosa? Perché ti metti sempre in mezzo?
2: Tutti questi cazzi sono disoccupati giù, pure la Rapino Bando dice, guarda che siamo vicini a Tunisia pure noi, pure noi siamo nordafricani.
0: Sono due bracciate di mare,
2: diciamo. Diceva la famosa canzone, siamo curto e nido, insomma.
0: Ma tu sei un po' pallidino.
2: Siamo curto e nido e teniamo molto di africano, puoi vedere, pensa cane. A noi ci chiamano i Dumbo.
0: Il cambio non
2: per ricci, no per ricci.
0: Ma qual è Dumbo?
2: Il Lifando siamo noi.
0: Ma quando abbiamo tante puniste in giro, per favore, lascia stare. Ma per un paio di Dumbo non possiamo dire che siamo tutti rock così freddi.
2: Cari nordisti, pure noi teniamo. Che si fa? Prendiamo solo il marocchino e il tunisino.
0: Perché
2: non prendere il caprichino? Chi capita il caprichino? Che ti ha fatto chi le caprichino? Che ti ha fatto chi le Reggio Calabria?
3: Come fa la canzone Caravan Petrol?
2: Caravan Petrol, ecco. Ma non lo so se sono io che sono esatto. Non sei d'accordo con me, pensa cane. E quando mai? Io volessi morire, io non che chi sei d'accordo con me, ma sei d'accordo con me, vuoi?
0: Muori il giorno
2: io
0: che
2: sei. Io muoio il giorno che tu sei d'accordo con me, pensa cane.
0: Silenzio assoluto.
2: Assoluto è d'accordo, vuoi?
0: Rosà, sono d'accordo con te.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno a te.
4: Esatto, sono Vincenzo.
2: Ciao Vincenzo.
4: Io sono un ex tranviere.
2: Sì, di Milano o di Napoletano?
4: No, del nord, va.
2: Diciamo. Quindi tieni pure la patente.
4: Tengo tutto cosa tengo, però per 25 anni ma già ci faccio questo tipo di lavoro là. E me ne sono fiuto.
2: Ecco, che ne è buono.
4: Allora, prima di tutto, non possiamo fare una differenza tra nord e sud, perché lo stipendio di allora, di 20 anni fa, dei contratti, perché questi sono contratti nazionali, valgono per tutta l'Italia, va bene? Allora era un parametro 170, se non mi sbaglio, che partiva da 1200 euro netti.
2: Siamo, un po' di più adesso.
4: Ricordarlo, però a sud 1200 euro è tanti, al nord c'è stai Tubolina e per 25 anni nel
2: ti devo fermare nazionale. Ti devo fermare perché parlando con questo amico che lavora proprio, operativo, sta là, c'ha la mia età e lavora là. E praticamente dice Rosa, appena entrano prendono gli stessi soldi che sono io da 20 anni, infatti sono pure un po' incazzato, quindi prendono 1.800 aspetta netti, poi scendono un po', arrivano a 1.500 per risalire un'altra volta, però 2 metri che ti danno vitto, alloggio, lavatura e stiratura e tranno pure o sabato un meno con pochi ciulli, secondo me.
0: Pensavo, ma non sta scritto a nessuno. Ma sta roba nei contratti non la scrive nessuno.
2: Ma scrivo marrucchini, capi come faccio? Ma
0: se lo produco pure da solo.
2: A da sfuo.
0: Nellino!
2: Nellino!
4: Non lo faccio più nessuno.
0: Allora aspetta.
2: Sì, ma chiedamelo a me.
0: Ma che chiede a te? Ma l'avranno già chiesto.
2: Ma chiediamolo ai nostri radioascoltatori. Facciamo questa sondaggio, avrò 1.800 euro mese, a casa, tutto quanto, la patente e tutto quanto, ci andresti a Biella.
0: No!
2: A Biercelli.
0: Non ci vanno a Biella, non ci vanno.
2: Ma che ne sai, domandiamo, che ne sai? Che ne sai tu? Poi chi sta al telefono, che ne sapete voi? Che ne sai?
0: Quelli ci rubano il lavoro, siamo noi che non vogliamo fare più
2: sei
0: casa
2: pisellato.
0: Adesso, andare a prendere
2: sei
0: l'allato.
2: Pisellato! Facci sapere,
0: Se pisella come il marocchino
2: 00000100, fateci sapere. Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Io credo, questo fa le assunzioni con i piselli, ma io non ho parole, guarda.
5: Pronto?
0: Sì.
5: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io sono un altro ex autista di autobus.
0: Sì.
5: In pratica a Milano, lavoravo a Milano tramite contratto. I primi mesi tutto a spese mie, 1.200 iniziali. Un fitto a Milano e giù le 5-6.
2: Ma quanti anni fa? Ti sto dicendo, tronca a casa, tronca la patente, tronca 1.800 euro mese, ci vai o no?
5: Come, ci vai?
2: E allora, perché hanno chiamato marrucchino?
5: Perché stiamo inguaiati, questo è l'Italia, ragazzi.
2: Il tunisino, perché hanno chiamato il tunisino?
0: Ma credo,
2: non è meglio che le caprichine?
3: Ma hai fatto la rima, sembra questo.
2: Chi le regamalte? Che danno fatti? Cari Milano, grazie amico, ci siamo affermati.
0: Beh, voglio ben sperare che forse una ricerca, un appello, un annuncio di lavoro.
2: In treva a Salvini, che sia a sinistra.
0: Penso più a Bannacci.
2: Penso più a Bannacci.
0: Salvini ormai.

0: c'è. Suo figlio chi è? Suo...
1: 13 Pietro, figlio di Gianni Morandi. Ah, cioè... Gianni nazionale. Salutiamo Gianni.
0: Dicevi, mio figlio chi è? Chi?
1: È andato anche a Sanremo.
0: Ma è bella l'Italia, ma è bella l'Italia, è bella l'Italia. Ma poi ci parla normale all'inizio così. Con chi parla in normale, ma si è abituato che è normale. Va bene.
1: Si vede
0: bene.
1: Che non ha voluto fare l'autista. Si è dato al canto e gli è andata meglio. Allora, facendo un attimino anche una piccola ricerca, c'è un motivo per cui andiamo in Marocco. Perché praticamente.
0: I piselli, no. Pensate, te lo dico io. Con la Lercia lo vogliono.
1: No, perché da poco, diciamo, da un annetto, dal 3 giugno 25, quindi da un anno, c'è un accordo sulle patenti tra i due paesi. Cioè, praticamente.
0: Ma Marcatina, andiamo a chiedere prima a noi, insomma, chi ne disoccupate se vai a pigliare un Marocco? Ma domanda prima a noi.
1: Pare che
0: ma
1: non vuoi.
0: Ma domanda prima a noi. Voi lo sapevate, voi che ci state sentendo? Tu che stai sul camion a 40 gradi all'ombra. Se a 40 gradi all'ombra, un massa e non appiccia l'aria condizionata che si consuma benzina. Nimal! Animale.
1: Animale. Ma perché animale? Adesso gli stai dando addosso, povero uomo.
0: E fa quello che dici, animale. Va bene. Se ti dicevano questo, non c'hai famiglia, roba, un guaglione come Nellino, 20 anni. Sì. Diciamo, mai mi va a fare 4-5 anni. Mi trovo pure la patente B1.
1: Ma tu di dove sei, scusa, no. Nellino? È a Cerrese, non c'è niente a che vedere con
0: si da Cerrese. Si da Cerrese, si da Cerrese.
1: Perché cambia?
0: Si da, migrante, sei esterno.
1: Però lavora
0: parli,
1: ed è regolare.
0: Parli bene la nostra lingua, sei bravo, parli bene la nostra lingua. Bravo.
1: Ma sì. Fallo arrabbiare, Nellino. Fallo arrabbiare.
0: Credo che ti ha mai
1: ti caccia un luogo, Nellino, se si arrabbia, che tu dici.
0: Ma chi si cara c'è, ma via chi si cade due autunni. Allagna, allagna.
1: Nellino, avresti mai fatto l'autista?
0: Ma perché
1: per
0: no?
1: Favore, Nellino.
0: Ma se non avevo questo obiettivo, dici giustamente.
1: Ma c'aveva l'obiettivo, allora, era centrato.
0: Allora, fateci sapere 081 546 6873. Fateci, pronto.
1: Comunque magari fossero solo gli autisti. Qua parliamo degli autisti degli autobus, ma mancano proprio autisti in generale, dei camion, insomma, se vai a vedere un po' in totale.
0: Ma facitici sapere.
1: L'italiano un po' si lamenta.
0: Con questi incentivi, fateci sapere. Che non sapere. Dopo che povero Maronna che sta cercando lavoro. Vedi che si stanno pigliando
1: marocchini. Se io fossi marocchino e fossi adesso in Marocco e mi arrivasse la notizia che dice: senti, in Italia stanno cercando gli autisti, che fai? Vieni? Io da marocchino un po' sentirei la puzza, direi: è perché.
0: Asso, marocchino, sei da Marocco. Pronto?
2: Pronto, ragazzi?
0: Poi dice che uno si butta a destra. Dimmi, poi dice che uno si butta a destra.
1: Generale, dietro la collina.
0: Dimmi,
1: pronto?
2: Pronto, sono Vincenzo da Mainz, tranviere.
0: Oh, tranviere. Ciao. Oh. Quanto guadagni là tu?
2: Sto buono.
1: Ma non sei più in servizio tu?
2: No, io sono in servizio, anzi a mezzogiorno devo iniziare, quindi...
1: Ma quanti anni hai, scusami?
2: Io ho 45 anni.
1: Ah, scusa, dalla voce mi sembravi più grande, perdonami.
2: No, tranquillo, non ti preoccupare. Comunque anche qui in Germania c'è il problema di autisti, difatti molti autisti vengono dalla Siria, sono, sai, quelle persone che vengono qui clandestinamente, vengono reclutati per portare il bus e poi il tram. Io sono tranviere da 16 anni.
1: Però scusami, tu sei in Germania, quindi teoricamente sei come loro, cioè sei un immigrato che sta lì e ha preso posto là?
2: Guarda, io non mi sento immigrato perché mio padre è arrivato qui negli anni 70.
1: Ah, vabbè, allora sei naturalizzato.
2: Quindi io sinceramente sono cresciuto in Italia. Però non mi sento immigrato perché io sto bene, cioè, l'immigrazione è quando uno si va a valigia e lascia la propria terra, quello è immigrato. Io
0: invece non l'hai fatta la valigia, hai cattato tutte cose all'andetto, dico, no? Sì, quanto guadagni al mese tu là? Non sapevi fatto tu, tipo 3.000, quanto guadagni?
2: Allora io qua.
0: Netto, quanto prendi quasi. Netto?
2: Quasi.
0: 3.000 euro netti?
2: Quasi.
0: 2.8. Tu hai sbagliato
1: tutte cose, tutto.
0: Tu hai sbagliato tutte cose. Ma che ci facciamo, cane?
1: Non lo so.
0: Andiamo a vendere i calzettini là,
2: guardate che Qui la vita è più cara, non è carissima.
0: Sì, ma sarà pure più meno cara di noi, ma che cazzo ci accattiamo noi? Che ci possiamo comprare qua? Va bene, voi ma fa pure la busta Kiss, come ha provato?
1: Vabbè, ma la fai sembrare una cosa brutta, la fai sembrare.
0: Cioè, che bella cosa bella, una cosa bella.
1: Ma certo che è una cosa bella. Ma
0: scusa, sembra che sei da rimanivazzitiella questa cara.
1: Ma no, rimani.
0: Rimanivazzitiella, va bene.
1: Citello, no.
0: Ciao, amico mio, ciao.
1: Bene, fermi lì, torniamo subito.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: si ritorna al passato, signor Verde.
1: Ci sta una storia attorno a sta cosa che noi non sappiamo, pensa cane. Io almeno non la sapevo.
2: Sulla tamburiata nera?
1: No, perché nella liberazione, quando ci fu la liberazione di Napoli, non so perché, ma si trovarono eserciti anche del Marocco, di altri paesi, che vennero qua e praticamente le ragazze avevano paura di questi qua, perché le violentavano tutte a volo a volo. Cioè le prendevano per strada e le violentavano, capito? Perché se le donne di quell'epoca là avevano paura? Sì, mia mamma teneva un terrore pazzo proprio.
2: L'uomo nero. Vabbè, come si
1: ma non lo sapevo io. Io pensavo che invece no, chiamarono eserciti per l'ordine pubblico forse. Non
2: ad ogni modo, se vogliamo, corsi e ricorsi storici, ritorno del marocchino in Italia, però questa volta tramite assunzione regolare, tutto a posto.
0: E mi ritorna il marocchino, mi ritorna il tunisino e non dicono al disoccupato di Caprichino.
2: Ecco. Mi viene da cantare anche un'altra canzone. Generale, virgola, dietro la collina, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo avanti.
1: Guarda come provoca. Guarda chi? Come provoca lui. Guarda come provoca.
2: Ho detto, sto cantando una. Mo' abbiamo sentito una canzone. Così. Mi è venuto in mente
1: tu
2: una.
1: Più fai questo, è quello più sale. Cioè, non volete capire.
2: No, vorrei solo sapere
1: voi
2: un parere.
1: Fate il secondo, non lo volete capire.
2: No, per carità di Dio, per carità.
3: Fai un buongiorno. Fino a Viennari pure faceva l'autista. L'autista che l'ha trasportato sono anche gli organi.
1: Ah.
3: Gli organi per modo di dire. Ma ci ha licenziato.
1: Perché?
3: Perché mi arrivano 780 euro un mese stamattina, mi ha chiamato, ha detto tu sei stato scorretto.
1: Stati scorretti perché ti pigliavo
2: so. Ragazzi, buongiorno, Fabio da Barro, 32 anni, ho già preso la patente D, attualmente manca poco per il CQC, trasporto persone. Il mio obiettivo è fare l'autista NCC per l'autobus, troppe responsabilità, autobus di 13 metri e mezzo, rischio di persone in piedi, bambini, disabili a bordo, quindi la conseguenza è responsabilità sulle persone trasportate. Con l'NCC, con van massimo 8 posti, vado e vengo tranquillo, smoking, occhialino agli occhi, aria condizionata e si vola. Un abbraccio, belli. No, leggevo anche questa cosa che effettivamente per diventare autisti di questi mezzi si spendono un sacco di soldi, cioè ci vogliono tra i 3.000
1: tutto spesato.
2: Tra 3.000 e 5.000 euro, capito?
1: Tutto spesato dalla regione.
2: Nel caso della
1: Marocchia. Tutto marocchino. Spesato, vitto, alloggio, lavatura, stira tu. E se sei marocchino pure l'anno.
2: Non, non è vero. Lascia
1: e
2: stare.
1: Te lo dico io, perché un marocchino giustamente.
2: L'ha detto da
1: sindacalista. C'ha le sue esigenze. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Bisogna raccontare una cosa velocemente.
1: Prego.
4: Un programma di alle ore 15, Rete 4.
1: Sì.
4: Chiamava di radio.
1: Sì.
4: Allora fece vedere un'intervista a un signore che è stato truffato su internet. Di 50.000 euro per una compra vendita di una macchina.
1: Sì.
4: Era stato, questo signore stava alle spalle e parlava di questa truffa, di stare attento.
1: Sì.
4: Che cosa è successo? Ho notato io che durante il programma intervista alle spalle della conduttrice questa cosa è successa a Torino.
1: Sì, sì.
4: Scorre per il scoppio di Napoli.
2: Ci hanno rubato lo sfondo nostro probabilmente.
1: Cioè parlavano della truffa a Torino e facevano scorrere cose in Napoli.
4: E facevano scorrere il colpo di nuovo.
1: Ma se glielo vai a dire, dice che è stato un errore, però gli dico che fanno apposta.
2: Forse magari è come noi, è uno sfondo generico sulle varie città probabilmente.
1: Ha deciso Pesacan, cioè, ma tu ce l'hai, Pesacan ad apparà. Non si capisce perché ad apparà, chi c'ha il taisi ad apparà, non si capisce perché.
4: Che
1: ciao fratello,
2: ciao ragazzi. Io da autista di tram a Firenze vi dico che il settore sta diventando un po' come quello agricolo. Senza nulla togliere, a Firenze stanno assumendo solo sudamericani, africani e dell'est Europa. Addirittura fanno prendere loro la patente a spese dell'azienda, un po' come abbiamo raccontato poco fa. Insomma, quindi.
1: Pronto?
5: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì.
2: C'è crisi.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ragazzi, i marocchini erano a centro delle truppe francesi a Napoli.
1: Sì.
5: Famoso è anche il film con Sofia Loren che l'ha portata all'Oscar, mi sembra. Sì.
1: Ti devo dire la mia ignoranza, io non lo sapevo, perché vedevo la generazione di mia mamma che aveva un terrore per gli uomini di colore, dicevo, ma perché?
5: Questo mi dispiace, perché finché sono i ragazzi d'oggi a non saperlo, ma insomma... Io forse sono un po' più vecchio di te, ma tu certo giovane non sei, dovresti
1: devo ammettere la mia ignoranza, ma da poco l'ho colmata questa cosa, sì.
5: Poi per quanto riguarda in tutte le città, anche Napoli non riesce a trovare autisti e soprattutto gli operatori delle metropolitane, la linea Tene.
1: Ma mi sembra, guarda, scusami, che... scusami, ma mi sembra un paradosso con i disoccupati che abbiamo e con le persone che emigrano per andare a prendersi 1200 euro fuori, 1500 euro fuori, cioè non trovare un posto dove ti danno la patente, ti danno vitto e alloggio. Cioè,
5: allora, no, ascoltami,
1: mi sembra.
5: Qui non è un lavoro generico, bisogna avere delle patenti a monte dei,
1: e quanto la dà stesso l'azienda?
5: A monte per poter poi fare tutto il percorso che ti porta sia a guidare l'autobus che che una
1: metropolitana. Ma tu hai sentito la notizia? Qua è proprio assistito dall'azienda, cioè vai là, ti danno la patente, ti danno addirittura il B1
2: della lingua. La giusta domanda di Rosario è: ok, vogliamo prendere delle persone dal Marocco, però se tu vai ad applicare la stessa identica formula a un ragazzo di 20 anni, 22 anni, 18 anni, italiano, da dove viene, viene dall'Italia, qual è la differenza?
5: Non ti voglio interrompere perché era proprio questo il punto, perché mentre i soldi spesi per il marocchino, una volta che lo fai venire in Italia difficilmente se ne andrà, un ragazzo del sud che prende la patente a loro carico e a un certo punto si aprono le posizioni nella sua città, è probabile che se ne vada.
2: Ah, okay.
5: Quindi non gli conviene. Ho finito.
1: Guarda, che è laureamme perché ne faccio mia, non ci dà mai patente. Cioè, capite che noi laureiamo delle persone e se ne vanno. Cioè, il 60% di quelli là laureati in Italia se ne vanno.
5: Allora, ragazzi,
1: spendiamo 150, 180 mila euro per laurearli e poi se ne vanno fuori.
5: Nel trasporto marittimo, cioè nella marina mercantile, ci sarebbero assumibili immediatamente 30.000 persone, ufficiali, sottufficiali, diciamo così, gente di cambusa, praticamente di cabina, e lo stipendio è anche superiore ed è netto perché stai sulla nave e non spendi una lira durante tutto il tuo imbarco.
1: E non troviamo italiani. Vabbè,
2: qua penso non ci vogliamo sacrificare. Fermi un attimo, li torniamo subito. Fermi.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ma lo sa, Marco, siete stata trovata la soluzione a via Michelangelo. Che là c'è, allora, sta le scale che collega sotto il ponte della cielo, sta Cassamut, e sta la riscala di Bette che collega, non sa, Piare Padre, allora. Con il suo pensiero pure. Allora, là, che maglia le cose?
3: Più,
2: non capisci che là ci sta la curva, c'è il suo pericolo, che la gente traversa. Quando tu vieni la direzione Piazza Lolanda, non vieni la gente sta attraversando, in piazza... curva. Ormai hai figlio e sbatte per là.
3: Esatto.
2: Allora chiedo gentilmente a Mavedi, mette un'indicazione, una freccetta, indica
3: una pericolo.
2: Quale cucina la curva l'allentare con la mano.
3: L'allentare.
2: Prima che scappa
3: con la L. Grazie. Grazie a te.
4: Bellino, l'allenta.
3: Ciao, ciao. Vai,
5: sentiamo. Ragazzi, buongiorno. Marco, una curiosità, ma per caso ti sei visto una vista mercoledì?
3: No, ci so io. Ci sono
5: Cosa sai? Ci, a chi? Su un ristorante?
3: No, no.
5: A fotografie?
3: No, no.
5: Tienimi presente, 100 euro e tu passa.
3: Senti a te, gente, mi banca più
6: di Rosario, dopo lo sbarco in Sicilia degli alleati,
3: sì.
6: Allora la Francia, che aveva delle colonie Algeria, Marocco e Turchia, aveva reclutato queste persone per dare aiuto agli alleati. E gli uomini diventavano tutti, come ci fa vedere il film La Ciociara, e poi da lì la famosa frase mamma di tutti, perché comunque questi qua erano molto abituati a violentare le donne.
3: Purtroppo
4: è da qua viene anche la paura di quella generazione quando vedevano la gente.
3: Pagine tristi della nostra storia. Buongiorno da Enzo. Purtroppo non trovano più schiavi. È vero che gli fanno prendere la patente, ma pagano la metà di quello che inizialmente è pattuito con i contratti assurdi e straordinari non pagati.
4: No.
3: È normale che non trovano più schiavi. Ormai la gente si è informata e un po' si è svegliata e li usa per la patente e poi vanno dove gli conviene. Fanno buono, dice.
4: No. Siamo in un paese civile, anche se non vi sembra, una volta assunto, anche se sei un extracomunitario, vieni inquadrato con il contratto nazionale e dici che il contratto nazionale, appena entri, prendi già 1800 euro netti, poi va a scendere, vabbè, però poi dopo ti stabilizzi. Non è male come stipendio.
3: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggino. La discriminazione è al contrario: se sei italiano sei la seconda scelta. Beh, io credo che ci sia qualche cosa che in questi accordi, in questi contratti, che se tu lo proponi a un italiano lui fa la faccia storta, altrimenti davvero, ragazzi, siamo arrivati un po' al paradosso. Ma non perché uno può essere contrario ad assumere persone di altri paesi, per
7: vabbè,
3: carità.
7: Sei razzista.
3: Ho appena detto
7: che vabbè, sei razzista. E sei perché io con l'ex comitato prima all'italiano, dici, prima agli italiani.
3: Assolutamente.
7: L'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani. Napoli ai napoletani, dici.
3: Vabbè, Napoli ai napoletani, che certo che Napoli.
7: Con la Minea e con la Minenesi.
3: Ma magari.
7: Ma magari
3: sarebbe.
7: Portici ai porticesi.
3: No, questo no, perché altrimenti me ne devo
7: andare.
3: Se no me ne devo andare. Va bene, un po' di musica, c'è Siena Spyro con Material Love qui su Kiss Kiss Napoli. Restate con noi fino alle 12.

0: Sandon Kiskis, oltre a fare scienza, voi sapete che siamo un programma che si occupa di divulgazione scientifica, anche se siamo sanitari, siamo due sanitari che ci occupiamo anche di medicina. Oggi ci siamo occupati anche di storia.
1: Due medici, due infermieri.
0: Ci siamo occupati.
1: Due sanitari.
0: Ci occupiamo.
1: Ma a me viene in mente il cesso quando dici sanitario. Lo vuoi capire o no?
0: Allora, siamo due sanitari, sì, di solito, ecco, oggi ci siamo occupati anche di
1: storia. Giustamente,
0: siamo due barberi. Siamo due barberi.
1: Due barbari, casomai.
0: Due barberi, abbiamo fatto anche informazione scientifica e storica, sulla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, abbiamo parlato anche di lavoro, questa è l'ultima parte della prima ora, dopo parleremo anche di una cosa scientifica. Ecco, che
1: parliamo.
0: Dopo, nella seconda ora, parliamo ancora di scienza.
1: Parliamo di scienza.
0: Cioè, scienza.
1: Noi resto solo per scoprire di che cosa
0: sta terza elementare che il trimash frutto ma fine all'ultimo
1: spremila come un agrume.
0: Vai.
1: Ragazzi, buongiorno. Quando andrai da vicino sicuramente ti diranno che tratterranno poi una cifra sullo stipendio per scontare la
0: patente. Questo è un pensiero tuo
1: sincero.
0: Il marocchino, quando gli dici oggi scalo, il marocchino dici dove i discali.
1: Però ho pensato che in qualche modo si trattengono poi una cifra negli anni, anche minima, per recuperare, diciamo, quel.
0: Tra qualche anno, Pesacani, in Italia non si sentirà più l'odore del pomodorino fresco, capito?
1: Perché si sente?
0: O cusso si sente. Si sente. Come si chiama? Che la roba verde che si mette la coppa. Come si chiama? Che la spezia verde che si mette.
1: Prezzemolo.
0: Wasabi, senta chi là.
1: Wasabi giapponese.
0: A casa mai. A papà dei cozzi che invece ci metto
1: la curcuma, la paprika, la senape
0: non penso. Sadichini sì, non va bene.
1: Vabbè,
0: ci siamo abituati a ketchup, figurati, ci abituiamo a
1: ketchup.
0: Cusso.
1: Ma tu vorresti fare un programma di scienza, ketchup.
0: Ma che come si chiama?
1: Ketchup.
0: Che differenza passa?
1: Ketchup.
0: È un fatto di l'Inter, la Juventus, o Milan, che dice,
1: c'è un accento che va un po' così, a Juventus,
0: a Juventus.
1: E questa è quella che mi piace di più.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei,
1: caro. Salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Senti, io sono Vincenzo da Milano.
0: Niente, ciao Vincenzo.
1: Dall'accento non si direbbe.
0: Dimmi Vincenzo, non ha retta chi.
2: Senti una cosa, io ti porto una testimonianza, io sono lavoro a Milano attualmente.
0: Ah, dimmi.
2: No. Però c'è un po' di cose non vere dette.
0: Ah.
2: Adesso un parametro, un nuovo assunto, un parametro 140, guadagna 1.400 euro al mese, non di più.
0: Sì, no, dici che per i primi mesi ho parlato con un dipendente dell'azienda di trasporti di Milano e mi diceva nei primi mesi uno che ha 20 anni di servizio prende quasi 1.800 euro netti. Poi dice che i nuovi assunti prendono una cifra simile, poi scende fino a 1.500 e poi risale con gli anni, naturalmente.
2: Sì. Praticamente viene assunto con un parametro 140, poi c'ha tutti i passaggi da fare, 165, sì. 175.
0: Certo, 1.500 euro al mese a Milano, ci fai uno sprizzino il pomeriggio, poi è finito il corso di vendita.
1: Una pericena.
0: Giusto per fare una pericena, ecco, ma non finisce là.
2: Assolutamente.
0: Tu gli fai gli aperitivi là, tu.
2: Come non li faccio l'aperitivo?
0: Tu che fai? Sei napoletano e sei a Milano, fai il rapino, che fai? Pac, che stai facendo?
1: No,
0: è lo stereotipo, va bene, posso essere il stereotipo.
1: Allora dici che fai il parcheggiatore abusivo, no?
0: Che lavoro fai tu? E se ne andate?
1: È il parcheggiatore abusivo! Le sgamate!
0: Dove vai la
1: gisgamata? Le sgamate! Questi mo ci chiedono. Ci chiedono il numero di telefono.
0: Facevo contatore di piccioni, c'è la chiamata.
1: Ragazzi, ma è possibile? Denigriamo noi stessi.
0: La popolazione dei cinesi.
1: In pochi secondi stiamo facendo una strage totale. Io mi dissocio da tutto e da tutti.
0: Ma
1: mi
0: secondo te perché ci tengono a Kiss Napoli? Ci siamo il nazionale.
1: No, ci tengono perché fra pochissimo faremo scienza.
0: Ci tengono, chi lo sa.
1: Chi lo sa. Forse se non se ne sono ancora accorti che siamo
0: qua. Secondo me ancora sono andato là.
1: Perché loro sai che fanno? Si sintonizzano in questo frangente dove io con grande professionalità introduco il radiogiornale con Marcello Gabbani. Dicendo,
0: te lo dico.
1: E sembriamo una radio normale, fermi lì.

0: anche sul canale 76 del Digitale Terrestre, ma anche tramite la nostra app, quella di Kiss Kiss Napoli, o dal sito kisskissnapoli.it, dove potete ascoltare e ammirare lui, l'unico bello della città di Napoli, Rosario Verde.
1: Lo dico alle signore, potete guardare, ma senza toccarvi, accanto a lui Marco Pisa. Marco Pesacane, che dopo domani, insomma, l'hanno perso.
0: Con volo.
1: Non sa neanche a Russo Stamananna, lui è tutto contento. Che, tutti quelli come te. Volano a nozze così. Contenti.
0: Se non sei contento, scusa. Ma siamo un matrimonio del Medioevo combinato. Cos'è? Cosa stiamo facendo? No, c'è una scelta.
1: Alla fine dice: aiutate. Ma chi ti viene aiutato? Come ti aiuto?
0: No, c'è solo un problema. Io sono astemio, non so come fare tutti i brindisi che si fanno quella giornata, cioè mi faccio
1: ambriaca tu, frate.
0: No, ma non ce l'ho, io sto male.
1: Tanto io in Europa non viene, sono da solo giovedì, perché hai che deve fare la notte.
0: Ma deve fare la notte
1: da fanuttato, perché sei ubriaco, che buffa.
0: Vabbè, siamo un po' stanchini.
1: Creatura in culo.
0: Saluta Nello Iorio, saluta.
1: Salutiamo Nello Iorio. E va bene. Allora, mi ha colpito questo articolo, caro Pesacani, ma c'è qualcuno al telefono, Nello, hai detto? C'è qualcuno. Sentiamo. Al telefono. Pronto?
0: C'è sempre
2: buongiorno.
0: Qualcuno.
1: Buongiorno, chi sei?
2: Edoardo,
1: si verrà una notizia, sai, qua c'è una notizia.
2: Ma mi hai capito, si va bene, vado a sapere, si va bene, non appigliamo.
1: Chi ci vende?
2: È pericoloso.
0: Edoardo, ricominciamo da capo. Pronto, chi è?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, cosa ci vuoi raccontare?
2: Buongiorno. Allora, io volevo raccontare, voi avete detto il fatto che stanno istruendo i tunisini,
1: sì,
2: e altre cose.
1: Sì.
2: Ma il ministro Salvini lo sa questa cosa?
1: No, pensi che non sa, poi a Milano proprio stanno facendo.
0: Ragazzi, Salvini non conta più nulla su questa cosa ormai, è Vannacci che conta.
1: Si dicendo?
2: Fanno pigliare la patente e tutto cosa, poi fanno fa uno carrozzone per mandare tutto quanto.
1: Sì, vabbè. Sì, vabbè, come ci ha fatto. Ma boh, grazie Edo. Allora, caro Pesacani, io mi sono sempre chiesto, no? Ma sì, per esempio, ai minori è vietato fumare.
0: Sì.
1: Ma fumare fa male pure agli adulti.
0: Certo.
1: E mi sono domandato, no, se il colesterolo fa male ai ragazzi,
0: sì,
1: ma fa male anche agli adulti.
0: Ovviamente.
1: Quindi se i social fanno male agli adolescenti, fanno male anche agli adulti.
0: Cinque volte di più fanno male agli adulti.
1: Cinque volte di più, perché ti portano a scimità, Allora, in Italia serve una legge per staccare gli anziani dai social.
0: Ah,
1: cioè,
0: finalmente.
1: Staccamo gli anziani dai social, quindi. Cioè,
0: bravo.
1: I social non solo gli adolescenti. Io sono rimasto sconvolto, perché sapete, io faccio poche televisioni, faccio pochi social e roba. Prima i ragazzi mi fermavano perché ti ho visto su Instagram, ti ho visto su Facebook, su TikTok, e di solito i 60, 70 anni, 70, 80 anni mi dicevano: ti ho visto in televisione.
0: Certo.
1: Ma rimasto sconvolto perché una signora dice: io ti seguo molto su TikTok. Cioè, una signora mi ha
0: chiamato. Si ho TikTok.
1: Nada, signore, con TikTok. Poi ho detto: suocermi chino sul telefono, che stai facendo? Stai avendo qualche pornografico?
0: Vabbè, ma non diciamolo, direi in diretta.
1: Lo vado a controllare. Invece no, stava su YouTube e scrollava.
0: Gli shorts.
1: Praticamente questi anziani che si stanno rimbecillendo anche loro appresso ai social, cosa che dicono: no, dobbiamo togliere i social agli adolescenti minimo a 17 anni, e poi teniamo i nonni a 60 anni che si stanno rincoglionendo, che vanno a Cristo.
0: Scusatemi però, se leghiamo i social agli adolescenti,
1: ma lei signore che carne appesa, e lo voglio dire,
0: non lo dire però,
1: ma io lo dico, io state.
0: Non può arrivarti
1: sempre. Ci scende bello per sacare.
0: Non ti può arrivare sempre la bella ragazza ventenne. Scusami, perdona.
1: Ma
0: dov'è la democrazia? Dov'è la libertà? Perché tu sei.
1: La democrazia devi già guardare
0: l'algoritmo. L'algoritmo. Se ti dà prima una tetta soda e poi una cascata, ti sta dicendo qualcosa.
1: Non sa più.
0: Ti sta comunicando qualcosa.
1: È tutto bene, musa, è tutto scende bene.
0: Vabbè, ma adesso.
1: Sto tutto cuoppo, pensa, cuoppo
0: di fritto? tutto l'italiano.
1: E comunque, insomma, in Italia siete d'accordo anche voi adulti, ditemi la verità, che fine avete fatto? La sera non vi venite manchi più la televisione, è stato questo cose
0: scrollato, terribile,
1: ragazzi, scrollato, si scrolla sempre, si scrolla in bagno. Noi mai ci scrolliamo una volta, però tu scrolli sempre. Tu hai detto che stai coppa di porn.
0: Ma che ne sai di quello che fa lui?
1: X videos. Tu stai scrollando l'angolo, capi?
0: Tutti quelli gratuiti li conosce tutti.
1: Non ne esco, tu ci stai a fare abbonamento a YouPorn, e capi? Sì. All'età tua. Sarà.
0: Si vede che boomer. YouPorn. Dalla dei tempi.
1: Non hanno cagnato modella.
0: No.
1: Ma ci c'è quello dall'uomo primitivo. Capito? Dalla uomo primitivo. Già teneva così. Insomma, perché poi. Non, è l'unica cosa che non hanno voluto. È sempre quello.
0: Cioè, sono cambiati i siti perché tendono. Cioè, uno ti dà più una cosa, uno te ne dà più un'altra.
1: Un signore come
0: studio.
1: Te, che ne so. Che ne
0: studio,
1: sa?
0: Studio,
1: che ne
0: studio, sa? Leggo il web.
1: Un signore come te che.
0: Chiedo a ChatGPT.
1: Un signore come te che non le fa queste cose. Che ne sai? Vabbè, insomma, siamo arrivati.
0: Conosco te che mi istruisci.
1: Va bene.
0: Parlo con te e mi dà da culturale.
1: Ci fa una cosa con Calabrese, che ci facciamo? Fermo.
0: No, che fermi, devi continuare.
1: Mi faccio.
0: Ci abbiamo altri 4 minuti.
1: Mi faccio Calabrese una cosa e vengo.
0: Ti fai Calabrese?
1: Mi faccio Calabrese.
0: E poi vorrei far notare una cosa meravigliosa che succede puntualmente in questo programma.
1: Sì.
0: Stiamo mormoriando malamentissimamente i social.
1: Sì.
0: Chi è entrato qui in studio? Il responsabile dei social.
1: Per fare un contenuto social.
0: Per fare un contenuto social. Che teoricamente in una riunione precedente abbiamo puntato proprio agli anziani. Per cercare di portarci il pubblico adulto sul social.
1: Non hai mai visto un tabaccare che non fuma? Non hai mai visto un tabaccare che dice vicino a moglie bassa, ne ha fumato più? Non hai mai visto? Perché faccio tabaccare allora già fumando? Non ci capito? Non hai mai visto un barbiere come l'uno? Pensa cane!
0: Beh sì.
1: Non rendessi scugnato. No, non si è mai visto.
0: Quelli però senza capelli che fanno i barbieri hanno delle barbe invidiabili che si vede che sono curate proprio
1: al millimetro. La barba, pisa cane.
0: Che vuoi vedere, scusa?
1: Devi che te ne è invidiabile. Pronto? Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Ma si fanno ancora di patente? Dico
1: ma quello che vuoi tu, frate, tanto a passare il mare. Dici?
3: Ci sono tutti i social, non ci tengo manco nessuno, quindi non posso.
1: Manca che lo capisci, manco social, niente proprio. Non siamo andati in un social, non siamo andati in
3: aspetta. Meno male che c'è sta pesa cane che capisci.
1: Meno male, vai.
0: Chiedi e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato, amico
1: dimmi,
0: mio.
1: Dimmi.
3: No, per la patente, sono Luca, senti qua, per la patente, a me me l'hanno fatto prendere da poco la patente, anzi venerdì ho finito gli esami e tutto.
1: Bravo.
3: Ma un master vicino a me. Primi passaggi in coppa la c'è scritto, sentite, guardate una cosa, si con tutta la trasfertiva che ha pigliato 3-2, se noi arriviamo a 3-7, 3-8, un lugariello in coppa pulmante, in coppa cambia, non ci sai. E chi dice, ma no, così è. Tu andate, voi metti un protocollo che mi dimetta la patente in tasca, come sto a voi si morirà 6-700 euro in più.
1: Senti, ma stai parlando di patenti di pullman o di camion?
3: No, di camion.
1: Ah, camion, vabbè. Ma fai a tratti internazionali 3.000 euro, in minima a New York e a turno.
0: Bravo.
3: No, perché non se ne trovano, effettivamente non se ne trovano.
0: Sciocchiere, che loro fanno un contratto e poi tu dici no, io non sai, se non vorrei 700 euro e chiù, scusami.
1: Ma avrà giù.
3: Marco, non dai nervosi perché non hai capito, forse sono stato io a parlare male.
1: No, è quello perché dal murmurione.
3: No, perché io non sono un autista. Loro non trovano gli autisti e me l'hanno detto a me, ci sto guardando, non mi ha la patente, che non voglio fare. No, ma dai, piglia per forza perché ci sei. E io ci ho detto, se voi me la fate prendere la patente, me la pagate voi con tutte le spese turno, va bene. Però quando mangi pigliate e prima di salire sul camion mi si fa firmare la carta che mi dava 6-700 euro in più, la carta non mi hanno fatto firmare, però intanto la prendiate in casa. Quando chi mi dice vicino a me taglia in coppa, no fratello caro, io non ci sono.
1: È buono, fa.
0: Scusami, c'ho una domanda. Vabbè, a posto,
3: tranquillamente.
0: C'ho una domanda, ma per caso sei quello del vocale di prima che ci diceva di quell'incrocio pericoloso con la freccia pericolo?
3: No.
0: È un altro, mi sono confuso, sono le voci sono simili, perdono.
3: Mi scrivi le lampadine elettriche per fammi sta zitto.
1: Dai, già, sta
0: meglio. Non roviniamo la giornata.
1: Chi si può più uno? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
4: Carmine.
1: Carmine,
4: sono,
1: ciao.
4: Sono un autotrasportatore.
1: Oh, ciao, mi caro.
4: Mi molto quello che stavate dicendo, perché nel senso del trasporto merci c'è una carenza di autista in tutta Italia, ma è impressionante, e sarà ancora peggio. Semplicemente perché questo mestiere non attira più, e in futuro saranno solo stranieri su questo camion, perché prima questo mestiere si faceva per passione, ma si fa solo per necessità. E guarda caso stanno aumentando anche gli incidenti. Prima io vi parlo che io sono autotrasportatore dal 1996, penso che avrei un po' di esperienza, ne ho.
1: Certo.
4: E ci sta questa carenza. Allora, per il fatto della patente e via di seguito, che costa tanto, gli autotrasportatori si prendono l'incarico di pagarvi la patente, poi si riprendono i soldi. Perché? Perché tu, una volta che c'hai la patente, ti puoi girare attorno e andare a dove vuoi. Allora loro, facendo così, si assicurano un autista per 2 anni minimo. Perciò c'è tutta questa cosa, lo Stato anticipa.
1: Io la cosa che più mi uccide
4: su di me, prendono in carico i trasportatori.
1: Sì, sì, ho capito il concetto.
4: E pagano.
1: Il problema che mi uccide della tua categoria, che siamo nel 2026 in Italia e teniamo ancora il 90% della distribuzione delle merci su gomma, cioè è una cosa atroce. Cioè, noi facciamo tutta questa cosa ambientale, mo, per esempio, Marx, io vorrei una cosa delle cose climatiche, roba va. Luamma, roba coppe e gomme.
4: No, ma il perché? Che il trasporto su gomma è molto più veloce. Ah, oggi, certo. Come oggi, c'è il fatto anche per tutti.
1: Sì, ma è una contraddizione. Io ho distrutto l'industria delle macchine.
0: Li devi fare elettrici.
1: Distrugga, no, non si può fare un camion elettrico.
4: Lo sai che cos'è?
1: Esiste.
4: Poi c'è con le grandi distribuzioni. Con le grandi, c'è il fatto che la merce deve avere subito, deve arrivare subito. Allora, il trasporto su rotaie o via di seguito è lento rispetto al trasporto su gomme. Il trasporto su gomme, come ti
0: senti, ma dire? Scusami un attimo, andiamo un attimo a bomba su una cosa, perdonami però. Allora, io la domanda è: il lavoro non lo si vuole più fare perché magari a fronte delle ore di lavoro, della fatica, eccetera, eccetera, la paga è comunque bassa e ci può stare.
4: No, non è più bassa, non è più bassa, perché mo, perché la carenza di autisti, l'autista prima veniva massacrato, mo con la carenza di autisti ti comprano con i soldi, perché non trovano autisti, e un camion fermo costa tanti soldi e tenerlo fermo. Quindi per
1: non vanno faccio.
0: Quindi non è una questione che le aziende non vogliono pagare di più, è una questione proprio che le persone dicono: ma tu fai tu sto mestiere, non ci vado.
4: No, ma quello è perché non c'è più quella passione. Mo siamo, allora, mo con le leggi, cioè io ti parlo da prima ma adesso, le leggi che hanno messo adesso, cioè, tu sei diventato un automa sul camion, devi essere, cioè hai solo con i tempi. Cioè prima, cioè, se ti rapidiamo un caffè per esempio con un altro autista te lo facevi. Mo attualmente sta presso fatto che quando ti fermi la sera e vai in una trattoria, lo straniero sei tu, non è più. Che prima si contava lo straniero, ma lo straniero sei tu, perché sono tutto straniero in coppia.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare, caro. Un abbraccio, grazie.
4: Ciao,
0: caro. Ciao. Allora, fermi lì, ragazzi, torniamo subito.
5: Allora, chiedo gentilmente a Mafede, mette un'indicazione, una freccetta, indica pericolo. Quando si gira la curva, l'allentare.
0: Ci somigliano per le due voci, ci somigliano.

0: andiamo a vedere anche qualche messaggio di quelli che arrivano al 342 00 00 100. Vediamo un po', ragazzi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Marco, quello che stai cercando si chiama Mark Thiel del Vomero, lo conoscono bene i tuoi colleghi che vengono dopo di voi? No, lo conosciamo benissimo anche noi. Mark Thiel del Vomero ci ha raccontato delle sue cose anche molto personali, molto interessanti tra le altre cose. Rosà, ma hai mai visto? No, andiamo avanti, questo non si può leggere.
1: Perché mi censuri le domande?
0: No, ci sono le parolacce di mezzo. Ci sono le parolacce. Pronto?
1: Vabbè, pronto,
2: pronto. Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Senta, allora, uno sta mio marito qui con il vostro cellulare. Io volevo intervenire per quanto riguarda gli anziani che...
0: Prego, ci
1: senti,
0: dica.
1: Già sei in onda, già sei in onda, vai, vai. Già sei...
2: Come vai, vai? Che problema avete?
1: No, vai in onda, già sei in onda. Già sei in onda, non filtriamo.
0: Poi qui di problemi ne abbiamo tanti, ma adesso non è che ce lo deve sottolineare.
2: Voi quanti anni avete voi?
1: Io ce n'ho 54.
0: Io ne ho 43.
2: Anziano, tu pensi di essere diversamente...
1: No, io sono anziano, chi ha detto? Io.
0: Scusa, ma perché tu quanti anni hai?
2: Io sono diversamente giovane come te.
1: E quindi ci
0: come
1: stai,
0: me
1: ci
0: o come lui?
2: Quelle anziane che sta su TikTok, su Facebook, su Instagram.
1: Quindi senza l'anello pure tu.
2: Qual è il problema? O non passiava con... Io non pazzeo.
1: Ma tu quante ma ore ci passi?
2: Social, io devo stare sui social. Voi che problema avete con gli anziani?
1: Ma no, io lo dice la scienza, che bisognerebbe bloccarlo. Senti, chi si c'è?
0: Senti, ma posso dire una cosa? Ma se sei anziana, ma prepara le cose per i nipoti, fa qualcosa di utile per la società, non stare sui social.
2: Infatti, ovvero? No, ragazzi, avete avuto problemi.
0: Senti, ma tu fai anche contenuti o li guardi solamente?
2: No, io faccio proprio contenuti.
0: Ah, chi sei?
1: Ti voglio
0: sapere chi sei.
1: Come ti chiami? Ti facciamo pubblicità.
2: Fare quelle che stanno in Egitto, non posso stare io su TikTok.
1: Hai ragione, come no.
0: Ma per caso sei quella che fa un bello zuppo? Sei tu?
2: Sì.
1: Dai, come ti chiami? Ti facciamo pubblicità. Come ti chiami?
2: Mi chiamo Anna.
1: No, dico sui social, su Instagram, come ti chiami?
2: Anna
1: su
0: allora, se scrivo Anna su TikTok esce l'universo, cioè, capito? Mi esce anche l'alieno che si chiama Anna.
1: Esci da...
0: faccio un ballo
2: che...
0: zuppo.
2: Scusami, che voi, io mi sono messo il mio nome e cognome perché io sono diversamente giovane.
1: Sì,
0: sì.
2: Mi sono messa il mio nome.
1: Ma perché, quanti anni hai? Scusi, diversamente giovane.
2: Madonna, ve lo devo dire per
1: forza. Tanto non ti si vede, che ce ne importa.
2: Madonna, siete pure scostumati.
0: No, dai.
1: E te la citto, le dammi, scusa.
0: Mica t'abbiamo chiesto che taglia porti di seno, dai su.
2: Sono una quarta.
0: Cazzo! Ma dice quella, non dice l'età.
1: E quanti anni hai, quarta?
2: Quarta, madonna, vabbè, sono una nonna, ho 65 anni.
1: Non ci credo.
0: No, ma quando mai?
1: 60 o 75?
2: Lo vedi, non sfottere più gli anziani.
1: Ma quando mai? Tu hai questa bella voce giovane.
0: Ma se avessi avuto 60 anni non le avrei creduto.
1: Ma dai, babbo, ciao Annare, ciao.
0: Vabbè, Anna, mandaci un WhatsApp con il tuo...
2: Il collinese lo conosciamo, il collinese.
0: Il collinese lo conoscete?
2: Siamo nello stesso parco.
0: E ora mi stai mandando, perché ora sto facendo praticamente la rassegna di tutti i condomini, di tutte le scale, di tutti i lotti del parco, per capire chi sei.
2: Lotto 14.
1: Dall'indirizzo, cioè
0: manda
1: casa,
0: subito un WhatsApp. Stanco. Manda un WhatsApp con il tuo TikTok che dobbiamo vedere.
2: Va bene,
1: ok.
0: Ciao, bella. Anna. Ciao.

0: Nellino!
1: Manal, vai!
2: Ma che cosa so chi? Ma che di loro hanno capito più loro che tu!
1: Cain?
2: Più lo scottatore che tu!
1: Cait!
2: Ma no, no, no, ma
1: sta persino dalla curva.
2: Io scottatore che tu, so chi?
1: Lo scottatore, cari!
2: Sono
1: scottatore che pagava, io so! Va bene,
3: ciao.
1: Si vuole bene.
4: Non ho proprio sfutti da Marinelle, vedete che ci sta chi sta peggio.
1: Manaldo,
5: ragazzi, vedendo un po' fino alle manganelle.
1: Caito e manganelle?
6: No, non si sa, abbiamo, però lo salutiamo, approfittiamo per salutare il mitico Antonio.
5: Sta bene a fare danno pesante.
6: L'abbiamo detto.
7: Siamo proprio alla follia.
1: Perché?
7: Cioè, praticamente sono strani chi non fa certe cose, non passa su TikTok.
1: Bravo.
7: E non ci sono mai iscritti dopo su TikTok.
1: Sbagli.
7: Poco.
1: Sbagli.
7: Sono strani. Sono buoni loro che fanno tantissimo usatela poco.
1: E noi passiamo serate a guardare queste cazzate, queste stronzate.
6: Ma la cosa incredibile è che poi vedi, la mente umana va sempre un po' alla ricerca di un senso. Allora tu alle volte ti ritrovi a guardare un contenuto perfettamente inutile perché vorresti capire dove si vuole andare a parare.
1: Sì, ma, no,
6: ma su TikTok non si arriva mai a nessuna parte.
1: No, non sono proprio d'accordo, perché se vedi il mio feed su TikTok, dopo ti faccio fare un giro sul mio feed. Cioè, a me ho trovato tutte cose di informazione, notizie, cose, non. Mo mi sta scendo qualcosa. No, coppa palestra, non c'è, perché sto frequentando un po' la palestra, allora mi stanno uscendo quello che ti dicevo, tricipito, bicipito.
6: Beh, hai visto qualche video?
1: Come fare? Ma penso di sì, forse, non lo so. Però se vai sul mio TikTok, guarda,
6: chi è questo? Ma chi è? C'è uno che sta. Qua sono usciti due sotto un bascio.
1: Eccolo là.
6: Qua c'è Gigione, che salutiamo. Ciao Gigione, un abbraccio.
1: Gigione, chi sarà tu quando andi a Napolitano?
6: Questa è la pubblicità. Questa è una gnocca che sta in palestra. Bionda, bellissima. Ecco qua. Allora, vedi, questo qua. C'è questa ragazza bionda che mette delle cose in una borsa, fa un sorso dalla borraccia, basta, finito.
1: È buonissimo.
6: Ma che cazzo mi serve? Non
1: è buonissimo.
6: Ho capito che sarà buonissimo.
1: È fantasia questa canna. Pronto?
6: A me mi esce il set di Macaulay Culkin su Mamma ho perso l'aereo.
1: Guarda. Mamma mia, Carmela.
6: Poi vai a vedere.
1: Pronto?
6: Ah, guarda che mi è uscito.
1: E esci pure a te. Esci pure a te che
6: Perché qualche volta l'abbiamo cercato.
1: Ciao caro, chi sei?
8: Pronto, buongiorno, Salvatore da Portici.
1: Ciao Salvatore.
6: Ciao Salvatore.
8: Oggi ci sono una cosa.
1: Sì.
8: C'è lo paglia Madras di Uranna.
1: Sì.
8: È uscito fuori tutto. Aiù.
1: Oh.
8: Si verrà tutto.
1: Si verrà tutto, sì, è vero, sì, sì.
8: E
1: beh, c'è un camminatore, devi fare sta fantasia, scusami.
6: Ma la cosa bella è che abita nel parco dove ho vissuto e cresciuto tutta una vita, quindi chissà quanti specchietti mi ha già fatto.
1: No,
6: ti tenevi
1: là di
6: rimbettaia.
1: Ma
6: io stavo carico nel parco, ragazzi.
8: Si chiamavano Rattamento, mamma mia.
1: Eh beh, vedi tu.
8: Ragazzi, a parte gli scherzi, volevo solo spezzare una lancia per gli autisti. Io porto gli autobus a Napoli.
1: Sì.
8: Il discorso, diciamo, è un po' generale, che la vita è aumentata dappertutto. E come diceva il collega, i parametri, diciamo, sugli autobus partono da 140. E vi posso assicurare, io ho due figli, una moglie, un mutuo da pagare, e con 1500 euro
1: non
8: c'è bisogno che vai a Milano a fare fanna. La faccio pure a Napoli.
1: Hai ragione. No, ma qua si sta parlando.
8: Attività, ma fa di belle. Cioè, ci dobbiamo sempre inventare qualcosa.
6: Però perdonami, tu sei un autista del servizio pubblico.
8: Sì.
6: Ok, e sappiamo che purtroppo l'ANM ha avuto anche un bel po' di problemi. Ma se io penso a degli autisti di aziende private, ora che fanno trasporti o che fanno trasporto di persone.
8: Guarda, molto di più, Marco.
6: Però perché allora le persone non vogliono fare nemmeno quella tipologia di lavoro? Guadagnando bene, immagino.
8: Lo fare perché chi ha la patente oggi, la nostra patente che è molto professionale, ha la possibilità di scegliere sia nel pubblico che nel privato. Se tu ti fai un resoconto, oggi le aziende pubbliche non trovano autisti, le aziende private invece, mettendo sul banco dei soldi veri, stanno risolvendo il problema.
1: Ma che c'ho posto a 104 anni comunque?
8: Marco, io sto all'interno, sono un parametro 140. E prendo 1500 euro al mese con due bambini e una moglie, una macchina letta lì, manco scooter, una bicicletta elettrica dove è trattato bene a fare.
6: Tua moglie non lavora, immagino,
1: devi fare un doppio lavoro per forza.
8: Se tu vai a fare vai con un'azienda privata, e partiamo. Se lavori a gettoni, prendi già 100 euro al giorno a salire. Se vai a fare un contratto, prendi 2500 euro al mese. Dici, ma perché non te ne vai da azienda pubblica? Perché abbiamo qualche diritto in più solo per questo.
1: Ah, boh, te ne feri, te ne si cose. Vabbè, ciao amico mio, mi fermo un attimo.
6: Allora recuperiamo un capolavoro di Will Smith, Getting It If We Did.
1: Perché parlo la scrittissima.
6: All'epoca non c'era l'intelligenza artificiale, se le scrivevano loro le canzoni. Siamo negli anni 90.
1: L'ha scritto Will Smith.
6: O qualche autore potente americano.
1: Grazie, ho cauto.

0: Allora, la canzone, come ci sottolinea sempre il nostro Pio Russo,
1: mi è uscito un brufolo,
0: si vede, si vede, si vede.
1: No, no, è dall'altra parte, puoi vedere.
0: Ah, si vede quello sul naso.
1: È uscito, no, questo sul naso. Stanno nascendo in pubertà, lo
0: è, sapete, la palestra.
1: Io soffro di questa rara malattia, sono ancora nell'età della pubertà. Infatti, no, magari malato, mi portano usando buono a me. Guarda, Santo Paolo, vuoi vedere il frullo?
0: No.
1: Vuoi togliere un'altra immagine?
0: Faccio. Ma che togli l'immagine? Anello, metti l'immagine.
1: Metti un tappo, metti un tappo.
0: L'ha scritta Nas questa canzone, sai chi è Nas?
1: I Nas.
0: Non quei Nas. C'è un rapper americano che si chiama Nas.
1: E quindi è l'esecutore, Will Smith, insomma.
0: Beh, però, sai, nella cerchia, nella cerchia. Comunque, se ti escono i brufoli è perché stai sudando.
1: Sono ancora
0: tirando
1: in pubertà.
0: No, stai espellendo le scorie.
1: Te cavolo l'ormone, pensa cane.
0: Sudare fa
1: bene. Ho tozza il serone, tengo, capì?
0: Cosa c'hai?
1: Il testosterone è alto.
0: Ma ti stai vedendo con Marco Dal Vomero ultimamente?
1: C'è il testosterone.
0: Vai in palestra con lui?
1: C'è il testosterone ignorante, mi sa che c'è scienza, proprio, sei proprio ignorante, devo dire. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì, ciao.
2: Buongiorno, buon inizio settimana.
1: Pure a te.
2: Trovate proprio a forma la scarpa vostra stamattina con la signora Anna.
1: Come wow, ha avuto successo la signora Anna.
2: La signora telefonasse più spesso.
1: Sì.
2: Comunque, ci voleva.
1: Ci voleva.
0: Però non mi ha mandato il WhatsApp. Quindi
1: no, non
0: te lo
1: mando. Sarà tu, Sam.
2: Ecco. Zappa
1: che le si va a mettere zappa a mano a gente, che le
2: e chi ne è? Comunque, innanzitutto volevo salutare tutti i camionisti che veramente lavorano, fanno dei lavori, però hanno abilitato assai.
0: Sì, però sì, dici la cosa più importante. Sì, dici la cosa più importante. Tu li guardi i social?
2: No, senti, io non sono molto brava. E tengo a mio figlio, fammi vedere, ma abbia da te. E vabbè, mi spasseria, c'è a scuola. Però fanno bene chi vede, perché è una cosa che non lo sai, istruisce, si vedono scemenze, si vedono cose buone, si vedono di tutto. È così.
1: E dipende, poi, dipende.
2: Volevo dire un'altra cosa, ma come senza ricevere da nessuno, ti scusi, non capisci.
1: Io stiamo dicendo una nana. Stiamo dicendo una nana.
2: Senti, mi avevo a bere.
1: Comunque diamole anche lì, bene, se bene. Volete fare la busta, si parte dai 400. Si parte dai 400, ciao, chi lo vuole? Solo pranzo costa 300 euro a testa.
0: Ha
1: fatto la ragosso, ha fatto brigata, ha fatto la trip, questo secondo me.
0: Ma stai sbagliando.
1: Upera e musso.
0: Stai sbagliando. Vedi se è caduto il microfono perché stai dicendo una bugia.
1: Ciao, sì, vai. Ciao,
0: allora, stai sbagliando perché con il fatto che Trump ha fatto guerra all'Iran nella chiusura di Hormuz siamo saliti a 600! Altro
1: Cazzi,
0: che 400
1: e i costi.
0: Sto facendo arrivare le aragoste,
1: i figurindi, che stai facendo? Che hai fatto il figu secco?
0: Sto facendo arrivare le aragoste, sono rimaste bloccate a Hormuz un sacco di tempo.
1: Ecco, Roma a Hormuz.
0: Ma tu fatte
1: è zo fresco là, non li fanno.
0: Ma questo tu non li ha sapere.
1: Ma c'entra. Va buia. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io sono agli sgoccioli, mi sono
1: sceso
3: un attimino dagli studi, mi piglio 10 minuti di pausa, un caffettino freddo e ritorno sopra a prepararmi per la tesi.
1: Ah, ma stai studiando.
3: Vi sentivo perché nel bar vi trasmetteva, no?
1: Sì.
3: Quindi ho detto, se riesco la telefonatina ce la faccio volentieri.
1: Grazie.
3: Ragazzi, Marco, ma questo fatto che ti sposi, perdonami, io me l'ero perso perché a volte riesco
1: a
3: sposarmi, a volte mi sento di sera, che il mio break di 10 minuti dallo stacco degli studi attacco un po' la radio. Complimenti. Non ti cambierà assolutamente nulla, fratello mio, un passo che ho fatto un po' di tempo fa.
1: Un passo indietro.
3: Ti posso dire la bilancia.
0: Tollera,
3: poi a volte puoi un attimino in più pretendere. Il rosario ti può fare scuola perché ha boscheggiato tanto tempo.
1: Io sono arrivato
0: No, ma allora, sai perché non mi posso confrontare con Rosario? Non perché non sia perché non sia un pozzo di scienza, ma lui sta talmente avanti rispetto a me, capito, che io almeno qualche fase intermedia la devo prima vivere per poi confrontarmi.
1: Ragazzi, io ho 26 anni di matrimonio, 8 di fidanzamento, quindi
0: allora signori, fermi un attimo, ci dobbiamo, grazie amico
1: e
0: mio, comunque
1: e sono ancora qua,
0: ci dobbiamo fermare.
1: Già.
0: Ma io vorrei.
1: E sono ancora qua.
0: Sì, ci siamo. Vorrei un applauso per questo amico Paolo da Poggiomarino che ha commentato Stefano De Martino sotto TikTok, Rosario Verde, in che palestra sei? Un applauso. Un applauso.

0: Ho fatto un piccolo viaggio nel mondo degli autotrasportatori e poi abbiamo fatto una critica ai social.
1: Un salto
0: ai social, che però scusami, poi non
1: abbiamo... critica. L'autore dell'articolo diceva come stanno vietando i social agli adolescenti.
0: Agli anziani.
1: Naturalmente bisognerebbe vietarlo anche agli anziani.
0: Ma non c'è una reale proposta ad oggi, c'è solo una provocazione del giornalista.
1: Ma no, facciamo pure che sta proposta qua significa chiudiamo i social. Allora se facciamo la proposta di dire chiudiamo i social è nata cosa, insomma come si fa, chiudiamo la televisione, chiudiamo i social, ma poi i multinazionali americani che fanno, chiudono?
0: Vabbè, guarda, quella lì cinese è quella più forte, quella là di TikTok, poi
1: Meta. Ma Meta pure c'ha il suo,
0: ma TikTok è un impero, amico mio, lasciate
1: pregare. La peggio è TikTok, viva Meta, basta TikTok. Come si fa?
0: No, non ho detto di come si fa. Però secondo me tra le varie
1: che Facebook non fa scroll, scusa, Instagram non fa scroll.
0: Facebook
1: una ragazza, proprio. Una ragazza mo è andata in ospedale perché praticamente è stata 16 ore su Instagram. Stava 16 ore su Instagram.
0: Cioè,
1: e social sono social, non fa differenza.
0: No, ma sto facendo un parere mio, sto dicendo che per me quando vado su TikTok, secondo me là c'è proprio la degenerazione. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno, sono Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ciao Antonio.
1: Ciao.
2: Volevo anche intervenire il discorso di Cesare prima sui trasporti.
1: Sì, prego.
2: Pongo una domanda, perché purtroppo noi abbiamo una classe politica che veramente fa ridere. Voi immaginate l'Italia, no? L'Italia, che cos'è l'Italia? L'Italia è una piattaforma in mezzo al mare. No?
1: Sì.
2: Invece di sfruttare il trasporto su gomma, perché non usiamo il trasporto su nave? Faccio un esempio, se io per mandare un camion da Milano alla Sicilia ci metto 3.000 euro...
1: Sì, imbarcandolo tu dici spago di meno.
2: Ci sono navi che portano 1.000 container, 3 navi al giorno, la strada 3.000 camion.
1: Senti, non lo so perché è solo l'Italia poi che c'ha tutta sta cosa di trasporto su gomma.
2: Non si sa. Anche più pone sullo sito, che non avrebbe senso.
1: È vero che questo è il paese delle lobby, però che dai chiarisce. Ecco, è un'altra lobby, un'altra lobby. Ah, pure con un
0: Don't touch, hai chiuso?
2: Vabbè.
0: Senti, un amico prima che se ne intendeva dice che per come è fatta l'Italia e per come è veloce il trasporto su gomma rimane la soluzione ideale, ecco, questo è il senso. Poi
2: ma una palla guarda, io lavoravo con un'azienda americana, non voglio fare nome, era Brema, sfruttava il fiume.
1: Sì, ma non si capisce perché non fa pure la Spagna, la Francia, la Germania, perché lo fa solo l'Italia.
2: Hanno una conformazione
1: diversa, la Spagna è larga. Sarà larga la
0: tua strada, che lei,
1: già fa 4.000 chilometri, sono 4.000 chilometri, com'è?
0: Ciao caro,
1: sarà più lungo.
3: Buongiorno Tonnelli Medivetti, assegnatore seriale Giovanni Ciardiello, cosa sa?
1: E
3: che frischezza, sei un ghiacciolo vivente, ma grazie. Cosa dico? Supercoppa del Santissimo Rosario.
1: Ciao Guaglio, grazie, oi, chi sei uno che ne capisce, vedi, pronto? Sì. Sì, pronto? Ve lo dico, è entrato in azione Ciro Froio.
0: Per 3 minuti c'è censura.
1: 3 minuti di censura. Pronto?
4: Pronto, posso avere la linea con Rosario?
1: Già ci sei in onda, vai.
4: Rosario?
1: Oui.
4: Lo so, volevo la cortesia, posso avere quella tizia di Biella che parlavi poco fa?
1: Quella?
0: Tizia di Biella?
1: La signora Anna? No. Stai guardando la televisione, taglia, vai.
0: No, forse voleva la notizia di Biella.
1: Ah, la notizia, no?
0: Fatto
1: signora.
0: Che stanno cercando gli autisti marocchini a Biella, giusto? Era da lì che.
1: Sì, Biella è un altro verso, mi ricordo.
0: Ah, dice Carlo: fosse una volta che Rosario non accetta la realtà, sempre andare controcorrente. Complimenti. Penso sul fatto dei social, stai dicendo, Carlo. Non
1: Carlo, faccio sapere, lui che va con.
0: Dove vai la critica? Dove vai? Ragazzi, buongiorno, Marco. È possibile sapere la busta che ti farà Rosario? No, ragazzi, non ve lo dirò mai. Mai.
5: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, vi voglio bene. Moi ci due chi c'è, mi sto preparando per scemenze oggi.
1: Ah.
5: Sono lo scematore.
1: Ho capito.
0: È uno scematore.
1: Sì. Comunque la busta che farà Marco sono sempre 200 euro più lo cumbar. Cioè, quando ti ha fatto cumbar, 100 euro in più. Vabbè.
0: Stai inguaiato.
1: 50 euro in più.
0: Stai molto inguaiato.
1: Sono inguaiato?
0: Sì,
1: parecchio. Vabbè, che già fa.
0: Ti sei buttato in un
1: Tu meriti.
0: Grazie, caro. No, c'è un amico, mannaggia, non trovo il messaggio, lo sto cercando, che mi dava un avvertimento. Ah, ecco qua, l'ho trovato. Marco Rosario, buongiorno, mi raccomando, Marco, non fare come lo sposo dell'ultimo matrimonio che sono andato, dove lo sposo ubriaco è caduto ed è stato portato in ospedale, dove sul referto medico hanno scritto saltellava ubriaco in ristorante durante il suo matrimonio, quindi sbeffeggiato pure al pronto soccorso.
1: Ma lui non beve, è astemio, Marco.
0: No, sì, sono molto astemio, cioè...
1: Pronto?
0: Mi metterò la Coca-Cola nel bicchiere, che devo fare? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, sì? Ciao.
4: Volevi parlare un attimo con Rosario?
1: Già sei in onda,
0: è
1: già sei in onda,
0: tuo.
1: Vai.
4: Rosario, pronto?
1: Sì, sei in onda, vai.
4: Posso sapere quella ditta di Biella che parlavi?
1: L'azienda pubblica di trasporti. Cioè, l'azienda, non mi ricordo il nome, ho posato il tablet.
4: Vabbè, ma per fare un ragazzo che vuole fare la domanda.
1: Allora si è da trasferire prima in Marocco e deve...
0: Dammi una cittadinanza marocchina.
1: La cittadinanza in Marocco e poi se l'assumono qua a Biella. Vabbè, ciao fratello. Allora,
0: ciao,
1: signore...
0: Ah, sì, su, vai. TikTok dice, Meta ovviamente ha detto... È d'accordo col fatto che TikTok è peggio, diciamo, rispetto alle altre piattaforme.
1: Sì, ma quando si parla di social si parla di tutto, non è caso, sì, TikTok. Sì, sì. Cioè, non è caso se togliamo TikTok a mezzo abbiamo risolto il problema dei social, no?
0: No, ma gli dai un bel colpo, secondo
1: allora,
0: me. Gli dai un
1: diciamo
0: bel colpo.
1: Diciamo così, diamo una notizia. Allora, se
0: io diciamo rispetto alle altre piattaforme.
1: Sì, ma quando si parla di social si parla di tutto, non è caso, sì, TikTok. Sì, cioè, non è caso se togliamo TikTok a mezzo abbiamo risolto il problema dei social, no?
0: No, ma gli dai un bel colpo, secondo
1: allora,
0: me. Gli dai un
1: diciamo
0: bel colpo.
1: Così diamo una notizia. Allora, se togliamo
0: secondo
1: TikTok,
0: me,
1: se togliamo TikTok.

0: Trump. Viva Trump.
1: No, quello non lo dirò mai. Allora, non lo dirò mai.
0: Viva solo quelli là di sinistra.
1: Viva okay. I democratici.
2: Marco, sai, sono Mario Calicola.
0: Ciao Mario.
2: Tramite voi, scusatemi se cambio argomento, volevo ringraziare quel genio che dalle 4.10 fino alle 4.35 ha sparato i fuochi d'artificio come se fosse la notte di Capodanno.
0: Ah, Natuscem.
2: Anche a nome degli ammalati, delle persone anziane. Dei bambini.
0: Ti posso dire una cosa?
2: L'intervento delle forze dell'ordine, ormai questa per me è retorica, le forze dell'ordine non possono fare tutto.
0: Guarda, io ti dico questo, ieri era domenica mattina, dove abito io a Capodichino, molti lo sapete dove abito, là un signore alle 11:30 del mattino si è messo a sparare mezz'ora di fuochi. Qui mi tariscerà a me, uno che spara mezz'ora di fuochi, e mattina, e l'11 d'estate con pieno sole. Che problema tiene, chissà?
1: Stava facendo un video su TikTok,
0: cioè,
1: probabilmente.
0: Cioè, solo per sentire botto, con le mie scimmie hanno sentito solo e botto. Cioè, proprio per sparare, io sapevo che stavano festeggiando alle 11:30
1: Una volta qualcuno mi disse che di mattina sono le prove.
0: No, mezz'ora di prova avrà fatto. Hai ragione tu.
1: Una cosa che mi hanno detto,
0: tu mi arricero, perché si sparano mezz'ora di fuoco e mattina. Mezz'ora, lo sai quanto costano?
1: Ma sono
0: quando vanno costare una batteria, quando ruro?
1: Poi dipende, minuti. Allora, poi dipende. Tu poi se fai una batteria quella scarsa, spendi poco e spari tanto. Se fai una cosa più bella coreografica, ma penso che nel caso tuo erano solo rumore. Perché
0: che
1: fai a fare le luci che non si vede una ceppa di niente?
0: Dice, guarda, succede.
3: C'è Diede, ne capisce, lo sa. Che peccato che è uomo, però.
0: Peccato.
1: Va bene, amici, amiche, torniamo domani. Vi lasciamo a Diego Cè con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. A domani.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.